Fabio Concato, Fiore di Maggio, un brano che profuma di quei momenti che rimangono impressi nel cuore. E dalla delicatezza di Fiore di Maggio passiamo ora a una voce che non ha certo bisogno di presentazioni, è una melodia elegante, romantica senza tempo, richiesta della nostra cara amica Mimma Aluisi, dedicata con tanto affetto al suo caro Alfredo, che è pronto a partire per Londra per lavoro. La voce calda è vellutata di Giulio Iglesias, una delle grandi icone della musica internazionale che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo con questo brano che parla di un sentimento che tutti conosciamo, il desiderio di essere ricordati da qualcuno che amiamo, anche quando la distanza ci separa. Pensami, è proprio questo, una piccola richiesta d'amore, un invito a rimanere nei pensieri di chi ci vuole bene. E allora, Mimma e Alfredo, questa è tutta per voi. Caro Alfredo, buon viaggio, che questa canzone possa accompagnarti, anche solo per qualche minuto, mentre prepari le valigie e pensi al viaggio che ti aspetta. Pensami, Julio Iglesias.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Torniamo in onda. Giradischi riparte. E quello che sta per arrivare è il motivo per cui la domenica ha un sapore diverso, senza fretta. La puntina scende e il brano che arriva è uno di quelli che fanno bene al cuore. Dite a Laura che l'amo De Micheli, nome d'arte del cantautore napoletano Michele Maisano. Un brano del 68, un piccolo classico della canzone melodica italiana dal testo struggente e romantico. Un messaggio d'amore affidato a chi può portarlo a destinazione. Questa voglio dedicarla con particolare affetto al mio amico Giacomo, che non vedo da tanto tempo. Per una ragione o per l'altra la vita ci ha portato su strade diverse, ma ci sono amicizie che, anche quando non ci si vede, rimangono sempre presenti nei pensieri. Questa è per te, Giacomo, con tanto affetto. Ascoltiamo insieme Michele, dite a Laura che l'amo. Outro di collegamento circa 350. Dite a Laura che l'amo di Michele, un messaggio d'amore affidato al vento, un'amicizia che resiste al tempo. Grazie Giacomo, questa era per te ovunque tu sia in questo momento. E dopo una dedica così sentita, continuiamo il nostro viaggio musicale con un'altra perla che sa di ricordi e di affetti. Qui su Giradischi, adesso cambiamo completamente registro con un pezzo dissacrante, ironico e intelligente che ha davvero segnato un'epoca. Siamo nel 78, quando Rino Gaetano sale sul palco del Festival di Sanremo stravolgendo le regole e conquistando tutti con la sua travolgente Gianna. Ha un grande successo che oggi voglio dedicare con piacere da parte di Pippo Svetlo alla sua ragazza che si chiama proprio Gianna. Che bello nome e che splendida coincidenza. Questa è una canzone che prende in giro la società perbenista, l'ipocrisia e i cliché del successo e dell'amore, tutto attraverso le parole ironiche e provocatorie di Rino. E poi quel ritornello Gianna Gianna, diventato immediatamente popolare con quella frase che invitava tutti, con grande ironia, a far l'amore tutti quanti. Ancora oggi Gianna conserva tutta la sua freschezza e non ha perso neanche un grammo della sua carica provocatoria. Per te Pippo e la tua Gianna, eccola.

0: L'ironia geniale, tutta la sua freschezza e il ritmo inconfondibile di Rino Gaetano con la sua Gianna. Un grande abbraccio a Pippo e alla sua Gianna per aver condiviso con noi questo ricordo. La musica su Giradischi non si ferma mai. Restati con noi per il prossimo brano di un artista capace di raccontare storie semplici e trasformarle in emozioni profonde.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peter's e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
0: Eccoci qui di nuovo, come sempre il miglior posto dove tornare è qui, tra voi e la musica. Grazie per essere rimasti sintonizzati su Radio Italiana 531 AM. Io sono Ross, questo è Giradischi. Passiamo ora a un altro grande protagonista della canzone d'autore italiana. Un artista capace di raccontare storie semplici e trasformarle in emozioni profonde, Lucio Dalla. Con La casa in riva al mare, il poeta di Bologna ci porta dentro una storia di solitudine e libertà, dolci e malinconica. Questa canzone va in onda per la cara amica e ascoltatrice Sonia La Stella, che ci ha scritto raccontandoci un bellissimo ricordo di Lucio Dalla. Sonia lo ricorda bene, quando alla fine degli anni 60 lo vidi così giovane esibirsi in Piazza di Paola a Bologna. Erano anni speciali, vissuti insieme agli amici, pieni di emozioni, di musica e di momenti che ancora oggi rimangono impressi nella memoria. Un'epoca unica che, forse proprio perché era così speciale, non potrà mai essere ricreata. E forse è proprio questo il potere della musica. Basta una canzone, una voce, una melodia e improvvisamente quei ricordi tornano a vivere. La casa in riva al mare è il racconto di un uomo, del mare, dei ricordi e di una vita osservata quasi da lontano. Una canzone apparentemente semplice, ma capace di lasciare dentro qualcosa di profondo. Sonia, questa è per te e per quei bellissimi ricordi di un'epoca che resta per sempre nel cuore. Lucio Dalla, La casa in riva al mare.

La casa in riva al mare. Una canzone apparentemente semplice, ma la voce di Dalla è piena di sfumature. E tutto il brano ha il sapore del mare, della salsedine e di una spiaggia d'inverno, un piccolo gioiello. E adesso torniamo indietro nel tempo in pieno beat italiano, con un gruppo che ha lasciato un segno indelebile, The Rogues. Guidati dal carismatico Shel Shapiro, sono stati tra i protagonisti assoluti della scena musicale degli anni 60, capaci di unire il sound britannico a una sensibilità tutta italiana. C'è una strana espressione nei tuoi occhi, è un brano del 65, adattamento italiano di When You Walk in the Room di Jackie Shannon, una canzone che parla di quel momento magico in cui rivedi la persona amata e il suo sguardo ti dici tutto ciò che le parole non riescono a esprimere. Un piccolo classico del beat italiano che ancora oggi conserva intatta la sua magia. The Rogues. C'è una strana espressione nei tuoi occhi,

0: in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
1: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
0: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
1: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
0: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
1: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
0: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
1: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
0: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
2: Sant'Ali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
3: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
2: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
3: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
2: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Sant'Ali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
6: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Mi uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet. Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
2: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
1: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
2: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
1: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
2: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
4: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

Yeah, check.

0: Nubini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: Buongiorno e benvenuti a Radio Italiana 531. Io sono Rosalia, sto qui con Peter e Nancy. Stiamo a Virginia. Good morning, Peter.
1: Buongiorno, Rosalia.
0: No, noi stiamo qui per la festa di Maria Santissima di Crocky, qui in Virginia. Stiamo in Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Adesso è entrata la processione per la messa, per la Santa Messa. E fra poco vi portiamo la messa from Virginia. So Peter, we've just had the procession
1: of
0: the Madonna di Crocky.
1: Sì.
0: And in a few minutes we will have the mass starting, and it's our privilege to be able to broadcast it for our listeners this morning.
1: So it's going to be an uninterrupted broadcast of the mass. So
0: yep.
1: Any little quiet patches, we will just allow those to run on.
0: Yes. Here. So adesso ascoltate la messa della Maria Santissima di Crocky.
2: Degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Donaci, Signore, i tesori della Tua misericordia, e poiché la maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della Sua Natività ci faccia crescere nell'unità e nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Please be seated.
1: Prima lettura del libro del Saracidi. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa del tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione del Signore? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà i suoi peccati? Ricordati della fine che smetti di odiare, della dissoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricordati i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimenticare gli errori altrui. Parola del Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Salmo responsoriale. Il Signore è buono e grande all'amore. Il Signore è buono e grande all'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il tuo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Response: il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così è la sua misericordia. È potente su quelli che lo temono, quanto dista all'oriente dall'occidente. Così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: L'alleluia. L'alleluia, per favore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, perché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detto sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Abbiamo appena sentito il racconto del Vangelo dell'Annunciazione e senz'altro nella nostra mente abbiamo immagini di questo evento, come magari è stato dipinto lungo i secoli della storia. Magari abbiamo l'immagine del quadro di Fra Angelico, o quello di Rubens, o di Murillo, o di Antonello da Messina. Bellissimi quadri. Io quest'oggi vi invito a dimenticarli tutti. Non pensate all'Annunciazione come dipinta da questi grandi maestri, perché vorrei citarvi un documento della Chiesa del Vaticano II, dove la Chiesa ci dice: «Modello perfetto di vita è la Beata Vergine Maria, la quale, mentre viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro, era sempre intimamente unita al Figlio. Ora, assunta in cielo con la sua materna carità, si prende cura dei fratelli del Figlio suo, ancora peregrinanti e posti in mezzo ai pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Maria, la Madonna, che oggi noi onoriamo, è dunque una giovane donna come tante di voi qui, come voi magari siete stati se avete una certa età. Giovane donna che, come ci dice, mentre viveva sulla terra, Maria ha vissuto su questa terra, non sulle nubi, non in una nicchia, ma sulla terra. Donna, giovane donna, che come tante di voi sognava una vita, che sognava di farsi una famiglia, come tutti voi avete fatto o fate. Una giovane donna che sperimentò quella gioia, quell'entusiasmo come senz'altro anche voi avete sperimentato quando il vostro fidanzato vi pose quella domanda. La stessa domanda che il giovane Giuseppe, noi adesso lo chiamiamo San Giuseppe, ma Giuseppe anche lui era un giovane, che Giuseppe le pose quella domanda: vuoi essere mia sposa? Vi ricordate? Quello che avete sentito nel cuore, che provate in quel momento. Maria sperimentò anche lei la stessa gioia, lo stesso entusiasmo come voi, perché Maria non viveva, come ho detto, in una nicchia dove noi l'abbiamo messa lungo i secoli. Lo abbiamo fatto per onorarla, però Maria non viveva in una nicchia, viveva sulla terra. Lei, come ci dice il documento della Chiesa, viveva sulla terra, viveva una vita comune a tutti, con gli stessi problemi, con gli stessi sentimenti che abbiamo noi, che voi avete avuto, che avete come giovani donne. Una vita fatta di fatiche, fatta di gioie quotidiane. Lei visse l'esperienza di giovane madre, con le gioie di avere un figlio, le preoccupazioni che voi avete avuto per il bambino, per i vostri bambini, cose tutte che fanno appunto la vocazione di una mamma. Anche lei doveva recarsi al pozzo del villaggio, del paese, ad attingere l'acqua dove andavano tutte le altre donne del villaggio, dove si scambiavano, e anche lei ha scambiato le notizie, i pettegolezzi. Era donna, come voi tutte. Anche lei si recava allo stesso frantoio a macinare il grano, e lei pure filava la lana, puliva la casa e così via. Lei, come voi tutte mamme, provava l'ansia per il figlio, per il marito, per il suo marito Giuseppe, che a giudicare dai Vangeli era piuttosto taciturno. Nei Vangeli non c'è neppure una parola di San Giuseppe. Immaginatevi seduti a tavola con il vostro sposo che non parla. E Maria questo l'ha vissuto come voi, è uno di noi. Provava l'ansia per il figlio, si preoccupava per il lavoro, di come arrivare alla fine del mese, perché la maternità di Maria non venne con gli assegni familiari, dovevano guadagnarsi il pane. Le preoccupazioni per le malattie del suo bambino, del suo sposo, le sue, perché non erano immuni a tutto quello che noi proviamo nella nostra vita. E anche più tardi nella vita, quando Gesù ha lasciato la famiglia, le notizie che le arrivavano da quello che Gesù faceva non erano tanto belle, perché lui si era messo contro i sacerdoti, contro gli scribi e i farisei, fino al punto che lo credevano matto. E lei va con i parenti a prendere Gesù per portarlo a casa. E quando arriva lì e dicono a Gesù: guarda che tua madre è fuori, che ti vuol vedere, Gesù la ignora. Trovate cosa voglio dire per voi, mamme, un figlio che non vi vuole vedere. Altro che Madonna in una nicchia, altro che Madonna in cima alle nubi. Una Madonna con i piedi a terra, come noi, come voi. Anche Maria invecchia. I suoi capelli sono diventati bianchi. Il passo si è fatto più lento, gli acciacchi della vita sono aumentati e pian piano la vita si conclude con la sua morte, anche se Dio non permette che il suo corpo conosca la corruzione e la assume in cielo, anima e corpo. Ecco, quella è Maria, una di noi. Ed è facile allora essere vicino alla Madonna e sentire la Madonna vicino a noi, nelle nostre circostanze. Noi l'abbiamo insignita di tanti titoli: Rosa Mistica, Torre di Davide, Stella Mattutina, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina di tutti i Santi. Eppure la Madonna, lei, non si è mai definita con uno di questi titoli, ma si è sempre definita come serva. E forse alcuni di voi, specialmente donne, vi ricordate cosa vuol dire essere serva? Fare, quando andavate a lavorare in casa altrui, fare tutto quello che vi chiedevano. E il più delle volte non era tanto bello pulire la casa. Tutti quei doveri più mondani che il padrone non faceva, che la padrona non faceva, serva. La Madonna si definisce serva, non regina, serva. Come dicevo, e voglio ripetere ancora fin quando magari vi annoiate, lei non è in una nicchia, ma qui in mezzo a noi, come una di noi. E sapete qual è il più bel titolo che uno possa dare per me alla Madonna? È quella particella che noi troviamo lì nella Madonna, nella statua che abbiamo qua, che avete qui di fronte a voi. Maria Santissima di, quella particella di, of, di Crochi. Per me è il titolo più bello, perché Crochi è il luogo dove la Madonna ha scelto per dimostrare il suo amore per la sua gente, per i suoi figli, perché la madre di Gesù è madre nostra celeste e vuole dimorare vicino ai suoi figli, vicino a coloro che faticano e soffrono. E la vita, la sopravvivenza in un paese di montagna come Crochi è sempre fatta di fatica e di lavoro umile, che cerca di strappare dal terreno roccioso il necessario per la propria sopravvivenza. Maria Santissima di Crochi, vostra, nostra, tutta nostra, non regina dei martiri. Maria Santissima di Crochi. Nelle fatiche giornaliere gli abitanti di Crochi seppero riconoscere la presenza della Madonna in mezzo a loro. Non le hanno dato titoli grandiosi, semplicemente Maria Santissima nostra di Crochi. L'hanno onorata, si sono rivolti a lei e lei è stata loro madre e protettrice. Ed anche oggi noi onoriamo la Madonna non con il titolo di Immacolata o Madonna delle Grazie, Salute degli Infermi, ma come Maria Santissima di Crochi. La Madonna tutta per Crochi, vostra cittadina, paesana di questo pugno di case aggrappato alla montagna, con il fiume Amusa giù a valle. Lei, la Madonna, è una di noi, condivide le nostre gioie, i nostri dolori e ci incoraggia lungo le vie del bene, ci indica Gesù come la via, la verità e la vita. I nostri e vostri predecessori questa fede, questa devozione alla Madonna di Crocchi l'hanno portata con loro quando sono venuti in Australia. Ne hanno fatto tesoro e l'hanno inculcata ai loro figli. E così oggi noi onoriamo e rendiamo omaggio alla Madonna di Crocchi. Poco tempo fa l'abbiamo portata in processione per le nostre vie, non per farle vedere i nostri bisogni, la Madonna li conosce, ma per ricordare a noi stessi che lei ci conosce, che lei conosce le nostre necessità, che lei conosce le nostre case e come un giorno soccorse i bisognosi di Crocchi, così anche oggi lei soccorre ai nostri bisogni. Ecco, questa è la Madonna che noi onoriamo oggi, la nostra madre, la nostra protettrice che cammina al nostro fianco, che percorre le nostre vie terrene per indicarci la via del cielo. È la mamma che soffre con noi, che spera con noi, che gioisce con noi. È Maria Santissima di Crocchi. Affidiamole la nostra vita, le nostre famiglie, i nostri giovani, che lei li protegga e li guidi sulla buona via. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra
1: del Padre,
0: e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. E adesso offriamo al Signore le nostre preghiere attraverso l'intercessione di Maria, che sa, conosce i nostri bisogni e senz'altro ci è vicina.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita.

benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e dell'amore dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi levanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore,
0: ci soccorra, o Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre e liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, ama la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrizio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola, e Dio sarà salvato.

per la comunione saranno due celebranti che la distribuiscono. Io sarò qua davanti e Father Howe giù di dietro. So for communion there'll be two of us distributing communion. I'll be here at the front and Father Howe will be down at the back.

0: Well, that was a very quick little hello and identification. So now we are back.
1: We're back. Wasn't it a pleasure to speak to a wonderful, wonderful person?
0: It was.
1: So we're just going to take a lovely photo of Daniela so we can put it on our website.
2: Look at that.
1: And,
2: the voice of an...
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414-815-806 oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 12 e 5 minuti.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 12 e 6 minuti.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
8: Notizie su governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
1: Ben ritorno, Radio Italiana 531, dove stiamo Nancy?
2: Siamo live alla festa di Maria Santissima di Crochi a Virginia. Che bello, una bellissima festa, pieno di tutto.
1: Pieno di gioia,
2: sì,
1: pieno di energia,
2: energie. Cibo.
1: Cioè, adesso vediamo Santa che sta camminando qui vicino a noi.
2: Lei,
1: che
2: lei
1: cosa
2: parla.
1: Mangia? Un po' di pizza.
2: Stai
1: mangiando pizza?
2: Zeppole, lei mangia
1: Santa,
2: la zeppole.
1: Santa, put the headphones on.
2: Lei mangia e balla. Brava.
1: Brava, Santa.
2: Sì.
1: Buongiorno, Santa.
2: Buona domenica.
9: Buongiorno a tutti e soprattutto agli ascoltatori. E sì, questa mattina Armando...
1: Prendi una sedia.
2: Accomodati.
1: Accomodi.
9: Sì, Armando ha deciso che voleva venire alla festa dei crochi.
2: Sì.
1: Bello.
9: E così ho detto, ma sei sicuro? Sì. Siamo arrivati alla predica comunque.
1: We saw. Abbiamo visto. Now you got your partner.
10: I didn't recognize Santa for a moment because I only know her when I see her in the dark. On a Wednesday morning. I didn't know she comes out at midday.
9: Good, that's very true. Even though I recognize him, but that's okay.
1: So Santa, tell us about this. Do you know much about this Madonna?
9: I don't know a lot about the Madonna di Crochi, but I can say that I have been to the little church in Crochi.
1: E com'era? Parla in italiano.
9: Bellissima. È proprio molto bella, una chiesetta. È piccola.
1: Sì.
9: Dentro la chiesetta ci sono delle bellissime icone. Che
1: sì.
9: Ci sono dei un gruppo di suore che sono appunto a Crochi.
1: Ok.
9: Che non solo fanno queste icone, ma insegnano pure a chi vuole imparare. Si può andare lì a dormire nel loro dormitorio.
1: Oh, ok. Sì.
9: E loro fanno le icone. Una taglia il legno secondo la figura che vuoi, la forma.
1: Sì.
9: E poi un'altra fa il disegno. Poi ci sono quelli che dipingono, insomma è qualcosa di meraviglioso.
1: Oh, sì.
9: Solo che non puoi comprarli se vai lì. devi comprarle online.
11: Oh, chissà perché?
9: Non lo so.
11: Sì, sì, sì.
9: Perché ho detto no, allora hanno detto no, solo online.
11: Ok.
9: E comunque la chiesetta è molto umile, bellissima, è in mezzo agli alberi.
11: Sì.
9: Ed è una di quelle chiesette che se ne trovano tanti in Italia.
11: In Italia, nei paesetti, sì, sì.
9: Nei paesetti, un po' sperduti nelle sì. foreste, eccetera. Ma è veramente molto bello andare lì. A vedere la chiesetta, andare a messa,
12: vedere la Madonna,
9: vedere la Madonna,
11: sì.
9: Proprio bello. Crochi è un paesetto piccolo di pochissime case.
11: Okay.
9: Poca gente abita lì, soprattutto oggigiorno. Una volta forse c'era tanta gente come in tanti altri posti.
11: Ma com'è bello che qui in Adelaide, Virginia, questi immigranti italiani che sono venuti qui continuano questa tradizione di onorare la Madonna, vero?
9: Ecco, secondo me è bellissimo.
11: Sì,
9: però il punto cruciale è i giovani.
11: Quello abbiamo detto anche noi mentre che stavamo qui, che guardavamo tutta la gente che stavano
9: erano
11: qui.
9: Erano tutti anziani.
11: Tutti anziani,
9: ecco.
11: Sì.
9: Per esempio, l'anno scorso, mi pare, siamo venuti su con la sorella di Armando, che adesso ha quasi 91 anni.
11: Sì.
9: E per il triduo.
11: Sì,
9: Ho incontrato una signora con la figlia, una giovane donna, con una bambina bellissima. E la signora mi ha detto: sai che quella bambina è il miracolo della Madonna di Crochi?
11: Ah, sì?
12: Oh, wow!
9: Ho detto, ma che bello, veramente, dice sì, perché mia figlia aveva avuto tanti problemi e poi si è rivolta alla Madonna, abbiamo pregato alla Madonna, abbiamo avuto questa bambina bellissima.
11: Wow, beautiful.
9: Quindi se veramente c'è la fede.
11: Sì. La fede è quella cosa importante,
12: è il numero uno.
9: Perché molto spesso noi mettiamo troppo nella scienza, nei medici, naturalmente valgono. Perché mia figlia dice: se i medici sanno fare, perché Dio gli ha dato l'opportunità di fare.
12: Pallore santo.
11: Questa è prima cosa.
9: Dobbiamo ricordarci che niente è impossibile a Dio che quindi la Madonna qui in Adelaide ha fatto questo miracolo
11: che
9: per
11: bello.
9: Questa famiglia.
11: La fede è quella che è proprio la bassa cosa, vero?
9: Sì, assolutamente, se no che ti sostiene.
11: Quello ti sostiene quando è cosa, perché la vita non è mai facile, vero?
9: No, assolutamente, quello è vero. E così è bello, come per esempio la Madonna di Crochi, credo che anche oggi c'è la Madonna dei Martiri a Paul Peary. Poi faranno qui in Adelaide.
11: Yeah.
9: Poi ci sarà la Madonna di Monteverde.
11: Sì, la fine
12: Madonna delle Grazie.
9: Le Madonna delle Grazie. Quindi, quando ci dicono che la Madonna è la porta del cielo, dobbiamo ricordarci e che poi, per esempio, noi siamo molto, il mio paese è molto legato alla Madonna del Tindari, che magari qui si conosce pochissimo.
11: Sì, sì.
9: E poi c'è anche il fatto che siamo l'unica famiglia del paese. Però la nostra Madonna è nera.
12: E questa Madonna delle Crochi è
9: bellissima.
12: È bellissima, nel blu.
9: Ed è proprio, diciamo, una bella calabresella.
12: Come io.
9: Come te, hai visto?
12: Come io.
11: So, very good, Nancy. Parlando della Madonna, e come hai detto tu prima, Santa, che questa è una Madonna non conosciuta molto, ma questi...
9: Guarda, per i calabresi è conosciuta.
11: Calabresi, sì. Però queste persone sono venute qui e hanno continuato questa tradizione.
9: Sì.
11: Però abbiamo detto che sono molti anziani. In tua opinione, come dobbiamo fare? Perché noi abbiamo parlato anche noi prima, vero Nancy?
9: Sì,
11: quando guardavamo tutte queste gente, non ci sono molti giovani qui oggi.
9: No.
11: Ok? So, come possiamo incominciare a cambiare questa cosa? Così questa continua, sino fra 10-20 anni può darsi
9: che la Madonna di Crochi è solo un ricordo.
11: È un ricordo,
9: ecco.
11: Non più celebrato, onorato come abbiamo fatto.
9: Allora,
11: oggi.
9: Per esempio, io proprio adesso ho incontrato un ragazzo che ho che abbiamo battezzato io e Armando,
11: i suoi
9: genitori sono molto legati alla Madonna dei Crochi, sono molto devoti a questa Madonna. Quindi questo ragazzo con la sua famiglia e la sorella sono tutti qua. Non sono ancora andata fuori, magari dove vendono ci sono parecchi giovani.
11: Però è
9: importantissimo per noi, nonni, mamme, papà, a invogliare i ragazzi per dire guarda, è una volta all'anno e questo appartiene alle tue radici,
11: fa parte
9: della tua DNA, della tua identità,
11: della tua storia.
9: Quindi queste radici cercate di continuare a farli crescere o almeno che non muoiono.
11: Esatto, ma festeggiamo.
9: Però sta a noi.
11: Esatto, non devono andare a tutte queste feste, però almeno una festa che
9: almeno alla festa del paese, della paese, loro storia,
11: della loro regione, che veniamo, anche se ti chiedi andiamo a fare, you know, ci mangiamo insieme, passiamo una giornata insieme,
9: la con l'acciuga
11: che è molto deliziosa, e passiamo una giornata insieme così, e dopo poi loro vedono e può darsi loro, anche loro incominciano a essere legati a questa storia.
9: E poi non è solo quello, quando una volta i nonni, i genitori non ci sono più, loro si riuniscono per una particolare festa che viene dalle loro radici. Ecco, anche che i genitori, i nonni continuano a vivere in quei ricordi.
11: Sì, nei ricordi, perché queste sono molto importanti.
9: È molto importante.
11: A casa, noi, i nostri ascoltatori, parlate con la vostra famiglia, con i vostri figli.
9: Invogliateli,
11: perché per venire insieme, passate una giornata insieme.
9: Sì, e poi c'è anche il fatto, vedi, per esempio, che molti sarebbero anche venuti, ma non possono più perché non possono guidare.
11: Certo, allora.
9: Non mettetevi vergogna, chiedete a uno dei vostri figli o dei vostri nipoti,
12: un parente,
9: potresti portarci a quella festa solo per due orette?
12: Solo.
11: Ma Santa is great, se at least chiede ai tuoi figli, questa è un'opportunità per prendere quelli figli per venire insieme per due ore. E dopo loro vedono quello che succede.
12: Questa bella comunità, la comunità, l'energia.
9: Perché molto spesso non lo facciamo perché non vogliamo dare fastidio. Loro hanno le loro cose, sono tanto occupati per i fatti loro. Però a volte possiamo anche dare quel piccolo fastidio.
11: I agree with you. Io sono d'accordo con te perché io credo che troppe volte noi più anziani diciamo che non vogliamo dare questo
9: fastidio.
11: Però questo non è un fastidio, è un'opportunità di stare insieme. You know? Non posso guidare, portami lì. Una volta all'anno, mica tutte le feste.
9: Una volta all'anno per due orette.
11: I think that's a fantastic idea. Questa è un'idea buona. Perché non ci vado tutta la giornata, stiamo insieme. Perché tutti questi figli le piace il cibo che vendono in queste feste.
12: Le
11: zeppole, la pasta, la pizza, everything
9: assolutamente
11: else.
9: Per esempio io ci ho comprato le zeppole e i mostaccioli.
12: Quanti hai comprato?
9: Per ora solo quattro.
12: Per ora.
11: Ma la giornata è ancora presto, è ancora giovane, vero?
9: Per ora solo quattro. Per portarli a casa devo anche fare quelli con lo zucchero e quelli con l'acciuga, perché non a tutti piace l'acciuga, a tutti piace lo zucchero.
11: Il zucchero.
9: I mostaccioli generalmente per i nipotini, ma anche i miei figli amano i mostaccioli, speriamo che siano soffici.
11: Ma appunto tutti i figli nostri e nipoti piacciono il cibo italiano.
9: Assolutamente. Questo,
11: invece di andare a un ristorante a comprare, venite alla festa.
9: L'aria è fresca da respirare. Il tempo non è così male oggi.
11: Incoraggiamo di venire.
9: Tina, you haven't understood a word we said, have you?
10: Che?
9: Che?
12: Cosa?
11: Actually, Santa.
10: I was enjoying.
9: You know what?
10: I was enjoying listening to the flow, of the Italian.
9: Trying to teach him Italian.
11: You are doing a very good job.
12: But I must admit,
11: your show in the morning
12: is a hit.
11: It's become an iconic show. Everywhere we go.
9: Let's not get a big head.
11: What happened this morning? You asked Nancy what happened this morning. morning. We drove up here.
2: And the security's like, oh my God, you're pizza.
9: You're pizza.
11: There you go. The security, as soon as he saw the Radio Italiana.
2: And in Griffith, you're pizza.
9: So you had, did you know your husband would have been such a famous person?
11: I did not know that. I'm only with us.
0: What they really want to say is, you're Peter, the would have been Italian who can't speak Italian.
11: No,
0: yes, that's exactly right. That's exactly right.
11: You know, Santa, we went to the show on Tuesday with Marco. We were doing the broadcast from there, and there was an Italian couple from, where does Rocco come from? Bulinara.
2: Okay.
11: And they had a stand opposite the Pica local stand where the radio was. And they have a stand where they have a community garden. And so we're talking about the community garden.
9: Oh, that's nice.
11: Yeah, so they came across, and again, Peter had his, we had the t-shirts on. And as soon as they came across, Peter! How are you? You're Peter. Your Italian is getting a lot better.
9: So they think.
0: That's exactly right.
11: They're just trying to make him feel better. But so you two definitely.
9: You're doing very well, Peter.
11: You two are very, very well known. So
2: I wake up every morning, every Wednesday morning to your program.
9: Delicious to us.
2: That's it.
0: Yes. She didn't say, and then she has a headache for the rest of the day.
2: Non è vero, non è vero. I'm pumped, I'm carica. Carica per la giornata.
9: Oh, Dio mio. Allora, io adesso vado a comprare qualcosa da mangiare per Armando, perché credo che sia ora di pranzo.
2: Yes, we do.
9: È ora di pranzo.
2: E poi, grazie. Buona festa. E dopo balliamo un po'?
9: Sì. Dopo torniamo a salutarvi. Adesso Pida fa dei segni. Lui sa fare
11: i segni. Thanks a lot.
9: Parla segni. Ok.
2: Grazie.
9: Allora, mi raccomando, carissimi amici, continuate ad ascoltare. Ciao a tutti. Buona domenica.
2: Ciao. Buona festa.
13: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
14: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
15: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
16: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
17: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati La Nostra Storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
11: Ben ritorno Studio Sanremo. Non no Studio Sanremo. Non perché stai per Studio Sanremo. We're not in Studio Sanremo today.
0: Well, I don't think so.
11: We're actually in the Virginia shed. A Virginia shed.
0: This is far more palatial.
11: No, we're in the Virginia shed.
0: It's a big shed.
11: 19.
0: Is it called
11: Susan
0: the big
11: Street?
0: Shed or just the Virginia shed?
11: No, it's actually called the Virginia shed.
2: Ushedo.
0: Do you think everyone knows the Virginia shed?
2: Ushedo.
11: Ushedo Virginia.
0: Okay. So if you're going through Virginia and you said, where is the shed, they would know what you're talking about.
11: I think they would, yes. But it is 19 Susan Street, Virginia. It's a big shed, isn't it, Nancy?
2: It's incredible.
11: Un shedo grande, grosso. Grosso.
0: We could fit almost, I think Sicily could almost fit in here, couldn't it? Oh, no, perhaps not. Perhaps
2: Calabria.
0: Calabria. They could
2: Calabria.
0: Fit in here.
2: Calabria.
11: È tutta per Calabria oggi.
2: Sì, il paese di Crocchi. Yeah. La, la Maria Santissima di Crocchi, la bella Madonna.
11: She's beautiful, isn't
2: she's
11: she?
2: She's gorgeous.
18: Now, I just saw a young couple, actually, go and pray to her.
11: Oh, really? That's
18: absolutely.
11: Fantastic.
18: I saw a beautiful young couple go and pray
0: you know,
18: to her.
0: You know, many festas, I've seen many statues of the Madonna.
2: Mm-hmm.
0: They're all a bit different.
2: Agreed.

0: Stiamo facendo le prove perché it's too high, it's too... Maybe it's my voice. Calucco troppo. All right. We'll try to get the balance. Beautiful. See, this is what I like. Everybody helping themselves. Come inside, get chairs. Hey, guys, you can move those chairs over there. Ragazzi, muovete quelle sedie.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
4: Bentornati, siete uno sconto di Radio Italiana.
5: Bye. Have you brought all your family here today?
4: Yeah.
5: Nancy,
4: my family live in Virginia. And my brother-in-law is Greek. And he speaks like really good calabrese.
6: Oh, seriously.
4: They love celebrating family tradition. Oh,
6: they've just brought in their own table.
4: Can you see?
6: They've just brought in their own table and chairs.
5: Ah, oh, that's the way.
4: They're putting together the trestle table
6: right in front of us.
4: Exactly.
6: I think that's to keep an eye on you, then.
4: Yeah, I know. I always get up to it, you know. Che bello. That's beautiful. And everyone's coming in. Because the weather's changed a little.
6: The weather's changing a little bit, but there's plenty of room here inside.
4: Absolutely.
6: Il tempo sembra un po', you know, pazzesco, un po' pazzo.
4: Sì,
6: però ci sono molti ventoso, tavoli, sì. Sedi qui sotto the big tent, big shed.
4: The big shed. But so, I loved it, like seeing all like the people coming in, putting together their tables.
6: Yeah. Like typical Italiano.
4: Exactly, like we're at a Sunday lunch.
6: Noi
4: famiglia.
6: Noi prendiamo controllo, okay?
4: Sì.
6: Non importa che dice anybody else. Noi prendiamo controllo, vero?
4: Siamo in famiglia, sì. Tutto a posto.
5: Okay. All right, we'll be back here at the rest very shortly.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

0: wasn't really a drop of his eye. I had to make sure that it wasn't too loud, and so it was very loud and talking. So we're fixing it. Make it a lot. Is that loud on you? Just gotta fix it.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 13:01.
3: Speed camera locations per
4: domenica 13 settembre. States Road, Hackham. Main South Road, Morphett Vale. Southern Expressway, O'Halloran Hill. Young Street, Ranella. And Elizabeth Road, Morphett Vale.
5: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
6: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
5: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
6: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
5: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
6: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
5: E una bottiglia di vino, anzi due.
6: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

Haja sputato. Ambressa, ambressa. Thank you. Hey, 47 years, what do you want? Very good, very good. Nuvalzo? Ok. Nuvalzo, guardo quando sono innamorata, perché... E salutiamoci. Quella vuole fare un bello varzo romantico. Oi, no, no, no, vuoi zubare ancora questo grilletto? Quanti anni c'è again? 90? 92? 94? 94, that's right.

0: Thank you. Nessun che non ci sta, nessuno, ci sta gente. Ci stanno tutti qua, stanno dentro.
1: Quando calenti il sole.
0: Grazie, ci abbiamo un'altra canzoncina, poi tocca a te, angeluzza mia. Dove? No, sta qui, sta qui. Sta qui, sta qui. Ok, questa sarà una piccola, l'ultima canzoncina, una piccola pausa, poi torniamo.

0: Now, ladies and gentlemen, I'd like to pay your attention. Thank you. Grazie. We have the, hello. I was waiting for you. We got a special surprise. We'll take a short break.
1: Thank you. Give a big round of applause to Mira, Frank and Cozzy. And while they have a short break, we're going to direct our attention to the wonderful Scottish band. We're going to perform a few numbers this afternoon.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
5: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!
8: Welcome back. Here we are live at the Festa della Madonna di Crocchi. Very, very special celebrations and a special day.
9: Nancy, Rosalia, we've got a break from the main stage and Mirror and Gang singing because we have special bagpipers.
10: We do.
9: Playing in the background, which I'm sure our listeners can pick up. Why do we have bagpipes playing here?
11: Well, Nancy, perché? Perché in Calabria, apparently, ci sono le bagpipes.
10: Sì, sì, ci sono. Sì, anche io ho visto. Ho visto. Sì, ho visto nella festa dei miei parenti, sì, in Calabria, ho visto i bagpipes. Sì, sì.
11: Io non lo mai sapevo che per me erano Scottish bagpipes.
10: Lo so.
11: Non mai sapevo che in Calabria ci avevano il bagpipes.
10: Sì.
11: Quando sono venuta, oggi è la prima volta che l'ho visto.
10: Sì, lo capisco.
11: Sono tutti vestiti in proper costumes.
10: Exactly, yes, ma è una cosa meravigliosa, sì.
11: Ma dicono, Nancy, che questi... I bagpipes del Calabria sono un po' diverso dal bagpipes of Scotland.
10: Yes, they're
11: come sono fatte un po' diverso?
10: Sì, sì, un po' di come la fisarmonica.
11: Ah, come la fisarmonica part. Okay. Sì.
9: Did you say that they were in costume?
11: I'm sorry.
9: I think they're in kilt.
10: In kilt.
9: With their tartans.
11: But they're slightly different. We were talking to Nancy.
9: Mm.
11: They're slightly different from the Scottish bagpipe.
9: Oh, not these. These are Scottish bagpipes.
11: Yes.
9: But we're talking about the ones Calabrian
11: in Calabria.
9: Well, they've got a certain Italian... what do you say?
10: Un certain fuoco.
11: Yeah. Nancy,
10: yes.
11: Noi adesso mangiamo un po' di zeppole.
10: Wow.
11: Ma come sono buone queste zeppole?
10: Oh, my God, they're so soft.
11: Yeah, belle soft.
10: And they just melt in your mouth.
11: Sì, so...
10: Mamma mia, tanta roba.
11: Si sta da casa...
10: Sì.
11: E volete venire qui, specialmente se abitate più vicino a Virginia, vi raccomando che venite, perché
10: venite,
11: la giornata sta uscendo molto bella.
10: Sì, c'è sole, c'è una bella atmosfera, c'è tanti giovani, c'è tanto...

0: bowl of pasta.
1: He loves his pasta. And he actually speaks really good Calabrese.
0: Oh, wow.
1: Sì, il dialetto Calabrese.
0: Bravo,
1: yeah. There
0: bravo.
1: He is, he's turning around. Giving him a shout out.
0: He's our great Calabrian. What's his name?
1: Stan.
0: Stan.
1: Stan
0: Hello,
1: the man.
0: Hello, Stan.
1: Hey, Stan
0: the man.
1: Ciao.
0: That's good. Now abbiamo visto anche parecchi bambini al
1: sì.
0: Adesso la famiglia sono venuti come famiglia tutti
1: exactly.
0: quanti.
1: La lunga tavola.
0: La lunga tavola, vero?
1: Sì, sì.
0: Parlavamo di questo prima, Nancy, è vero?
1: Sì.
0: La lunga tavola.
1: Sì.
0: Perché abbiamo detto quando parlavo con Santa che l'importante è continuare la tradizione di stare in famiglia
1: esatto,
0: insieme.
1: Esatto.
0: E tutti generazioni, non soltanto i giovani, perché tutti i giovani hanno un posto per andare loro stessi,
1: esatto,
0: vero?
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: avere the freedom per fare quello che vogliono loro.
1: Certo.
0: Però le radici non si possono mai dimenticare.
1: Mai,
0: e
1: mai.
0: Quindi queste sì. feste sono incominciate tanti anni fa.
1: Sì.
0: Per questi migranti che sono venuti in Australia
1: sì.
0: da soli,
1: sì.
0: Parecchi sono rimasti le loro famiglie in Italia e era una cosa per rimanere legate con la loro tradizione, vero?
1: Anche la terra.
0: La
1: sì,
0: terra, sì,
1: sì, sì.
0: sì.
1: sì.
0: E come ha detto il prete stamattina,
1: sì.
0: la Madonna di Crocchi è la Madonna della terra.
1: Esatto,
0: you know?
1: Sì, sì.
0: Non è la regina.
1: No.
0: Lui ha detto molto importante, no?
1: sì.
0: non la chiamiamo regina,
1: mm-hmm.
0: la chiamiamo Madonna di Crocchi.
1: Sì.
0: Quindi la Madonna del paese, la Madonna che ci avvicina alla persona normale.
1: Esatto.
0: No? Umale, that's it.
1: È normale.
0: Quindi questa è una cosa di ricordare le radici.
1: Le radici sono importanti e sperciali.
0: Quindi invece di mangiare a casa, venite qui e mangiate ancora insieme.
1: Insieme.
0: Però state, vedete tutte queste altre famiglie che fanno le stesse cose come te.
1: Esatto,
0: vero?
1: Sì, è semplice, davvero, è semplice.
0: E ti dà l'ansia di continuare e stare insieme. Perché noi sappiamo che essere soli non è una cosa buona.
1: No, no.
0: E stare a casa sola non è una cosa buona.
1: È bella in compagnia.
0: In compagnia.
1: È bellissima.
0: E questa è la gioia di essere italiano.
1: Esatto,
0: vero?
1: Sì.
0: Perché gli italiani stanno in compagnia.
1: In
0: sempre.
1: Compagnia, sì. Esatto, parole sante.
0: Come tu hai detto prima, tre parole che è molto importante per gli italiani.
1: Famiglia, fede e anche festa.
0: E festa.
1: Sì.
0: Se c'hai la famiglia, stai
1: sì.
0: insieme alla famiglia. C'hai la festa che stai insieme a gioia.
1: Sì.
0: C'hai seduto con beve, con cibo. Che non c'è l'orario di finire.
1: Sì.
0: E poi la festa.
1: Esatto.
0: Che c'è la festa che c'è la musica, c'è la,
1: sì.
0: il ballo, canti.
1: Sì.
0: Stai insieme, stai contente.
1: Esatto.
0: You know?
1: Vivere con gioia.
0: Yeah, la gioia. E ti alzi il tuo spirito.
1: Sempre.
0: You know?
1: Sempre.
0: And I find when I come to these festas, che
1: sì.
0: io devo dire la verità, Nancy.
1: Sì, dimmi.
0: Io non ero molto orgogliosa delle feste.
1: No, capisco.
0: Quando sono cresciuta
1: sì, sì.
0: qui.
1: Capisco.
0: Non andava, quasi quasi mai andava una festa.
1: Anch'io.
0: Però, più che mi sono fatto più anziana,
1: no,
0: specialmente
1: dai.
0: Da quant'è che sono, fatto questo giro con la radio,
1: sì.
0: e sono venute tante feste adesso, tra la radio, ho conosciuto e mi sento più allegato alla comunità italiana.
1: Mi sento lo stesso.
0: Lo stesso?
1: Sai? Sì, sì.
0: E mi sento che, come si dice, I belong, non so la parola italiana, come si dice belong?
1: Una connessione. Ma
0: connessione.
1: Connessione, sì, una
0: yeah.
1: connection.
0: Che loro sono in... I'm included in it.
1: Lo
0: cioè,
1: so.
0: Sono incluso
1: sì, sì,
0: in
1: sì.
0: questa famiglia.
1: Sì,
0: è vero?
1: Sì, capisco benissimo.
0: Yeah.
1: Io mi sento lo stesso, davvero.
0: Sì, yeah.
1: sì, sì. sì.
0: Io credo che è stata a casa, è stata con la famiglia. E vedi i nipoti e figli che può darsi come me, non erano tanto legato da venire da queste cose. Provate a venire, perché
1: certo.
0: io credo che poco a poco loro si fanno orgogliosi di venire e vogliono stare in questa compagnia.
1: Esatto,
0: you know?
1: Tutti insieme,
0: yeah.
1: sì, per festeggiare la vita.
0: Yeah. Invece andare a un picnic,
1: no,
0: che
1: venite
0: soli in
1: sì.
0: picnic, che
1: sì,
0: andate
1: sì.
0: in parco,
1: sì.
0: e state soltanto la vostra famiglia. Venite
1: sì.
0: qui,
1: venite
0: perché state
1: qui.
0: Con la vostra vostra famiglia.

0: famiglia, però state insieme a altri.
1: Esatto.
0: E quasi quasi, Nancy, non ci sono troppa gente qui che non conoscono qualcuno.
1: No.
0: Tu vedi che supera la mano, si alza e dice ciao, un sorriso. Sì. Questo, you know?
1: Sì, un spirito. Anche I can see like first generation Italian, second generation,
0: yes,
1: Italian,
0: sì,
1: third,
0: sì,
1: generation Italian.
0: Yeah.
1: All under this, you know,
0: one roof.
1: Yeah. Una
0: e poi,
1: meraviglia,
0: devo
1: davvero.
0: Devo dire ci sono anche molti molti amici della nostra radio.
1: Eh sì.
0: Perché quando stiamo camminando intorno, tutti quanti vengono la radio! E subito un abbraccio,
1: un abbraccio. Sì, sempre con i bracci aperti.
0: Yeah,
1: sì.
0: It's fantastic. Eh, you know? Sì. So, grazie, grazie.
2: Let's not forget the no generation Italians.
0: Like Peter G.
2: I think I'm one of those. There's a few
1: Peter
2: of us here.
1: Peter G.
2: Just a few
0: but
2: of
0: come
2: us
0: on,
2: here.
0: Peter. We walked in and what happened? Nancy, what happened when we walked in
2: when we were
0: driving in the car?
1: Si. Oh my God, you're Peter from Radio Italiano 531.
2: All right, enough of that. Stop that.
0: The security guard picked him out, didn't pick you out. Nancy didn't pick me out.
1: Lo so.
0: They named him by name.
1: Exactly.
0: Come on, Peter G.
2: Thank you.
0: I'm going to stop you now.
1: Give you a Sharpie so you can sign some autographs, okay?
2: I'm going to switch you off now because we're going to go back to the main stage.
0: But
2: we've got a very quick little commercial break first,
1: okay,
2: and then we'll be back to the main stage.
1: Buona festa.
0: Buona festa a tutti.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
7: Perché mi hanno invitato ancora un'altra volta, quindi faccio parte di questa festa quasi dall'inizio e sono veramente onorata di fare parte. E poi voglio ringraziare tutti voi che siete venuti naturalmente ad onorare Maria Santissima di Crochi. Un grande riconoscimento va naturalmente a tutti i volontari che stanno lavorando e facciamogli un grande applauso perché se lo meritano veramente. Ok, allora un po' di volume al mio microfono, Frank, e iniziamo con la prima canzone. Nonna Teresa, sei pronta? Se arriva la musica pure io. Ok. Benissimo, oggi è Santa Lucia, auguri Lucia, buon onomastico a tutte le persone che portano questo bellissimo nome di Lucia.

Dai, andiamo avanti con un'altra canzone. Ecco, io siccome rappresento un po' la Calabria, devo fare qualche canzone calabrese, ma poi ci sarà Rocco Carpentieri che vi allieterà con delle bellissime canzoni. Ok, Mira, facciamo un applauso a Mira, è stata bravissima, un grande applauso alla grande Mira e naturalmente al grande Frank San Gregorio. Frank, senza di te oggi qua saremmo tutti persi. No. Ok, va bene. Allora andiamo con un'altra canzone. È Cosimo Monterosso. Non mi sperdia. Come mi posso sperdire, tia? Sinopoli, Maria Santissima e tutte le grazie. Uno dei fondatori della festa di Maria Santissima e tutte le grazie. Così, ok, andiamo con quest'altro.

Ok, va bene. La canzone vola canzone. Dunque, continuiamo con un'altra bella canzone. Allora, Lucia è nonna Teresa Mammone. È Lucia. Lucia, oggi è il tuo onomastico. Non lo so se poi Mira ti può fare, non so, sul mare luccica, non lo so, vediamo un po'. Dedicarti una canzone, ecco qui. Comunque, amici, le feste, come voi vedete, è il tempo che comanda. E oggi la Madonna ha fatto il miracolo, perché stamattina, quando ci siamo svegliati, pioveva. Però la fede ha superato la pioggia. E quindi oggi siamo qui tutti insieme a festeggiare e veramente, veramente con grande fede che io sono qui davanti a questa Madonna. E in questo momento insieme forse un pensiero particolare va a quelle persone a casa che magari ci stanno ascoltando tramite la radio e che non stanno tanto bene, non possono essere qui presenti, va bene? Quindi amici radioascoltatori, io vado con la radioascoltatore, mi sembra che sono alla radio, ok, scusatemi, insomma dopo tanti anni posso anch'io fare un piccolo sbaglio. Allora, andiamo con la prossima canzone, tutta per voi, prima di Gisti sì, Lucia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Well, welcome back to our live broadcast. Who are we listening to on stage, Rosalia?
5: We're listening to Angela Cutri, and she's singing lots of real Calabrese songs that are obviously very popular because look at all the people on the dance floor.
4: All right.
5: The steps.
4: Let's go to the stage.
5: Absolutely.

Ok, siccome io ho avuto una raucedine da poco e ancora non mi sono ripresa, ecco la gola, vabbè, ogni tanto devo bere un po' d'acqua, altrimenti mi si asciuga e c'è un po' di problemi. Va bene, andiamo con la prossima canzone. Allora, voglio ringraziare Cosimo, che lì mi sta facendo un bellissimo lavoro. Grazie Cosimo, al computer, che mi manda la musica, le canzoni. Is a computer maze. Benissimo. Ok, andiamo con la prossima canzone. Questa sicuro vi piacerà. Vai, vai.

0: Ok, benissimo.
1: Well, that was very nice.
2: It was beautiful. That was very,
1: you were singing along, Rosalie.
0: Rosalie was in the moment.
1: Ah.
0: Yes. Sì, sì. Nei ricordi li dedico a te.
1: I agree.
0: Sai. Ok, now listen. Mm. È arrivato il tempo per noi di say goodbye.
3: Sì, sì. Andare.
0: Il giorno rosa è finito, sì. Però... we've got Rita and Lydia,
3: sì,
0: che continuano la trasmissione qui in diretto da Virginia for Radio Italiana 531. So Peter, we've come to the end of our little roster.
1: Does
0: here.
1: This mean we can now go and sample the barbecue?
0: What do you think?
3: La pasta, la pizza, the barbecue.
1: That's it.
3: Cannoli.
0: Cannoli. They look pretty good.
3: They look
0: and,
3: so good.
0: We are going to hand over to Lydia and to Rita.
1: We are.
0: Who will continue the live broadcast from Virginia, from la messa, oh, non la messa, ma la festa. Festa di Maria Santissima di Crocchi.
3: Sì.
0: E ci sono molta gente qui, si sta vicino, venite. Ma se no, rimanete in ascolto a Radio Italiana 531.
3: Sì, so mi raccomando.
0: Grazie.
3: Grazie
0: Nancy per la tua compagnia.
3: Grazie
0: thank
3: a voi.
0: Peter. And we're going to hand over now. Ciao,
1: okay.
0: Ciao. Buona
1: ciao,
0: festa.
1: Ciao.
0: Buona festa.
1: Buona festa.

Ok. Piano piano. Ok, allora voglio dedicare una canzone alla Calabria. Proprio non per dire che l'Italia è tutta bella, il mondo è tutto uguale, però insomma, essendo che questa festa è di origine calabrese, mi sembrava giusto fare un omaggio anche a tutti i calabresi. E lo faccio con veramente grande, ma grande piacere, orgoglio e onore. Ecco, la canzone ha per titolo Noi siamo calabresi. Noi siamo calabresi.

0: Ecco qua, allora, adesso andiamo con un'altra bella canzone dal titolo La Bella Mia.
1: Che succede? Diamo un applauso ad Angela, bravissima. Prima che lei continua, before she continues to let all the children know, there is balloon twisting from Cool for Kids out there and face painting, I believe, very shortly as well, just out under the veranda for all the children. So you're welcome to head out there now and enjoy that as well. So thank you.
0: Va bene, che okay, è importante. Allora andate voi bambini, portateli fuori perché arriva la cosa, arriva balloon, face painting, ok. Quindi per intrattenimento anche per i bambini.
2: Buongiorno Lidia.
3: Buongiorno Rita.
2: Siamo, ecco,
3: siamo qui a festeggiare, vero?
2: Sì. Avete ascoltato Rosalia, Peter, Nancy.
3: And Nancy, she's a lovely girl.
2: Beautiful, beautiful. Adesso ci troviamo noi.
3: Sì.
2: Siete con noi per le prossime due ore.
3: È una bella festa, ci sta tanto da mangiare, il tempo sta trattenendo, non piove.
2: Ma il tempo non si può controllare, però qui c'è una bella capanna.
3: Sì, ma stiamo sotto
2: siamo
3: il tetto.
2: Siamo sotto il tetto, ecco. Sta cantando Angela Cutri.
3: Sì.
2: E ritorniamo sul palco per adesso?
3: Sì, come no. Okay. Lasciamo un po'
2: di spazio. Lasciamo spazio alla canzone.
3: Alla canzone, come no.
2: Ci risentiamo fra poco.
3: Sì.

Ok, adesso questa è l'ultima canzone e vi saluto. Ok? Vi ringrazio ancora una volta, ringrazio il comitato per avermi dato questa grande onore, questa grande possibilità, altra possibilità di cantare per voi e in particolare per Maria Santissima di Crochi. Ok, un ringraziamento di cuore a tutti, a tutti e a tutti, tutte le persone che siete qui oggi. E mi raccomando che continuate fino a questa sera a supportare questa festa in onore di Maria Santissima di Crochi. Allora, la prossima canzone la voglio dedicare perché è una canzone che mi sta a cuore a me e spero che sta a cuore a tutti, perché quando si dice mamma si dice tutto, è vero? E quindi io oggi voglio finire con la canzone Mamma, va bene? Ok, per tutti voi carissimi amici che siete qui e quelli che ci state ascoltando tramite la radio, vicini e lontani. Ok, grazie ancora una volta e fra poco

0: Ok, sempre che Angela, quella è l'ultima canzone e adesso abbiamo una pausa, però c'è con noi una nostra cara amica.
1: Ci abbiamo una voce conosciuta.
0: Si sta sistemando. Ecco, ciao. Ciao Assunta.
2: Ciao.
0: Ecco.
2: Leo.
0: No, tutto bene.
1: Tutto bene, tutto a posto.
2: È un po' più basso.
0: Okay. Come stai?
2: Bene.
0: E sei qui tutta la giornata? Quando sei arrivata qui oggi?
2: Per la messa.
1: Ah, che brava, sei venuta a messa.
2: Ah, sì, quella deve essere la prima cosa.
1: Sì, è vero.
2: È un po' molto meglio.
0: Meglio?
2: Yeah. Ok. Yeah, però.
0: E tu sei di queste parti, no?
2: Sì.
0: Non abiti tanto lontano
2: no,
0: qui.
2: No, noi siamo a Tours. Yeah. Ci vuole 7 minuti.
0: 7 minuti per arrivare qui.
1: Ce l'hai proprio contata.
2: Ah, sì, perché vengo ogni giorno, quasi.
1: Brava.
2: Perché qui questi sono i nostri shopping a Virginia.
1: Io non sono
2: per 47 anni.
1: Bello. Io non sono di questa zona, però sono rimasta proprio impressa come cresce. Tante case,
2: adesso poi ancora di più, ma oggi attengo il tempo ha rovinato un pochino perché
1: il tempo vede non piove.
2: Non piove, però tira vende cose, no.
1: Non è neanche freddo.
2: Se uno non tanto si sente bene, si mette paura di venire, di uscire.
1: Scusami, tu stai parlando per la gioventù.
2: ma più o meno quelli i giovani proprio. Quelli là vengono, prendono a mangiare, scappano.
0: Ma ho visto che ci sono tanti ragazzi, anche bambini.
2: Sì, ci sono molti giovani.
1: Sai cosa mi resta impresso a me da queste feste calabrese? Di quante famiglie vengono con i bambini.
0: Ecco.
2: Yeah.
0: Sì, questo
2: vero? Sì.
0: Dicevo, perché è una comunità qui che... Ci sono tanti italiani.
1: Tante famiglie, famentiere che vengono.
2: Sì, ma questa va da tanti anni, questa festa.
0: 40...
2: Sempre. Ma molti anni. Da quando noi siamo qua sempre siamo venuti alla festa. Difatti la mia nipotina aveva solo, credo, 6 anni, quando che ci avevano un piccolo vestitino...
1: Della Madonna?
2: Loro cultura, calabrese, è un piccolo costume.
0: Un costume calabrese?
2: E lei l'ha indossato, aveva credo 5 anni, adesso ce n'ha 22.
1: Beautiful.
2: È stata sempre bella, perché facevano la processione, la fanno ancora.
0: La fanno ancora.
1: Si vede che la fanno.

0: famiglia.
1: Yeah, la Madonna la prendono dalla chiesa e la portano qua e dopo la portano indietro.
2: Sì. È vero, io ho visto la città di Virginia crescere tantissimo.
1: Oh sì, adesso c'è tanta popolazione. Case, adesso devono fare ancora proprio dietro al paese, qua dietro al shopping center, devono fare 30 case, tutto un posto.
0: Io sono rimasta impressa. Quando siamo venuti l'anno scorso non era così grande, hanno fatto tante case adesso.
2: C'è una nuova zona. Che ho notato oggi.
1: Sì, è Rivoli, è poco lontano. Qui a Virginia stanno facendo ancora tante case,
0: Abbiamo visto mentre che venivamo qua un altro come si chiama? Development.
1: Ha visto che è bello. Proprio bello.
2: Tu dici quello che si chiama Sunflower.
1: That's a beautiful name, è vero.
2: Sì, è un bel nome, ma è mentre arrivavo io qui e ho visto questo nome, ho pensato qui si vendono i fiori del sole, come si chiama?
0: Girasoli.
2: E poi ho notato che veramente è
0: una
2: zona,
0: è stata una buona innovativa.
1: Comunque vogliamo invitare, se qualcuno è in ascolto, se vogliono venire, che c'è tanta bel mangiare,
0: ma è bellissimo,
1: ma buon mangiare veramente. Noi abbiamo preso un po' di tutto, e dopo me l'ha messo sul tavolo perché c'erano mie figlie, siamo amici e abbiamo share così, pasta beautiful, buonissimo.
2: Sì, perché
1: e le zeppole sono buonissime, sono solo $4.
0: Noi siamo andati con mio compagno, mi ha portato perché non ero mai stata a Virginia Nursery, la prima volta che siamo andati.
1: La prima volta? Sì. Ma che bella,
0: vista non sapevo neanche dove era, ecco qua. Lui mi ha portato.
1: Proprio bello.
0: Tanto che dobbiamo andare a Virginia, ha detto andiamo un po' prima.
1: Sì.
0: E ti dico, mentre che ero là,
2: qualcosa?
0: Sì, due piante, non ho potuto farne almeno.
1: Ma io abito qua vicino e ogni volta che vado devo prendere qualche pianta perché non puoi uscire senza niente.
0: No, specialmente
1: sono troppo belle, troppo belle.
0: Non è altro che ci piacciono le piante. Sì, e mentre che ero là ci stava un'altra signora, mi guardava, mi ha sentito che parlavo con Sandy in italiano. Si è avvicinata e ha detto, tu sei italiana? Ho detto sì, sono italiana, ha detto anch'io. Ho detto sei locale? Ha detto no, vengo da Porto Lincoln. And non solo che viene da Port Lincoln, ha detto che fa parte di Scalzi, ha detto che è nipote da Pat Scalzi, ha detto già che ti trovi qua, ho detto vieni alla festa, ha detto di sì, perciò verrà a comprare le zeppole.
2: Grazie Lidia, ha fatto pubblicità.
0: Ma guarda, siamo come si dice italiani e dalle volte tu non sai cosa si fa nella comunità e allora è meglio che fai un po' di pubblicità, vero?
2: Ok, adesso canta Rocco Carpentieri.
0: Diamo la linea
2: allo Papa.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao
0: bella.

Fermate, fermate un secondo, non solo un secondo, grazie. Non solo un secondo andavate fermati. Sapete perché? Questo fatto, ora sapete che io quando vedo faccio, davvero? A dove sta la vostra compagna? Savo io.

0: Un applauso ai ballerini, dai! Bravissimi! Grazie. Grazie, thank you very very much.
1: Ecco, Lidia.
2: Eccoci qua, Rita, Lidia.
1: Siamo qui. Abbiamo ascoltato Rocco Carpentieri,
2: sì.
1: Ma che bella musica calabrese.
2: C'ha una bella voce prima di ogni cosa.
1: Avete ascoltato tanta musica calabrese,
2: sì.
1: Oggi?
2: Beh, la Madonna dei Crochi è calabrese.
1: Sì,
2: perciò è...
1: Crochi è,
2: sì,
1: in Calabria.
2: È naturalmente che abbiamo la musica calabrese.
1: Calabrese, ecco. Adesso mi sembra che magari c'è il raffle,
2: sì,
1: se non mi sbaglio. Questo premio, c'è in premio un prosciutto.
2: Sì, è il primo premio, no, hang on a minute, sono due lotterie separate.
1: Sì.
2: La prima lotteria è per il prosciutto.
1: E l'ho visto.
2: Sì. È
1: bello,
2: vero?
1: Bello grande.
3: È passato
1: bellissimo. Ok.
2: So, se vinciamo questo prosciutto, eccolo là, lo stanno preparando, vero?
1: Sì, sì.
2: Yes. Quando vinciamo questo prosciutto, bisogna fare una bella festa.
1: Quante cene
2: dobbiamo organizzare?
1: Organizzare per mangiare tutto quello prosciutto.
2: Peccato che il nostro compleanno è stato la settimana scorsa.
1: Oggi abbiamo incontrato alcuni della nostra famiglia della radio, perché
2: sì,
1: prima c'era Assunta qui, che
2: prima era Assunta
1: ha
2: qui,
1: fatto due chiacchiere con noi, e abbiamo visto anche
2: Santa Cirillo
1: e Armando.
2: Sì, sono venuti anche loro a onorare la nostra Madonna.
1: Sì.
2: Ma ci sta tanta gente. Il tempo è bellissimo. Adesso
1: c'è il sole.
2: Sì, hanno detto stamattina che it was clearing up in the afternoon.
1: Ah, meno male, finalmente.
2: Potete sempre venire a comprare qualcosa da mangiare.
1: Ok. Adesso magari ascoltiamo un po' di musica dallo stadio,
2: sì,
1: dallo studio, e mentre fanno questo raffle.
2: Yes, okay.
1: E ci risentiamo fra poco.
2: Fra poco.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 521 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Ecco.
1: Eccoci qui di nuovo con voi dalla festa della Madonna dei Crocchi.
0: Sono Rita.
1: Abbiamo tanti
0: Lidia. Volevo dire che dalla Calabria siamo andati in Campania.
1: In Campania.
0: Torna,
1: vero,
0: su Riento.
1: Sì.
0: Cantato da Luciano Pavarotti.
1: Adesso abbiamo questo ragazzetto che è così carino, che suona la fisarmonica.
0: Si chiama Domenico Greco.
1: Sì.
0: Quanti anni gli dai?
1: Ci avrà un 14 anni, io penso.
0: 14,
1: penso,
0: dici, ma al massimo,
1: così,
0: al massimo.
1: Sì. E se tu ti ricordi, l'anno scorso era al
0: festival
1: italiano.
0: Infatti sta suonando in tante parti.
1: Sì. È molto popolare.
0: Sì, sì, sì, tante occasioni, tante feste. Ha come un tipo di nota adesso, è notato.
1: That's right, sì.
0: Va bene, adesso.
1: Vogliamo ascoltarlo,
0: sì,
1: un po', andiamo al palco.

0: Wow, ma veramente si sta, è come un piccolo intrattenitore questo.
1: È vero,
0: qua.
1: È vero, ma che bravo.
0: Ma quanta musica.
1: He's a real entertainer.
0: Ecco, un piccolo intrattenitore. Adesso ancora Domenico suona, però magari facciamo un dialogo adesso con il nostro guest.
1: Signor Giuseppe?
0: Cerecitano, che si trova qui alla festa. Certo, lo conoscete, mi sembra che... perché Giuseppe è... dimmi chi sei, spiegami tu.
2: Giuseppe Cerecitano,
1: vogliamo
2: presidente
1: sapere,
2: della Società Storica Italiana.
0: Ecco.
1: Vogliamo sapere il nome, il cognome.
0: Ha indirizzo tutto.
2: C'è la polizia.
0: Conto bancario?
1: No, conto bancario, lascia perdere.
0: No. Ok, ti trovi di nuovo qui alla festa?
2: Sì.
0: Ma dove sei nato?
2: Io?
0: Sì.
2: Vicino al Crocchi.
0: Come
2: infatti,
0: me.
2: Infatti, la mia famiglia
0: Viene
2: sopra di Crocchi.
0: Sì.
2: I miei nonni era un posto che si chiamava Obele.
0: Sì.
2: E Obele è proprio sopra di Crocchi.
0: Di Crocchi.
2: Infatti, il terreno dove sorge la chiesa di Maria Santissima di Crocchi è stato donato dalla mia famiglia.
0: Ma guarda, questo non lo sapevo.
1: Beautiful.
2: Perciò io ho tanto ricordi della Madonna. Io sono nato a Rocella perché mio nonno, quando si è sposato, aveva sposato una donna di Rocella.
0: Rocella.
2: E mia mamma è nata di Rocella, io sono nato di Rocella. Ma la dedicata è sempre di Obele,
0: vicino a Crocchi,
2: tutto quei posti, tra Obele e Fratelleri, perché
0: sì,
2: mio nonno paterno viene da Fratelleri.
0: Ci saranno ascoltatori che conoscono questi nomi.
2: Beh, che conoscono, sì, perché sono frazioni di Cavologna,
0: sì,
2: il comune di Cavologna.
0: E allora vuol dire che la tua famiglia e la mia erano praticamente vicini di casa?
2: Sì, vicinissimi di casa.
1: Io c'avevo una cognata che sfortunatamente è andata a quell'altro mondo 3 anni fa, e lei era di Cavologna.
2: Sì,
1: perciò... Mi interessa questo soggetto.
2: Il fatto è che qui a Adelaide la maggior parte dei calabresi,
1: sì,
2: vengono da Cavologna.
1: Cavologna, yes. Come anche il nostro Frank Fedele.
0: Sì,
1: lui
0: sono in tre. Oh no, Frank è da...
1: È Fedele, quello
0: da Cavologna. Sì, scusa, perché Vince Contina è da...
2: E lui è di Santa Femmina, di Spermonte.
0: E Amadeo mi sembra che anche...
2: Lui è di Cinopoli.
0: Ecco, Cinopoli. Quando sei stato l'ultima volta a Crocchi?
2: Oh, lungo tempo fa, il 79.
0: Il 79?
2: Sì, sì.
1: È ora che ci arrivai, eh?
0: Ecco, è ora, sì.
2: Avevo intenzione di andare il 2020, dopo c'è il Covid, e dopo del quale mia figlia ha avuto una bambina,
1: e
2: la nipotina non vuole che il nonno va via, sempre piange per il nonno.
1: Più importante è stare a spendere tempo con i nipotini,
2: sì, sì,
1: che andare in giro, vero?
2: Andrò, perché il mio cuore, io abito qui, ma il cuore è sempre
1: nella
2: Calabria.
1: Ci sentiamo sempre, sì, per esempio calabrese, io sono siciliana.
2: Pure mia moglie.
1: E io mi piace dirlo che sono siciliana.
0: Sei fiera?
1: Sì, molto fiera di essere.
2: Beh, prima di tutto siamo o calabresi o siciliani e dopo siamo italiani.
1: Sì, senz'altro.
0: E beh, io sono stata lì 2 anni fa, ti posso dire che la chiesa è bellissima.
2: Sì, è bellissima.
0: La mantenutazione è ottima, è decorata, bellissima, come si dice, belle colori.
2: Sì.
0: Bellissima.
2: Ci sono dei suori di dietro che
0: sì,
2: la sempre
0: è vero, vero.
1: So, questo è un posto turistico?
0: No, non direi, però la chiesa è una chiesetta piccola su una collina e si vede in giro.
1: Oh,
2: c'è la fiumara che passa davanti.
1: Uh-huh.
2: E infatti quando si fa la festa, che si fa questi tempi.
1: Di questi tempi.
2: La festa si svolge nella Fiumara.
1: Beautiful, beautiful.
0: Una grande processione.
2: Sì, sì.
0: Lungo la Fiumara.
2: Sì, sì.
0: Sì, sì. Perché a questi tempi a volte quella Fiumara è secca.
2: È secca, sì. Durante l'inverno è sempre piena,
1: non
2: ma durante l'estate si può camminare attraverso. Sì.
1: Allora sai cosa vogliamo fare? Una gita, un grande bus, un tour di Adelaide, che li porteremo giù in Calabria a vedere questa bellissima, bellissima Madonna.
2: Ma c'è altri posti che sono bellissimi pure.
1: Ma la Calabria è bella.
2: A questo tempo pure c'è la Madonna dei Polsi.
1: Yes.
2: E dopo c'è la Madonna della Consolazione, che viene dalla Magna Grecia, viene dalle Bizantini.
1: Noi siamo stati in Calabria. Io e mia sorella, prima siamo andati io, mio marito e la famiglia,
2: sì.
1: Dopo quando mio marito è venuto a mancare, anche mio cognato è venuto a mancare, sono andata con mia sorella,
2: sì.
1: Abbiamo girato ancora di più la Calabria ed è bellissima perché c'è le spiagge fantastiche, poi c'è tutte quelle colline che sono
2: monti,
1: belle, aria pulita,
2: 75% della Calabria sono monti.
1: Sì, ma è bellissima, è aria fresca pura, non c'è stato tutto quel fumo.
2: La spiaggia... Sono 800 chilometri della costiera della Calabria.
0: Sì, è praticamente circondata di mare.
1: Dobbiamo essere molto fieri della bassa Italia. L'alta Italia è bellissima come no, però è molto
2: ha le sue bellezze, sì, ma se vuoi capire proprio il cuore dell'Italia, il cuore dell'Italia viene dal sud.
1: Sì.
2: Per quanto lo sappiamo che il nord è sviluppato, è andato avanti, ma se uno vuole capire il cuore d'Italia deve andare sud.
1: Come infatti mio nipote è appena tornato dall'Europa perché ha preso la borsa di studio, è andato a studiare a Praga.
2: Ah, beautiful.
0: E questo è un ventunenne, adesso
1: sì, adesso c'ha 21 anni. L'ha fatto un paio di settimane dopo che è tornato dall'Europa. E le ho detto, perché l'ha girata centimetro per centimetro, tutta l'Italia, non solo. Ma quando è andato in Sicilia è andato in giro anche per le isole.
2: Sì.
1: E le ho domandato, ho detto quale posto ti è piaciuto di più? Ha detto nonna, ha detto la Sicilia è bellissima.
2: Sì.
1: Mi ha fatto tanto piacere perché un ragazzo di 21 anni
2: è nato qui, è cresciuto qui.
1: Anche mio figlio è nato qui.
2: Sì.
1: E lui quando è andato in Italia non sapeva parlare neanche una parola, faceva translate con il telefonino. dopo un mese che è stato
2: grazie a Dio che abbiamo quel benedetto telefonino che fa tutto.
1: Ma sai cosa mi disse? Non è bello dirlo, ma lo dico comunque. Mi disse, nonna, noi in Australia siamo stupidi. Ho detto, hang on a minute, perché siamo stupidi? Ho detto, you speak for yourself. E mi disse, perché in Europa, ha detto, tutti quanti parlano più di una lingua.
2: Sì. Devono studiare tre lingue.
1: Sì.
2: Prima di tutto l'italiano.
1: Certo.
2: La seconda lingua è inglese.
1: Inglese. E dopo tanti di quelli là studiano anche giapponese.
2: Sì. Il commercio per la lingua bisogna per il commercio. L'Italia è andata avanti per il commercio e deve capire.
1: Perciò parlare più di una lingua, come no?
2: Sì.
1: E dopo io gli ho detto, ma io ne parlo due, perciò sono meglio di te, se mi sta a ridere.
2: No, parliamo tre. Perché abbiamo il dialetto,
1: il dialetto
2: è il cuore della cultura che ci è avanzata. Senza sapere il calabrese non capisce la cultura calabrese, con lo stesso con il siciliano, il napoletano, eccetera. Dopodiché parliamo l'italiano.
1: Io sai cosa ho trovato la prima volta che sono andata in Italia? Che io le parlavo in dialetto ai miei parenti, cugini, anche ancora avevo gli zii là, e loro mi parlavano in italiano.
2: Sì, perché hanno perso il dialetto.
1: Sì, però...
2: Ci sono quelle che studiano, vogliono studiare in dialetto, vengono qui, perché in Italia non esiste più.
0: Vengono qui a visitare i parenti lontani, così, quelli che hanno conservato il dialetto.
2: Sì, per studiare il dialetto devono andare all'estero.
1: Italia non c'hanno più quell'affetto per la,
0: il dialetto,
1: l'indialetto e non sulle culture, perché sono tutte moderne adesso. Invece quelli che stiamo qua ce l'abbiamo portate dall'Italia, le culture, l'abitudine di, non lo so, di famiglia, tutto quello là.
2: Perché quando abbiamo regalato in Australia ci siamo distaccati dell'Italia, e così per mantenere la famiglia unita abbiamo usato più gli investimenti di la lingua, che invece in Italia, specialmente con mass media eccetera, hanno cominciato ad andare più avanti con l'italiano.
1: Bravo, giusto. Qui noi abbiamo portato le tradizioni italiane così, però ci abbiamo dovuto anche adattare, perché non eravamo tutte siciliano, tutte calabresi, e molti cultural. Allora abbiamo dovuto adattarci.
2: Prima di tutto abbiamo adattare tra gli italiani, perché io ricordo mia mamma vicino a noi. Quando siamo arrivati c'era una famiglia di Napoli, di campagna, e un'altra famiglia del Veneto.
1: Sì,
0: vicini?
2: Che abbiamo abitato nella stessa
1: strada.
0: Sì, vicini
2: di
0: casa.
2: E così mia mamma si è imparata a parlare in napoletano e in Veneto.
1: Sai che...
2: Dico, cioè tu ti hai imparato a parlare questi dialetti, perché non parli in inglese?
1: Sai, io ho sposato un napoletano, mio marito era di Salerno, e quando siamo venuti a abitare in Adelaide lui aveva dei parenti qua, due zie, e una delle zie mi diceva, mi parlava in dialetto suo, e tu dici, ma tu mi capisci? Mi diceva sempre, ma tu mi capisci? Ma certo che ti capisco. Poi io la parlavo in italiano, lei me lo faceva ripetere due o tre volte. Allora mi sono sforzata a impararmi in dialetto loro. Adesso la gente mi dice, quando mi dice, da qua parti dall'Italia sei, dove sono siciliano, ma tu non parli siciliano? No, perché c'ho quella tendenza a parlare napoletano.
2: L'accento napoletano è... sì.
0: Ha vinto quello.
2: Perché non sono soltanto le parole che sono differenti, ma c'è l'accento che è differente.
0: Sì.
2: Perché uno che conosce tutti i dialetti, appena senti in dialetto con l'accento, pure che non capisce le parole, l'accento ti dice, ma quello lì è vero?
0: Sì, è vero, è vero. Certo, la cultura calabrese è molto fondata su queste feste.
2: Sì.
0: Hai nominato alcuni prima, ma ci sono tantissime.
2: Ho tantissime. Ogni paese ha il suo patrone, ma ogni paese fa pure ha sempre una festa alla Madonna, e questo è come dico sempre, questa è una cosa che è successo dai bizantini, perché si sa, abbiamo avuto prima i greci, dopo hanno venuto i romani, e dopo hanno venuto i bizantini. I bizantini 500 anni in Calabria, e loro i greci hanno un grande amore per la Madonna, e così ogni paese, il mio paese, il padrone è San Vittorio, ma la festa più grandissima è quella della Madonna delle Grazie.
1: Vedi, sta la Madonna delle Grazie, la Madonna di Panduri.
2: Sì. Madonna di tutte le Grazie di Cenopoli, la Madonna di Santa Femmia. La più grande è la Madonna di Polsi, che è proprio una tradizione calabrese.
0: Dov'è Polsi?
2: Polsi è Lucca.
0: Luca. Ma no, proprio... non è in Calabria?
2: Sì.
1: Luca.
2: A Spramonte.
1: Luca.
0: Ok.
2: Luca.
0: Ho capito. Mi sbagliavo.
2: A Spramonte.
0: Ah, ok.
2: Quel monte è sempre stato un monte sacro. Prima che vieni il cristianesimo, era sempre un monte. I pagani facevano come si dice,
0: dillo in inglese,
2: there was always a relationship between the inhabitants and the mountain. It was regarded as a holy mountain.
0: Una relazione tra gli abitanti della montagna e la montagna.
2: Sì.
0: Era considerata una cosa sacra.
2: Sì.
0: Perché hai detto, certo, tu sei venuto a parlare della Calabria con Elena Uglietti,
2: sì,
0: nel suo programma, e ha detto che il nome Aspromonte, io ho sempre pensato che vuol dire che un ambiente duro, un ambiente aspro, ma non vuol dire questo.
2: No, no, proprio adesso non mi viene in mente esattamente come, ma deriva da un nome greco.
0: Greco, ecco.
2: Sì. Ma non ricordo bene adesso.
1: Sì. Come sappiamo che i greci avevano invaded la Calabria e la Sicilia.
2: Non
0: erano invasione.
2: No, era... Non erano invasioni, era it's colonization.
1: Yeah.
2: Hanno venuto come
0: un passo alla volta, si sono abituati.
2: Sì. Hanno stabilito dei posti per il commercio.
1: Sì.
2: E poco a poco si hanno allargati e 50, 500 anni della Magna Grecia, dopo hanno venuto i Romani e dopo 500 anni dei Bizantini, 1000 anni in tutto, facilmente la provincia di Reggio Calabria, non tanto Cosenza, è un po' Catanzaro, perché Crotone che adesso fa parte del suo, ma era parte della provincia di Catanzaro.
1: Sì.
2: Crotone è un posto famoso nella Magna Grecia.
0: Wow, tanta informazione, non si finisce mai
2: no.
0: Ad imparare,
2: certo.
0: A dare,
1: certo che
0: andare in fondo in questa
1: L'Italia
0: storia.
1: L'Italia c'ha tanta storia,
0: tanta storia.
1: Non fa niente a quali regioni sei, c'è sempre tanta storia.
2: Sì. Sì. Infatti tu parli del Senato in Sicilia,
1: sì.
2: Ci sono tante storie di Sicilia,
1: sì,
2: perché
1: sì, sì.
2: È tra i greci e gli arabi.
1: Come no? Sì. E va bene, allora ringraziamo davvero di essere qui,
0: sì,
1: con noi.
0: Grazie mille.
1: Grazie, è stato molto molto piacevole. Grazie del suo tempo che ci ha dato.
2: Con piacere.
1: Grazie,
2: buona giornata.
0: Buona festa.
1: Ci abbiamo lo stesso appuntamento per il prossimo anno.
2: Sì.
1: Bravo.
2: Devo venire ogni anno, mio nonno è stato pezzacciato nella chiesa della Madonna.
0: Sì, tutta
2: la famiglia è stata pezzacciata.
1: Ti ricordi quell'anno scorso eravamo a quell'altro lato?
2: Sì, ti ricordo bene.
1: Bravo.
2: Grazie. Ciao.
0: Grazie, Gio. Ma guarda quanta informazione ci dà Joe, e lui è il presidente dell'Italian Historical Society.
1: Historical Society, that's right. Yeah.
0: Ok, ancora sta suonando questo giovanotto.
1: Ma guarda, non si stanca.
0: No, mi sembra che ha finito adesso.
1: Okay.
0: Allora magari prendiamo pausa, ascoltiamo un po' di musica dallo studio. E vediamo come procede il pomeriggio.
1: Sì.
0: Ok, a tra poco.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: bentornati.
1: Bentornati qui con noi. Abbiamo l'ultima mezz'ora noi altri, però la festa continua.
0: Sì.
1: Ci sta un bel sole fuori, non è freddo assolutamente.
0: Abbiamo oggi abbiamo fatto come un tipo di report della temperatura,
1: sì,
0: ogni mezz'ora
1: sì.
0: cambia. Però adesso è bello. C'è sì, un sole yeah. e c'è tanta gente anche fuori.
1: Io non vedo l'ora che finiamo, così vado a comprare le zeppole.
0: Anch'io, perché non ho avuto tempo. Prima ho dato una mano.
1: Tu sei molto brava
0: sì,
1: a aiutare
0: al comitato e adesso sono qui. E anch'io devo mangiare una zeppola.
1: Sì, noi siamo women of multitask.
0: Però adesso sul palco è ritornato Mira. Con la sua bella voce
1: sì.
0: Perciò ritorniamo
1: vogliamo
0: ascoltare.
1: E vogliamo anche fare ascoltare un po' i nostri ascoltatori di casa.
0: Sì, la bella voce di Mira San Gregorio.
1: Quelli che non sono abili di venire, perciò ecco, ascoltiamola.
0: Ecco.

Bravi! Uh-huh. Venite, venite a ballare. Ok, sorry. Mi è stato chiesto questa canzone, si intitola Strada di Paese, ma in inglese Country Road. Visto che siamo nel paese, let's try this. Come on, everybody.

0: thank you. One more spin of the wheel. Here we go. Are you coming up, Rocker? Yeah, yeah. Earn my money. Yes, on, you're right.
1: All right, Lawrence, let's go. Let's have a look. Here we go for the veggies.
2: Ah, siamo di nuovo qui con sì. voi dalla festa della Madonna dei Crocchi.
3: Ma a Virginia.
2: A Virginia. Venite perché c'è davvero, davvero una bella festa.
3: È come fare una gita in campagna.
2: Sì.
3: Però non è tanto lontano oggi.
2: No,
3: oggigiorno come
2: noi
3: siamo?
2: Noi ci abbiamo messo 20 minuti.
3: Ma,
2: da
3: ecco.
2: Maggio, figurati.
3: Sì, ecco. Yeah. Adesso mi sembra che è la seconda parte del raffle.
4: Yeah.
3: Ci sono tanti premi.
2: Tantissimi premi, davvero.
3: Mi sembra anche un verdura,
2: forse l'ha portata Assunta,
3: magari
2: no, davvero ogni festa loro portano qualcosa.
3: Beh, sono molto generosi.
2: Sì,
3: Assunta e Filippo. E magari la canzone sarà Perché ti amo. No, felicità da Albano e Romina. Magari era una dedica a Filippo.
2: Sì, a lui le piace tanto.
3: È molto amato di quella canzone.
2: Actually, le ho domandato se ascoltava venerdì perché noi abbiamo messo quella canzone.
3: Ah,
2: ti ricordi?
3: Sì, per lui.
2: E lui ha detto che sì, stava ascoltando.
3: Allora c'è ancora una bella atmosfera qui a Virginia. Ancora tante in famiglia, ragazzi,
2: tanto
3: bambini.
2: Tanto mangiare più che altro.
3: Sì, quello è importante.
2: E la temperatura si sta mantenendo bene.
3: Ecco.
2: Non fa niente freddo, assolutamente.
3: Ecco, dobbiamo
2: bello
3: sempre,
2: sole.
3: Sì, un bello sole. Ovviamente la cosa più importante oggi di questa festa è la celebrazione della Maria della Madonna, Maria Santissima di Crocchi. È una cosa molto importante per questa zona di...
2: Sì. Ma non solo per questa zona, tutti quelli che sono fedeli, anche che abitano un pochino più lontano di Virginia, tutti i fedeli della Maria Santissima di Crocchi.
3: Così tramite la radio possiamo sempre portare
2: comunicare anche ai nostri ascoltatori che sono da lontano.
3: Ecco, e di nuovo
2: abbiamo Mira che canta, perciò passiamo di nuovo la linea al palco.
3: Sicuramente.
2: Grazie.
3: Anche a tra poco.

0: Grazie. Yes, go and spin the wheel, get your numbers out. I was saying, you're ready? I forgot to buy mine. I was too busy singing. Ready? Here we go. Ticket number. Are you ready? What do you got? 50 there. 30. What's your number, little girl? Lara. 73. Come on. What did you have? 79, not good. 73, come on.
1: Ancora più raffle.
2: Sì, ancora più raffle.
1: Valeva la pena comprare i biglietti.
2: Che bello quel
1: però...
2: basket là, io non ho comprato i biglietti perché non è venuta qua a vendere.
1: No, ma valeva la pena, guarda quanti premi. Sì. Adesso siamo quasi alle 4 e magari ci sarà un'altra canzone da Demira.
2: Demira e dopo bisogna salutare.
1: Salutare, chiudiamo e ritorniamo la linea allo studio. Ma noi ci siamo divertiti tantissimo.
2: Un sacco, beautiful. La giornata è stata bellissima.
1: E... wow, c'è
2: ecco,
1: un vincitore.
2: Vincitore.
1: Bravo. Ok. Sì, per noi è stato un piacere.
2: Sì, molto molto,
1: molto
2: bello,
1: bello.
2: Molto bello. E ogni volta che stiamo insieme è un piacere.
1: Sì, certamente. È un'occasione bella così, sì, come oggi. E prima c'erano gli altri tre,
2: sì,
1: che
2: era...
1: vi hanno portato la messa e anche...
2: Rosalia, Nancy e Peter.
1: L'italiano quasi per è un italiano per matrimonio,
2: sì,
1: come si dice. L'hai sentito parlare italiano, però
2: si sta
1: imparando.
2: Si sta imparando,
1: sì.
2: Meglio tardi che mai. No, Peter is a lovely man.
1: Sì, sì, certo.
2: Si adatta abbastanza con gli italiani.
1: Ok.
2: Allora
1: magari... aspettiamo un pochettino,
2: forse un altro due premi e dopo ci sarà Mina di nuovo.
1: Ma dimmi, tu hai avuto un weekend molto
2: busy
1: impiegato.
2: Molto molto occupata sono stata da venerdì che siamo stati alla radio, è stato bello,
1: sì.
2: Ancora voglio ringraziare a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sabato ieri è stata una bella giornata con la mia granddaughter e i miei nipoti, siamo andati for brunch,
1: sì.
2: Insomma dopo ieri siamo andati a trovare Lucrezia, sfortunatamente non c'era a casa, e dopo la sera, ieri sera siamo andati out for dinner again.
1: Ma vuol dire che non hai dovuto cucinare per alcuni giorni?
2: No. Oggi... Sandy ha detto no, ti voglio dare un paio di giorni off dalla cucina.
1: Yeah. Ok, l'ultima canzone di
2: Va bene, vogliamo salutare adesso o aspettiamo che finisce?
1: Aspettiamo che finisce.
2: Ok, brava.

0: eccoci qua di nuovo.
1: Wow, che voce.
0: Che voce, che vocione. Bello, bello, bello, bello. Ci fa sentire giovani di nuovo, vero?
1: Sì. Ok, il nostro tempo è arrivato alla fine.
0: Al termine di questo programma. È stato bello, bello, bello essere qua con te.
1: E portarvi a tutti in ascolto la festa.
0: La festa, anche se non siete stati, come si dice, abili di venire a questa festa.
1: Possibile venire qui, l'avete
0: ascoltata perlomeno per le onde di Radio Italiana 531.
1: Ecco. Ok.
0: Allora, noi dobbiamo salutare perché, come infatti, il tempo è finito e... siamo di nuovo con i nostri ascoltatori, io il prossimo venerdì con voi e tu Rita lunedì.
1: Io durante la settimana.
0: Durante la settimana.
1: Con alcuni presentatori.
0: Vi auguriamo una bella settimana, piena di salute e piena di tante cose belle.
1: Bella serata e rimanete in ascolto.
0: Rimanete in ascolto perché i programmi continuano,
1: sì.
0: Non della festa, però continuano uguali.
1: C'è sempre musica sulla radio.
0: Grazie
1: continua.
0: Rita. Grazie
1: a te.
0: Sì, ci vediamo. Alla prossima.
1: Ciao ciao a tutti. Ciao.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 16:01.
4: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
6: Domenica 13 settembre. States Road, Hackham. Main South Road, Morphett Vale. Southern Expressway, O'Halloran Hill. Young Street, Ranella. And Elizabeth Road, Morphett Vale.
5: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
7: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
8: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
9: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
8: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
9: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
8: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
9: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
8: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
9: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
8: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
2: Radio Italiana 531.

Quando c'è Radio Italiana 531, quando c'è Radio Italiana 531, non sei mai solo.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

Rota, dentro a te la mia solitaria anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna ti porta con te.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello.

0: Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806, oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
2: La vostra radio, la radio italiana 531.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Vidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:03 minuti.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Domenica 13 settembre. States Road, Hackham. Main South Road, Morphett Vale. Southern Expressway, O'Halloran Hill. Young Street, Ranella. And Elizabeth Road, Morphett Vale.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo il Medio Oriente, nuova escalation nel Golfo, milizie filo iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati. Immediata la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profili grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore, l'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. La donna, ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato, riferendosi all'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia, atterrato a Ciampino, e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
7: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota 0.
6: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, alle 7 alle 9, su Radio Italiana 531.

Programma il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parte, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sai.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un'ora ancora.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

0: okay, so like paradox.
1: Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati sulle stazioni radio di Radio Italiana 531, che trasmette da Hindmarsh in Sud Australia. E questa sera programma Paradossi con Nicola Moffa e Michele Giglio. Buonasera Michele.
2: Buonasera Nicola, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano e benvenuti di nuovo all'ascolto di Radio Italiana 531. Qualora oggi vi interessasse quello che diciamo, potete chiamarci, fare le vostre osservazioni e dirci quello che pensate, non solo di noi, ma di tutto ciò che ascoltate. Il numero è sempre quello, 83 40 7700. Buon ascolto.
1: Allora, noi questa sera vi parleremo di alta fedeltà, della musica praticamente, naturalmente.
2: Solo la musica.
1: Di strumenti di alta fedeltà, insomma, poi spazieremo su altre cose.
2: Su altre comunque. Fedeltà, no? Solo sulla
1: storia. Beh, possiamo parlare anche di fedeltà, di altre fedeltà, di alta fedeltà e altra fedeltà. E poi naturalmente vi daremo le previsioni del tempo, vi parleremo così del più e del meno. Comunque sì, stasera è appunto la serata, un po' il paradosso dell'alta fedeltà, perché in effetti l'alta fedeltà si è fermata agli anni 70-80. Noi non è migliorato, insomma, da quella, nonostante l'evoluzione tecnica è evoluta, diciamo, sono evolute nel campo digitale, ma non nel campo della fedeltà musicale, ecco.
2: E beh, dipende anche dagli amplificatori, da ciò che quello che colleghi.
1: Sì, ma ne parleremo e quindi daremo ai nostri radioascoltatori appunto questo tipo di comunicazione, di informazione, se la vogliamo chiamare informazione. Intanto, per quanto riguarda la musica di stasera, ancora una volta vi faremo ascoltare dei remix che vi abbiamo fatto ascoltare anche in passato, e naturalmente sono dei brani che sono remissati in chiave più moderna e magari anche ballabile. Il primo brano che vi facciamo ascoltare è quello di Ornella Vanoni, e questo brano di Ornella Vanoni è intitolato Rossetto e Cioccolato. A voi.
3: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone,

Ornella Vanoni, questo era il brano che avete appena ascoltato. Intanto vi facciamo ascoltare un altro brano nel frattempo che Michele prende una telefonata.

0: estate al mare, questo brano verrà sfumato perché poi entrerà con un altro e quindi lo interrompiamo per continuare, insomma, per parlare appunto dell'alta fedeltà. Noi quando parliamo di alta fedeltà intendiamo questo, l'alta fedeltà negli strumenti musicali, per l'ascolto appunto
1: nella riproduzione.
0: Sì, la riproduzione. E naturalmente è un evento, questa evoluzione c'è stata, ma appunto il paradosso di cui vi parlavo è il fatto che negli anni 50, dopo il grammofono praticamente, con la puntina di ferro, no? Con la tromba, con la cosa a molla che si girava la manovella. Qualcuno di voi forse lo avrà visto, sicuramente in qualche museo o in qualche foto, magari come quelli del, sai, il disco, c'era la casa editrice La Voce del Padrone, con sì, il cane, con sì, quello, il grammofono, che era lì con la manovella, appunto, con la tromba. E poi da lì sono arrivati gli apparecchi valvolari, cioè l'elettricità, quindi c'erano le valvole. E la cosa più incredibile è che quelli valvolari, quando li hanno fatti, l'elettricità si era evoluta negli anni 50. E quindi la parte, diciamo, audio era molto raffinata, era molto precisa, però gli strumenti di riproduzione, quindi gli altoparlanti, ancora non avevano raggiunto la qualità, l'alta fedeltà. E sicuramente, Michele, tu sei nato negli anni
1: 40. Io sono degli anni 40, sì.
0: Quindi avrai sicuramente te li ricorderai tanti strumenti, come per esempio le radio che erano fatte di legno, avevano degli altoparlanti, ma le radio avevano le valvole all'interno. Il problema delle valvole era che si riscaldavano. Arrivavano a un certo punto che si riscaldavano e quindi quella temperatura era la temperatura ideale, però poi col passare del tempo si riscaldavano ancora di più e cominciavano a perdere di qualità. E questo era gli anni 50, però adesso facciamo un break perché continueremo dopo con questa alta fedeltà. È un po' il paradosso di quello che è successo nell'alta fedeltà.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!

0: nell'aria di Marcella Bella e Samuele Sartini, che vi hanno fatto ascoltare appunto questo remissaggio. Io adesso vi faccio, giusto per farvi capire, se lascio il volume praticamente comincia un altro brano, perché questo è tutto diciamo mixato, ecco, tutto
1: programmato,
0: mischiato.
1: Tutto pronto, sì.
0: E quindi insomma, infatti il prossimo brano sarà l'italiano. Comunque parlavamo appunto di Alta Fedeltà, e questo era una delle cose che volevo far notare, no? Questo era l'Alta Fedeltà oggi, diciamo che si è evoluta soprattutto nel campo digitale, ma nel campo, diciamo, come si può dire, della potenza, soprattutto con dell'aiuto di internet, perché noi possiamo ascoltare qualunque brano che vogliamo ascoltare, basta chiedere, basta praticamente fare la ricerca con la tastiera, oppure addirittura semplicemente dire, se per chi c'ha il telefono, no? Siri o Alexa, e naturalmente il telefono o l'apparecchio che usate. Infatti ci sono certi apparecchi che li chiamano Alexa, no? Che uno dice: Alexa, suonami le quattro stagioni di Vivaldi, per esempio. Allora
1: è fantastico.
0: Sì, praticamente è collegata via internet questo speaker, questo altoparlante, e ti fa ascoltare la musica che vuoi. Ma ormai diciamo questo tipo di tecnologia è arrivata, che anche le luci le puoi spegnere e accendere vocalmente, sempre tutto con lo stesso sistema. Puoi accendere il forno, puoi accendere l'acqua calda,
1: puoi fare anche un programma radio.
0: Puoi fare anche
1: un programma radio
0: con la tua voce.
1: Con la tua voce senza parlare.
0: Senza parlare, sì.
1: Si fa non lo so, ma ci deve essere un sistema, perché sì, al momento noi abbiamo un giornale radio che è fatto con quel sistema.
0: Sì, c'è la cosiddetta con l'intelligenza artificiale. Adesso praticamente si può scrivere l'articolo oppure il servizio giornalistico, e si può fare quello. Ma noi praticamente questo, diciamo, abbiamo già parlato della parte finale appunto dell'Alta Fedeltà, ma noi vogliamo fare una carrellata insomma di quello che è successo, perché l'evoluzione del sistema Hi-Fi, appunto Alta Fedeltà, è passata dai grandi apparecchi valvolari analogici degli anni 50 ai componenti stereofonici a transistor degli anni 70, fino alla rivoluzione digitale del compact disc negli anni 80 e ai moderni sistemi di streaming wireless in alta soluzione. Quindi adesso praticamente è tutto wireless, alta risoluzione, eccetera. Ma il paradosso sta nel fatto che la qualità, diciamo, sonora di quello che ascoltiamo non è migliorata rispetto soprattutto agli anni 70, agli anni 70-80, perché in effetti una cosa fondamentale è la capacità del nostro udito di sentire determinate frequenze, e cioè il nostro udito ha delle frequenze limitate, cioè noi possiamo ascoltare delle frequenze bassissime a delle frequenze altissime, però sono, diciamo, è molto limitato. E naturalmente ve lo farò, diciamo, ve ne parliamo di questa cosa dopo questa prossima canzone, perché questa dell'italiano, che tra l'altro dura solo 2 minuti, tutti questi brani durano 2-3 minuti, qualcuno dura un po' di più. Noi infatti prima vi abbiamo fatto ascoltare O Sarracino, Un'estate al mare e Nell'aria, che tutte e tre erano poco più di 5 minuti. Quindi questi sono remix che sono fatti così.
1: Ma nel frattempo voi state ascoltando Alta Fedeltà, perché noi trasmettiamo in Alta Fedeltà, però bisogna vedere la vostra riproduzione.
0: Certo.
1: Come funziona?
0: L'apparecchio che avete dipende da quello che avete. Più è diciamo, la parte ricevente è di alta qualità, e più di alta qualità è il suono. Naturalmente questo dipende anche dalla qualità del suono che noi trasmettiamo qui dalla radio, però vi garantisco che la radio qui abbiamo un'altissima qualità per quanto riguarda la trasmissione, la qualità sonora, diciamo così. Poi naturalmente dipende dai brani, perché gli stessi brani che noi trasmettiamo comunque sono digitali, e tante volte i brani digitali non sono di altissima qualità, e quindi noi vi mandiamo quello che praticamente ci offre appunto l'internet, ecco. Comunque adesso andiamo a questo brano, sempre remissato, di Agatino Romero, appunto L'Italiano.

0: che l'orecchio umano sano, cioè un orecchio umano sano, può percepire frequenze audio comprese tra 20 Hz e 20.000 Hz. Che sarebbe Hertz, sarebbe la cosiddetta frequenza,
1: sì.
0: Una frequenza che praticamente sono le onde che riescono praticamente a far vibrare il martelletto nel nostro orecchio, che riesce poi a trasmettere al nostro cervello, a farci percepire appunto l'audio, quindi la musica in questo caso. Insomma, queste frequenze sono quelle che gli strumenti musicali hanno tentato di raggiungere come qualità, cioè riuscire a riprodurre tutte quelle frequenze che sono udibili dall'orecchio umano, quindi da 20 a 20.000 Hz.
1: E che siano più fedeli possibili all'evento originale. Cioè,
0: certo.
1: Quella è la cosa importante.
0: Sì, la produzione più fedele possibile alla registrazione, insomma.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per
4: domenica 13 settembre. States Road, Hackham, Main South Road, Morphett Vale, Southern Expressway, O'Halloran Hill, Young Street, Ranella, and Elizabeth Road, Morphett Vale.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
8: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
9: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
10: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
11: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
12: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
11: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
12: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
11: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: Ritmo romantico da Albert Marzinotto. Questo è un altro brano remissato, sempre appunto da questa scaletta che vi sto facendo ascoltare. Allora, stavamo parlando appunto di alta fedeltà, e cioè stavamo cercando di parlarvi di questa dell'evoluzione in effetti dell'audio e dell'apparecchiature audio. E come Michele diceva, chiaramente poi questa cosa non è che dipende dalle varie apparecchiature, perché chiaramente l'apparecchiatura che trasmette deve essere di alta fedeltà, l'apparecchiatura che riceve di essere di alta fedeltà. Poi naturalmente, se questa apparecchiatura che trasmette via radio, quindi poi la, diciamo, anche la qualità del suono via etere, e via etere anche deve essere di alta qualità, quindi la trasmissione, diciamo, via etere deve essere di alta qualità, e l'apparecchiatura che voi avete a casa o nella macchina deve essere anche di alta qualità per poter ascoltare la qualità, insomma, di come viene trasmessa. E naturalmente, se è una cosa registrata, un pezzo registrato, come per esempio un concerto, se andate, che ne so, all'Arena di Verona e ascoltate dal maestro, che ne so,
1: Muti
0: per esempio, barese tra l'altro,
1: vive a Ravenna, in
0: Romagna comunque. E praticamente lì ci sono gli strumenti, tutti gli strumenti a fiato, quelli a corda, eccetera. Chiaramente quello che si ascolta, quelli che stanno lì ascoltano l'originale in effetti. Però poi questa cosa, se viene registrata, allora la registrazione deve essere fatta di alta qualità.
1: Sì.
0: Ed ecco perché tante volte, soprattutto negli studi, diciamo, gli studi di registrazione musicale, sono molto complessi, si mettono pure, come qua, noi abbiamo, anche qui abbiamo studi di registrazione, chiaramente sono insonorizzati, insomma c'è tutta una serie di apparecchiature per far sì che quando si registra qualcosa viene registrata con la massima fedeltà, con la
1: massima. Quindi quando ascoltate i nostri sponsors, sicuramente sono al massimo dell'alta
0: chiaramente
1: fedeltà.
0: Si cerca di fare la qualità del suono la migliore possibile già nella registrazione. Poi naturalmente voi ricevete questa registrazione e il vostro apparecchio poi potrebbe essere un apparecchio magari stereo, magari un'apparecchiatura che è collegata, se riceve via internet per esempio, che è collegata con un amplificatore, con una radio, la radio con l'amplificatore con degli altoparlanti. Allora tutti questi passaggi chiaramente dovranno avere lo stesso livello di alta fedeltà, di alta qualità.
1: Per riprodurre il suono originale, il punto è quello.
0: Certo, e chiaramente qualunque di questi strumenti che dovesse avere una qualità inferiore, poi quella lì diventa cosiddetto bottleneck, cioè la cosa che ti fa
1: strangolamento,
0: sì, che ti riduce la qualità che poi si ascolta. Comunque la cosa interessante appunto è quello dell'orecchio umano. E quindi che cosa è successo? Che noi abbiamo questa possibilità di ascoltare suoni da 20 a 20.000 Hz, però diciamo un orecchio sano,
1: e quindi
0: deve essere sano.
1: Io non ci sono più.
0: ma poi c'è da dire che un orecchio sano, ce ne sono soltanto il 10% della popolazione mondiale, forse anche meno,
1: ha
0: una capacità così alta, una gamma di frequenze così alta. Cioè, quello è proprio il massimo delle possibilità dell'orecchio umano, questo è lo spettro dei suoni udibili. Però varia molto appunto in base all'età e alla sensibilità individuale. Allora, i suoni che sono al di sotto di 20 Hz, che noi non riusciamo ad ascoltare, si chiamano infrasuoni. Sono frequenti troppo basse per essere udite come suoni, però vengono percepite dal corpo umano come vibrazioni. Cioè ci sono alcune cose che hanno un suono, però noi non percepiamo il suono, ma percepiamo la vibrazione di questo suono. Quindi in effetti in un certo senso il cervello riesce comunque a ricevere, certo, questa, sì, questa frequenza. Poi ci sono le frequenze basse, che sono fino a 250 Hz, quindi da 20 a 250 Hz. Suoni profondi e gravi, come i motori o i bassi della musica, quindi i bassi della musica.
1: È più facile ascoltarli, ovviamente.
0: Sì. Poi ci sono le frequenze medie. Le frequenze medie sono la gamma più importante per la comprensione della voce umana e del parlato. Infatti la nostra voce praticamente ha una gamma di frequenze da 250 a 2000 Hz. Quindi è molto limitata, diciamo, come quello che noi riproduciamo come nel parlare, c'è una frequenza molto, molto inferiore. Poi c'è una massima sensibilità, e cioè dai 2000 ai 5000 Hz, che sarebbe l'area in cui l'orecchio umano risulta più sensibile ai suoni. Quindi sono dei suoni che sono più alti, frequenze più alte, e noi riusciamo ancora ad ascoltarli. Però poi abbiamo le frequenze alte, cioè oltre 5000 Hz e fino a 20000 Hz. Sono suoni acuti come il cinguettio degli uccelli o i piatti della batteria. La batteria è quella che si suona con le bacchette, no? I piatti della batteria fanno suoni ad alta frequenza, da 5 a 20000 Hz. E poi ci sono i cosiddetti ultrasuoni, quelli oltre 20000 Hz, che sono troppo alte per l'uomo, però sono udibili invece da animali, per esempio i pipistrelli o i cani. Sapete, i cani,
1: sì, hanno un
0: fischietto che noi non lo sentiamo, però loro lo sentono, no? Per chiamarli, quelli sono a frequenze sopra i 20000 Hz. Ma la cosa paradossale, Michele, è che comunque il nostro cervello riesce a udire queste frequenze più basse o più alte.
1: Non tramite l'orecchio.
0: Però non tramite l'orecchio.
1: Sì.
0: Ok? E allora che cosa succede? Che qui sta la cosa paradossale, che quando siamo arrivati negli anni 70, quando sono usciti fuori i transistors, quando sono usciti fuori, quindi dopo le valvole, perché le valvole, come abbiamo accennato prima, si riscaldavano,
1: certo,
0: e quindi a una certa temperatura riproducevano i suoni in maniera perfetta, però poi con continuare a suonare si surriscaldavano e quindi la qualità della musica si degradava. Invece con i transistor e poi anche con delle ventole di raffreddamento, eccetera, si è riusciti a fare questo negli anni 70, 70 anche 80, si riusciva a riprodurre anche suoni inferiori a 20 Hz e superiori a 20.000 Hz. Quindi in effetti quegli strumenti erano molto molto fedeli, riproducevano in maniera molto fedele i suoni che venivano prodotti in qualunque tipo. Ma adesso facciamo un altro break per poi continuare su questa alta fedeltà.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. Possono votare i connazionali residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Per votare, assicurati di avere aggiornato il tuo indirizzo tramite Fastit. Entro il 4 novembre devi iscriverti nell'elenco degli elettori inviando la richiesta al tuo consolato di riferimento per posta ordinaria, email e PEC, allegando copie di un documento di identità o presentandoti di persona al consolato. Scopri di più sul sito del consolato www.consadelaide.esteri.it.

0: Gli, il titolo di questo brano da Ok Giorgio, un altro brano che naturalmente vi abbiamo fatto ascoltare appunto per questa scaletta che abbiamo noi messo qui a disposizione per voi questa sera. Allora vi ricordo che siete all'ascolto del programma Paradossi con Nicola Moffa e Michele Giglio, trasmettendo dalle stazioni radio, dallo studio Sanremo di Radio Italia 531, che si trova a Hindmarsh in Sud Australia, e trasmette
1: sulla frequenza
0: di 531 in AM, però si ascolta via internet in tutto il mondo.
1: In tutto il mondo, difatti abbiamo degli amici che ci ascoltano, li salutiamo in Italia. Naturalmente in Italia adesso saranno il pomeriggio.
0: Adesso è mattina.
1: È ancora mattina.
0: Sì, perché adesso sono le 11:30, 11:25 di mattina.
1: È quasi pomeriggio, sì.
0: E insomma, è ancora mattina e quindi salutiamo gli amici e i parenti che sono in Italia. Naturalmente tutti quelli che ci ascoltano, perché noi sappiamo perfettamente, perché abbiamo ricevuto telefonate, che ci ascoltano dal Sud America, dall'America, dall'Europa in generale, tipo Francia, Germania, perché sapete, gli italiani stanno in tutto il mondo. E questa radio è una radio proprio dedicata, perché è una radio della comunità italiana e che con orgoglio possiamo dire che è una delle radio più ascoltate praticamente nel mondo, perché come radio comunitaria italiana all'estero, perché è una radio appunto dedicata proprio per gli emigrati, insomma, per gli emigranti che sono in ascolto. Quindi un saluto a tutti, con grande affetto da noi e con grandi ringraziamenti, perché chiaramente per noi è importante che voi ci ascoltiate. E poi tra l'altro noi abbiamo molti sponsor grazie proprio a voi, perché gli sponsor, sapendo che con la radio italiana riescono a raggiungere tanti ascoltatori, allora chiaramente molto più volentieri fanno gli sponsor della nostra radio.
1: E per questo noi possiamo andare avanti. Anzi, abbiamo adesso due persone full time, mi pare, vero?
0: Tre. Sì. Quindi insomma abbiamo personale dedicato qui alla radio, abbiamo degli studi molto, molto belli, molto tecnologicamente avanzati, e naturalmente è una cosa che ci fa tanto onore, tanto piacere, e il fatto che i nostri radioascoltatori pare che stiano aumentando in maniera sempre più esponenziale, allora chiaramente vi ringraziamo per questa cosa e quindi vi invitiamo a continuare ad ascoltare questa radio, perché per noi è molto molto importante.
1: Anche se qualche volta non ascoltate tutto in italiano, ma abbiamo anche dei volontari che magari l'italiano lo parlano in maniera un pochettino diversa,
0: superficiale,
1: e allora preferiscono parlare in inglese, ma in effetti il cuore è italiano, ecco.
0: Certo, infatti i programmi che vengono da questa radio sono variegati, ecco, ma hanno sempre l'impronta italiana, c'è sempre.
1: Quindi non vi preoccupate se ascoltate qualcosa in inglese, coloro che parlano hanno un background
0: italiano. Praticamente, o hanno qualcosa di italiano, ecco. Ma poi un'altra cosa molto bella è che noi abbiamo trasmissioni di comunità italiane, di regionali, come i calabresi, come i veneti, come i friuliani, insomma abbiamo diversi, i campani, abbiamo
1: soprattutto
0: diverse,
1: i campani,
0: i molfettesi, ecco, per esempio, addirittura proprio delle cittadine
1: parlano
0: italiane,
1: solo molfettese,
0: che sono molto molto simpatici, molto belli, quindi chiaramente vi invitiamo ad ascoltarli, perché insomma la nostra radio offre un'ampia gamma, ecco, di programmi, e quindi è qualcosa di molto piacevole.
1: E se ascoltate in inglese, naturalmente abbiate un po' di pazienza, ma del resto
0: sì, vabbè,
1: i nostri
0: è per tutti i gusti, Michele, quindi,
1: esatto,
0: quindi
1: sì.
0: Come pure la musica, magari la nostra musica a qualcuno non piace, anche per questo noi cerchiamo di essere un po' più variegati sulla musica, però
1: soprattutto il nostro programma, vero?
0: Sì.
1: Più variegato dei Paradossi non esiste.
0: E infatti Comunque
1: Da come si alza Nicola la mattina.
0: Sì, dipende da quello che riesco a mettere insieme qui alla radio. Ma noi abbiamo programmi musicali con musica classica, musica regionale, appunto, musica, che ne so, calabrese o napoletana.
1: Per esempio, la domenica mattina, dalle 8:30 fino alle 10:30, c'è il programma di Ross.
0: Giradischi,
1: che è un programma eccezionale, veramente.
0: Sì, perché
1: ed è fatto soprattutto in maniera molto professionale, usando l'intelligenza artificiale.
0: Sì, è molto bello anche quel programma, e noi chiaramente ci sono tanti programmi, tutti i nostri programmi sono belli, e naturalmente poi è un fatto di gusti, a chi piace un programma, a chi ne piace un altro, e chiaramente dipende anche dall'età, è per tutte le età. Perché ci sono programmi che sono più adatti alle persone un po' più anziane, programmi che sono più adatti alle persone più giovani.
1: E le persone anziane che protestano, che non sentono sempre l'italiano.
0: Ma bisogna accontentare tutti. Ecco perché la
1: un po' di pazienza,
0: radio,
1: ragazzi.
0: Sì, la nostra radio raggiunge comunque un'ampia gamma. Ecco, come abbiamo detto prima, dai 20 ai 20.000 Hz.
1: quindi dai 12 fino a... che c'è anche Antonio... Antonio è un ragazzino che canta nel coro, che mi ascolta sempre, ci ascolta sempre, lo salutiamo, fino a Luigi che ha quasi 100 anni. Luigi gli manca forse un mese o due.
0: Sì, ma noi abbiamo anche una nostra volontaria che ha 94-95 anni. Quindi...
1: Speriamo.
0: Anzi, poi abbiamo due volontari che sono circa 95 anni di età. E che ancora trasmettono, quindi
1: che fegato che c'ha, mamma
0: sì,
1: mia.
0: Sì. E qui questa è l'altra cosa molto importante, che questo programma viene condotto da volontari, cioè nessuno delle persone che trasmettono qui vengono pagati.
1: No, perché... però pigliamo tanti bei quadretti con ringraziamenti vari, eccetera.
0: Sì, vabbè, il quadretto con ringraziamento, quello ci vuole ogni tanto.
1: L'hai preso il quadretto con ringraziamento?
0: No, vabbè, ma quello non
1: io non so più dove metterli, ce l'ho dappertutto. E l'altro giorno mio figlio Sebastiano mi ha mandato il suo quadretto, perché pure lui è volontario per il calcio, per un club di Sydney, e ho detto, guarda, se vuoi te ne vendo qualcuno, perché io ce ne ho 4-5. No, ma sono belle soddisfazioni, veramente.
0: Certo.
1: Ogni tanto me li guardo, me li metto lì davanti insieme ai santini, uno del...
0: C'hai pure le candele davanti ai santini.
1: Ma
0: no?
1: La candela e il quadro e poi anche naturalmente sì, la candela,
0: il santino
1: e poi
0: il quadretto
1: della radio italiana. Li mettiamo tutti insieme, a parte gli scherzi, no, è una bella soddisfazione.
0: Benissimo, allora proseguiamo con i brani musicali, un altro brano che missato, questo brano lo riconoscerete, il missaggio è fatto da Giuseppe Roccasalvo, che ve lo faremo ascoltare dopo il break.
1: E naturalmente non dimenticate che dopo ci sarà il tempo, vero? Parlerà.
0: E poi faremo anche dopo il break, dopo il pensiero stupendo di Giuseppe Roccasalvo missato, vi daremo anche le previsioni del tempo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo il Medio Oriente, nuova escalation nel Golfo, milizie filo iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per l'Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, immediata la smentita dei ribelli yemeniti che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profili grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore, l'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. La donna, ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato riferendosi all'attentato di Namitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
7: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota zero.
6: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: alla radio italiana 531 abbiamo una temperatura di 18 gradi, quindi abbastanza altina, direi. Oggi ha raggiunto i 20 gradi, Michele, 20,
1: però non
0: gradi.
1: Ha piovuto tanto quanto avevano previsto.
0: No,
1: ha piovuto
0: però,
1: per pochino.
0: Sì, però stamattina è piovuto, poi ha fatto un po' qualcosina così, oggi ha fatto vedere. Stamattina era piovuto un po', però era una pioggerella, niente di eccezionale.
1: Sì, niente di eccezionale.
0: Comunque è stata.
1: Comunque le fave hanno gradito.
0: Eh beh, certo, un po' quella parte, ma è un'acqua che non è che abbia bagnato tanto, però, Michele.
1: No,
0: non è che,
1: no. Infatti, stasera ho dovuto dare un po' d'acqua.
0: Domani lunedì 14 settembre, la temperatura minima sarà di 9 gradi e quella massima di 16 gradi. C'è un 55% di possibilità di pioggia, con un totale di precipitazioni di circa 2 ore, però sarà molto facile che sarà un po' come oggi, così, che ha fatto la pioggerella, che
1: ci
0: ha bagnato
1: sarà anche
0: un po'.
1: Domani?
0: Sì, domani più o meno il 55% di possibilità, il che significa che, diciamo, è quasi sicuro che un po' di pioggia la fa, però chiaramente non dice, probabilmente meno di un millimetro di pioggia, quindi,
1: e che ce fai?
0: Quindi non ci fai niente. Insomma, domani sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con qualche possibilità di pioggia. Martedì invece cominceremo a vedere qualche sprazzo di sole, non ci sarà pioggia. La temperatura massima sarà di 15 gradi, quella minima di 8 gradi. Il vento, si alzerà un po' di vento proveniente soprattutto da sud, di circa 20 km orari, quindi è proprio il vento che farà abbassare la temperatura, perché domani è 18, ma dopodomani sarà 15, quindi questo vento proveniente da sud spazzerà via le nuvole, però porterà un po' di fresco in più rispetto alle giornate precedenti. Poi andiamo a mercoledì 16 settembre, la temperatura minima, Michele, al mattino è di 4 gradi, quindi aspettatevi una mattina molto molto croccante, ecco.
1: Che giorno è? Sarebbe
0: mercoledì 16 settembre, e la temperatura massima raggiungerà i 14 gradi, però
1: niente pioggia.
0: Scarsissime possibilità di pioggia, sarà una giornata prevalentemente serena e il vento che verrà da sud-est, che è proprio il vento preciso dal mare, quindi la brezza marina, perché quando viene da sud-est è proprio la brezza marina, e siccome la brezza marina la mattina è fresca, è molto fredda, e allora chiaramente al mattino le prime ore del mattino sarà di 4 gradi, quindi aspettatevi un mattino molto, molto fresco per mercoledì. Giovedì si alzeranno un po' le temperature, anche perché cambierà il vento che verrà da ovest, nord-ovest. La temperatura minima sarà di 7 gradi e la temperatura massima raggiungerà i 18 gradi. Sarà più calda la giornata, quindi giovedì ci sarà la possibilità anche di spendere un po' di tempo fuori per chi fa le passeggiate. Giovedì senz'altro è una giornata adatta. Stesso dicasi per venerdì addirittura la temperatura massima raggiungerà i 21 gradi, anche se al mattino sarà ancora bassina sui 9 gradi, ma 9 gradi già diventa meno come si dice, croccante rispetto ai 4 gradi di mercoledì. Quindi venerdì sarà una giornata serena, con soleggiata, con un po' di foschia mattutina naturalmente, e la temperatura raggiungerà i 21 gradi. Ma adesso udite, perché il 19 settembre
1: aumenta la temperatura,
0: il vento da nord, 26 km orari, la mattina sarà di 11 gradi la temperatura, ma nel pomeriggio raggiungerà 27 gradi.
1: Urca.
0: Quindi sabato sarà una giornata praticamente estiva, perché naturalmente questa temperatura, così, insomma, questo vento dal nord ci porta delle temperature più alte.
1: Dura
0: solo sabato, perché chiaramente poi questo vento riporterà indietro le nuvole che sono venute da sud-est i 2 giorni precedenti.
1: Sud-est sarebbe la brezza.
0: Sì, dal mare, quindi viene il sole, viene il vento che riporta le nuvole, e quindi queste nuvole daranno una possibilità di pioggia. La temperatura sarà di 21 gradi, quella massima, per quanto riguarda domenica. Domenica sarà una temperatura, diciamo, 9 gradi la minima e 21 la massima, con alternanze di sereno variabile, con piogge che possono addirittura, precipitazioni che possono andare di alcuni millimetri e possono durare anche in totale di circa 3 ore e mezza.
1: Questo quando?
0: Domenica 20 settembre.
1: Che non è il giorno in cui ci sta la Madonna di Montevergine, per
0: che
1: fortuna,
0: è la settimana successiva. Sì. E quindi, insomma, però si annuncia, perché io guardo questo, c'ho le previsioni per 10 giorni, perché lunedì mi porta 19 gradi con scarse possibilità di pioggia, martedì parlo del 22 settembre, che poi sarebbe l'effettiva primavera, che entra la primavera, sarà di 23 gradi, sole praticamente a tutto spiano, quindi la primavera sarà l'equinozio di primavera, appunto,
1: porterà il sole.
0: Quindi ecco, la settimana sarà leggermente uggiosa per un paio di volte, però la maggioranza del tempo sarà soleggiata, sarà piacevole. Quindi...
1: Fino a domenica, insomma, poi domenica si scatena.
0: Sì, beh, domenica farà un po' di pioggia, insomma, c'è un 66% di possibilità di pioggia, se piove, che io credo pioverà, proprio perché questo vento da nord riporta le nuvole, e chiaramente queste nuvole, questi addensamenti si scontrano con la brezza marina, e allora vengono dei rovesci, delle precipitazioni che, anche se la temperatura è calda, è, diciamo, relativamente calda, perché siamo oltre i 20 gradi, domenica prossima saranno 21 gradi, insomma, avremo qualche pioggia. Ecco, queste erano le previsioni per la settimana. E adesso vi facciamo ascoltare un altro brano molto famoso di Adriano Celentano, però remissato dai Regos. Questo brano si intitola 24.000 baci.
1: Fantastico.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Ed ecco che è finito questo brano, la partita di pallone, e noi adesso ritorniamo al discorso dell'alta fedeltà, perché volevo finire, Michele, con questa alta fedeltà prima che te ne vai, e poi prima che te ne vai ti voglio anche dedicare il prossimo brano.
1: No, meno male, ma io
0: perché
1: ero preoccupato.
0: Beh, perché poi tra l'altro c'è una signora che mi ha chiamato un'altra volta che voleva ascoltare degli stornelli romani, allora io gliel'ho fatto ascoltare.
1: Saltiamo.
0: Ma adesso avrò qualche altra cosa, diciamo, di romano.
1: Very good.
0: Abbastanza, però molto famoso, non è proprio uno stornello, però
1: è ben conosciuto.
0: Poi ti dico
1: ormai mi hai detto titolo, quasi tutto.
0: Ti dico il titolo dopo.
1: Basta che non è Claudio Villa pure.
0: No, non è Claudio Villa, veramente.
1: O Renato Rascel. Quelli sono...
0: Ebbene, Renato Rascel, sì.
1: Sono gli idoli del tempo mio, diciamo.
0: Sì, sì.
1: E poi c'è Gigi Proietti, che pure lui...
0: Vabbè, Gigi Proietti era più, diciamo, un cabarettista... che
1: ma era forte. Era
0: faceva
1: forte.
0: Sì, anche lui era cantava forte. Gli stornelli, ma poi li inventava, faceva delle cose bellissime.
1: Bravo, era
0: assolutamente eccezionale.
1: Era un grande attore.
0: Peccato che
1: sia
0: andato un po' all'improvviso, veramente.
1: 80 anni, abbastanza giovane.
0: Sì, praticamente.
1: Oggigiorno a 80 anni ci arrivano molte persone, se non c'hai problemi seri, con le medicine adesso, che ci sono oggi,
0: sì,
1: ti allungano la vita.
0: 80, sì.
1: C'è un mio amico che ha 94 anni e mi ha detto: ancora non so di che cosa devo morire. E ho detto: non ti preoccupa, quando arriva, arriva.
0: E a morire si morirà di sicuro. Benissimo, allora chiudiamo un po', parliamo un po' di questa, per chiudere anche, di questa alta fedeltà, perché naturalmente quello che il paradosso di cui volevo parlare era appunto il fatto che nonostante l'evoluzione, praticamente in effetti noi non abbiamo migliorato niente dagli anni 70, ma addirittura dagli anni 50. Dagli anni 50 agli anni 70 è migliorato il fatto che siamo passati
1: dalle valvole transistor,
0: sì. E con i sistemi di raffreddamento, quindi diciamo si è mantenuta con una certa costanza la qualità sonora.
1: E poi non solo, il transistor ti ha permesso di andare dovunque vuoi e portare la musica con le radioline dappertutto, insomma.
0: Sì, sì, sì, perché chiaramente apparecchi più piccoli, molto più compatti, ma poi c'è stato l'alta fedeltà, perché negli anni 70-80 sono venuti fuori gli impianti stereo, no? Dove si compravano i vari componenti,
1: certo,
0: l'amplificatore,
1: certo,
0: la radio, il giradischi, il mangiacassette, insomma, e poi sono venuti fuori i compact disc, che hanno, diciamo, un po' rivoluzionato, perché è diventato dall'analogico, quindi col vinile, con la puntina, sai, io mi ricordo.
1: Però era bello.
0: Eh sì, sì, come no.
1: Io ancora c'ho un sacco di dischi. Uno di questi giorni mi devo fermare un momentino e ascoltare questi dischi che sono ormai molto vecchi. Comunque ci sono dei giradischi anche moderni che permettono di ascoltare anche molto bene questi dischi.
0: Sì, sì, beh, sono tornati di moda in effetti, perché sono, diciamo che con l'avvento del compact disc negli anni 80, che ha ridotto drasticamente il rumore di fondo e la distorsione, perché con i dischi, come si dice, quelli, i vinili praticamente, i vinyls, come si dice qua.
1: Ci si grattavano un pochettino.
0: Eh sì, si grattavano un po',
1: era
0: un po'
1: bello,
0: di polvere.
1: Era bello anche il grattare, faceva parte della caratteristica,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: quelle,
0: sì,
1: di quelle zone. Sentire un Caruso che cantava con un pochino di gracchiamento, insomma, è tutta un'altra cosa.
0: Sì, beh, chiaramente, però anche lì sono venuti fuori delle spazzole speciali, degli spray,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: pulire,
1: sì,
0: le puntine di diamante sottilissime, quindi andavano nel solco in maniera molto più precisa. Insomma, tantissime cose che si sono evolute e poi comunque riproducevano, insomma, in maniera molto molto fedele quella roba, diciamo, di alta qualità.
1: Qui alla radio abbiamo un sacco di vinyl, ce ne saranno
0: Sì, sì.
1: Un centinaio lì.
0: E beh, questa è un'altra cosa, un'altra caratteristica molto importante. Un po' come io ho trasmesso a San Giorgio con Radio Sannio 3, si chiamava la radio. Parlo degli anni, fine anni 70, inizi anni 80. E naturalmente lì avevamo i dischi così come stanno qua, avevamo un muro con tutti, chiaramente ce n'erano molti di più adesso di quanti ne vediamo qua, che c'erano tutti i dischi divisi per categoria, bisognava rimetterli nel posto loro per
1: certo,
0: bene,
1: certo.
0: Chiaramente perché poi se no uno non li trovava, voleva la musica e chiaramente erano in ordine alfabetico, in ordine numerico, avevamo un registro scritto a mano dove trovare se non vedevamo sul
1: bei
0: muro.
1: Tempi.
0: Insomma, avevamo il registratore a bobine, no? Con,
1: certo.
0: Con, e quindi insomma era perché poi alcune avevamo i cosi a cassette, no? I mangiacassette, però le cassette non erano sempre
1: no.
0: Le migliori.
1: No, anche perché non rendevano il suono in maniera fedele,
0: sì.
1: Molto fedele, no?
0: Anche se poi crearono quelle grosse, quelle che c'erano a quattro canali, ti ricordi quelle cassette grandi?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Anche quelle ho avuto che si mettevano nella macchina pure per ascoltare, però era sempre un problema perché chiaramente lo strofinio del nastro sulle testine si graffiava e poi alla fine quando erano nuovi funzionavano bene, però poi quando avevi ascoltato il nastro due o tre volte cominciava a dare i suoi scricchiolii. E insomma, quindi c'è stata questa la rivoluzione digitale dove hanno fatto appunto i CD che poi tra l'altro comunque col passare del tempo anche i CD riducono di qualità.
1: Certo.
0: Perché anche i CD si graffiano, sono dischi e quindi
1: mentre invece USB è molto più fedele.
0: Eh sì, l'MP3 praticamente l'audio compresso, formati multicanali per gli home theater, quelli con sound surround 5.1, sai quelle. E allora chiaramente sono diventati ancora più, insomma, più fedeli, più affidabili, però la qualità del suono non è mai migliorata.
1: No,
0: è sempre rimasta
1: la stessa.
0: Quindi noi possiamo fare quello che vogliamo, ma la qualità del suono è rimasta agli anni 70 praticamente. E anzi, siccome si tende di più ad utilizzare l'internet, ad utilizzare insomma i canali diciamo digitali, chiaramente poi quei canali digitali spesso con la qualità scarsa anche di internet a volte succede che non si riesce a trasmettere in maniera precisa.
1: Allora, va bene, io sono in dirittura di arrivo, devo scappare fra poco, quindi volevo salutarvi, gentili ascoltatori, mi assenterò per qualche tempo e naturalmente voi continuate sempre ad ascoltare Radio Italiana, il giovedì, il programma del giovedì per un paio di settimane non lo faremo e anche questo con Nicola sarò assente, però vi seguirò sicuramente.
0: Miguel,
1: la Radio
0: allora,
1: Italiana la sento sempre.
0: Per te e per una nostra ascoltatrice romana, vi faccio ascoltare da Renato Raschel, Arrivederci Roma.
1: Ecco quella.

0: veramente mi sono commosso, anche perché sono un appassionato di Renato Raschel, erano i miei tempi. Naturalmente Renato Raschel, Nino Manfredi, Claudio Villa, Gigi Proietti sono dei grandi romani, anche se Nino Manfredi non è proprio romano, ma insomma è lì vicino.
1: Vabbè, è ciociaro.
0: Ciociaro come De Sica, grande De Sica.
1: Sì,
0: me lo ricordo De Sica, che l'ho visto vicino alla scuola dove andavo io, che poi neanche a fare l'apposta, io sono andato alla scuola a via Magenta, ci sono due scuole, la Pestalozzi, che è elementare, e il Plinio Signore, che praticamente sono a 200 metri l'una dall'altra. Sono andato prima alla prima e poi dopo a quell'altra, e lì ho visto De Sica che confabulava con qualcuno, persona molto molto in gamba. Va bene, io ti ringrazio veramente, ti auguro ogni bene e ci rivediamo quando ritorno.
1: Ciao Michele, ti saluto, io sarò ancora per una mezz'oretta, quindi a risentirci. Michele, noi con noi, perché tu non ci sarai per un paio di settimane praticamente, poi io invece sarò qui la prossima settimana.
0: Poi ci sarà Montevergine, probabilmente la trasmissione non ci sarà, ma ci sarà da Montevergine, da Newton. Arrivederci, okay. A tutti, e soprattutto tanti auguri anche a te, a Francesca e a tutti coloro che aspettano qualcosa di nuovo e di bello.
1: Grazie Michele.
0: Arrivederci, ciao.
1: Allora noi invece qua continuiamo, facciamo un break e poi vi faccio ascoltare Tu sei una cosa grande.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno.

0: chefe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
1: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: Tu sei una cosa grande, il brano che avete appena ascoltato, e poi vi farò ascoltare un altro brano, anche questo, diciamo, napoletano, sempre remissato. Comunque vi sto parlando questa sera di un po' di tecnologie, diciamo così, soprattutto per quanto riguarda i sistemi audio. Prima vi abbiamo parlato dell'alta fedeltà, abbiamo accennato ad Alexa e Siri, no? Perché sono delle piattaforme, sono delle piattaforme che danno la possibilità praticamente di dare dei comandi vocali, e questi comandi vocali poi fanno partire un computer che fa quello che chiedete. E nel caso delle riproduzioni musicali, appunto, puoi dire play, oppure, come si dice, riproducimi questo brano, e quindi automaticamente la piattaforma ti trova quel brano e te lo usa e te lo fa ascoltare. E tra i migliori assistenti vocali per l'ascolto di brani musicali c'è Amazon Alexa e Apple Siri. Quindi uno è con il sistema praticamente Windows, quindi il sistema che viene usato normalmente con i computer, e poi l'altro invece è Apple, che sarebbe quello degli iPhone, dei sistemi con iOS, come si dice, con il sistema che viene usato appunto dalla Apple. E sono due piattaforme che offrono esperienze molto diverse a secondo dell'ecosistema di dispositivi e dei servizi di streaming che preferisci utilizzare. E naturalmente ci sono diverse cose. Praticamente, per quanto riguarda Alexa, quindi Amazon Alexa, il dispositivo ideale c'è Amazon Echo e speaker di terze parti, quindi Sonos, Bose, eccetera. Per quanto riguarda invece Siri, c'è l'Apple HomePod o HomePod Mini o iPhone, iPad, Mac e iPods, che sono, diciamo, i dispositivi per ascoltare appunto la musica. E per chi ha quindi l'iPhone normalmente usa Apple Siri, oppure che per chi ha l'iPad usa appunto Apple Siri. Per quanto riguarda la piattaforma proprio, la piattaforma attiva è Amazon Music per il PC, per il sistema Windows, e invece per gli iPhone, iPad, insomma Apple, si chiama Apple Music. E naturalmente ci sono diversi tipi di cose che si, di programmi, di software che si possono utilizzare, tra i quali Spotify. Adesso, per esempio, vi faccio ascoltare un brano che ho scelto così, chiedendo appunto a Siri, e si intitola Guaglione.
1: Cura un braccio a tua mamma.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0 e questo era l'ultimo brano che vi facevo, che vi ho fatto ascoltare per questa sera, che ormai è andata, ormai siamo giunti alla fine del programma, e quindi insomma andiamo praticamente a chiudere questo programma di oggi. Vi ricordo che siete stati in ascolto del programma Paradossi, quest'oggi con me, con Nicola Moffa e con Michele Giglio, che abbiamo già salutato circa 15 minuti fa. Lo saluto Michele, se sta ancora in macchina, sta arrivando a casa. E naturalmente questa sera vi abbiamo parlato appunto di alta fedeltà, di musica, e vi stavo facendo un'ultima così considerazione sulle ultime, diciamo, l'ultima metodologia, l'ultima tecnologia appunto per ascoltare la musica. E ce ne sono tanti di sistemi, ma quelli più utilizzati sono appunto Alexa e Siri, come vi ho accennato. Alexa, ripeto, dalla base, diciamo, di sistema operativo Windows, e invece Siri dalla base di sistema operativo di Apple. Tutti e due hanno delle grandi qualità, naturalmente, ci sono delle cose un po' diverse. Per esempio, Alexa è completa, la compatibilità di Spotify è completa, quindi supporta i comandi vocali diretti a impostazioni come servizio predefinito. Praticamente, quando si chiede ad Alexa un brano musicale, il brano musicale va direttamente su Spotify. Invece per Siri bisogna dirlo, bisogna dire: Siri, riproducimi il brano eccetera su Spotify. E adesso vi faccio un esempio, perché adesso prendo il mio telefonino e dico: Siri, riproduci la marcia di Radeschi. Vediamo se me la trova. L'ho detto in italiano, normalmente la dovrei dire in inglese. Hey Siri, play Radeschi March. Vediamo se va. Eccolo. Ecco, ho utilizzato questo perché tutti conoscono la marcia di Radeschi, quindi avete visto, semplicemente ho detto: Siri, suonami la marcia di Radeschi, e Siri me l'ha riprodotta. Non ho detto su Spotify perché il mio dispositivo è già praticamente, io l'ho settato che quando chiedo un brano musicale me lo fa via Spotify, quindi io ho l'abbonamento con Spotify, allora posso fare. Naturalmente era solo un esempio, quindi, perché non posso trasmetterlo, però era solo una dimostrazione, quindi come dimostrazione si può fare. Allora, quindi ecco, questo era un esempio pratico di come adesso è avanzata la tecnologia e come praticamente adesso si può ascoltare qualunque cosa. Infatti adesso quando sono a casa, quando facciamo un party, qualcosa, in effetti utilizziamo il telefonino con un altoparlante Bluetooth, come si dice, che quello che praticamente va sul telefonino va su questo altoparlante, e chiaramente uno dice: allora, che vogliamo ascoltare? Allora la gente, gli amici dicono: oh, facci ascoltare un po' di musica da discoteca. E allora uno dice: facci ascoltare un po' di musica da discoteca, e Spotify fa la sua ricerca, così come pure, che ne so, facci ascoltare della musica classica, insomma, oppure un brano particolare, Beethoven, che ne so. E quindi il programma ti fa ascoltare qualcosa, che magari random, magari così a caso, però comunque, insomma, ecco, funziona in maniera ormai molto, molto intuitiva, molto, ed è incredibile praticamente questa tecnologia dove è arrivata. Ormai il comando vocale, uno può fare qualunque cosa, può chiedere qualunque cosa, e tutto quello che si può trovare su internet o su qualunque programma può essere semplicemente chiesto con un comando vocale, che è una cosa bellissima, a volte anche pericolosa. Benissimo, allora ormai siamo giunti praticamente alla fine di questo programma, spero che sia stato di vostro gradimento.
Noi vi ricordo ancora che la nostra radio, Radio Italiana 531, che trasmette sui 531 AM di frequenza e naturalmente sul dispositivo internet tramite la nostra app, che potrete trovare sia via appunto Apple, quindi l'applicazione la si trova in tutte e due i sistemi, sia quello Windows che quello Apple. Quindi fate semplicemente la ricerca, qualunque dispositivo avete, fate la ricerca Radio Italiana 531, vi darà il posto praticamente dove poter cliccare e scaricare l'applicazione Radio Italiana 531. Fatelo, se voi mi state ascoltando attraverso un apparecchio radio, fatelo sul vostro telefonino, sul vostro iPad, perché così potrete ascoltarci in qualunque posto. E naturalmente la cosa interessante è che rispetto all'apparecchio radio, se l'apparecchio radio lo avete a casa, naturalmente la qualità è buona. Però se siete in macchina, tante volte magari passate sotto delle linee elettriche abbastanza, diciamo, che le incrociate, o che c'è qualche disturbo sulla linea elettrica, quella viene anche trasmessa sull'apparecchio radiofonico che avete sulla macchina. Se invece utilizzate internet, appunto il sistema internet, non ci sarà nessuna interferenza, perché praticamente poi dipende chiaramente dalla ricezione del vostro apparecchio, in generale dal vostro telefonino. Ma chiaramente se siete in Adelaide potrete ricevere, ma io sono stato in tantissimi posti in Australia e ascolto sempre la Radio Italiana 531 in qualunque posto mi trovo. L'importante è che ho la ricezione del telefonino, cioè se posso fare la telefonata posso anche ascoltare Radio Italiana 531. Ecco, questo è è quanto, quindi ormai siamo giunti alla fine di questo programma. Io ormai non mi resta che salutarvi, ringraziare tutti per essere stati con noi fino a questo momento. E naturalmente vi abbraccio, un carissimo saluto, un buonasera a tutti e a risentirci alla prossima puntata. Ciao a tutti e buonanotte.

0: uscirà.
1: Mannaggia
0: sti blue jeans, Simone non sa ce le va.
1: Mannaggia
0: sti blue jeans, sono scritte come se fa.
1: Mannaggia
0: sti

0: Buca zip. Non va dritta.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

0: GR1.
1: A Roma migliaia di persone in fila per dire addio ad Emma Bonino, sul feretro una bandiera europea. Camera ardente in Campidoglio, aperta fino alle 19 e domani funerali martedì. Colpita una nave mercantile iraniana nello stretto di Hormuz, un morto, missili e droni Houthi contro una base saudita, il ministro Tajani, i nostri militari sono al sicuro. Attacco russo al confine con la Polonia, il Cremlino, possibili colloqui trilaterali a ottobre, BRICS a Nuova Delhi, Modi e Xi pronti a contribuire alla fine della guerra in Ucraina. Cantiere manovre, il governo valuta il 33% di IRPEF fino a 60.000 euro, il forfettario a 100.000 e una tassa al 5% per 5 anni sui neoassunti. Caro carburanti, si lavora a buoni benzina per chi è più in difficoltà. Jovanotti trionfa al Circo Massimo in 45.000 a far festa, stasera il bis che chiude il Jova Summer Party. Roma è casa mia, mi sono commosso. Motomondiale, fra meno di un'ora il Gran Premio di San Marino, Bezzecchi in pole. Formula 1 alle 15, Gran Premio, si corre a Madrid con Antonelli secondo al via, alle spalle di Norris. Calcio, 3 partite in Serie A, si inizia con Lecce-Monza. In studio Nicola Tedeschini, in Campidoglio aperta la camera ardente per l'ultimo saluto a Emma Bonino, leader radicale, già ministra degli esteri, commissaria europea e più volte parlamentare, scomparsa venerdì a Roma a 78 anni. Ci colleghiamo in diretta con Federico Mello.
2: Sì, lo dicevate, una bandiera d'Europa e una foto in bianco e nero sorridente con il suo turbante in testa. Queste sono poggiate su una bara semplice. Ai lati i carabinieri, il picchetto con il picchetto d'onore e le corone di fiori. Si presenta così la camera ardente di Emma Bonino qui alla Protomoteca del Campidoglio. Il feretro accolto dai parenti, dai vertici di Più Europa e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Fuori, già prima dell'apertura, una lunga fila in attesa di persone comuni e simpatizzanti, molte generazioni, in maggioranza donne. Sentiamo alcune voci che abbiamo raccolto poco fa.
3: Siamo partiti da Padova prestissimo stamattina per essere qui per salutare e ringraziare una grande donna che ha dato tantissimo a questo paese e ancora ispirerà generazioni, speriamo.
4: Ha installato le basi, diritti civili, possibilità di scegliere.
5: È stata una delle donne ad andare incontro ai talebani con 4 ore di carcere e pensare ai bambini africani, agli ultimi.
6: Una grande donna che ha combattuto e lavorato per i nostri diritti civili.
2: Ricordiamo che martedì saranno i funerali di Stato, sono attese tra oggi e domani personalità del mondo politico e non solo, camera ardente aperta fino alle 19, domani dalle 10 alle 19, quando alla chiusura ci sarà qua davanti un momento di ricordo aperto a tutti con amici e compagni della leader radicale. Da Piazza del Campidoglio è tutto, linea allo studio.
1: La guerra russo-ucraina, il Cremlino si dice pronto a un nuovo trilaterale con Kiev e con gli Stati Uniti a ottobre, ma i raid incrociati non si fermano. Colpito una raffineria nel Tatarstan russo, mentre gli ordigni di Mosca sfiorano ancora una volta i confini della NATO.
7: Accade ad appena 3 chilometri dal confine polacco. Droni russi mandano in fiamme una pompa di benzina e danneggiano la locomotiva di un treno per Varsavia, coi passeggeri che fuggono via terrorizzati. Il ministro degli esteri ucraino Sibiga sottolinea: il terrore russo sta bussando alle porte degli europei e della NATO, un terrore che infierisce anche su Odessa, uccidendo 2 persone e distruggendo un magazzino postale. La diplomazia intanto gira a vuoto. Dal summit dei BRICS a Nuova Delhi, il cinese Xi e l'indiano Modi si dicono pronti ad aiutare e il Cremlino si dice disposto a nuovi negoziati in formato trilaterale, ossia Russia, Ucraina, Stati Uniti, anche se solo la scorsa settimana, durante la visita Mosca degli inviati di Trump, ha lasciato intendere che non vuole rinunciare alla guerra. E proprio l'inviato Jared Kushner, in una videoconferenza, ha fatto il gioco di Mosca, affermando: se non fosse per il no dell'Ucraina a cedere i territori rivendicati da Putin, l'accordo di pace sarebbe già fatto. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E a proposito dei raid russi vicino ai confini della NATO, un attacco con droni ha preso di mira questa mattina un valico di frontiera tra Polonia e Ucraina, colpendo un treno passeggeri diretto a Varsavia, a 2 chilometri appunto dal confine, sempre tra Polonia e Ucraina. L'equipaggio del treno era stato avvertito in anticipo della minaccia e nessuno è rimasto ferito, ha fatto sapere l'operatore ferroviario statale di Kiev. Poco fa invece a Vilnius in Lituania chiuso temporaneamente l'aeroporto dopo

0: l'avvistamento di un drone nello spazio aereo nazionale. La NATO ha convocato, ha allertato i jet in risposta a questa possibile minaccia. Un jet, quindi dei jet della base militare di Siaulai nel nord della Lituania, dove è schierata, dove sono schierate le forze dell'aeronautica italiana come parte appunto della missione della difesa dello spazio baltico della NATO. Ora passiamo al Medio Oriente. Colpita una nave iraniana nello stretto di Hormuz, un morto. Nello Yemen ancora scontri tra i ribelli Houthi filo iraniani e le forze governative alleate con l'Arabia Saudita.
1: Con pick-up carichi di armi che avanzano nel deserto, i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, annunciano di aver iniziato la marcia verso Marib, una delle principali roccaforti del governo yemenita e delle forze alleate saudite. Riyadh risponde bombardando i territori conquistati dai ribelli negli ultimi giorni, soprattutto quelli nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'ingresso del Mar Rosso, dove gli Houthi hanno preso il controllo della strategica isola di Mayun, situata proprio nel mezzo dello stretto. Sono decine le bombe lanciate dall'Arabia Saudita, cadute nel vuoto le richieste rivolte alla Casa Bianca di affiancare la controffensiva. L'escalation si riflette anche nell'ultimo attacco degli Houthi contro una base militare saudita lungo il confine, e le conseguenze umanitarie sono immediate. In uno Yemen ferito da oltre 20 anni di guerra civile, in pochi giorni si contano 76.000 sfollati e circa 500 morti. Nelle ultime 24 ore, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 2.000 yemeniti sono fuggiti verso Gibuti. Resta alta la tensione anche nello stretto di Hormuz, dove all'alba è stata colpita un'altra nave iraniana. Un marittimo ucciso. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Da Papa Leone all'Angelus, un nuovo invito a pregare per la pace nel mondo in un momento in cui, ha detto, conflitti e violenze colpiscono così tanti nostri fratelli e sorelle. Il pontefice ha anche ricordato il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Svezia dalle 8 urne aperte per rinnovare il Parlamento. I sondaggi vedono quasi appaiate la coalizione di centro-sinistra guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson e quella di centrodestra del primo ministro uscente Kristersson. Potrebbe giocare un ruolo decisivo l'estrema destra del Partito dei Democratici Svedesi, che già fornisce il sostegno esterno al governo in carica e che potrebbe entrare direttamente per la prima volta nell'esecutivo svedese. L'allarme per la minaccia che l'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo umano. Dario Amodei alla guida di Anthropic, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk chiedono di rallentare l'espansione delle potenzialità dell'intelligenza artificiale dopo i ripetuti avvertimenti dei ricercatori che abbandonano i loro posti di lavoro perché preoccupati per le nuove capacità acquisite o in via di acquisizione dei nuovi sistemi. La BBC ha intervistato il ricercatore britannico Jacob Coxon, che ha lasciato Anthropic denunciando i rischi per l'intero genere umano. La corrispondente.
3: Su BBC va in onda l'intervista a Jacob Coxon, che ha lasciato l'azienda Anthropic annunciando l'uscita con un post diventato virale nel quale parlava di un sistema fuori controllo. Sono spaventato dalla rapidità dei progressi, spiega Coxon. Chi lavora in queste aziende ha compreso benissimo il pericolo. Il rischio è l'estinzione della razza umana, che viene calcolato al 10%. Serve una regolamentazione seria che va concordata a livello globale. Per Amodei l'industria tecnologica deve rallentare il ritmo dopo che la velocità di sviluppo è diventata infinitamente più rapida nel corso dell'estate. L'allarme complica i preparativi per l'entrata in borsa di Anthropic in un'operazione che potrebbe valutarla oltre 2.000 miliardi di dollari. Si prevedeva che la società depositasse il prospetto informativo già la scorsa settimana, ma non è avvenuto, e anche Sam Altman fa sapere che OpenAI non si quoterà in borsa nel 26, spiegando: alla luce di tutto quello che sta accadendo in materia di sicurezza, penso che questo non sia il momento giusto per farlo. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
0: Rai Radio 1, le 13:09 minuti, si chiude a Montesilvano in provincia di Pescara, Azzurra Libertà, la festa nazionale di Forza Italia Giovani. In diretta c'è l'inviato Vasco Pirri.
4: Sì, buongiorno dalla spiaggia di Montesilvano, dove Antonio Tajani, lo sentite dalla musica, ha chiuso pochi istanti fa la 3 giorni dei giovani di Forza Italia per il vice premier. Il governo è solido e sulla manovra propone la ricetta liberale, dice, nel solco berlusconiano, ovvero meno tasse e no alla patrimoniale. Tajani chiede unità al centrodestra, si dice certo di vincere le prossime elezioni contro una sinistra fatta da leader che definisce ciucci e illiberali come i 5 Stelle, spiega il leader azzurro, che sono amici di Maduro. Poi ribadisce l'anima popolare, europeista, atlantista e liberale di Forza Italia. Atlantisti ma non sudditi degli Stati Uniti. Non vogliamo la corsa alle armi come ci accusa la sinistra, ma diciamo sì alla difesa comune europea a fondamento della pace. No ad AfD, il partito di estrema destra nato, dice, per colpire i paesi del sud Europa come noi. Capitolo sicurezza, Tajani fiero scandisce, noi sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Di legge elettorale Tajani non ha parlato, ma ieri ai nostri microfoni si era detto certo che verrà approvata in Senato martedì e garantirà stabilità di governo ridando il potere ai cittadini grazie alle preferenze. Con la collaborazione di Max Gambino, linea Roma.
0: In video collegamento con la festa nazionale dell'UDC, Matteo Salvini si è soffermato sulla prossima legge di bilancio, auspicando un tetto ai bonus, la riforma dell'ISEE e l'ampliamento della platea, rilanciando sugli extra profitti delle banche. Il leader della Lega ha avuto poi parole dure nei confronti del Festival del Cinema di Venezia, stigmatizzando quelle che ha definito ovazioni ai propal. Ancora sulla legge elettorale, la maggioranza difende il testo con l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle firme necessarie alle liste fuori dal Parlamento ed esclude l'ipotesi di voto anticipato. Contro la riforma tutte le opposizioni, da Giorgia Meloni un bluff sulle preferenze, attacca il PD che definisce grave l'innalzamento del numero delle firme e avverte sarà un Parlamento di nominati. Per AVS la norma è anticostituzionale. Il PSI parla di democrazia a rischio e straccia simbolicamente le tessere elettorali. Critico anche Giuseppe Conte, che assicura la sua lealtà in caso di sconfitta alle primarie. 5 Stelle che con Barbara Floridia replicano alle accuse di Tajani. Non siamo amici di Maduro. È lui con Salvini e Meloni ad andare a braccetto con un genocida come Netanyahu. Non conosce vergogna. E appunto la manovra, il cantiere entra nel vivo, si lavora un potenziamento dell'ecobonus, novità in arrivo sul fronte fiscale.
5: La legge di bilancio prende forma a partire dalle misure fiscali, l'attenzione torna a concentrarsi sull'IRPEF con l'obiettivo di alleggerire il ceto medio portando l'aliquota dal 43 al 33% per i redditi tra i 50 e i 60 mila euro. Per le partite IVA tra le proposte c'è quella di alzare dagli attuali 85 mila a 100 mila euro la soglia per la flat tax, anche se la disciplina europea che fissa l'attuale limite riduce i margini di modifica. Su un punto c'è comunque certezza, la manovra andrà incontro alle categorie che fino ad ora non hanno avuto attenzione. Lo assicura il ministro dell'economia Giorgetti, rilanciando l'ipotesi di un trattamento agevolato per i giovani.
6: I giovani su una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5%.
5: Nell'ambito della flessibilità di bilancio concessa dall'Europa sull'energia, il governo lavora all'efficientamento energetico delle abitazioni. L'ipotesi è quella di riportare l'ecobonus al 65% per le abitazioni principali dall'attuale 50%. La detrazione include infissi, condizionatori, pompe di calore, solare termico, schermature e cappotti. Francesca Capannolo, GR1.
0: Caro carburanti, il prezzo medio al self-service della benzina sulla rete stradale è 2,1 euro al litro, per il gasolio 2,2 euro. In vista della scadenza dello sconto sulle accise sul diesel, giovedì prossimo, il governo sta valutando l'ipotesi di buoni benzina una tantum da 100 euro per chi è più in difficoltà. Le indagini sull'attentato a Ranucci del 16 ottobre 2025. Non sapevo della bomba, lo avrebbe detto Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, nell'audizione di ieri in procura a Roma, durata quasi 10 ore. La donna avrebbe ricostruito gli affari del faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'azione dinamitarda ai danni dell'ex conduttore di Report. Agli inquirenti Potenza ha inoltre riferito di un incontro fra Ranucci e Lavitola 5 giorni dopo l'attentato. Indonesia, almeno 6 morti e 130 dispersi per il capovolgimento di un traghetto che viaggiava tra le isole di Giava e del Borneo in condizioni di maltempo. A bordo c'erano 243 persone. Secondo l'Agenzia Nazionale Indonesiana per i Soccorsi, 107 sono state tratte in salvo. Al Lido di Venezia si è chiusa l'83esima mostra del cinema con Leone d'Oro al danese Mayel Tuki, mentre l'Italia porta a casa un doppio premio per un'opera prima, L'Inviata.
7: Una mostra non può essere una parentesi elegante mentre fuori la storia accade.
8: Il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco cita Giordana Campo e chiude l'83esima edizione di una mostra del cinema in cui il mondo è entrato più prepotente che mai.
9: NASA.
8: Con NASA l'applauso più lungo anche ieri sera quando il film sul sistematico sterminio di Gaza vince il premio speciale della giuria. Con il film vincitore Woman Unknown sulle donne vittime di tutte le guerre che ha riaperto la discussione anche sulla presenza assenza di registe. Avrei voluto ce ne fossero di più in competizione, ha detto la vincitrice Mayel Tuki stringendo tra le mani il Leone d'Oro, ma dobbiamo continuare a parlarne tutti insieme per risolvere la questione.
10: Molto molto contento.
8: Unico italiano premiato, I figli della scimmia di Landucci con Scamarcio, ma il cinema italiano c'era e con diverse generazioni di autori. Ora la parola è del pubblico, vero banco di prova. Per la mostra l'appuntamento è al 1 settembre 2027. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Musica, ritorno a casa per Jovanotti che al Circo Massimo festeggia davanti a 45.000 persone. Roma, la città in cui è cresciuto, gli ha tributato un grande affetto nella prima delle due date della capitale, in cui Lorenzo ha anche reso omaggio a Emma Bonino. Stasera il bis che chiude il Jova Summer Party.
11: Quando ce vo ha scherzato così Jovanotti aprendo la prima delle due date romane al Circo Massimo, un ritorno a casa per il cantante quasi sessantenne che è stato accolto da una platea vastissima. In alto cartelli e striscioni, chi lo ritraeva come un gladiatore, chi scriveva l'imperatore. È tornato a casa, ma più che imperatore, Lorenzo si sente un ragazzo fortunato che ha macinato chilometri in bici prima di chiudere il cerchio nella capitale. Ma Jovanotti non è una rockstar, è il padrone della festa, l'ospite accogliente che non si risparmia in un viaggio in note iniziato 4 decadi fa. È una festa popolare e moderna per tutti, l'ombelico del mondo, almeno per una sera, è la città eterna. Ma il momento più tenero arriva quando Jovanotti invita sul palco Alfa.
12: Quante gente c'è stasera? Ciao!
11: Il giovane cantautore sale con la chitarra e con lui interpreta Buonvento. L'arca di Lorè è ormeggiata a casa e stasera si replica Marcella Sullo, GR1.
0: Per lo sport c'è in studio Giorgio Germano.
13: Buongiorno, motori in primo piano, fra poco più di mezz'ora il via al Gran Premio di San Marino Moto Mondiale. Andiamo subito sulla pista di Misano dove c'è l'inviato Luca Cesaretti. Ciao Luca.
14: Buongiorno, qui è stata una mattinata dalle grandi emozioni. Il circuito intitolato a Marco Simoncelli e ancora manca il piatto forte, la gara della classe regina con Marco Bezzecchi che scatterà in pole con una Aprilia con livrea speciale, denominata Perla Bianca, che celebrerà gli 80 anni della Vespa ispirandosi alla tuta con cui Gilles Villeneuve vinse a Monte Carlo nel 1981. Al suo fianco in prima fila Marc Marquez e Aldeguer. Grande spettacolo nelle gare delle classi minori con il cannibale Kiles che vince ancora in Moto3 bruciando Almansa in volata per 21 millesimi, quarto un ottimo Bertelle. In Moto2 strike alla prima curva con tutta la prima fila che finisce a terra, il leader iridato Manu Gonzalez ringrazia e vince con Arbolino quinto e Vietti settimo. Ora sale la temperatura in attesa della MotoGP e non solo per il sole che splende, parata di stelle tra cui Leo Fabbri e Simona Quadarella, solo per citarne un paio, per assistere a quello che si preannuncia come l'ennesimo capitolo della lotta a tre per il titolo. Radio cronaca diretta a partire dalle 13:55 qui su Radio 1 da Misano. Per il momento è tutto, linea a Roma.
13: Alle 15 invece lo start al Gran Premio di Spagna, Formula 1.
9: Tante incognite su quanto potrà accadere al Madring, poche certezze ma una regna sovrana. La partenza sarà cruciale se non decisiva. A giudicare anche da quanto accaduto in Formula 2 e Formula 3, a proposito, Ugo Chukwu, 19enne americano ma metà nigeriano e metà italiano, è il nuovo campione di Formula 3, di sorpassi se ne vedranno pochi. La conformazione della pista non si presta a staccate a ruote fumanti e il rischio che per lunghi tratti della gara assisteremo ad un trenino è reale. Dunque mettersi davanti da subito è imperativo comune e chi ieri in una qualifica da batticuore è stato più bravo, Norris in pole con la McLaren e Antonelli in prima fila con la Mercedes, partirà molto avvantaggiato. La prima curva arriva subito, è una chicana, poi un allungo che piega verso destra e una strana chicana di complicata interpretazione. E infatti ieri, sempre in Formula 3, al primo giro c'è stata un'ammucchiata che ha messo fuori 6-7 macchine. Grinta ma anche cautela, insomma, specie per chi sta dietro in questo caso. Seconda fila Verstappen-Hamilton, terza fila Leclerc-Russell. I rivali di Antonelli per il titolo scattano dunque quarto Hamilton, che è terzo nel mondiale, Russell addirittura sesto, ed è lui l'inseguitore più vicino. Questo significa che Kimi potrebbe anche controllare in corsa, ma conoscendolo non pare probabile. Se a Monza partiva 19esimo e ha vinto, figuriamoci se farà il ragioniere scattando secondo. Manuel Codignoni, GR1.
13: Dai motori al calcio, oggi 3 partite in Serie A.
10: È la sfida salvezza tra Lecce e Monza ad aprire alle 15 la domenica calcistica. A caccia di punti anche il Napoli alle 18 contro il Bologna, che in classifica è a quota 1. Massimiliano Allegri, allenatore degli azzurri, rilancia Lang nel tridente e non usa giri di parole.
15: Poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da 3 sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
10: Alle 20:45 la Juventus sul campo del Sassuolo, bianconeri che devono fare conti con le tante assenze, da Ildiz a Locatelli, da Bogà a Cambiaso e McKenny, ma il tecnico Luciano Spalletti non vuole alibi.
16: E ora di infortunati io non ne parlo più, non parlo più di infortunati. Noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci, dobbiamo alzare ancora il nostro livello.
10: Jacopo Barlotti, GR1.
13: Ieri in Serie A 2 pareggi, quello fra Genoa e Frosinone e quello fra Lazio e Milan, e la vittoria esterna del Cagliari sul campo dell'Atalanta. Il successo degli isolani è stato deciso da una rete di Daniel Maldini, di cui si sta parlando in queste ore per via di un incidente automobilistico di lieve entità che lo ha coinvolto nella notte a Milano. Poco fa sono arrivate le dichiarazioni alle agenzie dell'avvocato del 25enne figlio d'arte. Ha precisato che Daniel è rientrato nella propria abitazione dopo alcuni controlli sanitari, non ha subito alcuna lesione e in buone condizioni di salute. Chiudiamo con il tennis. Ieri è stato assegnato il titolo donne agli US Open, appannaggio di Elena Rybakina, che ha superato in 3 set Arina Sabalenka, la kazaka. Da domani sarà la nuova numero 1 del mondo, lo sarebbe stato comunque anche in caso di sconfitta. Per lei è il terzo slam in carriera e questa notte la finale maschile. Nella serata italiana, in realtà fra le 20 e 21 e le 21 si disputerà fra Shelton e Zverev. Per lo sport è tutto.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Carlo Boninsegna. Da Nicola Tedeschini le auguri a tutti voi di un buon proseguimento di giornata.
17: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
19: Ben ritrovati da Rai Mobilità, partiamo dal traforo del Monte Bianco, coda in direzione Chamonix. In A7 code per il traffico intenso alla barriera di Milano verso Milano, incidente in A4 all'altezza di Arlungo in direzione Milano. Code anche in A9 tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione Svizzera. Sulla Brescia-Padova invece 7 km di coda per il ripristino di un incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia, chiusa al momento l'uscita Somma Campagna in direzione Brescia. Sulla 23 la Palma Nuova Tarvisio, code per lavori tra l'allacciamento alla 4 e Udine Nord direzione Tarvisio. In A13 code per un incidente tra Ferrara Sud ed Occhiobello direzione Padova. Code per incidente anche sulla 22 tra Carpi e l'allacciamento alla 1 verso Modena, code a tratti in A14 tra Rimini Nord e l'allacciamento con la 1. Sulla Firenze-Roma invece code per un veicolo fermo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, direzione Roma. Proseguiamo verso la A3, la Napoli-Salerno, code tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco verso Napoli, code anche a Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli e coda tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 13 settembre. Il sole continuerà a splendere su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali e sulla Sardegna, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese. Tempo ancora instabile su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con qualche rovescio temporalesco. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione, qualche nube in più in area appenninica. Temperature stazionarie leggermente al di sopra delle medie del periodo. Venti deboli per lo più settentrionali con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Poco mossi solo il Mar Ligure e il Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
21: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Domenica Sport. Buon pomeriggio, benvenuti a Domenica Sport da Giacomo Prireschi. Sono le 13:55 minuti in questo istante qui su Radio 1. Saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Massimo Chiadroni e redazione Andrea Boccia. Una domenica questa del 13 settembre 2026 in cui ci concentreremo nella prima parte sui motori, fra pochissimo la partenza del Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini e parliamo di moto GP in pole. Bezzecchi ce la racconteranno fra pochissimo Luca Cesaretti e Massimo Angeletti e ci collegheremo proprio con loro appunto per la partenza. Più tardi alle 15 il Gran Premio di Madrid di Formula 1, qui Norris in pole con Antonelli, Verstappen e poi le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, e alle 15 la partenza anche qui con Manuel Codignoni. Vi andremo a raccontare quello che succederà a Madrid, questo per quanto riguarda i motori. Serie A sempre in primo piano e quindi calcio. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna e alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Queste le tre partite in programma in questa domenica della quarta giornata di campionato, quarto turno anche nel campionato cadetto, quindi in Serie B, e qui ci sono due partite in contemporanea alle 17:15, Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria. A proposito di calcio e della Serie A, dobbiamo darvi nota di quanto è successo questa mattina a Daniel Mandini, ieri protagonista nella vittoria a Bergamo del suo Cagliari contro l'Atalanta per 2-1 col gol decisivo sul rigore. Ha avuto un incidente questa mattina alle 5, lesioni superficiali, qualche ferito, tre ambulanze sul posto, ma come sta Maldini in questo momento? Il giocatore del Cagliari, 25 anni, il prossimo 11 ottobre, quindi fra meno di un mese, è stato sottoposto ad accertamenti medici e l'ex Mila è stato regolarmente dimesso nel corso della mattinata e ha fatto ritorno a casa. Queste le ultime notizie sull'incidente di Daniel Maldini di questa mattina. Poi gli altri appuntamenti: alle 21:05 seguiremo insieme gli europei di volley maschile con Italia-Slovacchia, appuntamento alle 21:05, due vittorie di fila per l'Italia che ovviamente con Fefe De Giorgi coach punta al terzo successo di fila. E poi c'è anche la finale degli US Open, questa alle 20, e i due sfidanti saranno il tedesco Zverev e l'americano Shelton. Questo è il programma generale della giornata di sport insieme qui a Domenica Sport. Ora ci trasferiamo però al motomondiale per seguire insieme il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti, Radio Cronaca.
2: Al WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna scopri AI, tecnologia e innovazione con il futuro della mobilità, automotive e tecnologie che cambieranno il nostro domani. WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Scopri di più su wemakefuture.it.
3: Speciale Moto Mondiale.
4: Buon pomeriggio dal circuito intitolato a Marco Simoncelli. Pochi minuti e sarà il via del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, ma prima di tutto buon pomeriggio anche a Massimo Angeletti. Ciao Massimo, ben ritrovato.
5: Ben trovato Luca, buon pomeriggio.
4: Il Gran Premio penultimo del programma europeo prima della trasferta asiatica, come sempre nella parte finale del campionato, e poi si ritornerà per gli ultimi due appuntamenti in Europa, Portimao e Valencia, ma sarà a novembre, sarà probabilmente anche il momento decisivo della lotta per il titolo mondiale, che è ormai decisamente, definitivamente a tre uomini: Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Jorge Martin. Due di questi sono anche nella prima fila dello schieramento, Bezzecchi in pole position, Marc Marquez in seconda posizione. Ieri sono stati anche primo e secondo nella sprint con il pilota spagnolo, nove volte campione del mondo della Ducati, che si è imposto davanti al riminese dell'Aprilia. Terzo proprio Jorge Martin, che parte in seconda fila, in quinta posizione. Al suo fianco avrà Di Giannantonio quarto, Luca Marini sorpresa con la Honda sesto. A chiudere invece la prima fila dello schieramento c'è Fermín Aldeguer con la Ducati del team Gresini. Massimo, che gara ti aspetti? Perché ieri è stata decisiva la prima curva e poi forse anche la scelta di Bezzecchi della

0: da fare diciamo dell'usura delle gomme a fare un po'.
1: 27 gradi la temperatura dell'ambiente qui a Misano, 40 quella dell'asfalto, c'è un pubblico record, più di 184.000 persone nella tre giorni, 96.500 solo oggi per questo Gran Premio. Chiaramente tanto tifo per Bezzecchi, che insomma è nato, vive a pochi chilometri dal circuito, ma occhio a Marc Marquez, questo è il circuito in cui si gira in senso orario dove ha vinto di più, 6 vittorie incluso l'anno scorso, più anche il successo nella sprint di ieri e della scorsa stagione, insomma occhio. Tra poco si parte con Bezzecchi, Marc Marquez, Aldeguer in prima fila, di Gian Antonio Martin, Marini in seconda, Costa, Morbidelli, Alex Marquez in terza, Bagnaia parte in quinta fila, poi ci arriviamo, ma è tutto pronto, le luci rosse si accendono, scatta il Gran Premio di San Marino e della Ringhiera di Rimini, parte bene Bezzecchi, parte bene anche Marquez, stavolta Bezzecchi stringe un po' su Marquez, gli chiude la porta in faccia, si porta davanti Bezzecchi, dietro c'è Aldeguer, Morbidelli era partito molto bene ma viene a sua volta chiuso un po', e allora zitto zitto in terza posizione si porta Jorge Martin, il leader del campionato, che nelle ultime 2, 3, 4 gare è andato in modalità formichina, ha limitato i danni, però rimane davanti a tutti con 14 punti di vantaggio su Marc Marquez e 22 su Marco Bezzecchi, che adesso guida questo Gran Premio. Secondo è Marc Marquez, terzo è Martin, quarto Aldeguer, poi Marquez, Marini, Morbidelli, Raul Fernandez e di Gian Antonio, che è molto male purtroppo per lui, quarto in campionato e quarto ieri, undicesimo Bagnaia davanti a Quartararo. Massimo, dopo 3 volte che Marc aveva infilato Bezzecchi alla prima curva, stavolta Bezzecchi ha chiuso un po' la porta, non è, si è andato a prendere la linea migliore, ma ha pensato soprattutto a difendersi.
0: Ha studiato, si è preparato e ha messo in pratica la tattica possibile per rimanere in testa, cioè chiudere la porta. È stato molto bravo, adesso vediamo come si sviluppa, perché attenzione, una caduta.
1: C'è una caduta pesantissima, è quella di Marco Bezzecchi. È quella di Marco Bezzecchi, un altro errore e qui non dico che potrebbe chiudersi il sogno iridato di Bezzecchi, ma questo è un passaggio a vuoto davvero molto molto pesante. È scivolato tra la curva 12 e la 13, anzi è scivolato proprio nella curva 12 quando arrivava la staccata della curva 13, il tratto di pista in cui stava facendo la differenza in questi giorni, quello più veloce. Dopo il curvone ha pinzato, forse è entrato un po' veloce, la sua Aprilia è scivolata via ed è finita già al primo giro nella ghiaia la giornata di Marco Bezzecchi. Massimo,
0: io credo che il ruolo delle gomme sia stato determinante, perché il problema di questo tipo di è entrare in temperatura. La differenza tra le vaghe mestre è quanto tempo ci mettono ad entrare in temperatura per lavorare bene. Lavorano fra i 100 e i 200 gradi e evidentemente ancora la gomma non era così in temperatura e non ha retto la velocità in curva, se è un tratto veloce. Credo che sia questa un po' la ragione. È unita al fatto che aveva il desiderio di mettere parecchio spazio tra sé e Marco.
1: Bezzecchi che stava provando subito a fare la differenza già nel primo giro, purtroppo la differenza l'ha fatta in negativo. Siamo nel corso del secondo giro dei 27 di questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A questo punto c'è Marc Marquez in testa con 3,5 decimi su Jorge Martin, hanno già preso il largo perché terzo è Acosta a questo punto, ma si trova già 2 secondi da Marc Marquez e si trascina dietro Alex Marquez e Aldeguer, che però è stato appena scavalcato dai due che lo precedono. Luca Marini si ritrova in sesta piazza, quindi Raul Fernandez e Franco Morbidelli, che però deve scontare un long lap per quanto è avvenuto venerdì nel corso delle prove libere. C'è la caduta di Jack Miller, c'è la caduta di Diogo Moreira. Terzo giro di 27, Marc Marquez in testa, Jorge Martinez

0: Secondo caduto nel corso del primo giro, Marco Bezzecchi quando era in testa. Torniamo a Roma per uno spot e poi di nuovo a Misano.
1: Al WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna scopri AI, tecnologia e innovazione con il futuro della mobilità, automotive e tecnologie che cambieranno il nostro domani. WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Scopri di più su wemakefuture.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Via Vittoria.
5: Un liceo nel cuore di Roma.
6: Cioè avete problemi?
5: Anno di scuola.
7: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
5: Prima che tutto cambi.
8: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
5: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
12: Domenica Sport.
13: Torniamo subito al Moto Mondiale con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti per seguire insieme il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Luca.
0: Appena iniziato il quinto giro di 27, in testa c'è Marc Marquez, tallonato da Jorge Martin, 4 decimi 3-2. Nel periodo non collegato, ma staccato da loro due, c'è stata una grande battaglia per il gradino più basso del podio virtuale tra Acosta e Alex Marquez. Per il momento è riuscito a spuntarla il minore dei fratelli di Cervera, cioè Alex Marquez, che si è portato in terza posizione. Acosta è quarto, Aldeguer è quinto, poi distante da questo terzo che per il momento è piuttosto compatto c'è Raul Fernandez, seguito da Marini, Di Gianantonio, Morbidelli e Bagnaia, ed è rientrato nel frattempo ai box, scuro in volto, ma non potrebbe essere altrimenti. Marco Bezzecchi, lo ricordiamo per chi non fosse stato collegato dall'inizio di questo Gran Premio, caduto in curva 12 nel corso della prima tornata quando era in testa, anzi stava già allungando, aveva già un secondo di vantaggio su Marc Marquez. Massimo, errore pesante, forse il più pesante proprio a livello tattico, intanto perché insomma un po' di jolly li aveva sprecati e poi perché c'erano 27 giri e Bezzecchi stava palesemente cercando di andare via fin da subito, no? Con le gomme, come dicevi tu prima, ancora non perfettamente in temperatura.
14: Purtroppo diciamo è stato anche sfortunato.
0: Poi col senno di poi è sempre facile dirlo, chiaro.
14: Esatto, insomma. Esatto. Noi siamo belli seduti, lui è sulla moto e quindi però è chiaro che rappresenta anche un momento particolare per cui ha un peso ancora maggiore in una classifica così corta e così tirata. Perdere 10 punti non pregiudica proprio tutto, ma psicologicamente credo che possa essere un danno grande per Bezzecchi. Attenzione,
0: intanto
14: Bagnaia.
0: Cade Bagnaia alla staccata di curva 1. I volti, anche l'atteggiamento al box di Ducati raccontano
14: dice tutto.
0: Sì, raccontano tutto. C'era l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, insomma, braccia
14: e con davvero un gesto di grande sconforto.
0: Sì, sta finendo nel peggiore dei modi questo matrimonio. Peraltro oggi qui Bagnaia festeggia, perché così è la partenza numero 142 in MotoGP con Ducati, diventa il pilota che ne ha più nella storia. Non è il modo per festeggiare, non è il modo per chiudere un capitolo comunque importante sia per lui sia per la casa di Borgo Panigale,
14: a cui mancano ancora 9 puntate.
0: Ecco, esatto, che saranno lunghissimi oggi, a questo punto.
14: Se finisse oggi, ma credo che ci sarà da tribolare per il ragazzo di Torino. Intanto la battaglia tra i due si sta un pochino accendendo, perché Martin si avvicina ancora.
0: Eh sì, Martin davvero non molla Marc Marquez, anzi adesso è negli scappamenti di Marc, occhio perché si butta all'interno. Jorge Martin mette la sua briglia davanti alla Ducati di Marc Marquez e si prende la prima posizione, sorpasso tutt'altro che semplice fatto alle Rio. Anche ieri Massimo si era inventato un gran sorpasso su di Giannantonio in un punto dove forse non ti aspetti, anche perché effettivamente
14: giro,
0: qui a Misano non è che ci siano 1000 punti di sorpasso, e anche qui gran bel sorpasso di grande determinazione da parte di Jorge Martin.
14: Ricordiamo che è un campione del mondo in questa categoria, non è l'ultimo arrivato. Se dopo un momento difficile che è durato un anno riesce a ritrovare se stesso, ha capacità, numeri, volontà, esperienza per combattere, e è in testa al mondiale, quindi forse smette di avere un atteggiamento difensivo e proverà a vincere anche.
0: Diciamo che l'abbiamo detto, nelle ultime gare lui ha fatto un po' la formichina, però è stato intelligente di prendere quello che si poteva prendere, evidentemente adesso ha visto l'opportunità, no, di attaccare, di passare al contrattacco, anche perché poi quel titolo, non dimentichiamo Massimo, nel 2024 lo vinse con grande merito in una stagione in cui il suo rivale Pecco Bagnaia vinse 11 Gran Premi, eppure il titolo lo portò a casa Martin.
14: E lui vinse 3 gare, però fu molto più costante tutta la stagione, e questo poi alla fine è l'elemento che lo ha portato al titolo. Credo che anche in questo caso la sua costanza possa essere un elemento decisivo.
0: E adesso vediamo se Jorge Martin al giro 8 di 27 riesce anche ad allungare. Intanto ha messo 4 decimi tra sé e Marc Marquez, sta arrivando molto forte ed è il più veloce in pista in questo momento, alle loro spalle Alex Marquez che ha allungato sua costa, ha quasi preso il fratello maggiore. Vedremo se magari ci sarà battaglia tra i due Marquez per la seconda e la terza piazza. Peraltro, insomma, va anche citato che oggi ci sono in pista livree speciali sia per Aprilia, denominata Perla Bianca, davvero bellissima per celebrare gli 80 anni della Vespa, riprendendo la tuta di Gilles Villeneuve con cui vinse a Monte Carlo 1981, sponsorizzato Piaggio Vespa, quindi livrea bianca, e livrea bianca anche per il team Gresini, quindi la prima e la terza moto in questo momento, quella del team Gresini riprende quella del 2011 dello stesso team, in quel momento era una squadra con moto Honda, quella di Marco Simoncelli, Massimo.
14: Sì, è giusto ricordarlo, è al tempo stesso dolce e triste questo ricordo, perché Marco non c'è, però la sua immagine, la sua memoria vengono mantenuti vivi e sono...
0: Peraltro nel circuito che porta il nome di Marco Simoncelli, a pochi chilometri,
14: abita
0: pochissimi...
14: 10 chilometri da lì,
0: esatto, dalla sua Coriano, quindi insomma è davvero un ricordo molto importante. Ci complica la vita, 4 moto bianche, ma siamo davvero contenti di avercela complicata. Chi non si sta complicando la vita, anzi, è Jorge Martin, adesso a 8 decimi su Marc Marquez. Alex è nei tubi di scappamento di Marc. Massimo, cosa fa secondo te? Proverà il sorpasso Alex, oppure, come spesso abbiamo visto insomma nell'ultimo anno e mezzo, insomma, si metterà lì un po' tranquillo? Ecco.
14: Ma io credo che se avrà la possibilità la passerà. Non si fanno scontri tra i due fratelli, si si vogliono molto bene, si rispettano, ma in pista poi ognuno è per sé. Credo che essendo più veloce, se avrà l'occasione ci proverà, a meno che Marquez non recuperi un minimo di velocità e abbassi il tempo sul giro, perché adesso vedo che nel quarto settore è stato il più veloce Marc Marquez, quindi probabilmente dopo una fase di gestione sta tornando alla caccia di Martin e ha ripreso qualche metro sul fratello.
0: Diciamo che lì nel T4 con le due curve sinistre, la 15 e la 16, ha fatto la differenza sugli altri per tutto il fine settimana e anche per il momento sembra così. Nel frattempo giustamente Manuel Codignoni mi sottolinea che Monte Carlo 81 fu la prima vittoria nella storia di un turbo nel Principato a Monte Carlo, esatto, quella di Gilles Villeneuve. E allora approfittiamo, così chiudiamo la questione livree, per mandare un saluto anche a Carlo Pernat, che quella sponsorizzazione la realizzò, fu l'artefice di quella sponsorizzazione. Decimo giro di 27, Martin, Marc Marquez, Alex Marquez. In questo momento la situazione sembra essersi un po' congelata, un po' di elastico.
14: Sta riguadagnando
0: con Marc, che si è riavvicinato un pochino, rimane a mezzo secondo da Martin. Alex è sempre lì a un paio di decimi, anzi è attaccato sostanzialmente al fratello, sta provando a Costa ad inserirsi nella lotta per il podio, ma per il momento non ci sta riuscendo perché i primi tre girano un pochino più veloce. 31,5 per Martin in questo decimo giro appena concluso, 31,2 per Marc e per Alex, 31,1 per Acosta, 31,4 per Aldeguer, che a 3 secondi da Martin, insomma 5 spagnoli davanti a tutti, anzi no scusate 6, perché poi sesto c'è Raul Fernandez con io credo la lotta che potrebbe anche diventare a 4, forse, perché Massimo Martin secondo me in questo momento sta gestendo, però sta anche facilitando il rientro di chi è dietro, quello è evidente.
14: Sì, è leggermente abbassato, anche se parliamo di un decimo, stiamo parlando di chissà che un decimo sono subito 10 metri a queste velocità, quindi direi che per il momento in questa fase centrale della gara stanno un pochino capendo ognuno le proprie risorse, teniamo la gestione, anche se gestiscono a 300 km all'ora, sembra un paradosso, no?
0: Assolutamente sì, poi gestiscono girando sul 31,5 rispetto al 31,1, quindi insomma gestione per modo di dire. Dicevamo di 6 spagnoli davanti a tutti, e allora guardiamo anche i piloti di casa nostra in una giornata che con le cadute di Bezzecchi e Bagnaia comunque non può che essere negativa. Il migliore è Luca Marini con la Honda, settimo, e lui sicuramente bravo. Ottavo di Gianantonio con la Ducati del team VR46, decimo Bastianini che sta risalendo, partiva molto molto indietro, e poi Morbidelli che ha scontato il long lap di cui dicevamo in precedenza, è quindicesimo davanti sostanzialmente al solo Alex Rins. Certo non il gran premio per avere un passaggio a vuoto, no, questo di casa, ci tenevano tutti molto se non moltissimo. Occhio a Marc Marquez che appena si è avvicinato a Jorge Martin non se l'è fatto dire due volte e si è buttato dentro. Marquez in testa, Marc, e adesso c'è Alex che può pensare di mettere le ruote davanti a Martin, che forse allora Massimo è in difficoltà più che in gestione.
14: Penso di sì, perché è un calo abbastanza repentino del tempo sul giro. È stato eccezionale Marquez a trovare il tempo in un punto molto difficile di sorpassarlo, ma adesso credo che dopo aver studiato la situazione cerchi di andare via lui. Vedremo se potrà rispondere Martin, ma io credo che abbia qualche piccolo problema.
0: Sì, l'Aprilia di Martin in questo momento sembra decisamente la più scomposta delle tre moto davanti, sta faticando tanto il madrileno per rimanere lì, cercare di rimanere attaccato a Marc Marquez, e lo deve fare mentre si guarda anche alle spalle, perché c'è Alex incollato nei tubi di scappamento della sua perla bianca, gira in 31,8 Marc Marquez, quindi in realtà ha alzato il ritmo,
14: ma gira
0: anche
14: 32 Martin.
0: Esatto, ma Martin addirittura 32,2. Esatto, due giri fa girava in 31,1, quindi è decisamente salito il ritmo.
14: Acosta
0: 31,5, si trascina dietro al De Geer, occhio perché potrebbe anche arrivare.
14: Si sta avvicinando.
0: Gara che sta diventando molto molto bella, con Marc Marquez in questo momento in testa con 3,5 decimi su Jorge Martin, che va largo. Martin va largo, riesce in qualche maniera a tenere la posizione su Alex Marquez, però è andato largo alla quercia e allora Marc ha allungato. Adesso ci sono mezzo secondo, 5-6 decimi abbondanti, 3-2, a conferma che Jorge Martin almeno in questa fase è in grande difficoltà. Vediamo se Alex Marquez adesso può pensare di provare l'attacco magari al carro, lì è un po' complicato, forse alla Misano all'ultima curva. Davvero Martin nell'ultimo tratto T3 e T4 fa una fatica bestiale a cucire in questo momento la sua Aprilia alla traiettoria perfetta, la traiettoria che non gli fa perdere tempo, la traiettoria che vale un tempo utile per rimanere sci a Marc Marquez. 31,1 per Marc Marquez, giro veloce personale, sente l'odore del sangue e non se lo fa dire due volte. 31,6 per Martin e Alex Marquez, 31,1 anche per Acosta che inizia
14: che
0: a vedere,
14: sta arrivando, è lì.
0: E Acosta Massimo può essere un bel jolly per sparigliare ancora
14: cliente.
0: Di più.
14: Uno scomodo lotta. Cliente per tutti, sì. Se riesce ad arrivare ad Alex Marquez, vedremo una bella battaglia. I prossimi due giri saranno decisivi per chiarirci questo elemento.
0: No, peraltro dicevamo di Marc che appena sentito l'odore del sangue, la chance di allungare non se l'è fatto dire due volte. Acosta ha fatto altrettanto perché ha lasciato sul posto al De Geer e si è andato a prendere i due davanti. E l'anno prossimo Acosta sarà in squadra nel team Ducati ufficiale con Marc Marquez, e lì vedremo scintille, perché se c'è uno che può provare a livello psicologico a tenere testa a Marc Marquez è proprio Pedro Acosta. Marc adesso ha un secondo e due di vantaggio su Alex Marquez, che è riuscito alla fine a mettere le ruote davanti all'Aprilia di Jorge Martin, e adesso Martin non solo sta perdendo le code di Alex Marquez, ma ha la sagoma di Acosta, l'ombra della KTM di Acosta sempre più grande alle sue spalle. Occhio perché non se lo farà dire due volte Pedro, appena ci sarà una piccola chance si butterà dentro. Certo che Jorge Martin con la caduta di Marco Bezzecchi aveva una grande chance, forse si è fatto un po' ingolosire Massimo, perché insomma gli poteva
14: non
0: anche
14: so
0: andare bene
14: che...
0: in una seconda posizione, no?
14: Però guarda, sì, che sta perdendo molto,
0: sta faticando tanto,
14: sta faticando tanto, a qualche problema con le gomme credo per la gestione.
0: Un po' strano perché ieri Martin aveva utilizzato la media come Marc Marquez, a differenza di Marco Bezzecchi, quindi sulla carta doveva avere tutti i dati possibili e immaginabili per insomma capire l'utilizzo e il degrado oggi.
14: Però ogni gara è una storia a sé, basta che,
0: e ogni gomma fa storia a sé.
14: Esatto, soprattutto una gestione differente dalla sprint, perché è vero che nella sprint puoi anche azzardare una guida un pochino più dispendiosa perché hai solo 13 giri qui, e sei adesso al 15° giro, ne hai ancora 10-11.
0: Assolutamente sì. Marc Marquez ha un secondo esatto di vantaggio sul fratello, poi c'è Jorge Martin adesso ormai a 2 secondi dalla vetta di questo Gran Premio, con Pedro Acosta alle sue spalle indiavolato con la KTM che cerca di trovare lo spazio spazio fin qui non lo sta trovando, però occhio perché in questo sedicesimo giro che inizia proprio in questo momento potrebbe provare proprio alla quercia, perché sono due giri che Jorge Martin praticamente non riesce a fermare la sua Aprilia lì alla quercia, va sempre un po' largo, perde qualche metro, apre una porticina. Alex Marquez ha sfruttato poi in trazione quell'errore per andarsi a prendere la posizione. Vediamo adesso cosa farà Costa. Ci arrivano in questo momento la staccata della quercia, eccolo Acosta su Jorge Martin. Pedro Acosta si prende il gradino più basso del podio e allora Marc Marquez in testa con un secondo e mezzo su Alex Marquez, due secondi e mezzo su Pedro Acosta, quarto è Jorge Martin che però sta faticando terribilmente, gira in 31.5 contro il 31.0 degli altri che sono davanti a lui. Occhio perché Aldeguer è a 7 decimi da Jorge Martin, Massimo.
14: È veloce anche Aldeguer, la partita non è chiusa. Intanto così ci diamo un'occhiata alla classifica mondiale.
0: Marquez, lì volevo arrivare, bravo, esatto.
14: Arriva meno due da Martin.
0: Sì, diciamo che ringrazia in qualche maniera anche Marco Bezzecchi, perché se avesse vinto Martin avrebbe perso ulteriormente punti. In questo momento Marco Bezzecchi rimane a meno 35 dal compagno di squadra, vale a dire a meno di un round di distanza. Certo che insomma però l'errore
14: sì,
0: di oggi è pesantissimo.
14: Pesantissimo, ripeto, sul piano psicologico, perché oggi eri in casa davanti al tuo pubblico. Con il tipo che secondo me era un pochino più pesante dei punti, perché a livello aritmetico ancora ci sono 9 gare da disputare, quindi c'è tutta la possibilità, però bisogna vedere quanto pagherà psicologicamente questo errore.
0: Eh sì, anche perché nelle ultime gare avevamo più volte sottolineato come a Silverstone e ad Aragon era stato molto bravo ed intelligente Bezzecchi a massimizzare il potenziale di punti a sua disposizione in circuiti a favore di Marc Marquez con questo ginocchio che continua a dargli fastidio, e qui stavolta insomma gli si è un po' chiusa la vena, no Massimo?
14: Probabilmente il desiderio di fuggire, di mettersi al sicuro i primi giri ha giocato un brutto scherzo al ragazzo.
0: 17esimo giro di 27 che si sta per concludere con Marc Marquez in testa, un secondo e tre di vantaggio sul fratello minore, due secondi e mezzo su Pedro Acosta, tre su Jorge Martin, tre e mezzo su Aldeguer, 31.1 Marc, 31.0 Alex, 31.3 Acosta, 31.5 Martin. Quindi le prime quattro posizioni sembrano sgranarsi, dico le prime quattro perché poi Aldeguer è stato più veloce di Martin, gli ha rosicchiato un paio di decimi, si è portato a meno di mezzo secondo e quindi potrebbe anche mettere nel mirino la quarta piazza. Poi c'è Raul Fernandez, molto molto staccato, settimo Luca Marini, ottavo di Gian Antonio, nono Bastianini. In fila gli azzurri dalla settima alla nona piazza. Possiamo già dire, al di là della caduta di Bezzecchi, Massimo, però, che ci aspettavamo un'Aprilia più forte, molto più forte qui a Misano,
14: più
0: invece sì. Esatto, con
14: però
0: Bezzecchi
14: i segnali
0: stava,
14: Luca,
0: diciamo,
14: c'erano
0: facendo
14: stati
0: bene, ma gli altri hanno faticato fin da venerdì.
14: Però
0: esatto,
14: era l'unica Aprilia davanti a quattro Ducati, almeno
0: esatto,
14: nelle prove, no?
0: Esatto. E quindi sì, le aspettative diciamo fino a giovedì, ecco.
14: Un piccolo segnale c'era già stato, poi probabilmente Bezzecchi era comunque più veloce delle Ducati, almeno oggi, peccato per quell'errore. Però vorrei anche notare una cosa, che dal Gran Premio d'Italia compreso in poi, dei primi tre, Bezzecchi è quello che aveva fatto meno punti, 109 contro i 190 di Marquez e 136 di Martin. Quindi
0: anche perché questo è il quinto zero.
14: Ecco, esattamente. E quindi alla fine questi sono punti che pesano. Che peseranno.
0: Decisamente. Attenzione perché arriva un warning per track limits ai danni di Alex Marquez. e quindi se dovesse incappare in un'altra infrazione subirebbe la penalizzazione, o meglio dovrebbe scontare un long lap, per cui direi che la lotta per la prima posizione la possiamo chiudere qui, ma non è che ci fossero troppi dubbi. Adesso vediamo se Acosta, che si è portato a 0,4 da Alex Marquez, sfruttando anche questo fatto, vale a dire un Alex che dovrà essere un pochino più preciso, un pochino più attento, potrà pensare di scalare un gradino del podio.
14: Eh sì, guarda che Aldeguer secondo me tra poco attaccherà Martin.
0: Eh sì, l'ha preso.
14: Come
0: l'ha
14: vogliamo
0: preso.
14: Mettere l'accento? Decidiamo, Martin o Martin?
0: Ma io credo che essendo spagnolo sarebbe più corretto Martin, però insomma diciamo che Jorge poi
14: con Martin,
0: anche...
14: dai.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
12: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
15: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
16: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
17: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
16: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
17: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
16: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
17: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
16: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
17: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
16: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
18: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
19: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
6: Radio
1: Radio Italiana 531.
20: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
21: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
22: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
23: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria. Venerdì 25 settembre dalle 6.30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414-815-806. Oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
24: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
25: Sono le 22 e 9 minuti.
26: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
27: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
26: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
28: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
26: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: per il sole.
3: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.
4: E mi fai pazzire. Mi fai pazzire.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
13: Questa è la prima volta in stagione.
7: Esatto, Costa comunque è un fenomeno, ha tenuto a galla la casa austriaca in tutti questi mesi, l'unico che è riuscito a dire qualcosa, insomma, anche questo farà riflettere. E interessante Luca Marini, che con la Honda è riuscito a mettersi nella top 10, e questo è un bel risultato, segno che la Honda in un qualche modo ha lavorato. Scomparso a Yamaha, come abbiamo sempre detto, non c'è.
0: E c'è una spiegazione tecnica, c'è una spiegazione tecnica, ce la raccontava Luca Marini nei giorni scorsi, vale a dire la grande qualità dell'asfalto di Misano, che dà a tutti indistintamente un grande grip, quindi Honda che soffre proprio e soprattutto nel trovare grip al posteriore, qui diciamo vede i suoi difetti atavici un po' smussati da queste caratteristiche del tracciato e quindi riesce a funzionare meglio rispetto alla media. Peraltro questo potrebbe anche essere invece il motivo di difficoltà di Aprilia, Aprilia che invece è la moto che crea più grip rispetto a tutte le altre in questa stagione. Qui forse però a questo punto diventa troppo, visto le caratteristiche dell'asfalto, con una gomma posteriore che a quel punto si consuma più del dovuto e va a spingere, come si dice in gergo, sull'anteriore. Fatto sta che siamo entrati nell'ultimo giro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Marc Márquez ha mezzo secondo di vantaggio su Alex Márquez, 2 secondi su Pedro Acosta, 5 su Aldeguer, 11 su Martin, 17 su Raul Fernandez e 19 su Fabio Di Giannantonio, che in settima posizione è il primo dei piloti italiani. Ricordiamo la caduta al primo giro in curva 12 di Marco Bezzecchi, quando era in testa al Gran Premio e stava cercando, pronti via, di allungare, e chi allunga invece è Marc Márquez, anzi chi va ad acciuffare la testa della classifica mondiale, va ad acciuffare un'altra doppietta, la quarta in questa stagione. E quest'anno aveva vinto e conquistato podio in un solo circuito in cui si gira in senso orario, vale a dire Brno. Tutte le altre vittorie, tutti gli altri podi erano arrivati in tracciati antiorari, ma Misano è decisamente il preferito di quelli in cui si gira a destra. E allora Marc Márquez, settima vittoria a Misano, vince ancora lui dopo Aragon, altra doppietta. Marc Márquez è in testa al campionato del mondo, vince Marc, secondo è Alex, terzo è Acosta, tripletta spagnola, anzi 6 spagnoli davanti a tutti, con 2 Ducati a fare doppietta, terza la KTM di Acosta. Lo sguardo decisamente attonito di Marco Bezzecchi, che si aspettava forse lui di passare sotto la bandiera a scacchi sventolata da Vincenzo Nibali. Alex Márquez va a dare il pugno al fratello, a fargli complimenti, e dunque è un altro mondiale ed è un altro leader, Marc Márquez, per la prima volta in testa in questo 2026.
7: E pensare che 7 gare fa, fammi contare, che voglio essere preciso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questa è l'ottava gara, era a più di 100 punti di distacco i primi, e direi che parlano da soli i numeri. Questo
0: lui
7: è veramente
0: ha fatto
7: un
0: il suo
7: fenomeno.
0: Lui ha fatto il suo, gli altri non sono riusciti a fare il loro, insomma, quello che
7: ma la differenza
0: fare,
7: cioè... è anche questa, no? Di un campione,
0: assolutamente,
7: ecco,
0: sì.
7: Quello che fa, quello che deve fare, mentre
0: esatto, non è...
7: gli altri non fanno quello che dovrebbero.
0: Sì. Dopo il Mugello era a 102 punti dalla testa della classifica, adesso è in testa. Vince Marc Márquez, Alex secondo, Acosta è terzo, poi Aldeguer, Martin quinto, il ormai ex leader del mondiale, sesto Raul Fernandez, settimo Di Giannantonio, migliore degli italiani, ottavo Bastianini, nono Marini, quindi Bastianini che all'ultimo giro riesce a scavalcare Luca Marini, decimo Quartararo, tredicesimo Morbidelli, in una gara con tante cadute e sono solo in 14 sotto la bandiera a scacchi. Caduto Bezzecchi, l'abbiamo detto, caduto anche Bagnaia. Massimo, a questo punto che mondiale ti aspetti dall'Austria in poi?
7: Ma credo che vedremo quello che abbiamo visto fino adesso. Marquez, che adesso non credo giocherà in difesa ma sarà sempre un attaccante perché è la sua natura, e gli altri dovranno trovare un contrattacco altrettanto efficace, perché Marquez, Bezzecchi è un grandissimo pilota ma non ha vinto nessun titolo mondiale, e questo a mio avviso influisce molto. Anche Valentino Rossi sosteneva che vincere un titolo mondiale cambia pilota e aggiunge quell'esperienza che serve nei momenti di difficoltà. Vedremo se chi riuscirà a capitalizzare anche per gli errori e a ritrovare immediatamente, perché dalla prossima settimana si va in Austria, e avere la capacità di rispondere senza se, senza ma, a Marc Marquez, perché a questo punto non hai più nulla da perdere, e questa potrebbe essere una condizione favorevole per il pilota italiano.
0: Assolutamente, come dice Massimo Angeletti, con Marc Marquez che conquista la vittoria numero 78 in carriera in MotoGP nella classe regina, la 19esima oltre i 30 anni di età, stacca nella speciale classifica Valentino Rossi che ne aveva vinte 18 dopo i 30 anni, un certo Giacomo Agostini ne ha vinte 33, ma insomma Agostini è più o meno irraggiungibile in quasi tutte le classifiche.
7: È un'altra epoca, esatto. Quella è un'altra epoca, correvano in due categorie, raddoppiavano.
0: Esatto. Massimo, grazie per essere stato con me, ci risentiamo settimana prossima per capire come dall'Austria ripartirà questo mondiale. Una certezza ce l'abbiamo, il nuovo leader è Marc Marquez. Grazie Massimo Angeletti.
7: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini viene vinto da Marc Marquez con la Ducati del team ufficiale, secondo Alex Marquez, Ducati Gresini, terzo Pedro Acosta KTM, quinto Jorge Martin con l'Aprilia che perde la testa della classifica mondiale, settimo di Gian Antonio, ottavo Bastianini, nono Marini per quanto riguarda i colori azzurri, caduti Bagnaia e Bezzecchi quando era in testa alla gara. La nuova classifica mondiale, Marc Marquez in testa a quota 274, Martina a pari punti ma con meno vittorie e dunque secondo, Bezzecchi a meno 33, Di Giannantonio a meno 51. Per il momento dal circuito intitolato a Marco Simoncelli è tutto, ci sentiamo però più tardi con le voci dei protagonisti. Linea Roma.
13: Perfetto, grazie a Luca Cesaretti e Massimo Angeletti per il racconto di questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Fra pochissimo andremo anche invece in Formula 1, dove alle 15 si parte per quello di Madrid, ma adesso ci spostiamo a Lecce perché alle 15 andrà in scena anche la prima gara di questa domenica del quarto turno di Serie A, Lecce-Monza. Lì per noi c'è Daniele Fortuna. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
2: Ciao Giacomo, buon pomeriggio a te. Giornata di sole e di vento, come succede spesso qui a Lecce, stadio Via del Mare, sfida che già conta moltissimo per la salvezza. Il Lecce ha vinto la prima di campionato a Venezia ma poi ha perso le due partite successive. Il Monza ha trovato il primo punto nell'ultima di campionato pareggiando per 1-1 a Parma, dunque punti che contano. Prima però voglio raccontare che cosa succederà prima dell'inizio della partita, perché il Lecce ha deciso di rendere omaggio alla memoria di Lorena Isceri, la ragazza, la donna originaria di Squinzano, un paese qui a nord di Lecce, è stata vittima di femminicidio, è stata uccisa a Firenze dal suo ex compagno nei giorni scorsi a Squinzano. Ci sono stati i funerali e allora il Lecce ha chiesto, in deroga al protocollo, ha chiesto alla Lega di Serie A che al momento dell'ingresso sul terreno di gioco i calciatori del Lecce, i calciatori giallorossi vengano affiancati da alcune ragazze del territorio con il volto segnato da una mano rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Questo succederà prima dell'inizio della partita, le formazioni sono già ufficiali, la Lecce giocherà con Falcone in porta, poi con Veiga, Siebert, Thiago Gabriel e Gallo in difesa, Koulibaly, Ilic, Malè a centrocampo, davanti Monteiro, Sulic, Endri, il Monza con Thiama tra i pali, Quadio, Lucchesi e Carboni, la difesa 3 di Ivan Juric, poi a centrocampo Birindelli, Akin Sammiero, Foloruscio e Mangas, Colpani e il giovane Robinson in gol con il Parma, supporto dell'unica punta che è Varela, l'arbitro sarà Crezzini, lo stadio è pieno ma non esaurito, c'è anche una piccola rappresentanza dei tifosi del Monza da quantificare, forse in 50 ultra circa. Te.
13: Perfetto, grazie a Daniele Fortuna che ritroveremo fra pochissimo. A proposito dell'iniziativa che si svolgerà a Lecce nel prepartita, noi ricordiamo anche la campagna di sensibilizzazione sulla fondazione Le Stelle di Marisa ETS, una fondazione che nasce con l'intento di offrire assistenza psicologica, economica e legale ai cosiddetti orfani speciali, che sono i bambini e ragazzi che vivono una doppia condizione di lutto dovuta all'uxoricidio di uno dei due genitori e alla perdita anche dell'altro che a volte si suicida o finisce in carcere, e insomma le vittime, i bambini vittime di femminicidio in qualche modo. L'obiettivo principale è quello di cercare di assistere gli orfani speciali in tre principali aree di intervento: psicologica, economica e legale, senza operare direttamente a contatto con i minori. Come fare per entrare a contatto in contatto con la Fondazione Le Stelle di Marisa ETS? Potete farlo tramite il web www.fondazionelestelledimarisa.org, ve lo ripeto, www.fondazionelestelledimarisa.org, oppure un altro fondamentale elemento di sostegno per questa fondazione è la donazione del 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi. Da qui ci spostiamo a Madrid per il Gran Premio di Spagna, la Formula 1 che inizierà alle 15. Manuel Codignoni, ciao.
4: Buon pomeriggio a tutti, musica dance in sottofondo che spoetizza un po' quello che è il momento più sacro per quello che riguarda i piloti, ovvero sia il momento in cui si calano in vettura, il momento in cui il meccanico stringe le cinture, il momento in cui si cerca totalmente la concentrazione del diventare un tutt'uno con il proprio mezzo. Stride, dato qui se si considera che l'ultima volta che si corse a Madrid erano gli anni 80, se non sbaglio il 1981, e vinse un signore che si chiama Gilles Villeneuve, si correva a Jarama, un'altra pista, non questa pista ricavata nella zona della Fiera di Madrid, Gran Premio che passò alla storia perché il canadese della Ferrari riuscì a tenere dietro nella seconda parte della gara ben 6 vetture, tutte quante attaccate a lui. All'epoca, diciamo, il riuscire a tenere dietro le vetture quando le vetture avversarie, quando non c'erano problemi di sorpasso, non era sintomo di noia, ma anzi era sintomo di bravura totale da parte del pilota che ci riusciva, una delle tante imprese del canadese della Ferrari che è volò via un anno dopo, troppo presto. Per quello che riguarda invece l'oggi, Gran Premio di Madrid per la prima volta al Madring, la pole position ieri a sorpresa, ma con pienissimo merito, se l'è presa il campione del mondo in carica, Lando Norris, che ha tirato fuori un giro magico con la sua McLaren, una pole position di pilotaggio puro. In prima fila accanto a lui un altro dei vincitori della qualifica, ovvero sia Kimi Antonelli, che è stato battuto per appena 11 millesimi con la sua Mercedes, ma non è in un cattivo posto dove partire, considerato che i sorpassi sono molto complicati su questo tracciato e che dunque una buona posizione di partenza è importantissima. Lo abbiamo visto nelle gare delle categorie minori, tra l'altro si è assegnato anche il titolo della Formula 3 e lo ha conquistato un ragazzo americano che ha però, diciamo, la cittadinanza anche metà nigeriana e metà italiana. Si chiama Ugo Ciucu, è stato anche nel programma di sviluppo della McLaren e ha conquistato il titolo battendo all'ultima corsa l'inglese Freddy Slater, che corre con un team italiano, il team Trident. E dunque, dicevamo, l'abbiamo visto nelle categorie minori come i sorpassi siano molto complicati, ma gli incidenti invece molto semplici, quindi ci aspettiamo una gara con dei trenini diversi da quelli di Jarama 81, ma con dei trenini, diciamo, che potrebbero portare anche degli incidenti, che vuol dire safety car e potenzialmente anche bandiere rosse. proseguiamo nella nostra recon sulla griglia di partenza. In seconda fila Verstappen, Red Bull e Hamilton, quarto con la prima delle due Ferrari. Nella terza fila l'altra Ferrari, quella di Leclerc, che non ha il motore aggiornato, e dello sconfitto di giornata di ieri, ovvero sia George Russell, che è secondo nel mondiale, deve recuperare 66 punti al compagno di squadra Antonelli, ma parte molto indietro e avrà una gara difficile. A chiudere poi la top 10, Piastri, Lawson, Colapinto e Lindblad. Splende il sole sopra Madrid, 30 gradi la temperatura dell'aria, 53 quella dell'asfalto, in linea con le giornate, diciamo, passate, quelle delle prove libere e quelle delle qualifiche. Il via, come detto, poco dopo le 15. Studio.
13: Grazie Manuel Codignoni. Allora noi adesso andiamo a rimbalzo di linea, il campo principale, l'anticipo di Serie A della quarta giornata, ovvero non l'anticipo ma semplicemente il match di questa domenica della quarta giornata fra Lecce e Monza, con Daniele Fortuna al microfono. A rimbalzo con la Formula 1, il Gran Premio di Spagna a Madrid, e Manuel Codignoni. Tutto questo dopo un po' di pubblicità.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
12: L'anticipo del campionato di Serie A.
2: Per la quarta giornata del campionato di Serie A dallo stadio Via del Mare di Lecce, una sfida che vale già per la salvezza, anche se siamo appena all'inizio, ma sono punti che potrebbero pesare, potrebbero contare poi da qui in avanti. Lecce-Monza, con lo speaker che sta leggendo i cognomi dei giocatori del Lecce. Le squadre sono ancora negli spogliatoi e approfittiamo allora per dare le formazioni. Lecce era partito molto bene in campionato, la vittoria alla prima sul campo del Venezia al Penso, però poi due sconfitte di seguito, una anche molto pesante qui in casa contro la Roma per 4-0, poi l'1-0 della scorsa settimana, di lunedì scorso a Cagliari. Arriva subito la possibilità di riscatto per il Monza, che invece ha trovato il primo punto della sua stagione con il Parma, la trasferta del Tardini. Gli allenatori che entrano in campo adesso, Ivan Juric che va verso la sua panchina. Il Lecce giocherà con Falcone in porta, Veiga, Siebert, Thiago Gabriel e Gallo in difesa, Koulibaly, Ilic, Malen nel centrocampo a tre di Eusebio, Di Francesco con Andri, Stulic e Monteiro. Lì davanti il Monza, Thiam in porta, poi la difesa a tre, Quadio, Lucchesi e Carboni da destra a sinistra, Birindelli, Akin Sammiro, Foloruscio e Manga, Scolpani e Robin dietro a Varela. Per Varela, giovane, classe 2005, già due gol nel campionato di Serie A. L'arbitro sarà Crezzini, gli assistenti Fontemurato e Garzelli, il quarto ufficiale la penna al VAR, Cosso e Meraviglia, squadre che adesso cominciano a scendere in campo, anzi a salire per le scale che portano dagli spogliatoi al campo stesso. Insomma, tutto deve ancora avvenire, si vedono adesso i portieri, gli arbitri chiaramente a precedere il drappello dei calciatori. Tra poco si comincerà, andiamo però subito a seguire i preliminari della partenza del Gran Premio di Formula 1 di Spagna, Madrid. Manuel Codignoni.
4: E siamo in grado già di potervi offrire, cari amici radioascoltatori, la scelta degli pneumatici, che sarà molto importante, considerato che la scelta del pneumatico, oltre che alla durata, diciamo, alla strategia, implica anche un diverso comportamento delle vetture al via, che come abbiamo detto in precedenza può essere cruciale. Norris e Antonelli in prima fila hanno scelto le gomme medie, Verstappen e Hamilton in seconda fila hanno scelto le gomme soft, dunque per una partenza d'attacco. Leclerc e Russell dalla terza fila hanno scelto invece gomme dure, al pari di Piastri e Lawson. Dunque tutti e tre i compound sono presenti nelle prime tre file con una sorta di ideale gioco delle coppie, come il quiz degli anni 80-90. Vedremo quella che sarà la scelta vincente. La partenza, ci sarà subito una chicane destra-sinistra, poi un allungo un po' storto verso destra, una stranissima chicane sinistra-destra, dove abbiamo visto tanti incidenti anche nelle categorie minori, perché è una chicane molto veloce e di difficile interpretazione, soprattutto al primo giro. Dunque, imperativo partire bene, ma soprattutto perché dietro cercare di stare lontani dai guai. Tra poco il via del giro di formazione, a tempo per noi di tornare da Daniele Fortuna per sapere se le squadre sono già scese in campo per i loro preliminari.
2: Sì, sì, sono in campo in questo momento i fischi per l'inno della Lega, consuetudine negli stadi, però quello che si diceva prima, il ricordo di Lorena Isceri, la donna di Squinzano, vittima di femminicidio, con i giocatori del Lecce che sono entrati in campo tenendo per mano delle ragazze, delle bambine della zona qui della provincia di Lecce, con una mano rossa sulla guancia, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, alla quale si è associato tutto lo stadio, la curva, in particolare la curva nord dei tifosi della Lecce, con uno striscione solo rabbia e dolore. Ciao Lorena Isceri e Rebecca era una ragazza di Lecce, una studentessa che è morta in un incidente stradale, è stata investita a Napoli nella scorsa settimana. Il ricordo dei tifosi del Lecce, posano le due squadre per i fotografi, la Lecce con maglia giallorossa, strisce verticali, il Monza completo bianco con bordini e numeri rossi.

0: uno storico di quello che è poi l'aderenza del tracciato, considerato che è un tracciato nuovo e dunque si andrà a gommare anche nel corso della gara man mano che le 22 vetture scenderanno in pista. È un tracciato molto particolare, tra l'altro c'è un sold out che ci viene segnalato di 353.000 persone presenti nel fine settimana. Evidentemente hanno ragione gli organizzatori ad andare ad organizzare gare di questo tipo in posti dove non c'è, diciamo, grande tradizione automobilistica. Non parlo della Spagna, ci mancherebbe, ma parlo di questa struttura, di questo Madringa che è incastonato nella fiera, è un centro eventi dove non si è mai corso e dove è stato ricavato questo tracciato. Dicevamo, tracciato un po' a due facce, la prima parte è molto veloce, spezzata da alcune chicane, poi c'è questa sopraelevata con un banking, un'inclinazione di 24 gradi chiamata la Monumental, con un certo senso di magniloquenza, ma effettivamente comunque fa abbastanza impressione. E da lì in poi c'è una seconda parte dove ci sono molte più curve a 90 gradi intervallate da dei tratti con delle curve che si affrontano quasi in pieno, dove è molto importante trovare il ritmo, dove i muretti sono molto vicini e dunque, diciamo, diventa cruciale anche un po', insomma, il feeling dei piloti con quello che è la pista, con quello che è l'asfalto, cercando di accarezzare i muri senza andarli a toccare, perché altrimenti sono guai. Le ultime due curve sono due curve di 90 gradi verso destra che conducono poi al rettilineo del traguardo, dove in questo momento si va a posizionare Lando Norris sulla prima piazzola della sosta, sulla prima piazzola della griglia di partenza per la pole position di ieri, pole position numero 19 per quello che riguarda Lando Norris. Arriva adesso anche Kimi Antonelli, che scatterà dalla prima fila in seconda posizione e che, abbiamo detto, ha 66 punti di vantaggio nei confronti del primo inseguitore, che è il suo compagno di squadra George Russell. Kimi Antonelli arriva a questa corsa reduce dall'esaltante vittoria di Monza, laddove partiva 19esimo, e dunque, se non ha fatto il ragioniere a Monza in una gara dove avrebbe avuto anche, diciamo, considerato il vantaggio sostanziale nei confronti degli inseguitori nel mondiale, ragione di fare il ragioniere, scusate il gioco di parole, non immaginiamo che lo farà anche quest'oggi. Ma tutto si deciderà molto nella prima curva e poi nella chicane successiva che chi vi parla ha provato più volte al simulatore e non ha ancora capito bene come affrontare, quindi diciamo sarà molto difficile per 22 macchine infilarsi in quell'imbuto. Ma adesso bando alle ciance, perché arriva anche l'ultima vettura sul tracciato, dunque tra poco si accenderanno le luci, al loro spegnimento ci sarà il via del primo Gran Premio di Spagna disputato al Madringa. Vetture pronte, sale i giri di motore, si accendono le luci, 1, 2, 3, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio di Spagna, luci spente, lo scatto di Antonelli con Lando Norris che lo va subito a chiudere, cerca di prendere dall'esterno Antonelli, c'è la partenza molto aggressiva anche di Hamilton, Antonelli taglia la chicane, ma adesso deve restituire la posizione, anche Verstappen taglia la chicane, ci sono bandiere gialle in curva 1 probabilmente per questi lunghi, Antonelli restituisce la posizione a Norris che dunque sfila in prima posizione ma deve guardarsi da Verstappen. Si arriva adesso a questa famigerata seconda chicane dove Antonelli va nuovamente dritto perché non ha spazio per passare, lì in due non si passa, è nuovamente in testa Antonelli ma deve nuovamente cedere la posizione a Lando Norris cercando di non farsela prendere da Verstappen. I due sono ruota a ruota, adesso qui il circuito si stringe, attenzione perché non c'è spazio, infatti Verstappen è passato, Verstappen è secondo, Norris è al comando davanti a Verstappen e Antonelli, in quarta posizione c'è Hamilton, in quinta posizione c'è Leclerc, al sesto posto c'è George Russell. Adesso siamo alla Monumental, la parabolica, dunque sostanzialmente l'unico cambiamento di posizione rispetto a quello che era stata la partenza è Verstappen che ha guadagnato una posizione nei confronti di Antonelli, mentre Norris è stato bravo e freddo a fare la sua traiettoria, a non farsi ingannare da Antonelli che forse anche un po' cercato di strafare per prendersi la prima posizione e di fatto ha perso la sua posizione. C'è Hamilton che si lamenta intanto via radio perché effettivamente alla prima chicana anche Verstappen ha tagliato e Hamilton dice deve ridarmi la posizione, è un problema perché in mezzo c'è anche Antonelli, materia per i commissari, ma intanto si sta per andare a chiudere il primo giro, al termine del primo giro torneremo al via del mare da Daniele Fortuna per Lecce Monza, aspettiamo la chiusura della prima tornata per potervi dare le posizioni ufficiali e anche i distacchi, con Norris che sembra già in grado, approfittandosi anche e giovandosi della battaglia alle sue spalle, di scappar via.
1: Ti devo interrompere perché il Lecce è passato in vantaggio, Lecce 1 Monza 0, ha segnato Koulibaly, a te.
0: E allora rapidamente si chiude il primo giro con Norris che guida con un secondo e tre di vantaggio addirittura nei confronti di Verstappen, poi Antonelli terzo a 7 decimi da Verstappen, Hamilton quarto a 0,5 secondo da Antonelli, Leclerc quinto a 6 decimi da Hamilton, seguono a chiudere la top ten Russell, Colapinto, Lawson, Lindblad e Piastri. Questa è la situazione al primo giro, ce ne sono 56 ancora da percorrere, torniamo al via del mare.
1: Eccolo l'urlo dello stadio di Lecce per il gol di Koulibaly alla prima vera occasione offensiva del Lecce, una

0: Calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo della partita, battuto da destra da Ivan Ilic sul secondo palo, indisturbato a Koulibaly, è saltato, colpito di testa, colpo di testa ravvicinato, imparabile per Thiam, ma davvero disattenzioni in serie da parte della difesa del Monza, che adesso prova a replicare immediatamente, prova ad andare sulla sinistra con Robinson da seguire, questo ragazzo del 2007, ex South Tempton, è andato in gol a Parma dopo aver colpito un palo in Coppa Italia nella vittoria del Monza. Veramente molto interessante di talento, Juric l'ha conosciuto proprio lì nella sua esperienza con il Southampton, ha deciso di portarlo al Monza. Mangas per il Monza con la rimessa laterale all'indietro, Lucchesi tocca il pallone, scambiano i difensori del Monza, pressing immediato da parte del Lecce, Lecce 1 Monza 0, quinto minuto di nuovo Gran Premio di Spagna Formula 1.
1: Terzo giro a Madrid, comanda Norris con 1,09 di vantaggio nei confronti di Verstappen, il quale a sua volta ha 1 secondo su Kimi Antonelli, che occupa la terza posizione. Secondo le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, giro più veloce intanto per Lando Norris, con Leclerc che si è aperto poco fa con il suo box e ha detto: attenzione perché ho toccato il muro, ho baciato il muro con la mia posteriore sinistra, controllate se dai dati risulta qualche tipo di danno. Ci sono anche dei detriti per terra, evidentemente non è l'unico ad aver toccato qualcosa. Al box risponde a Hamilton che la ruota posteriore sinistra sembra ok dai dati, dunque è salvo, diciamo, il pneumatico posteriore sinistro di Hamilton, che non ha avuto una foratura o un problema al cerchio nonostante quel contatto. Di certo la corsa si sta mettendo benissimo per Norris, che con la gomma media, dunque quella che al via non doveva essere prestazionale come le soft di Verstappen e Hamilton, è già al comando e ha 2 secondi di vantaggio nei confronti di Verstappen. Chi esce un po' sconfitto da queste prime tornate è Kimi Antonelli, che comunque è davanti ai suoi due rivali per il mondiale, Hamilton che è quarto e Russell che è addirittura sesto, e da adesso in poi diventa tutta quanta una questione di gestione e di aspettare se magari succede qualcosa, incidenti, safety car, un qualcosa che potrebbe andare a modificare il canovaccio. Ad ogni modo si sta per chiudere la quarta tornata, Norris comanda con 2 secondi di vantaggio su Verstappen, Verstappen che deve guardarsi da Antonelli, che adesso si sta avvicinando molto al 4 volte campione del mondo, è staccato di 6 decimi alle spalle di Antonelli, a 1,01 c'è Hamilton. Sentiamo Verstappen.
2: Max, we think we should give the position back to Hamilton, so that will mean letting Antonelli through.
1: A Verstappen viene detto: crediamo che dovrai lasciar passare Hamilton e di conseguenza anche Antonelli, proprio per quel taglio di chicane. Vedremo se Verstappen obbedirà a quest'ordine o se si aprirà un'investigazione. Io credo che i Red Bull abbiano parlato, diciamo, con la direzione corsa prima di dare questa indicazione a Verstappen. Vedremo se quando Verstappen lascerà passare sia Antonelli e Hamilton, sarebbe una disdetta per il 4 volte campione del mondo che sta lasciando avvicinare Antonelli, e dunque fra poco Antonelli sarà in seconda posizione. Sentiamo ancora Verstappen. Verstappen non sembra d'accordo, dice: se fossi rimasto in pista avrei sbattuto, sarei andato fuori corsa. Vedremo ad ogni modo se lascerà passare questi due piloti, intanto noi ci fermiamo. Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton e Leclerc, questa è la situazione al momento, quarto giro, Lecce.
0: All'ottavo minuto a Lecce, con il Lecce sempre in vantaggio sul Monza per 1-0, decide il gol segnato da Koulibaly al terzo minuto, la replica della Monza adesso con Folloruscio di forza, poi va via sulla sinistra, c'è Mangas, cross immediato in mezzo, Siebert rischia l'autogol, un tuffo all'indietro per un calcio d'angolo per il Monza, ha rischiato veramente tantissimo Falcone, era uscito nell'area piccola, è stato anticipato da un preoccupatissimo Siebert che con un colpo di testa ha mandato il pallone in calcio d'angolo. È la prima volta che la Monza si fa vedere con questa decisione, lì davanti con Mangas, portoghese, lì è sulla sinistra, è andato via il primo calcio d'angolo allora per la squadra di Juric, con Colpani della bandierina di sinistra sul primo palo, il cross basso, poi un rimpallo favorisce Falcone, il portiere capitano del Lecce blocca a terra, si accartoccia nell'area piccola pronto a far partire Antonino Gallo sulla sinistra, tocca il pallone con il mancino, lo porta fino alla linea centrale del campo, poi aspetta un po' troppo tempo, e torna, è costretto a tornare indietro, un retropassaggio, ma gioca con tranquillità, con calma il Lecce. Siebert ora va via, poi riesce a servire sulla fascia Andria, ancora all'indietro Koulibaly, la manovra da parte del Lecce, manovra piuttosto lenta, mentre ci sono giocatori che chiamano il pallone, così come Ilic allarga le braccia, l'ex Torino, poi va a servire Monteiro, largo sulla fascia, in mezzo ancora, copre bene qui il Monza con Quadio, il Lecce deve ricominciare e lo fa da centrocampo, prima Siebert, poi Thiago Gabriel, poi ancora in mezzo, non trova però spazi da squadra di Di Francesco che continua a palleggiare, arriva Ilic, prova ad andare via, ha spazio lui qui da ala sulla sinistra, uno sguardo al centro dell'area di rigore, qui Thiam rischia, tocca il pallone, non c'era nessuno, anche qui difetto di comunicazione tra i giocatori del Monza e il portiere, perché si aspettava magari qualcuno sul secondo palo, il portiere del Monza ha toccato il pallone, non c'era nessuno, invece l'ha mandato in calcio d'angolo, regalo per il Lecce, dalla bandierina si presenterà ancora Ilic, stessa bandierina dalla quale è partito il cross per il gol del vantaggio di Koulibaly. Seguiamo il corner prima di tornare Manuel Codignoni a seguire il Gran Premio di Spagna di Formula 1, ancora una volta c'è Ilic sul pallone, Ilic che sta attaccando verso la curva sud nel primo tempo, ancora il calcio d'angolo sempre sul secondo palo, e un'altra rete, il raddoppio del Lecce, di nuovo su calcio d'angolo, dovrebbe essere stato Thiago Gabriel a segnare, e adesso viene sommerso dagli abbracci dei compagni di squadra, è il stesso gol, la stessa azione in fotocopia per il raddoppio, ancora una volta non ha coperto il Monza sul calcio d'angolo, Thiago Gabriel indisturbato, colpo di testa e la rete per il 2-0 del Lecce quando siamo arrivati all'undicesimo del primo tempo. Lecce 2, Monza 0, ha segnato Thiago Gabriel, Manuel Codignoni, Gran Premio di Spagna di Formula 1.
1: E nel momento dell'apoteosi del Lecce si consuma il dramma sportivo invece per Lewis Hamilton, problemi ai freni per il 7 volte campione del mondo della Ferrari che si era aperto già in precedenza con il proprio box dicendo il pedale si sta allungando, ha lasciato passare sia Verstappen che Leclerc, poi è finito anche fuori, adesso sta procedendo lentamente cercando di riportare la propria vettura ai box. Dunque c'è subito un primo grande colpo di scena al Gran Premio di Spagna con Hamilton che dice non riesco praticamente a fermare la macchina e il suo ingegnere di pista gli dice cerca di riportarla ai box, non fermarti sul tracciato, evidentemente non si vuole andare a generare una safety car che andrebbe a svantaggiare chi come il compagno di squadra Leclerc ha scelto le gomme dure, dunque ha interesse di arrivare quanto più lungo possibile, è chiaro che se adesso ci si fuori una safety car, chi ha le gomme soft ma anche le gomme medie si fermerebbe ai box andando a vanificare chi invece ha scelto il compound più duro come Leclerc. Questo è il motivo per cui Carlo Sassi, ingegnere di pista di Hamilton, gli sta dicendo cerca di riportare la vettura ai box. Intanto la nuova situazione vede Lando Norris allungare ancora nei confronti di Kimi Antonelli, 4 secondi e 1 il vantaggio del campione del mondo in carica nei confronti del leader del mondiale attuale. In terza posizione Verstappen che ha le gomme soft e che insegue staccatissimo anche lui Antonelli a 4 secondi e 7. In quarta posizione è risalito Leclerc con la Ferrari che paga 2 secondi e 4 da Verstappen ma ha le gomme dure e dunque ha la possibilità di arrivare più lungo in questo stint e dunque di poter approfittare degli eventi, ma diciamo spera che l'interruzione eventuale se dovesse arrivare per una safety car non sia adesso ma più avanti. In quinta posizione Russell con la Mercedes, il compagno di squadra di Kimi Antonelli, e al sesto posto Colapinto addirittura con l'Alpina che è risalito fino appunto in sesta posizione, poi Lawson, Lindblad, Piastri e Ocon. Lewis Hamilton riesce solo in questo momento a riportare la sua Ferrari ai box, per lui è ritiro e io credo che diciamo con questo ritiro al Gran Premio di Spagna a Madrid sfumi anche il sogno già labile di per sé iridato della pilota della Ferrari che era terzo nella classifica piloti alle spalle del duo della Mercedes, Kimi Antonelli e George Russell, ma con questo zero io credo che esca definitivamente dai giochi, considerato che Kimi Antonelli è là davanti in questo momento in seconda posizione e dunque andrà ad allungare ulteriormente una gara che si sta comunque mettendo bene nonostante appunto il secondo posto anche per Kimi Antonelli, perché Lando Norris non preoccupa particolarmente in ottica mondiale. grande, essendo molto staccato dal furetto bolognese nella classifica, e dunque in questo momento il suo avversario di riferimento, stante il ritiro di Hamilton, è Russell, che segue in quinta posizione. Ma questi sono ragionamenti, sono calcoli che si faranno una volta finita la corsa. Nel frattempo la nuova situazione: Norris con la McLaren comanda. Norris che ha vinto due delle ultime tre gare, ha vinto in Ungheria e ha vinto a Zandvoort, e si è piazzato in quarta posizione nel Gran Premio invece d'Italia. Comanda davanti a Kimi Antonelli con la Mercedes, poi Verstappen, Leclerc e Russell. Questi i primi cinque, siamo nel corso del giro numero 8. Torniamo nuovamente al Via del Mare da Daniele Fortuna, Lecce Monza.
0: 2-0 per il Lecce al 14° del primo tempo. I calcoli che si possono fare qui piuttosto semplici: su due angoli per il Lecce sono arrivati due gol, angoli battuti allo stesso modo con i giocatori poi che hanno segnato, i marcatori che hanno trovato la rete, piazzati di fatto nello stesso punto. Il primo Koulibaly, sempre di testa, poi Thiago Gabriel, davvero quasi un record, una cosa che si vede con difficoltà. Merito del Lecce, certo, la battuta intelligente dal punto di vista tecnico, perfetta, di Ilic dalla bandierina di destra per il Lecce, dall'altra parte però in effetti una marcatura che ha lasciato molto a desiderare della difesa del Monza. Monza frastornato adesso, che fa fatica a riprendersi, a riassestarsi. Il pallone che rimbalza tra le braccia del portiere della squadra Brianzola, Thiam, ha fatto ripartire sulla sinistra Carboni, passaggio sbagliato per Mangas, regala anche una rimessa laterale alla Lecce il Monza. Juric adesso si alza, prova a scuotere i suoi giocatori, richiama Robinson, lo invita ad accorciare, ad aiutare di più i compagni per la fase difensiva. Robinson che adesso però può correre, può andare via sulla fascia, può puntare Siebert, poi si ferma, non hanno seguito i compagni soltanto Mangas, che adesso viene servito lato corto dell'area di rigore col mancino, il cross in mezzo. Ottimo recupero ancora di Ilic, già al centro del gioco della squadra di Eusebio Di Francesco. Poi il Lecce prova a uscire, qui ha commesso fallo Carboni, anzi il pallone era già uscito, quindi rimessa laterale in zona d'attacco per il Monza con Mangas che ha battuto, pallone che viene giocato adesso da Kim Sammiro, servito di indietro per Quadio, poi ancora Monza che qui prova a giocare con ordine in maniera geometrica sulla fascia con Mangas, ancora Robinson, si scambiano di posizione i due, poi Robinson non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa dal fondo per il Lecce, Lecce 2 Monza 0, siamo arrivati al 16° di nuovo Formula 1 Gran Premio di Spagna.
1: Giro numero 9 dei 57 previsti, comanda sempre Lando Norris, McLaren con 4.9 secondi di vantaggio su Kimi Antonelli, il quale a sua volta ha 5.8 secondi da difendere su Max Verstappen. Dunque McLaren, Mercedes, Red Bull nelle prime tre posizioni. Vi abbiamo dato nota nel precedente collegamento del ritiro per problemi ai freni di Lewis Hamilton, che al momento dello stop occupava la terza posizione. Russell con la Mercedes è quinto, preceduto dalle... sentiamolo proprio Russell.
3: Onto the medium. Think it will be robust.
4: Copy.
1: Allora, Russell è quinto, insegue Leclerc che è quarto a 2.1 secondi, evidentemente è convinto di averne di più del pilota della Ferrari, perché poco fa ha detto, l'avete sentito in sottofondo, se Leclerc non dovesse accelerare, non dovesse iniziare ad abbassare i tempi, stante l'impossibilità di superare, questo non l'ha detto ma lo aggiungiamo noi, consideriamo l'idea di anticipare la sosta e di fermarci per montare le gomme medie, perché l'undercut, ovvero sia fermarsi prima e poi con gomme fresche e pista libera accelerare e superare poi quando l'avversario che hai davanti a te si fermerà successivamente, sarà robusto. Questa l'idea di George Russell, che al momento è quinto, mentre intanto abbiamo il primo sorpasso in pista, non diciamo condizionato da situazioni di ridai la posizione perché hai tagliato la corsa, e lo ha effettuato lì all'oso con la Red Bull ai danni di Franco Colapinto per la sesta posizione. Al decimo giro il primo sorpasso, non male. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell, questi primi cinque sulle spalle del monegasco della Ferrari, di Leclerc l'onere di il peso diciamo di portare avanti quello che è l'onore del cavallino. Vedremo se la scelta delle gomme dure gli darà un qualche tipo di vantaggio dal punto di vista tattico nella seconda parte della corsa, lo scopriremo. Intanto iniziato il giro numero 10, comanda sempre Lando Norris, McLaren davanti al leader del mondiale Antonelli, staccato di 5.5 secondi e al 4 volte campione del mondo della Red Bull Verstappen, Leclerc è quarto, Russell è quinto e noi torniamo a Lecce.
0: Al 19esimo 2-0 per il Lecce, ma il Monza un paio di minuti fa ha avuto la possibilità di dimezzare lo svantaggio ed è stato perfetto. Falcone nella sensazione si è opposto con il corpo per tre volte a tre conclusioni dei giocatori del Monza, con Robinson che aveva scambiato con Varella nell'area di rigore del Lecce, poi la conclusione da parte del giocatore inglese, prima respinta di Falcone, poi Varela a cercare il tapin vincente, ancora Falcone, poi anche Colpani che non è stato troppo deciso, ma ancora una volta ha trovato il muro Falcone davanti a lui. Monza che scambia a centrocampo con Akin Sammiro, poi Foloruscio, poi sulla destra c'è Birindelli, si muove Colpani lì davanti a centrocampo, Birindelli tocca il pallone all'indietro, Quadio poi in orizzontale sempre per Lucchesi, dall'altra parte Akin Sammiro quasi da regista porta il pallone, prova ad andare sulla sinistra, si fa vedere anche Carboni, tocca invece Mangas, ma poi è sempre Robinson che alza perfettamente dall'altra parte, Birindelli era di rigore, tocco in rete da parte di Mangas sul cross di Birindelli e il Monza accorcia di mezza lo svantaggio. Birindelli intelligentissimo, da un esterno all'altro trova Mangas da solo sul secondo palo, segna il Monza. Lecce 2 Monza 1 è il 20esimo. Formula 1 Gran Premio di Spagna, Manuel Colignoni.
1: E quello che Mangas in questo momento a Madrid è invece un po' lo spettacolo, perché vi abbiamo dato nota in precedenza dell'unico sorpasso della corsa, quello di Lawson ai danni di Franco Colapinto. Quello di Lawson ai danni di Franco Colapinto, dicevamo, al momento comanda sempre Lando Norris con 5 secondi e 8 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, il quale a sua volta 5 secondi e 9 su Verstappen. Come dire, le posizioni sono abbastanza cristallizzate. Attenzione, perché dall'onboarda di Oscar Piastri vediamo che c'è un pezzo che si è andato a piazzare all'altezza della sospensione anteriore sinistra della sua McLaren. Non siamo in grado di dirvi se sia un pezzo proprio che si è staccato dalla sua McLaren oppure se sia arrivato da un'altra macchina. Abbiamo detto che c'erano dei detriti in pista nel corso del primo giro, potrebbe generarsi una situazione di pericolo, perché nel caso in cui quel pezzo si staccasse e andasse a colpire una macchina alle sue spalle, potrebbe, diciamo, esserci un problema dal punto di vista della sicurezza. Vedremo, diciamo, se dal box della McLaren andranno a dire qualcosa al proprio pilota. Piastri, che al momento è nono alle spalle di Lindblad, gli è in scia, potrebbe addirittura provare ad azzardare un sorpasso. Ricordiamo che a mali estremi una volta c'è ancora in realtà una bandiera molto particolare che non si vede quasi più, ed è nera con il bollo arancione, che impone di fatto al pilota di fermarsi ai box per questioni di sicurezza, perché c'è un problema di sicurezza sulla sua vettura e deve essere sistemata. A Lando Norris viene detto: le gomme di Antonelli sono in condizioni peggiori rispetto alle tue, il che vuol dire che il pilota, campione del mondo in carica, sta veleggiando e continua a guadagnare nei confronti del furetto bolognese, leader del mondiale attuale, al quale però, l'abbiamo detto più volte, sta anche bene questa situazione. Norris, Antonelli, Verstappen, questa è la situazione con Leclerc quarto, Russell e quinto. Torniamo a Lecce.
0: La situazione è cambiata perché il Lecce ha trovato il terzo gol, è una doppietta quella di Koulibaly, che prima aveva sbagliato nell'azione precedente, poi su un cross dalla destra ha trovato lo spunto, la zampata sul primo palo, ha battuto Thiam, tutte le complicità, ancora una volta le responsabilità della difesa del Monza, la doppietta di Koulibaly, giocatore molto rappresentativo di questo Lecce, la sua esperienza, primo gol per sbloccare la partita in apertura, adesso il raddoppio per lui, centrocampista che adesso si è spostato molto molto più avanti rispetto alle stagioni precedenti, rispetto a due stagioni fa, perché già nello scorso campionato andava ad assistere di più gli attaccanti, trova la sua prima doppietta personale e di nuovo per il Monza salita ripidissima. Lecce 3 Monza 1, 23esimo del primo tempo, la sfida però molto divertente. Formula 1, Manuel Colignoni.
1: Scintille tra i due piloti spagnoli in pista, Carlos Sainz e Fernando Alonso, con Sainz che ha tagliato la strada a Fernando Alonso, o se sentirete il racconto di Sainz, diciamo, lo ha speronato, e Alonso poco fa ha detto: già al via è andato a sbattere contro due piloti, adesso mi stava spingendo verso il muro, ragazzi, che vogliamo fare? È chiaro che c'è tanta adrenalina, soprattutto immagino per quello che riguarda Carlos Sainz, che a Madrid è di casa, Fernando Alonso invece viene da Oviedo, dalla regione delle Asturie. Resta il fatto che si sta lottando per la 17esima Sainz e 18esima posizione Fernando Alonso, è chiaro che entrambi avrebbero sognato un esordio diverso su questa pista. Davanti non cambia la situazione con Norris che al giro numero 14 allunga ancora, adesso a 6 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, il quale ha identico vantaggio su Max Verstappen che occupa la terza posizione. Gomma media per Norris e Antonelli, gomma soft per Max Verstappen, i tempi continuano a restare abbastanza stazionari, 39.4 Norris nell'ultimo parziale, 39.3 Antonelli, 39.7 Verstappen, 39.4 invece il miglior giro fino a questo momento della sua corsa per Leclerc, che accorcia nei confronti di Verstappen e si porta a 1,5 secondi, tirandosi dietro di fatto Russell che lo segue a 1,5 secondi, che fa gli stessi tempi. Probabilmente Russell ne ha di più di Leclerc, ma è condizionato dall'avere il pilota della Ferrari davanti e non ha così di più per cercare di superarlo. Ricordiamo ancora una volta il ritiro nel corso delle primissime fasi di corsa di Lewis Hamilton con l'altra Ferrari per problemi ai freni, che è andato a parcheggiare la sua vettura ai box con un pedale del freno che si allungava sempre di più fino a diventare inutilizzabile. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell. Uno sguardo anche da quanto ci suggerisce la Pirelli ci dice che chi vuole fare la strategia ad una sosta, ma anche quella di due soste, si sta avvicinando di fatto a quella che è la finestra, soprattutto per chi vuole fare due soste, perché dovrebbe fermarsi tra il 10° e il 16° giro. Ci sono bandiere gialle, ma credo che siano per un lungo di Lance Stroll e non perché qualcuno è andato a sbattere, dunque dovrebbero essere tolte a breve e dunque vanificare e annullare quello che è un'eventuale safety car. Lo stesso Stroll che invece è fermo in pista, Stroll è fermo in pista con problemi ai freni, vediamo se riesce a ripartire. Siamo alla penultima curva, virtual safety car, virtual safety car, dunque le macchine devono rallentare entro un delta time e chi voleva fermarsi adesso avrà l'occasione di farlo. Lo farà infatti Verstappen, che viene richiamato ai box. Si ferma anche Kimi Antonelli, uno sguardo al monitor del GPS ci dice che invece Lando Norris è passato, Lando Norris tira dritto e questa virtual safety car potrebbe, visto che Antonelli si ferma e si ferma anche Verstappen, sfavorire Lando Norris che era già passato oltre la linea del traguardo e che quando dovrà effettuare la sua sosta lo farà in regime di corsa libera e dunque perdendo più tempo. Virtual safety car che va ad aiutare Antonelli, Verstappen e Russell che si fermano, tira dritto invece Charles Leclerc, non ha senso per lui fermarsi considerato che partiva con le gomme dure, potrebbe sfavorire Lando Norris, lo scopriremo andando avanti quando Norris a sua volta dovrà fermarsi, ma per il momento la nuova situazione vede Norris al comando con Leclerc e Antonelli, Verstappen e Russell che lo seguono, ma questi ultimi tre, Antonelli, Verstappen e Russell, che sono terzi, quarti e quinti, si sono fermati ai box in regime di virtual safety car, dunque perdendo meno tempo rispetto a quello che faranno successivamente Norris e Leclerc quando effettueranno la loro sosta in regime probabilmente di corsa libera, a meno che non ci sia un'alta neutralizzazione. Al momento, dunque, al giro numero 15, superato il primo quarto di gara, comanda Norris davanti a Leclerc, Antonelli, Verstappen e Russell, ma con i primi due che non si sono ancora fermati ai box e gli altri tre che invece la loro sosta l'hanno effettuata in regime di neutralizzazione, di virtual safety car per la vettura di Lance Stroll, ferma in pista per problemi anche lui ai freni. Torniamo a Lecce.
0: 3-1 per il Lecce quando siamo arrivati al 27esimo, 4 gol in poco più di 20 minuti. Non è finita Colpani, 2 minuti fa ha cercato la rovesciata acrobatica nell'area di rigore del Lecce, il pallone è terminato al lato, non di tantissimo, adesso è Falcone, la portiera, il capitano del Lecce che raccoglie il pallone dopo un'azione offensiva del Monza. Varela prova a dare fastidio al portiere della squadra di Francesco, già rimesso il pallone in gioco, poi lo riceve a lungo retropassaggio proprio di Koulibaly, autore di una doppietta, poi Falcone con i piedi fuori dall'area di rigore per il lancio per Stulic, questa volta arriva l'anticipo di Lucchesi, poi Koulibaly strappa il pallone nel cerchio di centrocampo, Monteiro, un appoggio semplice sbagliato per Koulibaly, poi Akinzamiro perde il pallone, si ferma, chiede fallo, non c'è fallo, sbaglia qui Veiga l'appoggio per Andrea. Errori tecnici in serie da parte delle due squadre. Mangas va a lottare, perde il pallone, ma questa volta c'è fallo, dice l'arbitro Crezzini, e c'è calcio di punizione per il Monza che prova a ripartire. Ancora Akinzamiro, un altro passaggio sbagliato per Mangas, troppo potente, allarga le braccia il giocatore portoghese che ha segnato il gol del provvisorio 2-1 per il Monza, perché il pallone finisce in fallo laterale. C'è rimessa per il Lecce, Lecce in vantaggio per 3-1 sul Monza quando siamo arrivati al al 28esimo del primo tempo. Formula 1, Gran Premio di Spagna.
1: E si decide la gara a Madrid, perché Lando Norris è rientrato in pista il giro successivo, ma con la Virtual Safety Car che era già finita. Oltretutto è stata una sosta anche non troppo perfetta. Sentiamo un attimo.
2: Negative.
1: È stata una sosta neanche troppo perfetta e dunque è scivolato indietro alle spalle di Leclerc, che adesso guida la corsa, ma è l'unico dei big a non essersi ancora fermato ai box, ma alle spalle anche di Antonelli, Verstappen e Russell, che a parità di soste si sono giovati della Virtual Safety Car e lo hanno superato. Lo avevamo detto, questa Virtual Safety Car che è capitata nel momento più sfortunato per Norris, che era appena transitato oltre la corsia dei box e dunque non si è potuto fermare in quel giro, avrebbe favorito chi aveva la possibilità di fermarsi in quel momento, e così è stato. Comanda Leclerc, che ha 1,7 secondi di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, ma Leclerc ha gomme decisamente più anziane rispetto al leader del mondiale e soprattutto non si è ancora fermato e obbligatoriamente dovrà farlo. Kimi Antonelli e Max Verstappen invece hanno gomme dure, hanno effettuato la loro sosta e tecnicamente possono arrivare fino in fondo, lo possono fare per regolamento e credo che lo possano fare anche per quello che riguarda la durata della gomma. Per quello che concerne invece George Russell, è stato costretto di fatto a montare gomme medie, perché il pilota della Mercedes era partito con gomme dure, non poteva rimontare ugualmente gomme dure perché poi sarebbe stato comunque obbligato a fermarsi un'altra volta per smarcare la regola della doppia mescola, e con gomma media poco fa si è aperto con il suo box, ha detto riusciamo ad arrivare fino alla fine con queste gomme, gli è stato detto di no, dunque quasi certamente, a meno che non sia stata fatta pretattica ai box, dovrà fermarsi nuovamente, e questo è un regalone ulteriore per Kimi Antonelli, che quando Leclerc si fermerà ai box erediterà la prima posizione, e Russell, che al momento è quarto, sarà terzo quando Leclerc si fermerà, ma dovrà nuovamente effettuare un nuovo pit stop. Sentiamo ancora Russell.
2: So it's target minus 10 on the plan A.
3: But I think Leclerc will make this to the end easy with a one stop.
2: So just keep the management up, do what you did on that half time.
1: Russell dice perché non ci proviamo ad arrivare fino alla fine. Il suo ingegnere di pista gli dice sarà complicato perché sarebbe il piano A più 10. E Russell insiste, ma guardate che Leclerc cercherà di arrivare fino in fondo facendo questa cosa, magari fermandosi più avanti con le gomme dure. E il suo ingegnere taglia corto e dice cerca di gestire queste gomme così come hai fatto in precedenza. Si sta decidendo la gara anche dal punto di vista tattica, ma questo diventa uno snodo importantissimo anche per il mondiale. Ad ogni modo, rapido recap e poi Lecce, mancano 40 giri al termine del Gran Premio di Spagna. Comanda Leclerc, che deve ancora fermarsi con 1,3 secondi di vantaggio su Antonelli, poi Verstappen terzo a 6,9 secondi da Kimi Antonelli, seguono Norris che era in testa ma sfortunato per il bad timing della Virtual Safety Car, scivolato in quinta posizione, Lawson, Piastri, Gasly, Bortoleto e Colapinto. Nuovamente Lecce.
0: Tra uno Lecce, ma attacca il Monza, sempre da quella parte, sempre a sinistra con Robinson, Akin Sammiro, vince un contrasto, poi sulla sinistra, Mangas, cross morbido in mezzo, colpo di testa di Varela, al lato di poco, sempre pericoloso il Monza con Varela che è andato bene in anticipo, ha tagliato sul primo palo, colpo di testa, dritto per dritto, con Falcone che cercava di recuperare la posizione lì a protezione del primo palo, è stato anche fortunato perché Varela non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta, e il Monza che comunque continua a fare pressing, cerca di attaccare, cerca di riaprire la partita. Lecce, come detto, in vantaggio per 3-1 sul Monza. Monza che però deve commettere meno errori in difesa, sono stati ciclopici quelli che hanno portato ai 3 gol del Lecce, tutto troppo semplice, i primi due stessa azione, stessa trama, da calcio d'angolo di Ilic con il colpo di testa di Koulibaly e poi di Thiago Gabriel, poi il terzo gol sempre di Koulibaly, ma troppo facile per Koulibaly tagliare sul primo palo e mettere in rete. Calcio di punizione adesso per il Monza a centrocampo con Akin Sammiro che viene fermato, va Varela a calciare il pallone, Akin Sammiro prova a prendere il Lecce di sorpresa, per rendere tutti di sorpresa, ma il calcio di punizione che deve essere ribattuto. Lo seguiamo prima di tornare a seguire il Gran Premio di Spagna con Manuel Codignoni, mentre Lucchesi tocca il pallone in mezzo, Foloruscio che gioca praticamente da regista anche arretrato, va. Birindelli in mezzo alla campo, ancora per Foloruscio che cerca di lanciare Colpani, si ferma, Varela indietro, Robinson, conclusione al lato di pochissimo, gran taglio di Robinson con Varela che ha crossato all'indietro, Rasoterra, anche sfortunato il Monza che costruisce vicino alla rete, prima è successo con Varela, adesso con Robinson. Lecce 3, Monza 1, 33esimo Gran Premio di Spagna.
1: Tini Antonelli avvicina Leclerc, è a 9 decimi, è sotto il secondo, in questo momento siamo alla Monumental, la parabolica con 24 gradi di inclinazione, o banking se preferite la definizione americana, loro che diciamo l'inclinazione l'hanno inventata per quello che riguarda il motorsport con le gare sugli ovali, pensiamo ad Indianapolis, a Daytona, ma anche da noi non ci facciamo mancare niente con la sopraelevata di Monza. Dicevamo, è sempre tra il secondo e il secondo e mezzo il ritardo di Antonelli nei confronti di Leclerc. Antonelli può anche permettersi di aspettare, considerato che Leclerc dovrà fermarsi ai box a differenza di Antonelli che invece potrebbe arrivare fino in fondo con queste gomme. In terza posizione c'è Verstappen, un altro che può arrivare fino in fondo con le gomme avendo effettuato la sua sosta in regime di virtual safety car qualche giro fa, ma Verstappen è lontanissimo da Antonelli a 7 secondi e 3. Russell con la Mercedes è quarto, virtualmente terzo, quando appunto Leclerc dovrà fermarsi, però a gomme medie con la sua Mercedes e difficilmente riuscirà ad arrivare al traguardo senza fermarsi un'altra volta. Seguono poi Norris, quinto, con la McLaren che guidava la corsa, lo ricordiamo ancora una volta, prima che la virtual safety car scompaginasse le carte, lui era già passato oltre il traguardo, non è potuto fermarsi ai box a differenza invece di chi lo seguiva che ha potuto effettuare la sosta in regime di neutralizzazione, perdendo dunque molto meno tempo rispetto a lui che si è fermato il giro dopo in regime di corsa libera. Seguono poi Lawson, Piastri, Gasly, Bortoleto e Colapinto a chiudere la zona punti. Poco fa l'ingegnere di pista di Antonelli, Pete Bonington, gli ha detto: ok, tutto bello, ma mi raccomando, continua a gestirle queste gomme, non maltrattarle perché vogliamo arrivarci fino in fondo, e soprattutto ha usato una bella espressione, ha detto: sono buone gomme ma non sono bulletproof, ovvero sia non sono a prova di pallottola. E Kimi Antonelli ha iniziato appunto a fare questo elastico, a giocare un po' a gatto con il topo con Leclerc, andando a matchare i tempi del pilota che lo insegue, conscio del fatto che comunque ha il vantaggio che Leclerc dovrà fermarsi. 37 giri al termine, 20 ne sono stati percorsi. Comanda la Ferrari, quella di Leclerc, davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen con la Mercedes e con la Red Bull rispettivamente. L'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, lo ricordiamo ancora una volta, si è ritirata nelle prime fasi per un problema ai freni. Torniamo nuovamente a Lecce. A Lecce riprendiamo la linea nell'attesa che il collegamento con lo stadio Via del Mare con Daniele Fortuna venga ripristinato. Vi stiamo raccontando il 12° Gran Premio del Mondiale di Formula 1, quello di Spagna, si ricorre a Madrid ed è in corso la corsa con Leclerc che guida davanti ad Antonelli e Verstappen. Dovrebbe essere ripristinato il collegamento con Lecce, torniamo allora a Lecce e Monza da Daniele Fortuna.
0: 36esimo, 3-1 per il Lecce sul Monza, ancora pericoloso con un calcio di punizione di Colpani respinto da Falcone. Il Monza a giocare il pallone, ma questa volta lo fa all'indietro la squadra di Juric, da Carboni a Lucchesi, poi a Coadio, largo sulla destra, a giocare il pallone per Virindelli, viene in contro, poi il lancio immediato per Varela, c'è Thiago Gabriel che però non si fida del controllo, del suo controllo, preferisce mandare il pallone direttamente in fallo laterale con un colpo di testa in zona d'attacco il Monza, allora con Birindelli, poi all'indietro Foloruscio a giocare il pallone in orizzontale, ancora Carboni, non gioca male il Monza anche se sotto per 3-1, ma l'abbiamo detto, tanti errori in difesa in occasione del gol. Va adesso Lucchesi dopo un retropassaggio, Sulic in pressione, si va da Foloruscio che arretra per cercare di giocare questo pallone per impostare una nuova azione a favore del Monza, ancora Foloruscio, finta per un attimo il lancio, poi preferisce andare da Birindelli, linea centrale del campo, sale Birindelli, poi va a giocare all'indietro a Kinsammiero dall'altra parte a cercare spazio, a cercare ampiezza il Monza, mentre Koulibaly del Lecce rientra in campo dopo un infortunio leggero, lancio in avanti di Kinsammiero, arriva l'anticipo perfetto di Siebert, ma ancora Monza con Robinson sempre in attacco, prova a schiacciare il Lecce, la squadra di Juric, sempre Carboni, buon pressing da parte di Andri, ancora Carboni in scivolata, anche un momento un po' caotico della partita, prova a risolvere tutto, a dare ordine a Ilic, ma poi spedisce direttamente il pallone in fallo laterale. Lecce 3, Monza 1, è il 38esimo Gran Premio di Spagna di Formula 1, Mario Colignoni.
1: Dove Leclerc riallunga al comando con la Ferrari, con gomme vecchie di 21 giri, a differenza di Antonelli che è secondo e ha gomme con 7 giri di anzianità, la tabellina del 7, 14, 21, ha un vantaggio che è tornato ad essere superiore non solo all'1 ma ai 2 secondi, 2 secondi e 1 dividono il leader della corsa Leclerc, che però non si è ancora fermata ai box, dal leader del mondiale Kimi Antonelli, il furetto bolognese che ha effettuato la sua sosta al 15esimo giro, ovvero sia 7 giri fa, in regime di virtual safety car, e dunque occupa la seconda posizione. Al terzo posto c'è Verstappen che insegue Antonelli a 6 secondi ed ha la medesima situazione di gomme, gomme dure e anzianità, perché anche lui ha effettuato la sua sosta. Segue poi ulteriormente George Russell che è quarto con la Mercedes, che anche lui ha approfittato della virtual safety car per fermarsi, ma ha dovuto montare gomme medie essendo partito con le dure, dunque difficilmente riuscirà ad arrivare in fondo con queste coperture a meno di un miracolo di gestione, ed è insidiato a sua volta da Lando Norris che gli sta rosicchiando decimi su decimi e si è portato adesso a 3 secondi e 4 con la McLaren dal suo collega Mercedes. Seguono a chiudere la zona punti Lawson, Piastri, Gasly, Bortoleto e Colapinto. Uno sguardo al monitor dei tempi ci dice che la Ferrari in questo momento con Leclerc è la macchina più veloce in pista, 38.3 nell'ultimo parziale e parziale record nel secondo settore. La Ferrari, che ha sempre avuto come limite un po' endemico in queste ultime stagioni, e questa non fa sconti, quello di essere molto gentile con le gomme, il che in sé è un pregio, ma soprattutto sul giro secco diventa un po' un autogol, perché essere gentili significa anche non riuscire a portarle in appena un giro nella corretta finestra d'esercizio, e che vuol dire che in qualifica questo si paga, e nella Formula 1 moderna non essere performanti in qualifica è un grande limite. In questa fase invece sta sfruttando questa sua caratteristica per venire fuori un po' alla distanza ed allungare ulteriormente, perché adesso ha addirittura 3 secondi di vantaggio su Antonelli, ma visto che il distacco tra Antonelli secondo e Verstappen terzo resta costante, è proprio Leclerc che in questa fase sta facendo la differenza, 38.4 anche nell'ultimo parziale contro il 39.1 di Antonelli e il 38.8 di Verstappen. È altrettanto chiaro che Leclerc dovrà rifermarsi ai box, ma allungare, crearsi un tesoretto può dargli una grossa mano nel caso in cui dovesse arrivare una nuova safety car o una virtual safety car e permettergli di effettuare la sua sosta non perdendo quanto perso da Norris con un pit stop, come quanto perso da Norris con un pit stop in regime di corsa libera, ma magari un po' di meno, insomma. E poi in ogni caso, questo è la parisiano, avere un vantaggio è sempre meglio che non averlo. Ha raddoppiato il suo vantaggio in questi due giri Leclerc, perché adesso ha 4 secondi nei confronti di Antonelli, segue Verstappen a 5 secondi e 3, Russell e Norris in quarta e quinta posizione. Iniziano anche i doppiaggi per il monegasco della Ferrari, che si trova davanti Fernando Alonso, uno degli eroi di casa, ingloriosa la sua apparizione a Madrid, ma non per colpa sua, per colpa di un Aston Martin che non va neanche a spingere. Sentiamo un attimo Antonelli.
4: Which corner?
5: No, I didn't touch any wall, but the scene feels weird.
1: Antonelli dice: controllate la macchina perché non ho toccato da nessuna parte, ma sento lo sterzo che sta avendo una reazione abbastanza particolare. Attenzione perché potrebbero esserci problemi sulla macchina di Antonelli. Vedremo se è così o è solo una sensazione. Nel frattempo, giro numero 24. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Russell, Norris. Questa è la situazione. Torniamo a Lecce.
0: È il 41esimo a Lecce, c'è sempre il Lecce in vantaggio per 3-1 sul Monza. E allora torniamo a Roma per la pubblicità.
6: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Di nuovo via del mare con il Lecce, che adesso prova a gestire questo pallone a centrocampo. Si va ad Andri, cercava il passaggio lungo linea per Koulibaly, è arrivata però la deviazione di Robinson, anzi di Carboni, per una rimessa laterale già battuta dalla Lecce, che gioca all'indietro con Ilic. Poi c'è Malè, altro retropassaggio per il portiere Falcone, completo rosa fucsia per lui, e guantoni comunque sgargianti di un color arancione. Falcone protagonista in almeno tre occasioni in questo primo tempo divertente, ricco di occasioni. Adesso però il Lecce prova a rallentare, perché il Monza è stato pericoloso anche dopo essere andato sotto ancora una volta di due gol dopo il 3-1 segnato da Koulibaly. Da un portiere all'altro, Thiam prova a far ripartire il Monza al 43esimo. Lecce in vantaggio sulla Monza per 3-1, Gran Premio di Spagna,
1: dove i tempi di Kimi Antonelli, dopo essersi alzati per un paio di tornate, tornano ad essere simili a quelli di Leclerc, e hanno avuto entrambi, diciamo, dobbiamo dire, dei doppiaggi. Dunque il vantaggio è tornato a stabilizzarsi intorno ai 3 secondi e 3, quello di Leclerc che guida la corsa con la Ferrari nei confronti di Antonelli che lo insegue a 3 secondi e 1, perché adesso sta tornando a rosicchiare qualcosa l'ingegnere di pista. Ci eravamo lasciati con la segnalazione di Antonelli che diceva: controllate lo sterzo perché lo sento strano. Gli ha detto Pete Bonington, ingegnere di grande esperienza che ha vinto 6 mondiali con Lewis Hamilton alla guida della Mercedes, dai dati non risulta niente di strano.
7: We have two track limits now, so turn 6 and then turn 17 will be our 8, so no more track limits, please keep it clean.
1: E questo è sempre Pete Bonington che dice a Kimi Antonelli, gli dà un'informazione importante, ovvero sia: abbiamo già avuto 2 strikes, 2 segnalazioni per track limits, e quindi attenzione, non ne vogliamo altri perché potrebbe arrivare una penalità. Crediamo peraltro che quei track limits siano stati effettuati almeno alcuni nel primo giro, proprio quando nella battaglia ha tagliato per 2 volte la chicane. Ad ogni modo, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Russell, Norris, questa è la situazione, con Antonelli che è tornato a 2 secondi e 8 da Leclerc e Antonelli, Verstappen e Russell che però al pari di Lando Norris si sono fermati sotto Virtual Safety Car. Giova a ricordarlo a chi si fosse messo in ascolto solamente ora, mentre Leclerc non lo ha fatto e dunque guida la corsa, ma dovrà obbligatoriamente fermarsi, e avendo gomme dure e girando su dei tempi comunque buoni cercherà di estendere questo primo stint il più avanti possibile, un po' per questioni strategiche, un po' sperando che arrivi una neutralizzazione a dare una mano anche a lui. Ricordiamo anche, prima di tornare a Lecce, il ritiro di Lewis Hamilton nel corso delle prime tornate per problemi ai freni, una sola Ferrari superstite, guida il Gran Premio di Spagna quando mancano 29 giri, non siamo ancora a metà gara, e torniamo a Lecce.
0: 50 secondi al 45esimo, con il Lecce in vantaggio per 3-1, si riscalda Santiago Pierotti nel Lecce, perché in effetti Monteiro non ha fatto granché, adesso viene proprio anticipato a centrocampo, qualcosa in più ha fatto Ndri, qui buona copertura da parte di Coaglio per il Monza che recupera il pallone, poi col Pani in dribbling, bello stile in mezzo al campo nel cerchio centrale, poi lascia il pallone al movimento di Akin Samiro che lancia in profondità per Manga all'altezza della linea di fondo, arriva il cross, non c'è deviazione, ci sarà semplice rimessa dal fondo per il Lecce. Il Monza ha costruito le cose migliori qui sulla sinistra, sull'asse Robinson Mangas, che poi ha trovato anche il gol del provvisorio 2-1 prima della terza rete del Lecce, ancora con Koulibaly. 2 minuti di recupero qui alla Via del Mare, cominciano con questa rimessa lunga da parte di Falcone. Il Monza però ributta subito il pallone dall'altra parte e si ritorna dal portiere della Lecce. Lecce 3 Monza 1, 45esimo. Torniamo a seguire la Formula 1 Gran Premio di Spagna.
1: Cercheremo di essere brevi per tornare subito a Lecce per il finale di primo tempo. Intanto vi diciamo che i tempi di Antonelli sono tornati ad essere buoni e si è riportato a 2 secondi e 1 da Leclerc, che guida ancora il Gran Premio di Spagna con la sua Ferrari che non si è ancora fermata ai box. In terza posizione c'è Verstappen, al quarto posto c'è Russell, e vi diamo nota del fatto che Lando Norris, arrabbiatissimo immagino per l'evoluzione della corsa che lo ha penalizzato ovviamente involontariamente con la Virtual Safety Car, è tornato negli scarichi di Russell e lo insegue a 7 decimi. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Russell, Norris, questi primi 5, fra poco potrebbe esserci battaglia tra Russell e Norris, e noi torniamo a Lecce.
0: Si allunga il pallone col Pani in fase di controllo, vanifica così la possibilità di colpire in contropiede per il Monza. Diego Gabriel manda il pallone senza troppi complimenti in fallo laterale nel secondo e ultimo minuto di recupero, con il Lecce che è in vantaggio sul Monza per 3-1. Mangas ancora per il Monza, arriva però l'anticipo intelligente e attento di Ndri direttamente in fallo laterale, già battuto, sale Carboni, qui però arriva prima di lui Vega, li toglie il pallone. Sì, Berta che cerca di far ripartire Stulic, che lui si è visto poco nell'attacco della Lecce. Questa volta Lucchesi è in anticipo, vediamo se c'è la possibilità per il Monza di costruire un'ultima azione d'attacco. Ancora una volta Mangas, il portoghese, libero sulla fascia destra, un dribbling su un dribbling, poi cade ancora Robinson che cerca di alzare il pallone, di metterlo nell'area di rigore del Lecce. Recupera ancora Andri, lottatore lì sulla fascia, anche a guadagnare una rimessa laterale, ma probabilmente non ci sarà tempo per battere. In effetti la direttore di gara Valerio Crezzini della sezione di Siena fischia la fine del primo tempo. Il Lecce in vantaggio per 3-1 sul Monza. Le reti di Koulibaly al terzo minuto su calcio d'angolo battuto da Ilic da destra, la stessa situazione che ha portato poi al gol Thiago Gabriel all'11esimo, sempre corner da destra battuto da Ilic. Il Monza aveva ridotto le distanze, aveva dimezzato lo svantaggio con Mangas al 20esimo, ma poi un minuto più tardi è arrivato il 3-1 segnato ancora da Koulibaly. Lecce 3 Monza 1, aggiornamento con Manuel Codignoni sulla Gran Premio di Spagna.
1: Giro numero 28 dei 57 previsti, siamo praticamente a metà gara, comanda sempre Leclerc davanti ad Antonelli e Verstappen, tra il ferrarista e il leader del mondiale ballano 2,5 secondi. Leclerc deve ancora fermarsi ai box, sta aspettando che arrivi magari un'altra neutralizzazione, un'altra virtual safety car, o comunque in ogni caso di arrivare quanto più lungo possibile. Questa è la situazione, siamo a metà gara, linea al GR1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
10: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brini 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
12: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: GR1.
17: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni, resterà aperta fino alle 19. Per noi c'è Federico Mello.
18: Continua la spicciolata all'arrivo di persone comuni, simpatizzanti, esponenti politici che salgono la lunga scalinata del Campidoglio per un ultimo saluto a Emma Bonino. Tra i presenti, forte la presenza femminile, alcune famiglie con bambini, tra chi si ferma davanti alla bara non mancano i momenti di commozione. Proprio sul feretro è stata appoggiata una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero della leader radicale. Il feretro è stato accolto stamattina dal sindaco di Roma Gualtieri, dai parenti, a partire dall'anziana sorella Domenica, a cui era molto legata, i vertici di Più Europa. Queste le parole del segretario del partito, Riccardo Maggi. Pronto? Pronto? Forse non abbiamo la dichiarazione di Maggi. Vi dico allora che la Camera Ardente, come dicevate, rimarrà aperta fino alle 19, domani di nuovo dalle 10 alle 19, mentre nella giornata a seguire la Camera Ardente domani ci sarà un momento di ricordo aperto a tutti con amici e compagni della leader radicale. Il giorno successivo, martedì, i funerali di Stato. La piazza del Campidoglio è tutto, linea allo studio.
17: Grazie a Federico Mello. Un ultimo ora di cronaca: in provincia di Torino un uomo di 87 anni ha spinto la moglie durante una lite, la donna 84 anni ha battuto violentemente la testa e ha riportato un trauma cranio facciale. È stata trasportata in fin di vita all'ospedale Molinette di Torino, mentre l'anziano si è presentato spontaneamente dai carabinieri. All'estero ora, con la guerra in Ucraina, sono 8 i morti negli attacchi di Mosca della scorsa notte, centrato un deposito farmaceutico nella regione Kiev, mentre i russi sono stati colpiti a Krasnodar, una raffineria, e le ferrovie ucraine tornano nel mirino delle forze di invasione.
16: Fuggono, inseguite dal fragore delle esplosioni, lasciano i vagoni, corrono lungo i binari, uomini, donne, passeggeri di un treno la cui locomotiva viene centrata da un drone russo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il terrore russo sta bussando alle porte degli europei e della NATO, denuncia il ministro degli esteri ucraino Sibiha. L'attacco non ha causato vittime, mentre le forze di invasione russe continuano a bersagliare la rete ferroviaria ucraina lungo la quale scorrono i rifornimenti, equipaggiamenti, armamenti destinati ad alimentare la resistenza di Kiev. Rientrato l'allarme in Lituania per una potenziale minaccia di droni individuata nello spazio aereo di Vilnius. Allertati i caccia della missione NATO in Lituania, a Šiauliai, dove sono schierate le forze dell'aeronautica militare italiana, anche l'aeroporto della capitale era stato chiuso. Ulteriori verifiche hanno appurato che si trattava di uno stormo di uccelli e non di droni, l'ennesima testimonianza di una situazione di permanente tensione lungo il fianco orientale della NATO. Kiev è sempre più ostile, accusa del portavoce del Cremlino Peskov, che però non esclude che Mosca possa tenere colloqui trilaterali con Kiev e Washington in ottobre. Secondo Peskov, il presidente cinese Xi e il primo ministro indiano Modi hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin, comunica Peskov, ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Enzo Ceri, GR1.
17: Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Bab el Mandeb, porta sul Mar Rosso. Non si fermano i lanci incrociati di missili e droni fra gli Houthi filo-iraniani e le forze armate yemenite alleate con l'Arabia Saudita. I ribelli, che hanno colpito anche una base militare di Riyadh, puntano ora alla ripresa di mari per roccaforte delle forze governative. Immediate le conseguenze umanitarie: in pochi giorni 76.000 sfollati e circa 500 morti. Nelle ultime 24 ore circa 2.000 yemeniti sono fuggiti verso Gibuti. Torniamo alla cronaca con l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, nel lungo colloquio con gli inquirenti ha detto di non sapere nulla della bomba. Il legale riferisce di un incontro tra il faccendiero e il giornalista 5 giorni dopo l'esplosione, ma Ranucci smentisce.
19: Natalia Potenza si è presentata davanti ai magistrati con un corposo faldone di documenti, ora al vaglio degli inquirenti. L'ex compagna di Walter Lavitola ha chiesto di essere ascoltata come persona informata sui fatti e, data la durata della deposizione, oltre 9 ore, deve aver avuto molto da raccontare. Del resto, la relazione col faccendiere è durata 15 anni, alcuni dei quali passati in latitanza da Lavitola fino alla recente scoperta di essere stata tradita. Da quanto trapela, la donna ha riferito dei vari business dell'imprenditore attraverso prestanome, dal noto ristorante a Roma al settore ittico in Brasile, all'acquisto di terreni nello Zimbabwe, fino al coinvolgimento di Lavitola nel settore dei carbon credit in Africa e Sud America. Ma Natalia Potenza è anche al corrente delle frequentazioni del faccendiere e del suo rapporto con l'amico Sigfrido Ranucci. In particolare ha raccontato che il giornalista si è presentato a casa di Lavitola 5 giorni dopo l'attentato e che i due hanno conversato per mezz'ora lasciando i telefoni lontano. Ranucci, via social, smentisce. La donna tuttavia dice di non sapere nulla dell'idea dell'ex compagno di organizzare il falso attentato. Claudio Vigolo, GR1.
17: È il giorno delle nozze tra Hilary Blasi e Bastian Müller, tutto pronto a Ravello, che, blindato per l'occasione, si prepara ad accogliere una 70ina di invitati. La cerimonia dovrebbe svolgersi nel tardo pomeriggio nella sala di rappresentanza dello storico Palazzo Tolla, sede del comune, a Villa Cimbrone, uno degli angoli più belli della costiera amalfitana. Poi i festeggiamenti. Era l'ultima notizia, la linea torna domenica Sport, prossimo GR1 alle 17. Buon ascolto.
20: Guarda questo video, fa troppo ridere.
21: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
22: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Regina, ma che bel sorriso!
24: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
23: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
25: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
26: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
9: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
0: Lecce 3, Monza 1 alla fine del primo tempo, i gol di Culballi alla terza, doppio di Thiago Gabi all'11esimo, poi Mangas per il 2-1 del Monza al 20esimo, un minuto più tardi 3-1 ancora con Lassana, Culibali, intervallo al Via del Mare, stiamo seguendo anche il Gran Premio di Spagna con Manuel Colignoni.
1: Siamo nel corso del giro numero 34 dei 57 previsti, ne mancano dunque 23. Situazione invariata rispetto a come ci eravamo lasciati, quantomeno per quello che riguarda le primissime posizioni, con Leclerc che guida con 2 secondi e 9 su Antonelli, Leclerc che non si è ancora fermato ai box e, giova ricordarlo, sta facendo una gara pazzesca con la Ferrari, oltretutto se si considera che è reduce da forse il suo peggiore fine settimana quando guida la Ferrari, quello di Monza, dove

0: per effettuare la sua seconda e ultima sosta in regime di corsa libera e montare come dure con cui arrivare fino in fondo, e adesso è in battaglia con l'Ozon, si lotta per la quinta e la sesta posizione. Mancano 22 giri al termine, seguiamo questo tentativo di sorpasso da parte di George Russell, che riesce ad avere la meglio sull'Ozon e dunque si porta in quinta posizione. Dicevamo 22 giri al termine, comanda Leclerc davanti ad Antonelli e Verstappen. Studio Giacomo Prioreschi.
1: Grazie Manuel Codignoni. Ricordiamo, a proposito di motori, ma qui passiamo alle due ruote, la vittoria di Marc Márquez a Misano Adriatico, seconda doppietta consecutiva dopo Aragon, e anche importante balzo in classifica, perché approfittando della caduta di Marco Bezzecchi è balzato in vetta al campionato, alla classifica piloti con questa vittoria. Questo per quanto riguarda le moto. Fra pochissimo invece torneremo a seguire il Gran Premio di Spagna. Per la Formula 1, giusto il tempo di darvi i risultati parziali di alcune partite che si stanno giocando nei vari campionati di calcio europei. Lille Troy sono sull'1-0 all'intervallo, poi c'è in Germania Bundesliga Lipsia Hamburgo 2-0 al 33esimo minuto, si gioca anche in Premier League 46esimo minuto per Coventry Brighton, col Brighton avanti sul campo del Coventry per 1-0. Queste le principali partite finite. Liga Spagnola invece Celta Vigo Malaga 1-1 pareggio. Quindi torniamo da Manuel Codignoni per un aggiornamento.
0: Russell si lamenta con il suo box, la sua domanda non ha avuto risposta: perché ci siamo fermati? Avrei potuto tenere dietro Norris, e la risposta da parte del suo ingegnere di pista non è arrivata. Mancano 21 giri al termine, comanda sempre Leclerc con gomme di 35 giri anziane, non si è ancora fermata ai box, e continua Leclerc a girare su dai tempi ottimi, perché ha girato in 38.0 con Antonelli che lo insegue a 3 secondi e 1, e gomme più fresche che ha girato in 37.8. ascoltiamo ancora Russell.
2: Yeah, we can discuss the strategy later. So Norris currently at 37.1, let's focus on that.
0: Arriva la risposta dell'ingegnere di pista di Russell, che gli dice: ne parliamo dopo la gara della strategia, concentrati su quello che stai facendo, e gli dice il ritmo che sta facendo Norris, che gira sul 37.1. Dicevamo, Antonelli gira sugli stessi tempi di Leclerc e Verstappen gira sugli stessi tempi più o meno di Antonelli, ballano più o meno 2-3 decimi di delta tra i tempi che stanno facendo in questo momento i primi tre, il che ci fa sottolineare ancora una volta come Leclerc stia facendo veramente una gara importante con la Ferrari. Partiva peraltro dalla quinta posizione e non ha a disposizione, giova a ricordare anche questo, il motore evoluto, il motore con l'A22 della Ferrari, perché non gli è stato montato sulla vettura per precauzione dopo che quella Power Unit aveva subito quel botto clamoroso che ricorderete tutti quanti a Monza una settimana fa in uscita dalla parabolica, che aveva fatto temere anche per la presenza dello stesso Leclerc a questo Gran Premio di Madrid. 20 giri al termine, dal termine invece il Monegasco guida con 2 secondi e 2 di vantaggio su Antonelli e 7 secondi e mezzo, vogliate scusare, su Max Verstappen. Deve ancora fermarsi ai box, e a questo punto la strategia della Ferrari è chiara: tenerlo in pista il più a lungo possibile, o quantomeno finché le gomme garantiscono un livello di prestazione accettabile, sperando che arrivi una neutralizzazione, una safety car, un incidente, un imprevisto, un fulmine sulla pista, una qualsiasi cosa, un meteorite che possa permettergli di fare la sua sosta spendendo poi il minor tempo possibile. Russell è quinto con la Mercedes dopo la sua seconda sosta, tra Verstappen terzo e Russell è quinto c'è l'arrabbiato Norris, che guidava la corsa prima della virtual safety car. Sfortunatissimo il timing per lui, che aveva appena passato la corsia dei box quando è arrivata la neutralizzazione. Antonelli, Verstappen e Russell si sono fermati, lui non ha potuto farlo, si è fermato il giro dopo in regime di corsa libera, ma ha perso tante posizioni, adesso sta cercando di raggiungere Verstappen per raddrizzare un fine settimana che fino a questo momento era stato, o per meglio dire era stato fino alla qualifica, trionfale, considerato che aveva perso tutta la FP2, ma era riuscito a fare la pole ieri in qualifica, ma che le sfortunate circostanze di gara gli stanno rovinando. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi primi 5, fasi di attesa, e direi ritornare allo studio.
1: Perfetto, grazie Manuel Codignoni. Ricordiamo il nostro numero SMS e WhatsApp per seguire insieme a noi, anche mandandoci dei messaggi, il calcio, la Serie A, perché fra poco ripartirà la sfida fra Lecce e Monza per quanto riguarda la quarta giornata, il Gran Premio di Spagna a Madrid, la Formula 1 con Manuel Codignoni. 335-699-2949, questo è il numero SMS e WhatsApp, 335-699-2949. 9. Facciamo un salto a Lecce, fra poco facciamo un salto a Lecce, non lo facciamo subito un salto a Lecce. Allora torniamo invece davanti al Codignoni per un aggiornamento sulla Formula 1.
0: Facciamo un salto a Madrid, del resto insomma a Lecce è giallo-rossa, e giallo-rossa è anche la Spagna, la bandiera della Spagna.

0: che disegna anche i cordoli della Madringa, questa nuova pista che ha la sua prima apparizione in Formula 1 e che ci sta regalando una gara estremamente interessante dal punto di vista tattico, un po' meno da quello spettacolare, ma si sapeva dopo aver visto anche, diciamo, le gare nelle categorie minori che i sorpassi qui sarebbero stati complicati. Grande spettacolo invece ieri in qualifica, attenzione perché Lando Norris va quasi a smentirci andando a baciare il muretto nei pressi di curva 7 con la gomma anteriore sinistra. Vedremo se avrà riportato dei danni oppure se si è trattato semplicemente di un bacetto. Sentiamo Leclerc.
1: Give me a bit of update on the race situation. What are we fighting for, etc.
2: So in a normal race to the end, we'd be P4. We stop now 13 seconds behind Norris. We're now keeping the safety car gap to Norris.
0: Leclerc dice al suo ingegnere di pista, Leclerc che guida la corsa, datemi un po' un aggiornamento sulla corsa, su cosa stiamo, su per cosa stiamo lottando e così via. E l'ingegnere Brian Bozzi gli dice, in una gara normale arriveremo quarti, lotteremo per la quarta posizione, stiamo comunque monitorando il safety car gap, ovvero sia il distacco che noi perderemmo fermandoci ai box nel caso in cui ci fosse una safety car da Norris. Al momento siamo ancora dentro, per cui se arrivasse una safety car potremmo comunque cercare di conquistare il podio. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi primi cinque, l'unico di questi che dovrà obbligatoriamente fermarsi ai box è Leclerc, che guida la corsa con 2 secondi e 6 di vantaggio su Kimi Antonelli e con 6 secondi e 9 di vantaggio su Max Verstappen. Torniamo nuovamente allo studio.
3: Perfetto, allora noi torniamo invece a rimbalzo di linea. A questo punto sentiamo se sta per iniziare Lecce Monza Daniele Fortuna e poi da quel momento andremo avanti a rimbalzo di linea con la Formula 1 e il Gran Premio di Spagna e Manuel Codignoni. Daniele.
4: Sì, allora due cambi, sta per cominciare il secondo tempo, un cambio per parte, problemi, una caviglia per Mangas, uno dei migliori della Monza, ha anche segnato il gol del provvisorio, 2-1 dentro Bacune, dunque la sostituzione del Monza. Per il Lecce invece, che ha avuto problemi proprio da quella parte lì, sulle incursioni di Mangas, fuori Ndri e dentro Pierotti, calcio d'inizio della ripresa affidato Lecce, maglia giallorossa, strisce verticali, attaccherà verso la curva nord nel secondo tempo del tifo leccese. Dall'altra parte Monza, completo bianco con bordini e numeri rossi, comincia qui il secondo tempo con il Lecce in vantaggio per 3-1 sul Monza. Si lotta subito, poi è Monteiro sulla sinistra per il Lecce a riconquistare il pallone, Quadio con il pallone che si impenna dopo l'intervento del difensore del Monza, ancora Lecce sempre a sinistra, sempre con Monteiro che questa volta viene anticipato, chiuso, si lotta ancora proprio il nuovo entrato Bacune, poi vince un rimpallo, Monteiro deve intervenire il portiere del Monza Attiam a bloccare il pallone, Monteiro fuori dal campo, un colpo doloroso ma si rialza subito il giocatore del Lecce, ex Young Boys, può ripartire il Monza, si fa dare il pallone, Uscio ancora lui a impostare, Lecce 3 Monza 1, il secondo tempo è cominciato da un minuto, Gran Premio di Spagna.
0: E c'è stato un Monteiro anche in Formula 1 qualche anno fa, Tiago Monteiro che guidava per la Jordan e nel famosissimo Gran Premio di Indianapolis del 2005, quando le gomme Michelin non potevano girare per via del fatto che la loro resistenza non garantiva il banking, corsero solamente 6 macchine, le Ferrari, le Jordan e le Minardi, conquistò addirittura un podio in Formula 1. Quando si dice al posto giusto al momento giusto, al posto giusto ma al momento sbagliato, in questo momento è Leclerc che guida la corsa a 16 giri dal termine con 2 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, ma lo ripetiamo ancora una volta, il ferrarista autore di una gara maiuscola dovrà obbligatoriamente da qui alla fine della corsa fermarsi ai box perché non ha ancora effettuato la sosta obbligatoria. Antonelli è secondo, in questo momento sta facendo gara d'attesa il leader del mondiale perché è conscio del fatto che non ha senso andare a rischiare un attacco su Leclerc che dovrà ancora fermarsi e perché i suoi rivali per il mondiale sono comunque tutti dietro. Russell in questo momento è quinto ed è secondo nel mondiale, Lewis Hamilton con la Ferrari si è addirittura ritirato nel corso delle primissime tornate per problemi ai freni e dunque in questo momento i primi tre stanno viaggiando un po' di conserva, direbbe Mario Poltronieri, facendo un po' d'elastico tra di loro ma senza tirare. Chi invece sta tirando in questo momento sono due piloti, chi occupa la quarta e la quinta posizione, ovvero sia Norris che sta cercando di raggiungere Verstappen e sta proseguendo a suon di giri veloci, 36 e 7.196, il giro più veloce fatto segnare nella tornata precedente. E anche Russell che sta abbassando i suoi parziali nel tentativo di stare vicino a Norris, ma in questo caso si tratta di una battaglia navale a distanza, perché tra Norris quarto e Russell quinto ballano, pensate, addirittura 30 secondi. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris e Russell. Fra poco si accenderà la battaglia per il terzo gradino del podio tra Verstappen e Norris, perché il pilota della McLaren sta raggiungendo quello della Red Bull, pilota della McLaren che guidava la corsa, lo ricordiamo ancora una volta, prima della Virtual Safety Car, diciamo leadership della corsa che è stata ereditata da Leclerc, che quando mancano 15 giri al termine guida con 2 secondi e 6 di vantaggio su Antonelli e 3 secondi e 9, anzi 2 secondi e 6 sono quelli che dividono Leclerc da Antonelli, 3 secondi e 9 quelli che dividono Antonelli secondo da Verstappen terzo, ma c'è ancora tanto da scrivere. Torniamo a Lecce.
4: Calcio d'angolo per il Lecce, ancora lì e Thiam questa volta a salvarsi, sempre Ilic a battere dalla bandierina di sinistra, poi è ancora l'ex Torino a recuperare una pallone tra gli applausi e a vincere un contrasto con Colpani, ma in apertura il Lecce è andato vicino al quarto gol, sarebbe stata una tripletta sensazionale, eclatante per Koulibaly, la sua conclusione però è stata deviata in angolo da un difensore del Monza. Adesso è proprio Lucchesi, uno del terzetto dei difensori di Juric, a recuperare il pallone su Stulic, poi è Carboni con il lancio sulla sinistra per Birindelli, si è spostato da quella parte Birindelli mentre Bakune gioca sulla destra, Bakune che ha preso il posto, lo dicevamo, di Mangas, uscito per un problema alla caviglia, ora Bakune gioca a destra, Birindelli si è spostato a sinistra, a differenza del primo tempo quando Birindelli agiva sulla destra, la rimessa dal fondo di Falcone a centrocampo, salta Monteiro, colpo di testa, è troppo lungo il pallone per Stulic, arriva prima Lucchesi poi Carboni con il retropassaggio a duettare con il portiere Thiam, poi ancora Carboni sulla sinistra a cercare il lancio, Varela in bello stile elegante, stop di petto all'indietro, non c'è fallo, c'è Robinson a terra, il Lecce ne può approfittare per ripartire, per andare a giocare questo pallone, ma poi si ferma però la squadra di Francesco, ancora una volta Koulibaly a mettere ordine con un retropassaggio, poi Ilic a venire incontro a partire da lontano sulla sinistra, Gallo e poi Malé in mezzo con Monteiro che lascia scorrere il pallone, poi se lo allunga lo perde, riparte il Monza, sesto minuto, Lecce 3 Monza 1, Gran Premio di Spagna,
0: dove Lando Norris è arrivato a 6 decimi da Verstappen, si lotta per la terza e la quarta posizione, escono i meccanici della McLaren per Oscar Piastri che era uno di quelli che non si era ancora fermato ai box, e questa è un'indicazione importante perché al giro numero 43 la McLaren decide che 43 giri possono bastare per delle gomme dure con cui si è iniziata la corsa, e questo ci fa pensare che fra poco potrebbe arrivare il fine vita anche per le coperture di Leclerc che guida la corsa con 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli. Oscar Piastri che occupava la sesta posizione viene fermato, rientrerà in pista, vedremo se in zona punti oppure se al di fuori della zona punti, gara mediocre per l'australiano della McLaren a differenza di Lando Norris che è stato molto più flamboyant, molto più esuberante nella sua corsa, sfortunato per le evoluzione tattica della gara, ma comunque in lotta per un ultimo gradino del podio. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi i primi cinque, adesso vedremo se ci sarà battaglia per il terzo posto tra Lando Norris e Max Verstappen, se ci sarà spazio per una battaglia, perché insomma i due hanno gomme che hanno un solo giro di differenza d'anzianità a favore di Lando Norris. Norris sulla carta ne ha di più, bisognerà vedere se ne ha di così tanto di più su una pista dove i sorpassi non sono molto semplici per cercare di attaccare un pilota molto ostico da superare come Max Verstappen. Ci saranno 13 giri per provarci e per andarlo a vedere, 13 giri anche per capire quando la Ferrari di Leclerc si fermerà e lascerà la leadership della corsa a Kimi Antonelli che gli si sta avvicinando, adesso è 1 secondo e 6, e questo ci fa pensare che fra poco Leclerc potrebbe obbligatoriamente fermarsi perché in questo momento le sue gomme potrebbero iniziare ad alzare bandiera bianca, essendo loro stesse bianche, essendo le gomme dure. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi primi 5, 13 giri al termine, Lecce.
4: 3-1 per il Lecce quando siamo arrivati al settimo della ripresa. Il Lecce sembra più ordinato, adesso meno esposto ai contrattacchi del Monza, che va sulla sinistra con Carboni e poi si ferma, tocca il pallone all'indietro, c'è Akin Sammiero largo sulla destra, liberissimo, c'è Bakune, non viene servito, cambia comunque il gioco e va da quella parte il Monza, Akin Sammiero e poi Quadio, eccolo Bakune, col pane non riesce a controllare il pallone proprio davanti alla panchina con Ivan Juric in piedi, poi si ferma, torna a inginocchiarsi per seguire la partita, piuttosto pensieroso l'allenatore del Monza che perde il pallone a centrocampo ma poi va subito a cercare di riconquistarlo con Robinson, attacca però il Lecce, passaggio è sbagliato, il pallone però rimbalza, finisce comunque nell'area di rigore del Monza, arriva la conclusione di Malè, conclusione in diagonale, molto debole però nessun problema per Thiam, il portiere del Monza, viene incontro Robinson, porta lui il pallone, poi va all'indietro ancora a Akin Sammiero, sempre per il Monza, il ritmo si è abbassato rispetto al primo tempo con tantissime occasioni, Birindelli ancora per Robinson lungo linea sulla linea laterale, Robinson che rientra con il destro, il cross è buono, colpo di testa però di Gallo ad allontanare, ancora Monza in attacco con Abacune sulla destra, poi Colpani, le sue finte, la sua tecnica, cerca il cross, ottiene un calcio d'angolo perché Gallo difende bene con efficacia, resta con lui il pallone che termina oltre la linea di fondo, seguiamo questo calcio d'angolo prima di tornare a seguire il Gran Premio di Spagna con Manuel Codignoni, Colpani dalla bandierina di destra, alza il braccio destro, uno schema, andrà con il mancino per il cross sul primo palo, il pallone poi che finisce al limite della di rigore, Akin Sammiero gira per Colpani, il passaggio però è troppo debole, arriva Monteiro, tocca lui per ultimo, rimessa laterale in zona d'attacco per il Monza, Akin Sammiero, poi Foloruscio ancora all'indietro, tutto da rifare, questa rimessa laterale è da ribattere, va allora Bakune lì sulla fascia destra, seguiamo la rimessa e poi torneremo alla Formula 1 con Bakune che può andare con una rimessa lunga, vediamo la decisione, invece batte lì, battuta corta per Foloruscio che poi prova ad andare via, si allunga il pallone, lo tiene comunque in campo, cross in mezzo direttamente tra le braccia di Falcone, Lecce 3 Monza 1, il decimo minuto, Gran Premio di Spagna.
0: E si accende la lotta per la leadership perché Kimi Antonelli sembra aver decisamente rotto gli indugi, si è portato adesso ad un secondo e tre da Leclerc, ma questo perché i tempi di Leclerc stanno iniziando ad alzarsi e dunque Antonelli, conscio del fatto che alle sue spalle Verstappen, che lo seguiva diciamo a distanza di sicurezza, è costretto a sua volta ad avvicinarsi e ad accelerare perché pressato la Lando Norris sta arrivando e dunque si sta per andare a compattare il pacchetto di mischia. Lato Ferrari bisogna dire che non c'è tanta urgenza di fermarsi con Leclerc, perché? Perché fermandosi ai box diciamo si perdono una trentina di secondi, forse qualcosa di meno, e considerato che diciamo George Russell che occupa la quinta posizione in questo momento è a 37 secondi da Leclerc, c'è ancora un po' di margine di cuscinetto dando per perse sostanzialmente le posizioni di Antonelli, Verstappen e Norris, che quando Leclerc si fermerà saranno primo, secondo e terzo, i Ferrari possono permettersi di aspettare finché diciamo Russell non arriva a 32-33 secondi, a quel punto sì diventa obbligatorio fermarsi per salvare quantomeno la quarta posizione, dunque diciamo tra le due fette di pane Leclerc e Verstappen il companatico rischia di diventare Antonelli, che rischia di trovarsi in mezzo tra un Verstappen che sta accelerando perché Norris lo sta pressando e Leclerc che invece davanti sta iniziando ad andare più piano perché le sue gomme diciamo obbligatoriamente iniziano ad avere un po' di problemi, anche se nell'ultimo parziale ha riguadagnato tre decimi nei confronti di Antonelli e dunque di fatto sta per andarsi a creare un terzetto là davanti che promette scintille perché mancano ancora 10 giri al termine, non è ancora tutto scritto per quello che riguarda il destino di questo Gran Premio, è vero i sorpassi non sono semplici ma non sono neanche impossibili, qualcuno 3-4 ne abbiamo visti tra cui quello di Piastri che poco fa è andato a superare l'Imblad per la decima posizione, quindi insomma diciamo antenne dritte, 10 giri al termine, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, i primi 4 sono racchiusi in appena 3 secondi e mezzo, Leclerc deve ancora fermarsi, non ha così tanta urgenza di farlo, da dietro stanno arrivando e noi andiamo velocemente a Lecce.
4: 3-1 per il Lecce sul Monza, che si è fatto vedere ancora una volta sempre con Robinson, 19 anni, con il suo movimento consueto a liberare il destro, adesso potente ma centrale, nessun problema per Falcone che adesso fa ripartire il Lecce, recupera il Monza, pallone che si gioca a centrocampo, Lecce 3, Monza 1, 13esimo Gran Premio di Spagna.
0: Eh sì, perché adesso la Ferrari fra poco si fermerà, perché nell'ultimo parziale Russell ha guadagnato qualcosa come 2 secondi e 1 nei confronti di Leclerc. La battaglia, come detto, è a distanza tra Leclerc e Russell per il quarto posto, ed è questo, diciamo, il calcolo che stanno facendo in Ferrari, ovvero sia tenere fuori Leclerc il più possibile nella speranza che succeda qualcosa, ma quando Russell arriverà intorno ai 32-33 secondi bisognerà richiamarlo ai box.
2: We are managing the gap to Russell as well in P5, hoping something will happen.
1: Wait, did we lose the gap to Russell?
2: Negative, we are managing the gap.
0: Evidentemente adesso non per darci una pacca sulla spalla da soli, ma non avevamo sbagliato, perché quello che Carlo Sassi, che il Brian Bozzi, l'ingegnere di pista di Leclerc, ha detto al suo pilota è: stiamo guardando il gap su Russell nell'attesa barra speranza che succeda qualcosa. Leclerc ha detto: ma lo abbiamo perso questo gap? Dice: no, ci stiamo ancora dentro. Evidentemente del tutto, diciamo, la ragione non l'abbiamo ancora persa, cari amici radioascoltatori, stiamo leggendo bene quella che è la tattica del muretto Ferrari, in vero non particolarmente complicata da decifrare. Di certo Antonelli adesso è a 7 decimi da Leclerc, e alle spalle di Antonelli a 1 secondo c'è Verstappen che ringhia, il quale a sua volta viene ringhiato, scusate questa brutta perifrasi verbale, da Lando Norris che lo insegue a 9 decimi. Sono tutti quanti attaccati tra Leclerc e Russell. L'ultimo dato sul distacco che ci viene dato è di 33 secondi. Io credo che se non è questo giro il prossimo, Leclerc si fermerà proprio per coprirsi da Russell, che fa segnare un nuovo giro più veloce, e infatti viene richiamato ai box Leclerc. Allora chiedo scusa a Daniele Fortuna, teniamo un attimo ancora la linea per vedere il pit stop di Leclerc, darvi la situazione di classifica definitiva e soprattutto per vedere se Leclerc riuscirà a tenere la posizione nei confronti di George Russell, che sta andando velocissimo a cercare di coprire e recuperare posizione, e riuscirà a mantenere il quarto posto dopo la sua sosta, e per vedere anche quello che sarà poi il ritmo di Kimi Antonelli a pista libera, perché attenzione, tra Antonelli secondo e Verstappen terzo ballano appena 9 decimi, così come tra Verstappen terzo e Norris quarto ballano appena 6 decimi. Sono tutti attaccati a tiro di overtake, si ferma adesso Leclerc. Leclerc svolta a destra l'ultima curva e prende la corsia dei box, va adesso alla box della Ferrari che è il quarto. I box vengono piazzati in ordine della classifica costruttori dell'anno precedente, dunque la Ferrari si piazza in quarta posizione tra la Mercedes e la Williams. Sosta i box dove gli vengono montate gomme soft nuove, dunque finale di gara all'attacco per Leclerc. Anche questa insomma è una scelta giusta, perché se dovesse arrivare una safety car adesso dopo la sua sosta, lui sarà sì in quarta posizione ma avrà le gomme più fresche e la possibilità col gruppo eventualmente ricompattato di andare all'attacco a Abu Dhabi 2021, per capirci. Insomma, Leclerc ritorna in pista, uno sguardo al monitor del GPS ci fa capire che rientrerà davanti a Russell, e dunque la situazione, che in questo momento è definitiva per quello che riguarda il numero di soste, vede Kimi Antonelli al comando, il leader del mondiale, davanti a Verstappen che lo insegue a 9 decimi. In terza posizione c'è Norris, poi Leclerc che ha mantenuto il quarto posto con 4 secondi di vantaggio nei confronti di Russell. In Ferrari hanno fatto bene i conti, e noi invece torniamo a Lecce. Non c'è Lecce, dunque riprendiamo la linea dalla Formula 1 nell'attesa che venga anche in questo caso perfezionato il collegamento con lo stadio Via del Mare, dove è in corso uno degli anticipi del campionato di Serie A tra Lecce e Monza. Il risultato è di Lecce 3, Monza 1. Qui invece, quando mancano 8 giri al termine, Kimi Antonelli guida il Gran Premio di Spagna al Madring con un vantaggio risicatissimo nei confronti di Verstappen che insegue a 1 secondo, e Norris che è in terza posizione a 8 decimi da Verstappen. Leclerc appena effettuato la sua sosta è quarto con gomme soft, Russell è quinto, la zona punti vede poi completata da Gasly, Lawson, Colapinto, Piastri e Lindblad. Dovrebbe essere rientrata la situazione a Lecce, e li voliamo da Daniele Fortuna.
4: Grazie Emanuel. Al 17esimo, 3-1 per il Lecce con il Monza che attacca sulla destra, Chinsammiro però in posizione di fuorigioco, era pronto al cross, l'ex giocatore del Pisa al Monza in prestito dall'Inter. Calcio di punizione per il Lecce, ritmo più basso rispetto al primo tempo, il Lecce prova a gestire questo doppio vantaggio sul Monza che non è più così brillante, così energico come era stato stato nel primo tempo. Non rinuncia però ad attaccare, e sempre dalla stessa parte sulla sinistra con Robinson prevalentemente. Recupera ora il pallone la squadra Brianzola con Lucchesi, e poi c'è Carboni, e Chinsammiro si fa vedere in mezzo, non viene servito, si va a sinistra dal capitano, da Samuele Birindelli, poi a Chinsammiro in mezzo ancora sulla fascia. Robinson prova l'uno contro uno con Pierotti, Robinson in mezzo, converge, se ne va, Robinson cerca lo spazio per il tiro, aspetta troppo e alla fine Pierotti è bravissimo perché li porta via il pallone. Poi l'argentino tenta di ripartire in contropiede da solo, perde il pallone anche lui, ancora Monza sulla sinistra con Birindelli, lato corto dell'area di rigore, le finte, il cross, Falcone a terra, blocca il pallone, era andato via bene Birindelli, ma più che un cross questo era un tiro centrale, nessuna difficoltà nella presa per il portiere e capitano del Lecce, Vladimiro Falcone, 18esimo, Lecce 3 Monza 1, Gran Premio di Spagna.
0: 6 giri al termine, si decide la gara e Kimi Antonelli è stato bravissimo, chirurgico, a dare lo strappo, un paio di giri veloci ed è si è riportato con 1,8 secondi di vantaggio nei confronti di Verstappen. Dunque Antonelli guida con 1,8 secondi su Verstappen, il quale a sua volta deve difendersi da Norris con la McLaren che lo insegue a 6 decimi, ed è cruciale per Antonelli che Verstappen tenga dietro Norris, perché Norris è palesemente il più veloce in pista in questo momento, e dunque se dovesse passare Verstappen potrebbe diventare una minaccia anche per Antonelli. Ricordiamo che prima della Virtual Safety Car che ha sconvolto la gara, Norris guidava la corsa con 5 secondi quasi di vantaggio nei confronti di Antonelli e allungava giro dopo giro sul leader del mondiale. Poi le circostanze sfortunate per quello che riguarda, diciamo, il timing per il pilota britannico campione del mondo in carica, hanno ricacciato Norris indietro, ma la sua McLaren è capace di grandi prestazioni, è la vettura più veloce in pista, si scontra in questo momento con le difficoltà di sorpasso di una pista, il Madring da rivedere da questo punto di vista, e anche con il fatto che davanti si trova il cliente forse più ostico in assoluto dal punto di vista appunto della capacità di overtake, di sorpassare, perché il racecraft di Max Verstappen non è secondo a quello di nessuno. Quindi di fatto Verstappen è anche alleato di Kimi Antonelli in questa fase nel difendersi da Lando Norris, ma ovviamente lui a questo in questo momento non pensa, lui sta facendo la sua gara e sta portando a casa un prestigiosissimo secondo posto per la Red Bull, ma ancora più prestigiosa è la leadership di Kimi Antonelli che a 6 giri dal termine guida con 2 secondi su Verstappen, il quale si difende a 8 decimi, alle sue spalle c'è Lando Norris. Leclerc è rientrato in pista dopo la sua sosta in quarta posizione con gomme soft, è staccatissimo dai primi tre, ma ha un cuscinetto di 2,8 secondi da difendere nei confronti di Russell che è quinto in classifica. Certo che se la corsa finisse così sarebbe veramente un altro colpo del KO che Kimi Antonelli darebbe alla classifica del mondiale, ma i conti li faremo più avanti. Intanto Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, questi primi cinque come sono i giri al termine del Gran Premio di Spagna. Torniamo a Lecce.
4: 3-1 per il Lecce sul Monza, 2 cambi, per la prima volta si vede in Italia un giocatore di cui si è molto parlato, l'argentino Ceballos, 24 anni, acquistato dal Monza, ex Boca Juniors, ha preso il posto di Colpani, è uscito anche Robinson tra i migliori del Monza ed è entrato Patrick Cutrone, Monza che recupera il pallone con i difensori e Lucchesi adesso a impostare, prova ad andare via sulla sinistra, c'è Carboni, c'è il pressing da parte del Lecce, pressing propizio perché il Lecce recupera il pallone soltanto per un attimo, poi è ancora Carboni a impostare, un giocatore del Lecce però finisce a terra, ci sono problemi per lui, dovrebbe trattarsi di Pierotti, forse problemi di crampi, il pallone viene mandato in fallo laterale, Lecce 3 Monza 1, siamo arrivati al 21esimo della ripresa, Gran Premio di Spagna.
0: Ho toccato il muro all'ingresso di curva 7, controllate la vettura, il messaggio che Kimi Antonelli va a dare al proprio ingegnere di pista che genera un po' di preoccupazione, ma non se si guardano i tempi, perché ha allungato ancora il leader della corsa e del mondiale nei confronti di chi insegue, tra Antonelli primo e Verstappen secondo, 2,09 secondi, ma questo anche perché Verstappen è molto impegnato a guardare gli specchietti, alle sue spalle c'è un Lando Norris che ringhia con la vettura più veloce in pista in questo momento e cerca ogni possibile pertugio, anche se fino a questo momento non è riuscito a trovare una vera e propria possibilità di sorpasso per provare a mettersi davanti al quattro volte campione del mondo, i due peraltro sono anche molto amici, anche se questa amicizia è stata messa a dura prova dal mondiale 2025, quando spesso e volentieri si sono presi a ruotate, laddove spesso e volentieri si diceva anche di un complesso di inferiorità di Norris nei confronti dell'amico rivale Verstappen. Da dire che Norris sta facendo una grande stagione con una McLaren che non vale la vettura dell'anno scorso, ma che gli ha comunque consentito di vincere due gare, e sembra aver fatto un po' un click anche dal punto di vista mentale e psicologico rispetto a quelle che erano state le sue fragilità. Pilota veloce, anche se magari non dotato dello stesso talento naturale che possono avere un Verstappen, un Antonelli, un Leclerc, lo è sempre stato. Lui è sempre stato un talento molto costruito, che ha avuto bisogno di mettere assieme tutte quante le cose per poter essere veloce. Sembra aver fatto un passo in avanti dopo la vittoria del mondiale, anche se i risultati, diciamo, non lo dimostrano. Con un occhio lontano, dando uno sguardo anche da quello che fa proprio il compagno di squadra, si capisce la grande stagione che sta facendo Norris, ma una stagione ancora più bella la sta facendo Kimi Antonelli, che alla sua seconda stagione completa in Formula 1 sta andando a conquistare anche quella che sarebbe la sua ottava vittoria stagionale e in carriera, perché a tre giri dal termine è ancora avanti a tutti nel Gran Premio di Spagna con 3 secondi e 3 su Verstappen. Verstappen che oramai guarda più dietro che davanti nel tentativo di difendersi da Norris. Quarto Leclerc con la unica Ferrari superstite, ricordiamo il ritiro di Lewis Hamilton nella prima parte della gara per problemi ai freni. Quinto è Russell, che anche oggi paga tanti punti nella classifica mondiale nei confronti di Kimi Antonelli. Poi faremo i conti, come detto, a chiudere la zona punti Gasly ottimo sesto con l'Alpine, grande recupero da parte del francese, Lawson, Colapinto, Piastri e Lindblad. Tre giri al termine, torniamo a Lecce.
4: 3-1 per il Lecce sul Monza, 24esimo, ingresso elettrico di Zeballos, un paio di dribbling stretti nell'area di rigore del Lecce, adesso il gioco è fermo, è stato bravo Cutrone a mandare in profondità Varela, il pallone però era troppo lungo, l'uscita di Falcone, lo scontro tra Falcone e l'attaccante portoghese del Monza, calcio di punizione per il Lecce, che adesso Falcone ha battuto. Nel Lecce è uscito Ilic, era lui ad avere problemi e non Pierotti, è uscito Ilic, autore dei due assist da calcio d'angolo per i primi due gol del Lecce all'inizio del primo tempo, Koulibaly e Thiago Gabriel. Al suo posto è entrato Ngoma, rimessa laterale per il Monza, a centrocampo Bakune, poi tocca male Foloruscio con il pallone che si impenna, qui però Malè arriva in ritardo e commette fallo sull'ex giocatore del Napoli e del Bari, Foloruscio che si rialza, calcio di punizione battuto con il Monza che allarga, prova a giocare sempre dalla stessa parte, ancora molto spesso dalla stessa parte a dir la verità, sempre a sinistra con Birindelli però che tocca in mezzo, Foloruscio a centrocampo, si va a destra questa volta da Quadio che ferma il pallone per un attimo, pensa al cross, poi va da Bakune, arriva anche Monteiro, rimessa laterale per il Monza in zona d'attacco, Cutrone si fa vedere, gira senza guardare Zeballos, limite dell'area di rigore, bravissimo però qui Thiago Gabriel su di lui, poi il Monza a cercare di giocare il pallone sulla sinistra sempre con Zeballos che cerca lo spazio per il cross, riporta il pallone sulla linea di fondo, qui c'è la copertura perfetta da parte di Monteiro, arriva poi la rimessa dal fondo per il Lecce, ultima a toccare è stato Birindelli, Lecce 3 Monza 1, è il 26esimo Gran Premio di Spagna.
0: Tre come tre sono i giri al termine della corsa al Madring. Kimi Antonelli 2 secondi e 6 di vantaggio nei confronti di Verstappen, ha costruito il gap decisivo, Verstappen 7 decimi di vantaggio su Norris, deve guardare negli specchietti, così come Leclerc che è quarto deve guardare negli specchietti perché Russell si è avvicinato tantissimo, adesso è a 9 decimi dal pilota della Ferrari e dunque potrebbe anche provare un attacco che gli varrebbe due punticini in più nella classifica mondiale, che sarebbero comunque importanti per una rincorsa che corsa dopo corsa, scusate la triplice ripetizione, si sta facendo sempre più difficile stante anche lo stato di forma mitologico da parte di Kimi Antonelli. A sventolare la bandiera a scacchi sarà Carmelo Espeleta, che peraltro è stato per tanti tanti anni il patron del motomondiale, il patron della Dorna, qui si corre a casa sua a Madrid, sarà lui dunque per una volta a sventolare la bandiera in un evento a quattro ruote, non a due ruote. Le quattro ruote più veloci sembrano essere quelle di Lando Norris in questa fase della corsa, prende la scia di Verstappen, ma non riesce a superarlo. Fase anche molto concitata per via dei tanti doppiati, ma resti due sono attaccati. Prova a farsi vedere all'interno, che però diventerà esterno nella prossima curva. Verstappen chiude e riesce a mantenere la posizione. Vedremo se ci sarà lo spunto da parte del pilota della McLaren per cercare l'allungo nella monumental, nella parabolica. Lì fa tanto la differenza anche la scelta di deploy, ovvero l'utilizzo della batteria a scapito anche del motore, della potenza del motore endotermico. Sentiamo Norrison.
1: Yeah, he went off. He went off defending against me. He kind of took care. He has to stick about the position. Pretty obvious. Yeah, we're on it, right.
0: Norris dice è andato largo, è andato fuori pista nel tentativo di difendermi, di difendersi da me, deve darmi la posizione. Ad ogni modo si lotta per la seconda e la terza posizione, quella di Verstappen e Norris. C'è battaglia in pista anche per il quarto e quinto posto. Quarto è Leclerc, quinto è Russell. Là davanti, quando mancano poco meno di due giri al termine, comanda Kimi Antonelli indisturbato, 3 secondi e 3 di vantaggio su Max Verstappen. Si sta apparecchiando un'altra domenica bestiale per il furetto bolognese. Lecce
4: 28esimo, Lecce Tremonza 1, cambio per il Lecce. Tra poco entrerà Fatah, attaccante svedese, vedremo poi chi uscirà. C'è molta stanchezza, anche un po' di caldo che ora si fa sentire, soprattutto il ritmo è stato elevatissimo, vertiginoso nel primo tempo. Fatah, attaccante di 22 anni, svedese, si diceva ex Dundee United. Il Monza adesso con il lancio con Cutrone, che prova a lottare, poi finisce a terra, poi comunque riesce a giocare il pallone all'indietro per Varela. Qui bravissimo Gomma a rilanciare immediatamente per una possibile contropiede. Il lancio rasoterra, troppo lungo per Stulic, arriva Lucchesi, arriva l'anticipo, c'è il Monza che prova a riattaccare con Cutrone. Varela in bello stile, un dribbling e poi va a terra, c'è fallo, prima sì, poi no, poi fallo è contro il Monza, forse per la posizione di fuori gioco dell'attaccante portoghese della squadra di Juric, che è rimasto a terra. Lecce 3, Monza 1, 29esimo Gran Premio di Spagna,
0: dove siamo nel corso dell'ultimo giro. Ultimo giro per Kimi Antonelli, che guida la corsa. Ultimo giro per Verstappen e Norris, che sono secondo e terzo e continuano a lottare. Ultimo giro per Leclerc e Russell, quarto e quinto, anche loro in battaglia per un posizionamento migliore. Ultimo giro anche per Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad e Hülkenberg, che al momento occupano la zona punti, perché Pierre Gasly si è dovuto anche lui fermare ai box e dunque è scivolato indietro in 12esima posizione. Stava facendo una gran gara, ma anche questa figlia di una strategia, mentre arriva la bandiera a scacchi e Kimi Antonelli taglia il traguardo e vince il Gran Premio di Spagna. 8ª vittoria stagionale per il leader del mondiale. Alle sue spalle chiudono Max Verstappen e Lando Norris a disegnare il podio. Aspettiamo anche il transito sul traguardo di Leclerc e Russell per poter dare anche quello che è un indizio su quella che sarà poi la classifica del mondiale. Siamo praticamente alle ultime due curve per il ferrarista e per il pilota della Mercedes, che arrivano a loro volta sul traguardo. Taglia il traguardo Leclerc in quarta posizione, chiude anche Russell al quinto posto. Kimi Antonelli vince ancora dopo Monza, il pilota della Mercedes, un nuovo successo, il secondo consecutivo, l'8º di una stagione da fenomeno assoluto. Direi di tornare a Lecce e poi a risentirci fra breve per il riepilogo della classifica e anche e soprattutto della classifica del mondiale. Daniele.
4: Grazie a Manuel Collignoni. Lecce 3, Monza 1 al mezz'ora. Due cambi nel Lecce: Esteban per Stulic, Fatah si diceva per Monteiro. Altro cambio anche nel Monza con Varela che è uscito, Monza che attacca, è entrato Forson per l'attaccante portoghese. Adesso però il Monza prova ad attaccare e va a guadagnare un calcio di punizione dal vertice alto dell'area di rigore, sempre da quella parte, con Birindelli che è finito a terra, è stato lui a subire fallo, ma non si tratta di calcio di punizione ma di semplice rimessa laterale, con Birindelli che si è già rialzato, va a cercare il cross direttamente sul portiere, blocca Falcone, sempre preziosissimo per il Lecce. Lecce 3, Monza 1, 31esimo nella ripresa. Ancora Manuel Codignoni, Gran Premio di Spagna.
0: Sentiamo le parole di Antonelli, che ha appena finito di parlare con il proprio box, diciamo complimenti reciproci come spesso avviene.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. È mezzanotte e 11 minuti.
0: In modo absolute masterclass, non credo che ci sia bisogno di tradurre quello che Pete Bonington, uno che insomma di piloti se ne intende, ha vinto 6 mondiali con Lewis Hamilton, ha detto al proprio pupillo. Kimi Antonelli, ascoltiamo intanto un attimo anche Verstappen.
6: Solid effort, Max. Well done. P2. Got what we could out of that one, so well done. Well done, Max. You extracted everything once again today. It was a strong fight. I know we are still missing a little bit, but it was a strong weekend. Well done.
7: Yeah, it's a good point. But yeah, just keep working. Keep flags better.
0: Soddisfazione quasi misurata per Max Verstappen con l'ingegnere di pista Giampiero Lambiase e successivamente il team principal Laurent Méquies, ex Ferrari, gli hanno detto molto bene. Anche quest'oggi siamo riusciti a massimizzare in un weekend che si annunciava difficile quello che è la situazione. Kimi Antonelli vince davanti a Verstappen e Norris il Gran Premio di Spagna. La prima delle due Ferrari, l'unica superstite, quella di Leclerc, si è piazzata in quarta posizione. Hamilton è ritirato nella prima fase della gara per problemi ai freni. Questa la situazione per quello che riguarda il fine settimana, la gara, per quello che riguarda il mondiale. Antonelli ha adesso, tenetevi forte cari amici e ascoltatori, 81 punti di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, ovvero sia George Russell, 101 sul terzo in classifica Lewis Hamilton e 106 su Lando Norris che è quarto. Leclerc è scivolato in quinta posizione nel mondiale. C'è un'investigazione intanto su Verstappen, potrebbe cambiare la situazione nel podio tra il secondo e il terzo posto proprio per aver lasciato la pista e guadagnato un vantaggio. Ma ad ogni modo quello che più conta, quello che più ci interessa, è che questo ragazzo sta facendo un qualcosa di clamoroso a 20 anni nella sua seconda stagione completa in Formula 1, guida con autorità il mondiale, ottava vittoria in questa stagione e in carriera per il furetto bolognese, che adesso sale sulla sua macchina, saluta il pubblico, scende, andrà a raccogliere anche l'applauso e l'abbraccio della sua crew per festeggiare l'ennesimo successo. Le mani sul mondiale, non vinciamo un titolo come italiani dal 1953, signore e signori. Questo ragazzino sta facendo il miracolo, ci sta riportando la gioia più grande per quello che riguarda il motorsport. Ricordiamo il risultato finale allora. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen e Norris. Leclerc quarto con l'unica Ferrari superstite. Antonelli adesso ha 81 punti di vantaggio su Russell nel mondiale e 101 su Lewis Hamilton. Torniamo definitivamente a Lecce. Daniele Fortuna.
4: Grazie a Manuel Codignoni qui al 34esimo. Lecce 3 Monza 1, calcio d'angolo per il Monza, esterno della rete colpito da Patrick Cutrone sul secondo palo, la posizione era buona anche se era un po' troppo largo, non è riuscito a inquadrare la porta. Occhi al cielo, allarga le braccia Cutrone, entrato nel secondo tempo, un secondo tempo decisamente meno divertente rispetto alla prima parte della sfida. Erano arrivati 4 gol in poco più di 20 minuti, quei 4 gol sono rimasti con il vantaggio del Lecce per 3-1. È entrato bene Esteban, attaccante spagnolo della Lecce, classe 2006, lo scorso anno 13 gol con la primavera, non è al debutto in Serie A, pochi minuti per lui, però ha preso bene il centro dell'attacco. Va adesso il Lecce a correre sulla sinistra con Fatà, altro ragazzo entrato nel secondo tempo, conclusione alta sulla traversa di poco, ma bel movimento ad accentrarsi da sinistra a destra verso il limite dell'area di rigore, poi fatto esplodere una conclusione potente di destra e la pallone però non si è abbassato. Lecce 3 Monza 1 al 35esimo, con il Monza che ricomincia, si affida molto ai lanci lunghi adesso da Carboni a Cutrone, a riferimento offensivo questa volta però molto molto largo, cerca di servire Zeballos, il recupero di Ngoma per il Lecce con il pallone che poi finisce in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco a sinistra per il Monza, vuole cercare di riaprire la sfida, un gol, ha avuto tante occasioni nel primo tempo, la squadra di Juric ne ha costruite meno, certamente nel secondo tempo in cui il Lecce ha potuto controllare, ha avuto l'occasione per chiudere definitivamente la partita in apertura sempre con Koulibaly, sarebbe stata tripletta per lui, ma una deviazione, mandato il suo tiro da posizione favorevolissima, propizia in calcio d'angolo, forse una per il Monza. Adesso sulla destra l'inglese, lo scorso anno ha saltato tutta la stagione per un infortunio con intervento chirurgico, adesso cerca di ritrovare la sua forma migliore. È stato mandato in campo adesso nel secondo tempo da Ivan Juric, lui che ha anche trascorsi nel Manchester United. Hakim Sammiro per il Monza a centrocampo, poi a sinistra con Birindelli che riesce a tenere il pallone in campo, all'indietro ancora Hakim Sammiro, gira il pallone la squadra brianzola, Foloruscio, poi sulla destra c'è Bakune, si fa vedere anche qua di una proiezione offensiva. Gallo non corre rischi, manda il pallone direttamente in fallo laterale in zona d'attacco all'altezza del lato corto dell'area di rigore, a cercare Foloruscio che controlla male, vediamo se riesce a partire in contropiede il Lecce. Esteban va via ma poi perde il pallone, troppo solo, dritto per dritto Hakim Sammiro per il Monza. Qui c'è fallo di Pierotti, prezioso comunque il contributo del numero 50 dell'argentino del Lecce in fase difensiva prevalentemente nel secondo tempo, dopo che nel primo sulla sinistra avevano imperversato Mangas, autore dell'unico gol del Monza, e Robinson, il ragazzino sostituito nella ripresa, ma ha fatto veramente bene, era stremato alla fine prima della sostituzione. Foloruscio per il Monza che attacca ancora, alza questo pallone per Zeballos, Falcone con i pugni deve intervenire con il pallone che esce, rimessa laterale sulla destra in zona d'attacco, il Monza prova a chiudere il Lecce, Quadio, e poi sulla sinistra si fa vedere Carboni, controlla il pallone a Hakim Sammiro, ha perso il pallone a centrocampo il Monza, questa volta Esteban non corre rischi, va a giocare all'indietro per Ngoma, poi a Pierotti, possibilità per il Lecce, il cross però con il colpo di testa di Lucchesi e la pallone che finisce in fallo laterale. Tra poco l'ultima sostituzione per il Monza, altro ragazzo interessantissimo, ha fatto bene, si è messo in luce nella prima di campionato, nella sconfitta del Monza contro l'Inter, Mathis Muth, italo francese, 21 anni, il papà della Val di Susa, la mamma francese, entra lui in questo finale, 7 minuti al 90esimo, è uscito Hakim Sammiro, è entrato appunto Muth, adesso va a prendere posizione all'indietro perché c'è il Lecce che sta per battere una rimessa laterale, Lecce 3 Monza 1, quando siamo arrivati al 39esimo del secondo tempo, va a cercare di crossare il Lecce, qui c'è fallo però forse di Ceballos, è stato commesso da lui su Koulibaly, mattatore comunque della sfida con i due gol segnati nel primo tempo, con una possibilità anche di arrivare alla tripletta all'inizio della ripresa. Calcio di punizione per il Lecce con il pallone molto spostato sulla linea laterale di destra, andrà Pierotti per un cross molto probabilmente direttamente nell'area di rigore del Monza, invece sale Veiga, tra lui dunque con il calcio di punizione, si avvicina anche Fatah, poi si allontana un solo giocatore della Monza in barriera per questo calcio di punizione che sta per battere Veiga sul secondo palo, accenna soltanto all'uscita Thiam ed è fortunato perché il pallone viene allontanato dall'area di rigore della Monza, rimessa laterale in zona d'attacco per il Lecce a sinistra. Di Francesco scuote la testa, il Lecce ha sofferto nel primo tempo, molto meno nella ripresa, come abbiamo detto cambio anche per il Lecce, dentro Caba e sta per uscire, vediamo chi è il giocatore del Lecce a venire sostituito, comunque scelta da parte di Francesco, con un giocatore di sostanza, un centrocampista forte fisicamente come Caba in mezzo al campo per proteggere questo doppio vantaggio nei minuti finali. Siamo arrivati al 40esimo con il Lecce che è in vantaggio per 3-1, a commettere fallo Pierotti su Birindelli, ci sarà calcio di punizione allora per il Monza proprio con Muth che ha messo il pallone a terra, va lui a giocare quasi da regista, poi sulla sinistra cerca Carboni ancora all'indietro, punto di riferimento Mathis Muth che apre con il sinistro, sulla destra per Foloruscio, adesso si possono alternare in fase di impostazione. Nella Monza comunque manca un centrocampista preziosissimo come Pessina, capitano del Monza, finisce a terra Forson a centrocampo, ci sarà calcio di punizione per il Monza che così potrà attaccare ancora, sempre Volo Ruscio, poi all'indietro per Lucchesi, arriva Muta, si fa consegnare il pallone ancora una volta, poi sulla sinistra c'è Carboni, prova il cross, una finta invece, va a giocare il pallone in a mezzo Volo Ruscio, Ceballos parte da lontano, va a cercare lo scambio con Cutrone, conclusione in due tempi, Falcone tiene lì il pallone e la Monza prova comunque ad attaccare con grande generosità fino alla fine di questa partita. Risulteranno poi decisivi i gol concessi in quei primi 10 minuti. Sensazione il calcio d'angolo battuto da destra da Ilic, poi uscito nel secondo tempo, primo colpo di testa vincente di un indisturbato Koulibaly, poi dopo pochi minuti si è replicata la stessa situazione grazie anche alla complicità della difesa della Monza con Thiago Gabriel che sempre sul calcio d'angolo di Ilic ha trovato il colpo di testa vincente. Poi il Monza era rientrato in partita con Mangas, però tutto questo è durato soltanto un minuto perché poi al 21esimo il gol di Mangas è stato segnato al 20esimo del primo tempo, un minuto più tardi Koulibaly ha segnato il 3-1 che è il punteggio che sta maturando qui al Via del Mare quando siamo arrivati al 43esimo della ripresa. Vega con una rimessa laterale per il Lecce che però adesso si difende, rimessa lunga da parte di Vega, l'anticipo a centrocampo del Monza, poi Cutrone che prova a scambiare con Azebaio sulla sinistra, la tocutella era di rigore, l'argentino e i suoi movimenti, le sue finte non disorientano però Siebert, ma Azebaio è bravo, tiene il pallone, lo protegge con il corpo, arriva anche Vega, sempre Monza in attacco, ancora Ceballos, comunque buon ingresso e buon debutto per l'argentino ex Boca, ci sarà calcio di punizione per il Monza al 43esimo, sempre da sinistra dal vertice alto dell'area di rigore, l'ultima, una delle ultime possibilità forse per la squadra di Juric che è lì a braccia con Sepp davanti alla panchina ad assistere alla partita, una delle ultime possibilità dicevo per il Monza per rientrare in partita perché il Lecce sta vincendo per 3-1, lo ricordo, arriverebbe la seconda vittoria in questo campionato in 4 partite per la squadra di Francesco. Non è ancora finita, ci sperano i tifosi del Monza proprio lì nel settore ospiti, calcio di punizione e c'è la rete con incredibile papera da parte di Falcone che era stato perfetto fino a questo momento ma sul suo palo non riesce a tenere il pallone che finisce in rete, si riapre la sfida, a tirare il calcio di punizione dovrebbe essere stato Mut, ma poi magari potremmo confermarlo con Falcone che scuote la testa, giocatore portiere sempre decisivo, l'era stato anche nel primo tempo, in questo caso non è riuscito a respingere il pallone anche se c'erano proteste da parte dei giocatori del Lecce, forse per una spinta che è arrivata e allora vediamo poi qual è la decisione dell'arbitro in questo caso, probabilmente, anzi sicuramente c'è un consulto, cioè una revisione VAR, è stato Ceballos a calciare la punizione lì dal vertice alto dell'area di rigore, dunque gol dell'argentino, debutto con gol per Ceballos e 3-2 per il Lecce con il Monza che rientra in partita, qualche protesta per il Lecce, Caba ha preso il posto di Malene, la squadra di Francesco che però adesso deve soffrire fino alla fine, mancano 10 secondi al 90esimo, Lecce 3 Monza 2 grazie al gol segnato da Ceballos con la collaborazione però del portiere del Lecce Falcone, vediamo se ci crede ancora il Monza, 4 minuti di recupero, un recupero anche abbastanza robusto per nutrire le speranze della squadra di Juri, c'è colpo di testa di Vega in anticipo e poi la rimessa laterale che sarà battuta proprio da Mut in mezzo viene smistato il pallone nel cerchio di centrocampo, c'è Folorusso che però sbaglia un altro passaggio, possibile contropiede per il Lecce con Esteban che va via, Folorusso su di lui con il fisico riesce a rubare il pallone, spinta spalla a spalla ma contrasto regolare, infatti Esteban non ha protestato, forse ha tenuto troppo il pallone, era un po' di inesperienza per questo ragazzo spagnolo, mentre attacca Bacune, attacca il Monza in area di rigore, Cutrone su di lui, si chiude la difesa del Lecce, ancora Bacune, sempre Monza in attacco con Forzon, davanti a lui c'è Caba, gira il pallone in mezzo, dall'altra parte prima Mut, poi Birindelli, poi ancora l'italo-francese con il numero 80 che dirige l'attacco del Monza nel primo dei 4 minuti di recupero, con il Lecce che è in vantaggio per 3-2 sulla squadra di Juric, ancora Lucchesi e poi Ceballos in bello stile, tocca il pallone, Gallo lo allontana, cerchio di centrocampo per il Monza, altro attacco, il Lecce è schiacciato all'indietro su questi attacchi del Monza, Folorusso cross sul secondo palo, Birindelli lascia che il pallone termini fuori per un calcio d'angolo a favore del Monza, Ceballos non c'è nessuno su di lui, sbaglia il Lecce, Ceballos prova ad andare via, cerca la conclusione, rasoterra, respinta ancora Ceballos a rincorrere il pallone, ecco l'argentino sul secondo palo, il cross è andato anche Thiam in attacco, il portiere del Monza aveva toccato il pallone e resta lì, ma manca ancora tanto perché siamo al 48esimo, dunque è più di un minuto ancora da giocare, Demba Thiam però il portiere del Monza resta lì in attacco, Forzon batte, calcio d'angolo, blocca Falcone su un colpo di testa, l'applauso sa di sollievo dei tifosi giallorossi, Falcone resta a terra, un po' di secondi per il Lecce, poi mette il pallone, lo rilancia con i piedi nella metà campo del Monza, a saltare Pierotti, poi Quadio rilancia male con il pallone altissimo, si impenna nella zona centrale del campo, poi Gallo prova a uscire, rimessa laterale, intanto Thiam ha ripreso il suo posto tra i pali della porta del Monza, che però dovrebbe avere un'altra possibilità almeno per attaccare, può farlo a un altro minuto, l'ultimo dei 4 minuti di recupero, Mut mette il pallone nell'area di rigore del Lecce, un colpo di testa, il pallone si impenna ancora area di rigore del Lecce, poi arriva la conclusione, pallone che finisce fuori con deviazione, era stato Mut ad andare a calciare, c'è stata deviazione di un giocatore del Monza evidentemente, perché non c'è calcio d'angolo, ci sarà rimessa dal fondo per il Lecce, ma Falcone si era buttato sulla sua destra e il pallone invece dopo la deviazione è finito dall'altra parte, largo, non troppo rispetto alla sua porta, Falcone che batte il calcio di punizione, 20 secondi alla fine del quarto e ultimo minuto di recupero, pallone a centrocampo, lo protegge Esteban, bravissimo, va a guadagnare un calcio di punizione e Lecce così si avvicina a questa vittoria faticosa per quello che è successo in questo finale con il gol di Ceballos e l'infortunio in porta di Falcone sul calcio di punizione dell'argentino, con il Monza che era rientrato in partita, pallone lontano e in fallo laterale, ma finisce qui il boato dei tifosi giallorossi qui alla Via del Mare per il Lecce che ha battuto il Monza per 3-2, termina una partita divertente soprattutto nel primo tempo con i gol di Koulibaly e di Thiago Gabriel nei primi 10 minuti, poi il 2-1 del Monza con Mangas al 20esimo, al 21esimo 3-1 di Koulibaly, doppietta per lui, nella ripresa meno emozioni, meno opportunità fino alla fine quando vicino al 90esimo il Monza ha trovato il 3-2 con la punizione di Ceballos e l'errore di Falcone, poi il Monza ha attaccato ma il Lecce è riuscito a portare a casa la vittoria, il suo secondo successo in campionato, a 6 punti la squadra di Di Francesco, resta a un punto invece la squadra di Juric che magari gioca bene ma concede troppo in difesa, e questo ha fatto anche in questo pomeriggio alla Via del Mare. Lecce batte Monza 3-2, linea a Roma, Domenica Sport.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
8: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
10: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori Lecce. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, fantastica. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
11: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente... Ma...

0: Fra Lecce e Monza, la vittoria del Lecce è 3-2, non senza qualche preoccupazione nel finale. Poi il programma di questa Serie A continuerà alle 18 con Napoli-Bologna, alle 20:45 con Sassuolo-Juventus. Napoli-Bologna che seguirete all'interno di tutto il calcio minuto per minuto con Filippo Corsini studio, e ci saranno anche le due partite di Serie B, Avellino-Parma e Mantova-Sampdoria. Questo è il programma che seguirà subito dopo il GR delle 17, appunto slittato di qualche minuto, quindi buon GR e ci ritroviamo più tardi con Sabato Sport e tutto, Domenica Sport e tutto il calcio minuto per minuto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: ore 17:04.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, Donald Trump parla ai giornalisti mentre sale sugli spalti della finale dell'Irish Open di golf e il capo della Casa Bianca ne ha per tutti, dall'intelligenza artificiale alla riunificazione dell'Irlanda, dal conflitto in Iran a quello in Ucraina.
3: Il primo bersaglio è Zelensky. Deve smettere di attaccare le raffinerie di diesel in Russia, mentre i prezzi del carburante sono alle stelle, dice il presidente. Sceso dall'elicottero, atterrato sul prato verde irlandese, a pochi metri dal campo del torneo, Trump parla anche di intelligenza artificiale. Critica quelle che definisce forze negative, che a suo giudizio cercano di rallentare lo sviluppo, proprio mentre aumentano gli allarmi sui rischi legati all'intelligenza artificiale anche da parte dei suoi protagonisti più importanti. Chi vince in questo settore, afferma, vincerà su tutto. Poi torna sulla guerra in Iran. La Repubblica Islamica chiede disperatamente di negoziare e il conflitto finirà a ridosso delle elezioni di midterm previste a novembre, ripete. Già in mattinata avevano fatto discutere le parole con le quali Trump ha definito naturale una futura riunificazione della Repubblica d'Irlanda con l'Irlanda del Nord. Una frase pronunciata alla vigilia del vertice che riunirà i leader indipendentisti di Irlanda del Nord, Scozia e Galles, pronti a chiedere un referendum sull'indipendenza da Londra. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ucraina, il presidente Zelensky definisce sistematico l'attacco alle ferrovie di Kiev dopo l'esplosione della locomotiva di un treno passeggeri colpita da un drone a 2 chilometri dalla frontiera polacca. Non ci sono state vittime perché le autorità di Kiev avevano già allertato il personale della minaccia. Secondo il Ministero della Difesa russo, le infrastrutture ferroviarie colpite oggi venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Tra la notte scorsa e oggi sono 8 le persone uccise nei raid di Mosca. In Svezia si vota fino alle 20 per il rinnovo del Parlamento subito dopo la chiusura dei seggi, i primi exit poll. Secondo i sondaggi, la coalizione di centrosinistra e quella di centrodestra del primo ministro uscente Kristersson sono quasi appaiate. L'estrema destra del Partito dei Democratici Svedesi, in caso di vittoria del centrodestra, potrebbe entrare per la prima volta nell'esecutivo. Torniamo in Italia per l'ultimo saluto a Emma Bonino in Campidoglio, la Camera Ardente, tanti cittadini in fila per l'omaggio alla leader radicale scomparsa venerdì a Roma all'età di 78 anni.
4: È una grande donna che ha combattuto e lavorato per i nostri diritti civili.
5: Per la forza con cui pretendeva la responsabilità nei diritti. Un compito di tutti, non solamente di chi fa lotta, di chi raccoglie le firme, di chi si fa arrestare, ma è responsabilità di tutti.
6: Continuano ad arrivare in tanti per un ultimo saluto a Emma Bonino. Molte le donne presenti, tra chi si ferma per un saluto, non mancano i momenti di commozione. Sul feretro è stata appoggiata una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero della leader radicale con l'iconico turbante in testa. La Camera Ardente è aperta stamane dal sindaco di Roma Gualtieri, dai parenti più stretti a partire dall'anziana sorella Domenica, dai vertici di Più Europa. Queste le parole del segretario Riccardo Maggi.
7: Amato profondamente la democrazia e le istituzioni e ha provato, pur contestandole, criticandole, a cambiarle in meglio.

0: ha dedicato una vita a questo e le persone lo hanno capito.
1: Camera Ardente aperta oggi fino alle 19, domani si ripete subito dopo nella piazza qua di fronte una veglia civile con amici e compagni della leader radicale. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: Venezia, proseguono le ricerche in laguna della giovane donna vittima insieme al marito di un grave incidente. Nello scontro con un motoscafo la loro imbarcazione è affondata. Il giovane è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il servizio è di Dario Giordo.
3: Sean Micheli, 25 anni, ricoverato in gravissime condizioni. Sua moglie Gabriella Quirino Ferreira, brasiliana di 26 anni, ancora dispersa. Questo è il preoccupante quadro dopo l'incidente che all'alba di ieri ha coinvolto la coppia, investita a forte velocità da un taxi mentre attraversava il canale di Tessera a Venezia. I due erano partiti verso le 5 dalla loro abitazione di Burano. Micheli, originario di Cavallino Treporti, pescatore da generazioni, conosceva bene barene, canali e fondali bassi. Era uscito per controllare le esche accompagnato dalla moglie, sposata appena 3 mesi fa, che spesso lo seguiva nel lavoro. Fortissimo l'impatto, immediati i soccorsi del suo M118, che ha trasportato il 25enne all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ha riportato un forte trauma cranico ed è stato operato. Ora si sta intensificando lo sforzo nelle ricerche della moglie, di cui sono stati ritrovati in acqua i documenti. All'opera dall'alba i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno scandagliando le acque del canale con l'aiuto di un gommone e del drifting dei carabinieri, imbarcazione speciale per le ricerche nelle acque basse. Pronti a dare una mano anche l'elicottero e le moto d'acqua dei vigili del fuoco, ma le operazioni sono tutt'altro che facili. Da ricostruire anche la dinamica dell'impatto mentre il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti di rito.
2: Ieri sera a Milano si è chiuso il tour Esseri Umani dei Blu Vertigo, di nuovo insieme dopo 9 anni.
4: Il mondo è così privo d'amore, io disimparo ad odiare.
2: L'unione non la puoi ricreare per finta, se non c'è qualcosa di reale alla fine si crolla, ha detto il chitarrista Livio Magnini a suggello di un tour che ha visto la storica band unita come un tempo. Sul palco ieri sera anche Alice, Francesco Sarcina e Enzo Iacchetti a suggellare la ritrovata armonia, l'idea di un nuovo disco. Abbiamo un sacco di materiale pronto, assicura la band. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
5: Meteoradio. Il tempo in Europa. Il quadro meteorologico europeo vede la risalita e il consolidamento di una vasta struttura promontoriale di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, a garanzia di tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato. Per contro, una profonda ed estesa circolazione depressionaria atlantica interessa le isole britanniche e la Scandinavia, portando precipitazioni diffuse e frequenti annuvolamenti sui settori settentrionali. Iniziamo da Lisbona, in Portogallo. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo, con cielo sereno, temperature in leggero aumento tra 19 e 33 gradi. Nuvolosità estesa a Dublino, in Irlanda, dove non si escludono piovaschi alternati a timide schiarite. Temperature comprese tra 14 e 23 gradi. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso su Amsterdam, nei Paesi Bassi. Clima mite con valori compresi tra 17 e 23 gradi. Nubi compatte e piogge al mattino su Monaco in Germania. Poi i fenomeni termineranno e lasceranno spazio al sole. Temperature comprese tra 12 e 20 gradi. Cielo poco nuvoloso a Helsinki in Finlandia, dove non ci saranno precipitazioni. Temperature più fresche con valori tra 9 e 16 gradi. Mattinata e pomeriggio di maltempo per Budapest in Ungheria. Poi migliora, con cielo quasi sempre sereno. Massima 21 gradi, 14 la minima. Condizioni stabili per Bucarest in Romania, poche nubi, venti deboli da est e valori di temperatura compresi tra 18 e 29 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: Sono le 17:13 minuti, ancora buon pomeriggio gentili ascoltatori, buon pomeriggio e ben ritrovati da Filippo Corsini, Domenica Sport su Radio 1. E allora, come avete sentito, in Formula 1 c'è Kimi Antonelli che si conferma davvero fenomeno, vince e fa il vuoto anche nel Gran Premio di Madrid e adesso ha 81 punti di vantaggio su Russell. Ricordiamo che un italiano non vince il titolo mondiale in Formula 1 dal 1953, nel 53 lo vinse Alberto Ascari con la Ferrari, adesso potrebbe farlo ed è davvero il grande favorito a questo punto, Kimi Antonelli con la Mercedes. Nel calcio il Lecce batte il Monza e sale in classifica a 6 punti, 5 in più della quarta giornata della scorsa stagione quando il Lecce era ultimo a un punto. Lecce 2 vittorie e 2 sconfitte, il Monza invece un pareggio e 3 sconfitte. Comincia a tremare la panchina di Juric, vi ricordo alle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus 20:45. Partita di un certo significato per Giovanni Carnevali, attuale direttore, anzi amministratore delegato della Juventus. Salutiamo subito Fulvio Collovati. Buon pomeriggio Fulvio.
2: Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, come avete sentito, come hai sentito, di carne al fuoco ce n'è tanta. Ricordiamo molto. Alle 17:15 tra poco, quindi, perché sono in questo istante, le 17:15 prenderanno il via anche i due posticipi della quarta giornata di B Avellino Palermo e Mantova Sampdoria. E dunque andiamo velocemente sui due campi con i nostri due inviati per ricordare le formazioni, cominciando da Avellino Palermo, dove si trova per noi Luigi Carbone.
3: Buon pomeriggio Filippo Corsini, buon pomeriggio ai radioascoltatori. Sì, e si respira qui un'aria frizzante delle grandi occasioni qui in Ilpinia, perché è solo la quarta giornata, ma Avellino Palermo può già valere la vetta della classifica. Due squadre in grande forma e poi è la sfida tra due grandi amici vincenti nel Milan e in nazionale, Nesta e Inzaghi, con il tecnico dell'Avellino che deve sfatare il tabù di aver sempre perso contro Pippo in 3 precedenti da allenatori. Dopo una settimana segnata dalle suggestioni del possibile ingaggio della stella colombiana James Rodriguez, acquisto poi sfumato, Nesta fa i conti con gli infortuni degli attaccanti Fila e Favilli e di Simic, schiera l'Avellino con il 3-5-2 con Martinelli tra i pali, linea difensiva composta da Izzo, Enrici e Venturi, centrocampo agiranno Cancellotti, Martin Palumbo, Di Maggio, Besaggio e Moruzzi, in attacco Russo e Pandolfi, preferito a Chedira. Nel Palermo sono infortunati i portieri Joronen e Perin e poi Hernani e Strefezza. Inzaghi però non cerca alibi e dispone il rosanero con il 4-3-2-1 con Fortini in porta, Barba e Bani centrali, terzini sono Augello e Cassandro, a centrocampo Ranocchia, Segre e Antonio Palumbo, le due ali sono Vavassori e Giasi, la stella del finlandese l'attaccante, poi Ampalo, arbitra l'internazionale Daniele Doveri di Roma 1, pomeriggio di sole sull'Appennino, 25 gradi, 12.000 spettatori, Partenio tutto esaurito, 500 circa gli spettatori ai tifosi arrivati da Palermo. La linea può tornare a te Filippo Corsini.
1: Grazie Luigi, adesso ce ne andiamo a Mantova Sampdoria, le ultimissime con Antonello Brughini. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, la partita è appena iniziata, il Mantova è lanciatissimo, è terzo in classifica, la Sampdoria è ultima con un solo punto in 3 partite. Subito un'occhiata alle formazioni, partiamo naturalmente dal Mantova, queste alla fine le scelte di Francesco Modesto. Bardi in porta, Tomasevic, Cella e Castellini in difesa, a centrocampo Silva, Ignacchiti, Kouda e Benaissa, i due trequartisti sono Ilie e Ruocco, l'unico attaccante Ettore Iozzi. Dall'altra parte, come detto, la Sampdoria di Bernardo Corradi con Vindal tra i pali, Di Pardo, Gartenman, Dellicari e Cicconi in difesa, in mediana Henderson e Makumbu, i trequartisti in questo caso sono Begic, Verscharen e Lorenzo Insigne, l'unico attaccante è Tutino, l'arbitro della partita Daniele Chiffi di Padova. 240 gettoni tra Serie A e Serie B, anche a Mantova c'è il sole, fa caldo, 27 gradi la temperatura, è 0-0 Corsini.
1: Prima di entrare, grazie Antonello Brughini, prima di entrare nel vivo con Fulvio Collovati, vi ricordo velocemente velocemente gli altri risultati dei massimi campionati europei. In Francia il Lille di Davide Ancelotti ha battuto il Troyes per 2-0, si sta giocando adesso Le Mans-Lens, siamo sullo 0-0 anche in questo caso la quarta giornata. In Bundesliga invece terzo turno di Bundesliga, il Lipsia sta travolgendo l'Hamburgo per 5-0, siamo all'89esimo. Nella Premier League inglese anche in questo caso quarta giornata, il Brighton ha vinto in trasferta 5-0 sul terreno del Coventry. Alle 17:30 il derby di Manchester, lo United contro il City. In Spagna invece siamo alla quinta giornata, 1-1 tra Celta Vigo e Malaga, mentre il Barcellona conduce 2-0 sul Levante, siamo in questo caso nell'intervallo. Allora Fulvio Collovati, partiamo perché arrivano diversi messaggi per te, mi dicono, ci scrivono che sei piuttosto severo con il Milan. Dopo questo 2-2 di ieri all'Olimpico con la Lazio, secondo te, insomma, come se l'è cavata Morim? Si parla molto di lui in questo momento, anche perché è all'esordio sulla panchina rossonera.
2: Ma non sono severo col Milan, devo dire che fosse severo lo è stato Morim. Devo dire che i tifosi erano, come posso dire, molto severi nei confronti di... uso questo termine, potrei usare un termine ancora più duro, nei scettici, non lo so, pessimisti nei confronti di Allegri, che è stato criticatissimo fin quando è stato sulla panchina del Milan. Adesso ad Amorim mi pare che gli si perdoni tutto, gli si perdoni il primo tempo di ieri, dove probabilmente, lo dico da spettatore, da opinionista, ha sbagliato completamente formazione, l'ha messo anche lui. Per cui i tifosi devono accettare questo. Non stiamo parlando di un allenatore che può stravolgere completamente il Milan, è un allenatore che può fare bene, eccetera, ma io rimango sempre dell'idea che gli allenatori valgono se ci sono i grandi giocatori.
1: Però ecco, diamo il tempo giusto, il giusto tempo ad Amorim, ha cominciato un lavoro, un'impostazione, siamo appena alla quarta giornata e insomma bisogna gettare le basi per un grattacielo il più alto possibile, dunque bisogna dargli tempo.
2: Lui le sta gettando e tu hai perfettamente ragione, bisogna giustamente dargli tempo, è una squadra indubbiamente che deve acquisire una mentalità completamente diversa rispetto agli ultimi anni, più offensiva. Però vedi che già Modric è in discussione, che è stato tolto ieri, eccetera eccetera. Io vorrei, al di là della prova del Milan, che ripeto bisogna giustamente aspettarlo Morin, mi devi fare elogiare Gattuso, posso elogiare Gattuso?
1: Guarda, era la mia prossima domanda, perché nessuno parla di questa Lazio che sembrava già retrocessa ancora prima di cominciare il campionato, mentre invece adesso al momento è da sola in testa alla classifica a 10 punti. E Rino Gattuso certo sta dimostrando di non ancora una volta, aggiungo io, di non essere certo uno sprovveduto, sta facendo davvero un grandissimo lavoro.
2: Ma un lavoro con senza pubblico, perché sappiamo perfettamente che tipo di ambiente c'è in questo momento in casa laziale. Poi, per cui ieri c'erano 20.000 persone, una partita Lazio-Milan, ma ti rendi conto?
1: Però si stava riempendo, persone. Verso la fine ho visto anche la tribuna Tevere, che si sta, cioè, gente comincia a avere voglia di calcio dal vivo. Certo.
2: Ma questo è merito di Gattuso, che attualmente è chiaro che siamo in attesa della partita della Juve stasera, di tutte le partite che giocheranno le grandi domani, a cominciare dall'Inter, poi la Roma, poi il Como. Però la Lazio prima in classifica, sta stupendo con un solo cambiamento, un solo acquisto, che è quello di Frattesi. Per cui è una squadra che non segna tanto, ma subisce pochissimo, perché è aggressiva, perché è compatta, perché ha preso il carattere del proprio allenatore. Per cui io mi sento in questo momento, si parla di Amorim, ma io mi sento di dare molti meriti a Gattuso.
1: Allora, intanto c'è anche un'altra grande e un grande sotto il mirino, che è il Napoli di Allegri. C'è una domanda secca per il signor Collovati, che scrive Federico al 335-699-2949. Ti faccio la domanda secca di Federico: ma se il Napoli perdesse male con il Bologna questa sera, Allegri verrebbe esonerato subito?
2: Allora, caro Federico, 3 sconfitte consecutive, è chiaro che non ci auguriamo, i tifosi del Napoli non si augurano una 4ª sconfitta, però è quello che preoccupa, che è un ambiente sfiduciato. Allegri si aspettava indubbiamente un impatto diverso. Ha parlato di questa sera della partita che io non ho capito, me lo devi spiegare tu che cosa vuol dire, partita della responsabilità, lui l'ha chiamata così. No, la, Napoli deve vincere, basta. Cioè, la responsabilità i giocatori ce l'hanno sempre, come ce l'ha l'allenatore. Lui l'ha chiamata così, questa sera è la partita della responsabilità. Ma Napoli deve vincere, non ha alternative, perché altrimenti non dico che rischia l'esonero, però cominceranno in casa Napoli a pensare anche a questo, ad un eventuale esonero.
1: Lo rischia anche Tedesco, il tecnico del Bologna, perché il Bologna ha soltanto un punto, ricordiamo.
2: Tutti e due, perché il Bologna che l'anno scorso ha avuto Italiano, che insomma che è una squadra che viaggiava a meraviglie, era stupefacente per certi aspetti, ha cambiato molto, ha venduto Castro, ha venduto insomma, però anche il Bologna è un punto solo, devo dire, se parliamo del punto del Monza, se parliamo del punto del Parma, così, un punto del Bologna un po' rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, un po' fa notizia, devo dire.
1: Allora, torniamo per un altro giro di aggiornamento sui due campi di B, Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria, poi proseguiremo con le domande per Fulvio Collovati, ce ne andremo per un'anteprima, per così dire, a Napoli da Francesco Repice che ci racconterà Napoli-Bologna, ci annuncerà le formazioni ufficiali, ma adesso ancora un salto in B, Avellino-Palermo, Luigi Carbona.
3: Sì, al Partenio è 0-0 tra Avellino e Palermo con un predominio territoriale in questi primi sei minuti di gioco da parte dei siciliani che hanno costruito una buona occasione al quarto tiro di Poyampalo dal cuore dell'area di rigore. Buona la risposta di Martinelli che si è tuffato sulla sua sinistra ed è riuscito a deviare il pallone. La risposta dell'Avellino è stata affidata a un colpo di tacco di Russo che ha smarcato Cancellotti, tiro cross del terzino dell'Avellino con pallone che si è perso abbondantemente alto sopra la traversa. Adesso è l'Avellino a manovrare nella propria metà campo ripartendo proprio dal portiere Martinelli. Allora sesto minuto di gioco qui al Partenio, 0-0 tra Avellino e Palermo, e la linea allo studio.
1: Sentiamo anche Mantova Sampdoria, Antonello Brughini.
4: 8 minuti al Martelli, Mantova 0, Sampdoria 0, nessuna occasione, si gioca prevalentemente a centrocampo, quasi 10.000 spettatori sugli spalti dello stadio mantovano con folta rappresentanza blu cerchiata, sono circa 800 i tifosi della Samp, insomma c'è equilibrio, adesso c'è un calcio di punizione in favore della formazione lombarda. Siamo al nono, Mantova 0, Sampdoria 0, Corsini.
1: Grazie Brughini. Allora Fulvio Collovati, intanto arrivano anche diversi messaggi per di tifosi delusi del Monza. Juric, ancora una falsa partenza per lui, sta avendo, insomma, negli ultimi anni Juric, diciamo, non ha avuto sicuramente un andamento fortunato, per non dire di peggio, sì, in questo campionato, tante difficoltà per lui, esoneri, però ogni anno viene riconfermato. Che cosa ne pensi?
2: Sì, no, questo è vero, viene subito esonero l'Atalanta, insomma, però il Monza, io devo dire la verità, non vedo una squadra che giochi male, solo che c'è emergenza infortuni. Il problema sono le reti subite. Io, se dovesse venire al microfono, glielo devo chiedere, non si possono subire tre reti su palle native in difesa. Il Monza ha subito 11 reti per una squadra che si deve salvare. Il gol li fa, il problema è che subisce troppi gol, per cui qualche problema evidentemente, no qualche, i problemi in fase difensiva ci sono assolutamente.
1: Poi c'è questo campionato, no, che probabilmente quest'anno si sta dimostrando più equilibrato delle altre volte, Inter a parte, sì, però il dislivello tecnico, la differenza tecnica tra le prime e le ultime è proprio un campionato spaccato ancora una volta in due tronconi, perché c'è troppa differenza, troppo divario tecnico tra alcune formazioni e le solite note.
2: No, sono d'accordo con te, c'è divario tecnico, si sa perfettamente. Già alla prima giornata di campionato quelle che sono le squadre che lottano per non retrocedere e quelle che sono le big che lottano per lo scudetto oppure per una zona Champions, per cui c'è troppa ma sai, chi fa mercato lo fa, si può permettere di farlo da grande, e queste sono le grandi, le piccole devono andare a scovare i talenti, e ci sono alcune squadre che vanno a scovare, per esempio il Frosinone con Raimondo che non ha fatto gol ieri, però è riuscito a ha già fatto due gol. Ieri abbiamo visto il Cagliari che addirittura il Cagliari, ragazzi, ha 9 punti in classifica. Il Cagliari che ha battuto l'Atalanta con questo Mendy, che è un 2007 centravanti di 19 anni, per cui queste squadre che lottano per retrocedere, che non hanno grandissime disponibilità economiche, vanno alla ricerca dei talenti, a scovare talenti dei giovani, cosa che non fanno le grandi.
1: Sì, infatti complimenti al Cagliari che al momento è al secondo posto con Roma e Inter, che comunque hanno ancora una partita in meno. Dicevamo del Lecce, nel pomeriggio il 3-2 nei confronti del Monza, partita che ci ha raccontato Daniele Fortuna, che ha intervistato subito Eusebio Di Francesco, il tecnico del Lecce, lo possiamo sentire.
5: Di Francesco, l'importanza della vittoria, innanzitutto anche con personalità nel secondo tempo, per come avete gestito il risultato, con un po' di patemi alla fine, ma insomma la vittoria contava tanto.
6: Sì, nel finale ci siamo un po' complicati la vita da solo, forse c'era anche un fallo su Vega e poi Vladimiro, in questo caso non riuscì a prendere la palla dopo tante grandi parate che ha sempre fatto, magari oggi è venuta fuori una sua defiance, però devo dire che la squadra ha approcciato benissimo alla partita, abbiamo fatto quello che c'era un po' mancato nelle ultime gare, è stato un grande approccio, una grande mentalità, siamo stati bravi a portarci in vantaggio nel primo tempo su 3-1, nel secondo tempo dal mio punto di vista fino al 90esimo, a gol preso, abbiamo gestito alla grande il risultato, concedendo poco e niente agli avversari, anzi avendo magari la possibilità di sfruttare meglio qualche ripartenza, lì forse siamo mancati, però per il resto sono contento dell'atteggiamento della squadra.
5: Falcone ha portato tanti punti a Lecce e oggi comunque non ne ha tolto nemmeno uno. Faccio un altro nome, Koulibaly. Il tipo di partita già lo scorso anno comunque era molto prezioso in fase offensiva per i gol, oggi insomma grande presenza lì davanti.
6: Koulibaly è un giocatore determinante per questa squadra perché unisce le due fasi nello stesso modo, ha questa capacità di interpretare questo ruolo sia di mezzala che di mediano, che può fare la differenza per noi. È un giocatore che ha l'esperienza, la capacità e i tempi di inserimento giusti anche per poter far male agli avversari, oggi l'ha dimostrato. Ha avuto anche, secondo me ne poteva fare anche 3, perché ha avuto forse la più facile e la sbagliata, e devo dire che insomma abbiamo fatto un'ottima gara.
5: Ilic e la sua battuta da calcio d'angolo, perché i primi due gol arrivano praticamente allo stesso modo, da destra con questo calcio d'angolo battuto bene. E quanto tempo ci lavorate? C'è stata sì la complicità della difesa del Monza, perché comunque Koulibaly e Thiago Gabriel l'hanno saltato ed erano da soli, però è un tipo di lavoro che fate sui calci piazzati. 3 gol tutti nella stessa partita, lo scorso anno non era successo così spesso.
6: No, devo dire che quando si prende poi gol si va a guardare spesso i difetti degli altri, invece oggi voglio sottolineare la bravura dei miei, perché abbiamo lavorato in questa direzione specialmente questi ultimi giorni, perché voglio far capire loro quanto è importante occupare determinati spazi, essere bravi a muoversi insieme, i 6 che vanno a saltare devono avere la copertura totale della porta, e oggi devo dire con un giocatore che poi ovviamente se le calci male, le calci per terra, fa fatica anche a fare gol, con un calciatore come lui vanno sfruttate al meglio, ci abbiamo lavorato e devo dire che abbiamo avuto le risposte giuste, ma dobbiamo dal mio punto di vista non accontentarsi e dare continuità anche a queste situazioni di gioco che spesso nel calcio possono fare la differenza.
1: E questo era Eusebio Di Francesco intervistato da Daniele Fortuna. Eusebio Di Francesco avrà un test molto probante domenica 20 settembre, perché chiuderà la quinta giornata in casa del Milan, Milan-Lecce alle 20:45. Fulvio Corlovati, vuoi aggiungere qualche cosa?
2: Sì. No, volevo dire una cosa su Di Francesco, perché ho letto le sue dichiarazioni alla vigilia, allora ti dico, un po' perché lo conosco, tu lo sai, però quando gli allenatori incidono, allora lui ha parlato alla vigilia di un, rispetto alla brutta prova di Cagliari, di una squadra molle, di una squadra distratta, di una squadra riconoscibile. Evidentemente oggi ha visto la trasformata, perché oggi c'è stato un altro Lecce, al di là delle palle native, perché i 3 gol sono arrivati. Però non è sempre facile scuotere, ha scosso la squadra e devo dire che ci è riuscito, a 6 punti in classifica. Tieni presente che l'anno scorso mi pare che il Lecce ne avesse uno a questo proposito, per cui insomma è una buona partenza per il Lecce.
1: Allora intanto ti tira le orecchie Riccardo da Sabaudia, perché hai dato a Raimondo del Frosinone soltanto 2 reti, e lui giustamente dice ma guardate che Raimondo ne ha 4, il capocannoniere al momento è male della Roma, e poi Raimondo del Frosinone con 4 reti, diamo a Raimondo quel che è di Raimondo.
2: Ha ragione, chiedo scusa, io mi riferivo alle 2 reti chiaramente che aveva fatto la la giornata di campionato, però ha ragione, 4 gol ed è una delle sorprese positive di questa prima parte di campionato.
1: Oh, intanto salutiamo con piacere il signor Soares Atair che ci sta ascoltando da San Paolo in Brasile, cioè ci ha scritto, ci sta scrivendo al 335-699-2949, sto ascoltando Domingo e Sport, quindi Domenica Sport arriva anche in Brasile. Torniamo alla Serie B, che cosa sta succedendo sui due campi che hanno preso il via alle 17:15, cominciamo da Avellino Palermo, Luigi Carbone.
3: Sta succedendo che la gara è condizionata dal grandissimo caldo e infatti prima del quarto d'ora, adesso siamo al 15°, ma già non si gioca da un minuto, l'arbitro ha invitato i giocatori a ristorarsi, dunque cooling break. Ricordiamo che questa partita doveva disputarsi alle 15, invece è stata programmata dalla Lega alle 17:15 proprio per evitare un effetto caldo estremo indotto anche dal campo in erba sintetica. Ricordiamo la settimana scorsa l'infortunio e il malessere di Bojinov a Castellammare di Stampia su un altro campo in sintetico. Per quanto riguarda il gioco, che adesso riprende al 16° del primo tempo, c'è un predominio territoriale del Palermo che giostra bene a centrocampo con Segre, Antonio Palumbo e Ranocchia, pronti a chiamare spesso in causa anche i terzini Cassandro e D'Augello, ma una sola occasione per i siciliani, quella al quarto con Vavassori. Buona la risposta di Martinelli. Dall'altro lato l'Avellino si affida alle ripartenze cercando soprattutto Russo, che svaria su tutto il fronte d'attacco e che nonostante la stazza non proprio imponente riesce bene anche nel gioco aereo. 16° minuto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo. Torniamo allo studio.
1: Grazie Carbone. Credo stia succedendo poco anche in Mantova Sampdoria, sentiamo se Antonello Brughini ci può smentire. A te la linea, Antonello, vai.
4: Esattamente, proprio così Filippo Corsini, succede poco o niente, leggermente più intraprendente la squadra di casa allenata da Francesco Modesto, un solo brivido nei primi 18 minuti, siamo sempre sullo 0-0 tra Mantova e Sampdoria, la conclusione è di sinistro, un bel sinistro a giro di Silva, pallone fuori di poco, per il resto è tanti passaggi in orizzontale soprattutto nei 40-50 metri centrali. Mantova 0, Sampdoria 0, il minuto è 19°. Studio.
1: Bene, grazie anche ad Antonello Brughini. E allora avevi invocato Juric, Fulvio Collovati, lo possiamo ascoltare però non in diretta, lo ha registrato poco fa sempre il nostro Daniele Fortuna, sentiamo Juric che cosa ha detto.
5: Juric, la partita è stata buona, quella del Monza, un gran primo tempo, tante occasioni, un po' più di attenzione in difesa, forse questo è l'unico rimprovero che può fare oggi alla sua squadra?
7: Ma penso che di nuovo abbiamo fatto tantissimi tiri di gol, tantissime occasioni, siamo molto scadenti nel particolare perché oggi abbiamo veramente mai subito un tiro in porta, però preso 3 gol, 2 su angolo, 1 su fallo laterale, vuol dire che è un aspetto che c'è da migliorare, se no non riesce a fare risultati.
5: Magari c'entra qualcosa anche l'assenza di alcuni giocatori o si deve fare comunque meglio? È facile fare anche meglio di così con i giocatori che ci sono,
7: ma è inutile, cioè, parlare di quelli che non ci sono, che sono infortunati anche a lungo, ma anche 2 o 3 che devono ancora entrare in forma, però penso che questi ragazzi che primo anno in Serie A devono capire che ci sono episodi che determinano. Oggi non c'è niente da dire a livello di gioco, di prestazione, di come sono stati in campo, però prendere gol così in questo modo è veramente dura da digerire.
5: Anche sfortunati perché poi Mangas ha scelto il primo e il secondo tempo e da quella parte lì state facendo veramente bene, avete continuato a fare bene a sinistra anche con Birindelli nella ripresa, un po' di nomi perché poi davanti il Monza è forte con Robinson, con Mangas, Varela magari bene nel primo tempo, un po' meno nel secondo tempo, è entrato Zeballos e insomma è un giocatore già più che pronto per il campionato di Serie A.
7: No, penso che mi dispiace per Manga perché sentiva un po' muscolo, spero che non sia fatto niente perché sembrava controllato però non riusciva a sprintare. No, penso che Zeballos sia molto lontano di quello che può far vedere, sicuramente un giocatore di talento, siamo contenti con Jay che è un 2007 che non riusciva a giocare il Championship, sta facendo ogni partita meglio. Io penso che ho ragazzi, incluso Varela, Coutinho, ragazzi giovani con fame, grandi immagini di miglioramento.
1: Questo era Juric, il tecnico del Monza, le sue giustificazioni, il suo pensiero. Volevo però tornare ancora a una partita di ieri, perché c'è stata una vittoria importante, Fulvio, quella del Cagliari in casa dell'Atalanta, non se l'aspettava nessuno, vittoria abbastanza impronosticabile, eppure è successo. Come mai, soprattutto con l'Atalanta, che insomma aveva mostrato una buona tenuta fino a poco tempo fa?
2: Sì, però l'Atalanta, secondo me la partita l'ho vista, un'Atalanta molto prevedibile, ti devo dire la verità. Ho sentito anche le dichiarazioni di mister Sarri, che tu sai io stimo molto. Sono d'accordo fino a un certo punto, perché è vero che il gioco è stato nel possesso, nei piedi dei giocatori dell'Atalanta, però sempre pochissime opportunità. Devo dire che invece con tre contropiedi, con idee chiare, con personalità, la squadra di Pisacane, devo dire che ha fatto gol. E soprattutto mi hanno stupito due giocatori. Ti ho detto di Mendy, 2007, 19 anni, ma anche il centrocampista del 2006, che adesso mi sfugge il nome, che mi è piaciuto molto, per cui è una squadra che ha personalità, che sarà convocato anche in nazionale per questo giocatore, per cui io ti dico che è una squadra che 9 punti in classifica probabilmente li merita, perché Pisacane gli ha dato veramente una personalità che non è da squadra che deve lottare per 9 succede.
1: Sì, non c'è dubbio, infatti. E anche Gianni ci scrive: che cosa ne pensate? Finora nessuna partita è finita 0-0. Ci sono stati i primi due calci di rigore assegnati al VAR, si era stato detto ancora nessun rigore ed era stato quasi un record praticamente. Adesso Gianni ci fa notare giustamente: nessuno 0-0 ancora in queste prime 4 giornate, devono ancora arrivare altre partite, però insomma il dato che sta maturando è abbastanza interessante.
2: E soprattutto pochissimi interventi da parte degli arbitri, diciamo la verità. L'abbiamo se ne discusso su questa nuova metodologia, diciamo mentalità, che sta dando assalto ai propri arbitri, pochi interventi. Ieri in effetti ci sono stati per la prima volta interventi del VAR, ma però questo cosa significa? Significa che aumenta la personalità dell'intensità del gioco, aumentano i gol, il gioco non è mai fermo, i calciatori non fingono, si alzano subito, gli arbitri non fischiano. Insomma, c'è più razionalità nel gioco e più intensità. E ci stiamo avvicinando lentamente, ma dico molto lentamente, al calcio inglese. E questo è molto importante anche in chiave nazionale.
1: E il giocatore del Cagliari del 2006 ti riferiva ad Alessandro Romano? È lui?
2: Alessandro Romano. Io perché mi confondo tra Lontano, che è il giocatore del Parma, mi pare,
1: è Romano,
2: Alessandro Romano, che è un centrocampista 2006. Sono molto informato, a parte che mi sfuggiva il nome, ma perdonatemi, sono un po' le deficienze dell'età. Però ti dico che è un giocatore molto valido, è stato uno dei migliori in campo.
1: Adesso vedremo le convocazioni.
2: Sì. Sarà convocato da Mancini, te lo dico.
1: E questo ci incuriosisce molto, aspettiamo le convocazioni di Roberto Mancini settimana prossima. Certo. Intanto, a proposito del Cagliari, ci porta adesso la notizia Andrea Boccia che Daniel Maldini è risultato positivo all'etilometro, dunque patente ritirata dopo l'incidente di questa mattina, era l'alba a Milano. Insomma, questo ci dispiace, speriamo serva da lezione a Daniel Maldini. È rimasto
2: c'è
1: questo...
2: poco da dire qui, c'è poco, c'è da, poco dire, da dire, che c'è... hai detto bene, c'è poco da aggiungere, gli serva veramente da lezione, giusto che gli sia stata ritirata la patente, basta, c'è poco da dire, meno male che non è successo nulla, perché è stato vittima di un incidente per cui ne è uscito illeso. Per cui la cosa importante è questa.
1: Torniamo, tra poco saremo al Maradona da Repice, ma adesso torniamo a riaggiornare la Serie B, due incontri in programma, Avellino-Palermo, e torniamo da Luigi Carbone.
3: 24esimo al Partenio, 0-0 tra Avellino e Palermo. Negli ultimi 3-4 minuti la partita si è decisamente ravvivata, una buona occasione per il Palermo con un lancio dalle retrovie di Bani che ha trovato lo scatto di Vavassori, molto attento Martinelli, è uscito fin quasi al limite dell'area, è riuscito a respingere con le mani aperte, poi si è rialzato prontamente perché stava arrivando poi Ampalo, è riuscito a dribblarlo e poi a rinviare il pallone, ha risposto poi con un paio di discese sulla fascia destra l'Avellino, una in particolare di Moruzzi con un buon cross in area, pallone che ha attraversato tutto lo specchio senza trovare nessuno pronto alla deviazione. Adesso attacca ancora il Palermo sull'out destro con Giassi costretto a rincorrere un pallone, scivola, lo stesso pallone termina oltre la linea di fallo laterale. E allora quando siamo nel 25esimo minuto di gioco del primo tempo, sul punteggio di Avellino 0 Palermo 0, ti restituisco la linea, Filippo Corsini.
1: Grazie da Avellino, saliamo a Mantova, Mantova Sampdoria, Antonello Brughini.
4: 27esimo al Danilo Martelli, siamo sempre in parità, Mantova 0 Sampdoria 0, una brutta partita, manovre lente, lentissime, poche idee, soprattutto negli ultimi 15-20 metri, nessuna emozione, una sola conclusione verso la porta, quella di Silva, adesso ci prova la formazione virgiliana, ma si alza la bandierina del primo assistente per segnalare la posizione irregolare di Iozzi. 27esimo Mantova 0 Sampdoria 0, studio.
1: Bene, grazie anche Antonello Brughini. Allora Fulvio Collovati, lo abbiamo annunciato, sono le 17:44, tra poco più di un quarto d'ora il fischio d'inizio di Napoli-Bologna. Allora ce ne andiamo al Diego Armando Maradona da Francesco Repice che ci racconterà la partita. Buon pomeriggio Francesco, sentiamo quali sono e quali saranno le novità.
8: E allora buonasera, buonasera da Diego Armando Maradona di Napoli e grazie per il primo collegamento e per la diretta che ci viene assicurata dalla collaborazione tecnica di Danilo Datri e di Saverio Mercadanti. Insomma, è come al solito, siamo qui a raccontare una partita molto particolare, perché è ovvio che le due squadre non stiano attraversando un buon periodo, tutti sanno come le due squadre non stiano attraversando un buon periodo, né il Napoli né il Bologna, meno punti in cascina, meno punti di quelli che qualcuno evidentemente immaginava per entrambe le compagini, così le cose non stanno andando e bisogna correre ai ripari. Sentivo in trasmissione prima Fulvio Collovati parlare di partita della responsabilità, così come l'ha definita in maniera molto molto opportuna a mio avviso Massimiliano Allegri, il tecnico dei padroni di casa. Andiamo alle formazioni perché qua ci sono delle cose interessanti da dire. Napoli, Milinkovic-Savic in porta, 4 in difesa di Lorenzo, Rachmani, Marina e Spinazzola, in mezzo al campo Lobotka nella sua posizione di vertice basso nel 3 di mediana con De Bruyne, mezzala, e l'altra mezzala è Gilmore che in realtà sarebbe il sostituto naturale di Lobotka, e questo evidentemente per i problemi che ci sono dal punto di vista disciplinare, dal punto di vista degli infortuni per il Napoli, vedi Anghissà, vedi McTominay eccetera eccetera. Cosa succede allora? Che lì davanti ci saranno ovviamente a destra Politano, ovviamente a destra Højlund e a sinistra Vergara, che era stato invece schierato nella posizione di mezzala destra nell'ultima partita giocata dalla Napoli, e quindi se ne vanno in panchina sia Lang sia Neres, che evidentemente non hanno convinto.

Santa. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: se lui passa e se ne frega se... Ah no, questa era mia. Ciao Max!
1: Riderà, riderà, riderà.
2: La Rocchetta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La Rocchetta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Buon pomeriggio, dunque ben ritrovati alle 19 ed un minuto con questa nuova puntata di Domenica Sport. Stiamo seguendo Napoli-Bologna, ma anche la Serie B, come avete sentito, Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria. Tra poco torneremo sui campi, intanto una rapida carrellata di risultati che arrivano per esempio d'Oltremanica, dove il Brighton ha vinto 5-0 in casa del Coventry. Si sta giocando il derby di Manchester, Manchester United, Manchester City, con i Citizens ridotti in 10 uomini per l'espulsione di Foden, minuto numero 75, e il City, nonostante l'inferiorità numerica, è in vantaggio 1-0, a segnare nemmeno a dirlo Erling Haaland. Questi dunque gli aggiornamenti. Vi ricordo che in questa lunga serata di sport non ci sarà soltanto il calcio, seguiremo naturalmente il posticipo con Giuseppe Bisantis e Sassuolo Juventus, ma grande spazio sarà dato alla pallavolo con Italia-Slovacchia, europei maschili. Da Modena ci riferirà tutto Manuela Collazzo. Allora direi di tornare sui campi, mi pare che a Napoli ancora non si giochi, allora intanto possiamo andare con Avellino Palermo e quindi Luigi Carbone a rimbalzo di linea con Mantova Sampdoria, con Antonello Brughini pronto a intervenire e a chiederci la linea Francesco Repice non appena sarà ripresa la gara del Maradona.
2: Fasi palpitanti qui al Partenio, siamo al 38esimo della ripresa sul risultato di 1-1 tra Avellino e Palermo, con il Palermo che però attacca, cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato la squadra siciliana. Adesso bella combinazione con Jonsen che prova a innescare Vavassori, legge bene però la traiettoria il difensore dell'Avellino Venturi, allora prova a ripartire con un lancio lungo la squadra di casa, fa buona guardia però Fortin che esce con i piedi, allora può ripartire il Palermo. Palermo pericoloso con una conclusione di Palumbo lato poco fa, bella la costruzione dell'azione da parte di Vavassori, è riuscito a smarcare il compagno al limite dell'area, aveva anche avuto

0: dove continuano a sventolare le tantissime bandiere biancorosse dei tifosi virgiliani. 44esimo del secondo tempo, Mantova 2, Sampdoria 0. Samp praticamente stordita dopo l'errore dal dischetto sul punteggio di 1-0, errore di Lauritsen che non ha centrato la porta. A quel punto il Mantova ha preso coraggio e ha messo a segno il gol del 2-0 con Longonda, la prima rete di Ruocco, tutte e due le marcature nel secondo tempo. Adesso naturalmente la Samp è tutta nella metà campo della formazione di casa, ma c'è l'errore, attenzione, di Bragantini, lo stesso Bragantini che 7-8 minuti fa ha sprecato praticamente il 3-0 a tu per tu con Vindal, l'estremo difensore è blu cerchiato. Ancora Samp in possesso di palla, 45esimo che scocca in questo istante, Mantova 2, Sampdoria 0, ancora Avellino.
1: Al Partenio siamo nel 40esimo minuto della ripresa, 1-1 tra Avellino e Palermo. Adesso il Palermo si accinge a battere. Il calcio di punizione di cui abbiamo raccontato il fallo che lo ha generato in diretta, c'è Palumbo Antonio, dal momento che anche nell'Avellino c'è un Palumbo Martin norvegese. Alza entrambe le mani Palumbo, che indossa la maglia rosa numero 5, area affollatissima di giocatori del Palermo, gran mucchio. Vediamo la sfera che spiove, viene allontanata in un primo momento da Izzo, ma resta in area di rigore, prova a venirne fuori, ci riesce, palla al piede Russo, alza la testa, cerca compagni da servire, trova uno in Khedira, pallone defilato sulla sinistra, Khedira deve saltare il marcatore, non ci riesce, mette il pallone in fallo laterale.
2: Carbone,
1: il centrocampista è Stevez.
2: Sì, ti interrompo dallo studio di Saxa Rubra perché andiamo al Maradona. Riprendiamo dunque l'abituale scaletta con campo principale Napoli-Bologna Francesco Repice e poi a seguire Avellino e Mantova nell'ordine Carbone e Brughini. Repice.
3: Il secondo tempo qui al Maradona è iniziato da un minuto, il punteggio ovviamente fermo sullo 0-0, due cambi per Massimiliano Allegri che ha tenuto negli spogliatoi i suoi esterni d'attacco con cui era partito, vale a dire Vergara e Politano, sono entrati Favasulli e Lange. Lange che si è preso minaccioso soltanto pochi istanti fa, proprio dopo 35 secondi di gioco, andando a percorrere la corsia di competenza, quella sinistra, poi accentrandosi, esplodendo un destro che non è finito lontanissimo rispetto al montante sinistro della porta difesa da Pessina. Nessun invece al suo posto in panchina c'è Tarossi, Napoli che guadagna una rimessa laterale dalla corsia offensiva sinistra del suo schieramento ed ora prova attaccando da sinistra verso destra in questo secondo tempo ad imperversare all'interno della tre quarti campo avversaria con Rachmani che sposta, anzi Marina che sposta sulla sinistra, ancora per Lange, Lange che punta l'avversario, si accentra, poi tocca corto a beneficio di Lobotka, si fa vedere Gilmour, prova ad allargarsi da quel lato del terreno di gioco nuovamente il Napoli, ancora con Lange che prova ad andarsene, viene fermato con un tocco, è riuscito Miranda a mettere la sfera fuori dalla campo con la punta del piede, insiste la formazione di casa. Stiamo cercando di capire adesso la posizione è di Leonardo Spinazzola, che rimane quella comunque di terzino sinistro, anche se ha interpretato la sua maniera quindi in maniera molto molto offensiva, riesce a resistere a una carica abbastanza dura, dobbiamo dire, e Gilmour ad opera di Pobega mantiene il pallone tra i piedi dei propri compagni di squadra che provano a sviluppare gioco dalla corsia centrale, lì dove si è portato Lange che scambia con Rachmani, chiediamo scusa, sinistra per De Bruyne, nuovamente il nuovo entrato con la maglia numero 70, ma il pallone non si muove dalla zona centrale del terreno di gioco. Siamo al terzo minuto nel corso del secondo tempo alla Maradona, Napoli 0 Bologna 0, arbitro che lascia proseguire il gioco nonostante una strattonata piuttosto evidente ai danni di Di Lorenzo. Vediamo come finisce questo tempo offensivo della squadra di casa con Elanga, posizione della sinistra, punta l'avversario, va sulla linea di fondo per il traversone, c'è solo un tiro dalla bandierina per il Napoli, 3 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso della ripresa al Maradona, Napoli 0 Bologna 0, ancora Avellino.
1: A parte ne mancano 2 minuti al 90esimo, 1-1 tra Avellino e Palermo, attacca l'Avellino con Sala, cross dalla destra, fuori misura, però il pallone termina alto sopra la traversa, girandola di sostituzioni poco fa al 41esimo, triplice sostituzione per Alessandro Nesta che ha inserito Sala, Biasci e Sounas al posto di Moruzzi, Russo e Di Maggio, dunque forze fresche per l'Avellino. Anche il Palermo con Pippo Inzaghi ha approfittato della pausa per inserire Pierozzi al posto di Cassando, dunque cambiano gli interpreti ma non gli schemi, gli schieramenti in campo, forze fresche da entrambe le parti per

0: questo rush finale in cui sembra il Palermo ad avere forse qualche energia in più per cercare di far sua l'intera posta in palio. Adesso attacca sulla sinistra, seguiamo questa azione, andiamo a Mantova, c'è Jonsen collo esterno in area di rigore, prova a staccare Gabrielloni, riesce solo a spizzare il pallone di testa, lo allontana la difesa dell'Avellino. 44esimo minuto della ripresa al Partenio, 1-1 tra Avellino e Palermo. Mantova,
1: dove è appena terminata la partita ed è terminata con il successo netto del Mantova sulla Sampdoria per 2-0. Fanno festa naturalmente i 10.000 sostenitori virgiliani della formazione di casa. Le reti entrambe nel secondo tempo, al 13° Ruocco, al 21° il raddoppio firmato da Longonda sull'assist di Ilie per il Mantova. Lo ricordiamo, è la terza vittoria in quattro partite. Momentaneamente Mantova primo in classifica insieme al Palermo, che sta finendo la sua gara. Per la Samp invece è il terzo, preoccupante capo. Insomma, tempi duri, durissimi per Bernardo Corradi. C'è un po' di nervosismo adesso in campo. Il finale dunque dal Danilo Martelli. Mantova batte Sampdoria 2-0. Ancora Napoli-Bologna con Francesco Repici.
2: Grande azione di Favasuli dalla destra, tunnel a Miranda, cross in mezzo, deviazione in corner, anticipare Olund, calcio d'angolo battuto da De Bruyne, allontanato dalla difesa della Bologna, minuti sul cronometro che sono 6 nel corso del secondo tempo. Qui al Maradona ancora 0-0 tra il Napoli e la formazione rosso-blu, la squadra di Allegri che continua ad attaccare con Lobotka dalla posizione di esterno sinistro, viene centralmente adesso a toccare palla addirittura Rachmani, ben all'interno della mediana della Bologna, c'è come di consueto Spinazzola, posizione di la sinistra, punta Bernardeschi, entra in area di rigore Spinazzola verso la linea di fondo, tocca all'indietro Højlund in mezzo a due, termina a terra, secondo l'arbitro non c'è stato fallo, non c'è stato addirittura contatto tra De Bruyne e i difensori della formazione ospite, quindi pallone che viene rilanciato lontanissimo nell'area di rigore o nella tre quarti campo della Napoli, dove non ci sono però maglie bianche con i richiami rosso-blu, evidentemente quelle della Bologna. I minuti che passano e sono 7 nel corso del secondo tempo. Napoli che continua ad attaccare ancora una volta con Lobotka che scambia poi sulla settore di destra cercando e trovando Favasuli, va in mezzo con il pallone toccato corto adesso da Højlund per i compagni, c'è De Bruyne, c'è a sinistra nuovamente Spinazzola, cerca di accentrarsi Lang, parte il traversore in mezzo, allontana Teate, recupera palla proprio Lang in area di rigore, tenta uno slalom, viene fine chiuso da una retroguardia munitissima quella della Bologna. Ora piccoli lotte in mezzo a due avversari, il terzo gli toglie il pallone, vale a dire Spinazzola, alzando e facendo alzare nel cielo di Napoli il ruggito del Maradona. Siamo al 7° minuto nel corso del secondo tempo qui a Napoli, Napoli 0 Bologna 0 Avellino.
0: Secondo dei 4 minuti di recupero concessi, attacca l'Avellino, 1-1 tra Avellino e Palermo. Siamo appunto entrando adesso nel 48esimo minuto, nel terzo dei 4 minuti di recupero. Continuano ad affrontarsi a viso aperto le due squadre, cercando di fare proprio l'intera posta in palio. Buona azione dell'Avellino poco fa sulla fascia destra, combinazione Sounas Missori, poi Besaggio, palla Besaggio, cross teso all'interno dell'area, qualche difficoltà per la retroguardia del Palermo a liberare, resta in possesso di palla adesso Avellino nel cerchio di centrocampo, manovra con Izzo che invita i propri compagni a salire. Mancano 1 minuto e 40 secondi alla fine del recupero, quello stadio Partenio, 1-1 tra Avellino e Palermo. Seguiamo questa azione dell'Avellino in area di rigore, che tira, para e Fortin tuffandosi sulla propria sinistra, resta ancora in attacco l'Avellino, c'è Sounas che vuole riproporre un cross, lo lascia a Missori, la palla al centro, ancora una deviazione sotto misura da parte di un giocatore dell'Avellino. Si tratta di Biasci che aveva toccato il pallone, ancora una volta ben piazzato Fortin, para, emozioni fino alla fine qui al Partenio, si resta sull'1-1 quando manca un minuto alla fine del recupero. A te Repice.
2: Grazie a Luigi Carbone. Napoli che spinge adesso cercando il gol del vantaggio, siamo al 9° minuto nel corso della ripresa, 0-0 il parziale tra la formazione di Massimiliano Allegri e la squadra di Tedesco. Attenzione a Lang, posizione di alla sinistra, lato corto dell'area di rigore, va sul fondo o per il traversone che gli viene ribattuto addirittura da Bernardeschi che si sta spendendo molto in aiuto dei propri compagni della pacchetto arretrato. Lobotka prova lo scarto, poi serve Lang, evitato un avversario, servito poi Spinazzola Spinazzola all'altezza del vertice dell'area di rigore, pallone che filtra all'indietro su De Bruyne, ancora Spinazzola, Napoli che perde qualche metro all'interno del terreno di gioco, ma sicuramente non perde il pallone, sicuramente continua a spingere anche grazie all'effetto, all'affetto del tifo di casa, uno stadio, il Diego Armando Maradona, dove circa 40.000 spettatori stanno cercando appunto di dare alla loro squadra proprio lo spunto anche emotivo per andare a segnare il gol del vantaggio. Nel frattempo si perde nella linea mediana del cerchio centrale del campo un tentativo di contropiede della Bologna, De Bruyne da interno sinistro si accentra, va al limite, tocco di sponda di Højlund per Lobotka, poi Di Lorenzo, anche lui centralmente posizionato, così come lo slovacco sul settore di sinistra come di consueto. Spinazzola va a sfidare gli avversari, in particolare Bernardeschi, palla al vertice, anzi si tratta di Lang, molto molto veloce, la tiene per Lobotka, pallone in aria, ancora Spinazzola al limite, Di Lorenzo a sinistro, Murato, c'era però una posizione irregolare di un giocatore del Napoli, in particolare crediamo proprio di Spinazzola, motivo per cui il collaboratore dell'arbitro ha sventolato la sua bandierina attirando l'attenzione del primo ufficiale di gara, il signor Bonacina, che ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione fuori degli ospiti. Minuti sul cronometro, 10 nel corso del secondo tempo al Maradona, Napoli 0 Bologna 0, ancora Avellino.
0: Ad Avellino finisce in questo momento la partita e proprio pochi secondi fa è andato vicinissimo al gol della vittoria l'Avellino, ancora una volta con Biasci smarcato nel cuore dell'area di rigore a tu per tu con Fortin, che è riuscito in uscita bassa proprio sui piedi dell'attaccante a toccargli il pallone con la mano, a levarglielo dalla disponibilità della conclusione. Ma sentite applausi del pubblico del Partenio, perché soprattutto il secondo tempo, quando l'aria è stata un po' più fresca, è stato davvero un bel calcio quello espresso da Avellino e Palermo. Risultato giusto quello di 1-1 grazie alle reti al quarto d'ora di Khedira su assist di Russo e al pareggio di Jonsen dopo uno scambio con Poyanpalo, entrambi subentrati. Rallenta dunque il Palermo, che mantiene però imbattibilità e vetta della classifica insieme al Mantova, e continua la striscia positiva per l'Avellino, che dopo due vittorie consecutive pareggia questa partita con il Palermo. Ribadisco il finale dal Partenio: Avellino 1 Palermo 1. A te la linea, Francesco Repice.
2: Grazie a Luigi Carbone. Qui siamo giunti al 12° minuto nel corso del secondo tempo, il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza, si sta scaldando Odegaard sulla panchina della Bologna, vedremo adesso se la panchina rossoblu opporerà la prima sostituzione, ne ha già effettuate due Massimiliano Allegri, ripetiamo sono usciti Politano e Vergara, sono entrati Favazzulli e Lang, c'è Bernardeschi in possesso del pallone che viene manovrato dalla squadra rossoblu all'interno della propria metà campo, è ancora il numero 10 a ridosso il cerchio centrale del terreno di gioco a mettere in movimento Miranda, da questi ancora un tocco all'indietro per Teate, che si rifugia dalla propria portiere Pessina all'interno dell'area di rigore e degli ospiti, possesso palla lunghissimo questo della Bologna, fin quando appunto il rilancio in avanti di Pessina cercando Piccoli, cerchio centrale del campo questa volta, commette fallo ai suoi danni Racquani, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della Bologna. Come detto, Odegaard al posto del numero 4 Pobega e in campo con il numero 18 Libra, vedremo tra pochissimo al posto di chi probabilmente esce Piccoli, così è infatti, queste le decisioni della panchina della Bologna, ripetiamo tedesco è squalificato, cioè Annetta Rossi, e comunque mette un attaccante più rapido rispetto a Piccoli in campo Libra, adesso il Bologna a disposizione è proprio lui, anche se va spostandosi in avanti Odegaard evidentemente a prendere la posizione che è stata fino a questo momento è di Piccoli, più rapido Libra, queste le decisioni della panchina rossoblu, pallone che è stato già battuto sul calcio di punizione degli ospiti e manovrato da Teate verso il settore di sinistra, Miranda allora sporcato da Favasulli, colpo di testa proprio del nuovo entrato, anzi si trattava di Cambiaghi, poi spinto in profondità dai giocatori del Napoli, Di Lorenzo in particolare, pallone però spinto un pochino troppo con l'esterno del piede, termina oltre la linea laterale Libra, viene a prendersi palla all'altezza della linea mediana, serve alle sue spalle Egem, si allarga Holm, riceve lui il pallone pressato timidamente da Lang, più efficace invece la pressione di Rachmani ai danni dei giocatori del Bologna, Spinazzola per De Bruyne che si libera di Libra, attenzione De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne all'ultimo momento, interviene Teate a togliergli il pallone, mentre lo stava calciando il numero 11 della Napoli, praticamente a colpo sicuro, pochi metri, pochi passi dietro il dischetto del rigore, ma centralmente posizionato rispetto alla porta avversaria, stava per esplodere il suo destro. L'ex giocatore del Manchester City, Teate, si è sacrificato andando a mettere proprio la gamba su quel slancio della gamba avversaria, quella di De Bruyne, spostando il pallone, intromettendosi, tra l'altro incrociando la sua traiettoria con un compagno anch'egli finito a terra. Ecco il motivo per cui il gioco è fermo, perché i due giocatori del Bologna debbono necessariamente ricorrere alle cure della panchina e dei loro medici. Gioco che riprenderà quando tutto sarà finito, ripetiamo, con un calcio d'angolo in favore della formazione di casa, che quando siamo giunti al 14° minuto nel corso del primo tempo continua a spingere nel tentativo di trovare il gol del pareggio, continua invece a difendersi il Bologna. Il parziale di 0-0 è l'esatta fotografia di quello che abbiamo osservato e raccontato ai nostri ascoltatori di ciò che è successo sul campo, sul manto verde del Diego Armando Maradona, vale a dire un Napoli che ha cercato in tutte le maniere di venire a capo di questa partita, almeno fino a questo momento. Un Bologna che si è difeso peraltro con molto ordine, ha subito 3-4 azioni potenziali da rete ad opera degli avversari, ma è riuscito in qualche modo sempre a svangarla, è riuscito ad opporsi a questi tentativi, anche se in maniera, ripetiamo, piuttosto episodica, in particolare nel primo tempo, quando le conclusioni è di Vergara, è di De Bruyne e di Højlund hanno semplicemente sfiorato i montanti della porta difesa da Pessina. Intanto rimane a terra ancora un giocatore del Bologna, non sappiamo dirvi se si tratta di Teate o se il suo compagno della zona difensiva, probabilmente si tratta proprio di Teate, della maglia numero 3 della formazione ospite, perché ripetiamo è stato lui ad immolarsi sulla percussione di De Bruyne, che stava semplicemente per scaricare il suo destro potente verso la porta, ravvicinatissima a quel punto di Pessina. Si è rialzato il difensore della Bologna, si può riprendere a giocare e si riprenderà, come detto, con un calcio d'angolo in favore della formazione di casa, con De Bruyne da destra all'interno del piede destro, traiettoria di uscita rispetto alla porta avversaria. C'è anche Lang vicino però alla belga, i minuti sul cronometro che sono 16 nel corso della ripresa, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. La rincorsa di De Bruyne, il pallone in area, saltano in molti, Rachmani la tocca, prova in due tempi a servire Lang, ancora un controtraversone, palla che poi termina sul fondo, ultima a toccarla è stato un giocatore della Bologna, ancora un tiro dalla bandierina. E questo, gentili ascoltatori, come dicevamo anche nel corso della prima frazione di gioco, è il ruggito del Diego Armando Maradona, che prova a spingere gli uomini di Massimiliano Allegri verso la rete del vantaggio, si sta difendendo con ordine ma anche con affanno, dobbiamo dire, il Bologna, specialmente in questa fase della partita, la seconda parte del primo tempo e questo inizio di ripresa. Siamo giunti al 20° minuto, quasi al 17°, per la verità, nel corso del secondo tempo 0-0 il parziale. Parte De Bruyne, pallone verso il secondo palo, allontanato di testa da Teate, inseguito da Lobotka che lo tiene in campo, poi servendo Spinazzola che prova ad andarsene, c'è il raddoppio di marcatura, la chiusura da parte di Libra, che preferisce mettere il pallone fuori piuttosto che giocarlo con i propri compagni di squadra, di fatto concedendo la rimessa laterale in zona d'attacco per il Napoli, fronte offensivo destro della formazione azzurra, con il capitano Di Lorenzo che cerca compagni smarcati, Favasulli gli si fa incontro e viene ignorato, servito invece Rachmani centralmente per Marini, il quale mette in movimento De Bruyne dalla posizione di mezzo sinistro largo, ancora Spinazzola, praticamente è una alla sinistra, sempre in duello con Bernardeschi, saltato Bernardeschi, poi però arriva Olmi, raddoppio di marcatura, evita Spinazzola addirittura con un tunnel, scaraventa un pallone in avanti sul quale deve correre Odgaard, ma in netto in vantaggio ci sono i difensori centrali del Napoli che gestiscono con lucidità il pallone, mettendolo poi sui piedi di Di Lorenzo sulla corsia di destra, centralmente direzionato il suo passaggio per Marine, che avanza palla al piede all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco, serve largo De Bruyne che sta correndo moltissimo, dobbiamo dire, buono il suggerimento a sinistra per Lang in verticale, Lang una sterzata, il pallone sul destro al vertice, ancora l'appoggio per De Bruyne all'altezza dei 30 metri, prova il traversone per Højlund anticipato da Teate, arriva ancora Di Lorenzo, palla a terra, Favundi di tacco, ancora Højlund, parte la conclusione, pallone deviato da un giocatore del Bologna che termina lambendo il montante destro a Pessina, battuto sul fondo, anche tiro dalla bandierina, altro tiro dalla bandierina in favore delle Napoli, battuto corto da sinistra De Bruyne, poi Lang, poi al vertice c'è Gilmour, nuovamente De Bruyne che può attaccare con l'esterno destro, la trivela in mezzo per Højlund, c'è il colpo di testa ad allontanare per ben due volte di Odgaard, che dà una mano ai propri compagni del pacchetto difensivo. Ora però solo applausi, solo spinta dei tifosi di casa per un Napoli che sta facendo veramente vedere tante cose anche a livello offensivo e sta rischiando pochissimo in difesa, si sbraccia Massimiliano Allegri per cercare di dare ordine alla sua manovra, ordine che per la verità c'è stato perché non sono palloni episodici quelli che vengono scaraventati in avanti, ma sempre manovre molto ben costruite come questa. Højlund da destra per Di Lorenzo, pallone in mezzo, Lang che non ci arriva, rischia tantissimo, Holm andando a colpire il pallone anticipando di fatto l'attaccante avversario, mandando ancora la sfera sul fondo e quindi altro tiro dalla bandierina, sempre dalla sinistra, ancora Lang e De Bruyne protagonisti, Lang linea di fondo, ferma il pallone, lo mette sul destro al limite, nel frattempo però sul tocco di ritorno di De Bruyne poco paziente, poco giudizioso nell'occasione, lo stesso numero 70 del Napoli era finito in posizione di fuorigioco. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 20° minuto nel corso del secondo tempo qui alla Maradona, ancora 0-0 tra il Napoli e il Bologna, c'è un'altra sostituzione alle viste per gli ospiti, è pronto con il numero 6 Nicola Moro, vedremo al posto di chi entrerà, poi però il gioco è ripreso e quindi non c'è spazio ancora per questa terza sostituzione voluta dalla macchina del Bologna, calcio di punizione battuto da Pessina dall'interno della propria area di rigore, rilancio lungo con il colpo di testa di Marina anticipato questa volta De Bruyne, Marina dalla parte opposta sovrasta gli avversari, pallone che si alza, Højlund che non ci arriva, Gilmour che prova a gestirlo all'interno della prima metà campo con Di Lorenzo e con Favasuli, in mezzo a due Favasuli, le finte se le fa Favasuli, in mezzo a tre avversari c'è Di Lorenzo a destra libero, servito il numero 22 verso la linea di fondo, parte il suo traversone arretrato sporcato dal recupero ad opera di Miranda, pallone che finisce fuori sul rinvio della difensore della difesa della Bologna, quindi rimessa la terra in favore del Napoli dal fronte offensivo destro del suo schieramento, esce con il numero 8 Amundarain, anche ammonito nel corso del primo tempo, non si è visto tantissimo, dobbiamo dire, dentro con il numero 6 Nicola Moro, rimessa laterale dal fronte offensivo destro del Napoli in favore dei padroni di casa con Di Lorenzo, era stata buona l'opportunità per la squadra di Massimiliano Allegri in questo frangente, poi diciamo così fermata dai difensori ospiti ma scatenata dalle finte di Favasuli che quando entra a pallafiere crea molti problemi, ancora lui protagonista, il cross in mezzo, la deviazione, rete, il Napoli è passato in vantaggio con Lobotka se non andiamo errati al minuto 21 nel corso del secondo tempo, dopo tanto spingere la formazione di Massimiliano Allegri è passata meritatamente in vantaggio, la girata crediamo a questo punto proprio dello slovacco Lobotka, in traffico abbiamo fatto fatica, sì, ma si tratta proprio di lui, la misura breve del giocatore centrocampista del Napoli che si è un po' persa nel mucchio dell'area di rigore della Bologna, area di rigore affollatissima, la deviazione di interno destro da centravanti consumato che è finito lento ma inesorabile alle spalle del portiere Pessina, 22° nel corso della ripresa qui alla Diego Armando Maradona, Napoli che è passato in vantaggio sulla Bologna grazie allo Bocca, magari non ci pensano gli attaccanti ma certo questa sera ne aveva create tante opportunità per i suoi uomini del reparto offensivo, la formazione di casa è andato a segno un centrocampista sempre grazie a quel movimento molto rapido, imprevedibile, veloce, potente, preciso nel passaggio e nella rifinitura di Favasuli che da quando è entrato in campo ha creato veramente molti problemi alla retroguardia avversaria, gioco che è ripreso in questo momento, Bologna vedremo se sarà in grado di reagire, pallone sul settore di destra difensivo e Holm che lo calcia in avanti per Odgaard che non ci arriva Marina alle sue spalle, poi Gilmour sempre in acrobazia, De Bruyne ad anticipare tutti, a servire ancora Favasuli che prova ad andarsene in mezzo a tre, questa volta viene fermato il numero 2 del Napoli ma insiste nel portare pressione sui portatori di palla avversari commettendo fallo, ravvisato a chiedere scusa all'avversario messo giù, si trattava di Nicola Moro, Favasuli accettate, calcio di punizione assegnato, il Bologna prova adesso a portare palla in avanti, lo fa per la verità con poca velocità, vedremo come si sistemerà la formazione ospite in questa seconda parte del secondo tempo, ora che è passata in svantaggio grazie alla rete o per colpa della rete a seconda dei punti di vista di Lobotka esattamente un minuto fa al 21° che appunto ha consentito alla Napoli di sbloccare la partita, c'è il tocco di di Cambiaghi, che non si è visto moltissimo nel corso di questa sfida. Sul settore di sinistra, servito ancora Nicola Moros, larga libera, non riceve il pallone, vediamo se lo riceve Miranda, e così è infatti proprio di fronte alla partita, alla panchina di Massimiliano Allegri, scatenato tocco per Odegaard in profondità, la ferma con il petto il centravanti della formazione ospite, ma si trovava in posizione di offside, così come deciso dalla terna arbitrale che comanda il calcio di punizione in fuori dei padroni di casa all'interno della propria metà campo. I minuti sul cronometro, che sono 24 nel corso del secondo tempo, qui al Diego Armando Maradona, il Napoli conduce per 1-0 grazie alla rete segnata al 21esimo di questa frazione di gioco ad opera di Stanislav Lobotka, celebrato dai tifosi del Maradona con grandi cori per, ripetiamo, un centrocampista che di gol ne fa pochi, ma evidentemente questo potrebbe risultare molto molto importante per il cammino della formazione di Massimiliano Allegri in questo campionato, in particolare in generale in questa stagione. Gilmour va sulla corsia di destra, un centrocampo abbastanza improvvisato quello della Napoli, con Gilmour e Lobotka che sostanzialmente sono occupano la stessa posizione, almeno in maniera originaria sono dei registi davanti alla difesa dei vertici bassi, ma non ci sono neanche Stanley McTominay. Attenzione, bene il Napoli, De Bruyne, il pallone in mezzo per Langa dopo un'azione tutta di prima, grandissima proiezione difensiva di Bernardeschi che va a prendere il pallone, a cederlo al proprio portiere, a consentire ai propri compagni del pacchetto arretrato di gestire o di tentare di gestire la sfera. Ancora Favasoli, però rapidissimo la soffia libera, si accentra il numero 2, autore dell'assist che ha consentito alla Bocca di andare e di portare il Napoli in vantaggio. De Bruyne alla posizione ancora di interno, ottima dobbiamo dire la prova della belga, in particolare nel corso di questi 25 minuti del secondo tempo, quelli che sono passati appunto e che sono occorsi alla Napoli per portarsi in vantaggio. Sta per entrare in campo anche Luca, probabilmente al posto, dobbiamo dire, di uno spento. Andiamo errati dal giocatore del Napoli che si è visto poi mettere il pallone sul fondo dalla deviazione miracolosa del portiere Pessina. Vediamo di chi si trattava, probabilmente si trattava sì, un'azione portata proprio da destra, quindi dalla nuova tratta. Attenzione ancora Lang, pallone all'indietro in area di rigore, non c'è un controllo di Di Lorenzo che proprio al vertice dell'area piccola si lascia sfuggire il pallone dall'interno piede. È un Napoli che adesso sta veramente legittimando questo vantaggio portando il pallone in avanti nell'area di rigore avversaria. Si trattava proprio di Højlund, chiediamo scusa, che si è visto spedire in corner con una deviazione quel tentativo di scavetto dalla breve distanza. Vediamo se entrerà Luca al suo posto, se manterrà le due torri lì davanti Massimiliano Allegri. Vi confermiamo che sta per entrare all'interno del terreno di gioco Lorenzo Luca, terzo cambio quindi anche per Massimiliano Allegri. Adesso si va a dissetarsi perché comunque la serata rimane abbastanza calda e sicuramente molto umida, e quindi un ostacolo in più per i 22 che stanno veramente profondendo sul terreno di gioco grandi energie per tentare di portare punti alla rispettiva causa. Fino a questo momento ci sta riuscendo il Napoli grazie alla rete di Lobotka al 21esimo del secondo tempo, una rete che è stata propiziata però dal grande spunto di Favasulli, è stato scorto praticamente da De Bruyne all'altezza del lato corto dell'area di rigore, e lì il numero 2 è entrato nel secondo tempo al posto di Politano, ha portato palla all'interno dei 16 metri avversari, l'ha distribuita all'altezza del primo palo lì dove è arrivato come una furia Lobotka, che è riuscito a girare in porta il pallone col collo interno piede, superando con una traiettoria magari anche debole ma altrettanto precisa il portiere avversario Pessina. È chiaro che gli allenatori adesso stanno prendendo un po' di tempo, stanno cercando anche di sfruttare questa sosta per far dissetare i loro giocatori, per dare istruzioni, per cercare di capire come condurre in porto questa partita. E alla agli uomini in maglia bianca, diciamo in maglia rosso-blu, così per come conosciamo ovviamente i colori sociali del sodalizio emiliano. Ora il gioco che riprenderà, vedremo di ricordare chi aveva il possesso del pallone tra i piedi. Sinceramente questa è un'operazione abbastanza difficile, anche se il pallone credo venga consegnato ai giocatori del Bologna che ne detenevano appunto il possesso all'interno della loro tre quarti campo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 28esimo minuto. nel corso della ripresa. Il Napoli in vantaggio sulla Bologna per 1-0. Per il momento non si perfeziona la sostituzione che vi abbiamo anticipato, cioè quella che vedrà forse Lucca al posto di Højlund questa sera, dobbiamo dire abbastanza in ombra. Il pallone invece è ceduto al Napoli, che aveva la possibilità di una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro. Il suo schieramento va a Spinazzola per Langhi, il retropassaggio di quest'ultimo su Rahmani, si sposta Di Lorenzo nella posizione di mezzo destro, fa da subito, riceve il pallone, va a puntare Miranda, poi decide di porgere all'indietro più saggiamente per Gilmour. Lo scambio con Lobovka, Napoli che adesso mette il pallone sui piedi del proprio portiere Milinkovic Savic, a sinistra c'è il libero di poter controllare senza problemi Marini, il quale si ferma e cerca ancora Lobovka, che è entrato nel vivo della partita forse anche grazie al gol segnato alla 21esima. Non aveva svolto un grandissimo lavoro nel corso di questa partita, dobbiamo dire, lo slovacco, errori pochi, perché lui col pallone tra i piedi è sempre una garanzia, ma non la solita cucitura, il solito ordine in fase di impostazione e di disimpegno. C'è una rimessa laterale in favore del Napoli dal fronte offensivo adesso del suo schieramento, proprio di fronte alla panchina della Bologna, Di Lorenzo, capitano Di Lorenzo, eccolo qui il cambio.
1: L'arbitro infatti esce Højlund, al suo posto Lucca, ci sono gli applausi, dobbiamo dire, timidi del Maradona per l'ex centravanti del Manchester United, che comunque con Massimiliano Allegri e col compagno che va a sostituirlo, vale a dire Lorenzo Lucca, anche lui, diciamoci la verità, non accolto dal grandissimo entusiasmo della Maradona. 29 i minuti sul cronometro, sta per scoccare la mezz'ora a Napoli, il punteggio premia la formazione di Massimiliano Allegri, che è in vantaggio per 1-0 sulla Bologna grazie alla rete segnata al 21esimo di questa frazione di gioco ad opera di Lobovka. Milinkovic Savic con il pallone tra i piedi all'interno della propria area di rigore, va adesso a destra da Rahmani, tenta di dare verticalità alla manovra con un lancio però molto impreciso che termina abbondantemente fuori dal perimetro di gioco, rimessa con le mani in favore della Bologna. Miranda all'indietro per Teate, forse il migliore dei suoi, così come Eggen, non a caso, due difensori centrali che hanno reso durissima la vita agli attaccanti del Napoli nel corso di questa partita, nonostante fosse stata, sia stata sbloccata dallo Bocca al 21esimo del secondo tempo. Cambiaghi da sinistra opera un traversone, c'è la chiusura di Lobovka che va a colpire la spalla di Libre, il pallone che finisce fuori proprio all'altezza della panchina di Massimiliano Allegri. Ci sarà la rimessa laterale in favore della squadra di casa, della quale va ad occuparsi con tutta la calma del caso invece Di Lorenzo. Ovviamente siamo ancora molto lontani dalla fine della partita, siamo alla mezz'ora ed è chiaro però che le squadre stanno cercando adesso di riordinarsi in campo per quelle che sono le rispettive esigenze, mantenere il vantaggio e magari impinguarlo il Napoli, cercare di costruire qualcosa in attacco nel tentativo di raggiungere il gol del pareggio del Bologna. C'è Lange a posizione di ala sinistra, è costretto però a retrocedere il numero 70 ancora dai compagni del pacchetto arretrato, tra questi Rahmani che mette poi il pallone sulla costiera di destra di Lorenzo Di Primo per Lobovka, tocco di ritorno questa volta con i giri troppo veloci, termina oltre la linea laterale Massimiliano Allegri che si scatena all'altezza della propria panchina, poi riassesta un po' il suo, la sua maglia a maniche lunghe nonostante il caldo, per appunto avuto questo movimento diciamo così sgorbutico, poi ha necessitato di un qualche rimedio. Nel frattempo era finito in posizione di fuorigioco Odgaard, e allora nonostante le urla ancora di Massimiliano Allegri, i propri calciatori, in particolare i propri centrocampisti, ci sarà un calcio di punizione in favore della Napoli a ridosso del vertice destro dell'area di rigore degli azzurri, retropassaggio di Rahmani per Milinkovic Savic, 32esimo sulla cronometro nel corso del secondo tempo qui al Diego Armando Maradona, con il Napoli in vantaggio sul Bologna per 1-0. Rischia qualcosina adesso Marin, attenzione al lancio per Lucca in profondità di Milinkovic Savic, attende l'arrivo di un compagno, c'è Fabasoli a destra, sta per entrare in area, cross che parte in mezzo, sempre molto pericoloso Holm che si oppone anticipando compagni avversari, in particolare il suo portiere Pessina, scaraventando la traiettoria in rimessa laterale al fronte offensivo destro dello schieramento azzurro, della quale va ad occuparsi come di consueto capitan Di Lorenzo. Napoli che continua a costruire potenziali azioni di rete, in particolare adesso che ha a disposizione qualche spazio in più, quelli che non ha trovato nel corso della maggior parte della partita. Gilmour termina a terra e tuttavia Libra era andato via regolarmente all'avversario, anzi Cambiaghi guadagna adesso una rimessa laterale della quale va ad occuparsi Miranda dal fronte difensivo sinistro dello schieramento della Bologna, cerca compagni smarcati, il numero 33 non ne trova per il momento,
2: guadagna astutamente e maliziosamente un po' di metri, una malizia che viene tollerata al direttore di gara. Un Napoli che però rientra in possesso di palla, De Bruyne prova a girarla, entra in contatto piuttosto, come dire, doloroso con un avversario. Si trattava del numero 14 del Bologna, poi commette fallo Bernardeschi ai danni di un avversario, questa volta sì, ancora Lobotka che termina a terra, e il direttore di gara, il signor Bonacina, che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore del Napoli a ridosso del fronte difensivo sinistro del suo schieramento. Il numero 14 del Bologna, che era Egem, la sua fisicità questa volta ha creato qualche problema ancora di natura fisica per De Bruyne, che non ha retto il confronto muscolare con l'avversario, è terminato a terra, non c'era fallo secondo l'arbitro, che poi invece ha concesso quello per azione irregolare di Bernardeschi ai danni di Lobotka. Calcio di punizione già battuto dal Napoli, che ancora in possesso del pallone dalla corsia di sinistra, pallone che Spinazzola va a spedire in profondità, poi lo gioca a Lang da quel lato del campo, un tentativo di colpo di tacco, Holm che si oppone, Bernardeschi che prova ad andarsene, interviene nuovamente però uno Spinazzola molto molto lucido e molto presente sulla corsia di competenza, dal modo al Napoli di avanzare sulla fronte opposto, quello destro, c'è sempre Favasuli contro due avversari, appoggia saggiamente all'indietro per Di Lorenzo, da questi a De Bruyne che salta Nicola Moro, poi serve ancora il numero 22, da questi a Gilmour nel cerchio centrale del terreno di gioco, si fa trovare Marin che sposta poi il pallone sul settore di sinistra, Lang contro Holm, cerca la linea di fondo, la velocità del settante, il pallone in mezzo, De Bruyne carica il destro, poi al limite arriva Gilmour, Morata anche la sua conclusione, Napoli che continua a tirare in porta, e poi evidentemente Rachmani per evitare guai peggiori allontana il più possibile la traiettoria nella metà campo avversaria a ridosso della bandiera del corner, agevolando così una rimessa con le mani in favore della Bologna dalla corsia difensiva destra, il suo schieramento con Holm. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 35esimo minuto nel corso del secondo tempo alla Maradona, Napoli che conduce sulla Bologna per 1-0, Bologna che sta per effettuare ancora una sostituzione, Odgaard prova ad andarsene, lo ferma Lobotka, poi Lang contro tre, all'altezza della linea laterale, prova a tenere il pallone tra i piedi, Bernardeschi che si oppone, il pallone che finisce fuori e l'arbitro che assegna la rimessa ai padroni di casa, quindi la fronte offensivo sinistro della squadra allenata da Massimiliano Allegri con Spinazzola che prende il pallone tra le mani, serve ancora Lang, lo scambio tra i due, Spinazzola palla sul destro al vertice, è il suo piede, potrebbe andare al cross, preferisce invece scambiare corto con lo stesso Lang, reitera il concetto il numero 70, e lì Spinazzola a ricevere il pallone, i due che se lo scambiano con grande rapidità, anche con grande precisione, fin quando il pallone non viene dirottato nel cerchio centrale del terreno di gioco, lì dove lo fa suo Rachmani, due cambi per il Bologna, stanno per entrare con il numero 11 Mbangula, se non andiamo errati c'è un altro cambio con il numero 22 Enem, vedremo chi uscirà dal terreno di gioco, queste quindi le decisioni della panchina della Bologna, evidentemente le ultime due sostituzioni per dar modo alla squadra ospite di tentare di raggiungere il pareggio. Il Napoli è avanti per 1-0, ha creato, dobbiamo dire, abbastanza nel corso di questa partita, almeno 4-5 potenziali azioni da rete, ha raccolto lo sforzo finale con Lobotka, ha raccolto tutto lo sforzo messo in campo nel corso della partita al 21esimo del secondo tempo grazie allo Bocca ispirato da un ottimo Favasuli che è entrato benissimo nella sfida sostituendo, dobbiamo dire, un offuscato Politano nel corso del primo tempo. Bologna che ci prova ma lo fa con poca lucidità, soprattutto con poca precisione, il rilancio in avanti di Teate che termina fuori dal campo, la rimessa laterale è in favore del Napoli. Allora esce Bernardeschi ed entra Mbangula, esce anche con il numero 28 Cambiaghi, anche qui la macchina del Bologna cambia gli esterni, come detto Enem e Mbangula al posto di Bernardeschi e di Cambiaghi, evidentemente per dar manforte a un settore offensivo che ha sofferto molto durante questa partita, praticamente nessuna opportunità da rete, nessun tiro verso la porta difesa da Milinkovic Savic, sarà uno sporadico tentativo dalla lunga distanza da parte dello stesso Teate, ma insomma niente di che, e a questa lacuna vuole ovviare il tecnico tecnico della Bologna, gettando in campo forze fresche proprio in quel reparto del terreno di gioco. Napoli che adesso gestisce palla con Rachmani, va a lungo da Lucca, le prese con Ekmem, colpisce di palla, la palla di testa bene Lucca, poi Favasulli come al solito il suo strappo, ancora Lucca all'indietro per Gilmour, una finta a mettere fuori causa Miranda, poi il tocco in orizzontale all'indirizzo di De Bruyne che muove immediatamente il pallone verso quel lato del campo, ovviamente occupato da Leonardo Spinazzola. Napoli che adesso si affida al possesso palla, ma sono tanti minuti che ci separano della partita, 8-7, salvo recupero che sicuramente sarà dato dalla direttore di gara, che dobbiamo dire ha ben arbitrato questa partita. Si tratta del signor Bonacina della sezione di Bergamo, un solo ammonito di fatto, che peraltro non è più in campo, si complica un po' la vita. De Bruyne si arrabbia anche con se stesso, ma più che altro con i compagni, perché voleva gli venissero in contro quando si trattava di smistare il pallone, invece rimanevano molto molto lontani. Chiama adesso ancora i compagni di squadra a coprire la zona antistante l'area di rigore, anche se il pallone verrà rimesso con le mani proprio dal fronte difensivo sinistro della squadra di Allegri da Spinazzola. Si alza Lucca, colpisce di testa, De Bruyne pronto a intervenire in mezzo al campo con grande lucidità a pescare Rachmani centralmente, si allarga Favasulli. Attenzione che se Favasulli va via in velocità nello spazio può creare molti problemi, preferisce invece tornare indietro allo stesso Rachmani. I minuti che passano sono 39 nel corso del secondo tempo, il Napoli in vantaggio sulla Bologna per 1-0, 6 e qualcosa al termine salvo recupero, 5 per la verità adesso è qualcosa al termine salvo recupero, e ci sarà sicuramente anche per effetto dei cambi, per le istituzioni per qualche stop a causa di infortunio nel secondo tempo, quello di Teate che poi però si è prontamente ripreso. Ci ha provato il numero 11, si trattava di Mbagula a farsi luce, pallone che rimane però in possesso dei giocatori ospiti proprio con Mbagula a ridosso del vertice dell'area di rigore. Attacca da sinistra la formazione rossoblu ancora con Ferguson, sempre Mbagula alle prese con Favasulli, che adesso costretto anche alla azione difensiva sui tentativi degli avversari che però non riescono a guadagnare metri verso l'area di rigore della formazione di casa. C'è sempre il Bologna in possesso di palla, c'è sempre Ferguson dalla posizione interno sinistra, lo ferma De Bruyne anche se per solo un attimo, poi il pallone in aria per Odegaard troppo lungo, interviene Milinkovic Savic, può andare a controllare la sfera dopo un rimbalzo, forse una segnalazione di De Bruyne alla panchina. Vediamo Massimiliano Allegri che discute con i propri secondi dopo quel contrasto con l'avversario che gli aveva consentito di rallentare l'azione offensiva della Bologna, ma che evidentemente ha creato qualche problema all'adduttore della belga. Ma forse non sarà così, anche perché lo vediamo De Bruyne che è andato adesso a posizionarsi addirittura da centravanti, ma far fatica a recuperare la posizione all'interno della prova tre quarti, lì dove prova a imperversare la Bologna. Sulla corsia di sinistra c'è Miranda, il quale si ferma, scambia con Libra il tocco largo su Mangula, ancora un retropassaggio per Holm, traversone che non parte, si torna invece centralmente da Teate, poco avanzato rispetto al cerchio centrale del campo. Massimiliano Allegri sta per gettare nella mischia in questi ultimi minuti anche Davide Neres, vedremo al posto di chi. Attenzione a Mbangula per Libra che si accentra, palla al piede, i 30 metri, tocco all'indietro per Nicola Moro, anche lui preferisce ritornare da Ferguson così come da Mangula sull'estremo settore di sinistra. Si chiude adesso il Napoli a ridosso e all'interno della propria area di rigore, Mangula che mette palla sulla destro, Libra che prova ad andarsene, c'è lo Bocca però che cerca di fermarlo, la triangolazione in mezzo, Mangula con il destro dall'interno dell'area di rigore, Milinkovic Savic riesce a bloccare in presa bassa, ma questa volta il Bologna è riuscito, palla a terra, a superare lo schieramento del Napoli che si era formato all'interno dei propri 16 metri, è riuscito con una triangolazione a mettere nelle condizioni di Mangula di andare alla conclusione, la posizione veramente ravvicinata, molto molto interessante, pallone non colpito in maniera violenta e angolata da parte del nuovo entrato che è stato facile preda di Milinkovic Savic. Ma siamo al 42esimo minuto nel corso della ripresa, a Napoli il Napoli in vantaggio per 1-0 sulla Bologna, Bologna che adesso però spinge il lancio per Miranda sulla corsia di sinistra, spazio per correre, lato corto del rigore, partita mezzo in mezzo, Bangula di testa, il pallone che finisce fuori, anzi si trattava di Edem, anche lui il nuovo entrato, ma adesso Bologna che in questi ultimi minuti, in questi minuti finali della sfida sta trovando evidentemente gli spazi, il coraggio, la forza, la possibilità di attaccare verso l'area di rigore del Napoli. Ha messo a sedere Neres, Massimiliano Allegri vuole evidentemente qualcosina in difesa, visto che la sua squadra sta concedendo un po' troppo ad un Bologna che si è fatto improvvisamente molto molto attivo in zona d'attacco. C'è Lucca che adesso prova a difendere il pallone all'altezza della bandierina del corner, fronte offensivo destro del Napoli, in due su di lui che gli toccano il pallone. Lucca che poi con la gamba di richiamo commette un fallo, anche se involontario, ma comunque un fallo ai danni di Miranda, motivo per cui ci sarà calcio di punizione fuori del Bologna. Già battuto, bisognava effettuare il cambio, eccolo qui, esce proprio De Bruyne e al suo posto entra con il numero 17 Olivera, e quindi va a sistemarsi anche lui sulla corsia di sinistra. Da quella parte adesso ci sono Lang, Spinazzola e Olivera. Vediamo se Olivera andrà a fare il terzino con Di Lorenzo dalla parte opposta, con centrali Marin e Rachmani, e obiettivamente ci sembra che Spinazzola sia stato avanzato nella posizione di mezzala assieme a Lobotka, assieme a Gilmour, a formare appunto i tre di centrocampo. Intanto il Bologna ha recuperato il pallone, lo gestisce all'interno del cerchio centrale del campo con Nicola Moro che avanza al piccolo passo superando la linea mediana e servendo Holm sulla corsia di destra. Prova a farsi vedere Odgaard, il pallone per lui molto decentrato, prova un colpo di tacco, l'olandese non la riesce però a scambiare con i compagni. Difesa del Napoli che adesso arroccata al riosso della sua area di rigore, non riesce ad allontanare il pallone. Holm di nuovo a destra, vediamo se parte il suo traversone, preferisce lo scambio corto nuovamente con Odgaard che si è allontanato molto dalla zona offensiva, lasciando a Mangolà e al numero 22 Elem questa possibilità. Pallone che non si schioda da quel fazzoletto di terreno, vediamo se riesce adesso il Bologna a portarlo più avanti. Elem spalle alla porta, riesce a giocare di sponda con i compagni, c'è Miranda sul settore di sinistra, c'è Favasulli che prova a intervenire, il colpo di tacco ancora una volta di Miranda ad evitare Di Lorenzo, il cross dalla parte opposta, non ci può arrivare Odgaard, pallone che finisce oltre il fondo, e quindi sospiro di sollievo per il Napoli e tanta fatica per il Bologna che adesso, nonostante lo sforzo, non sta riuscendo a creare particolari problemi alla retroguardia degli azzurri. Si gioca il 45esimo minuto, mancano 30 secondi al termine del tempo regolamentare, da lì in avanti sarà semplicemente recupero, circa 4, massimo 5 minuti di recupero che verranno concessi al direttore di gara. Vedremo se sarà così. Intanto Luca recupera il pallone sul rinvio sbagliato di Pessina, lo slalom di Favasulli, chiediamo scusa, la sua conclusione ancora ribattuta dal portiere della Bologna, Odgaard, che riesce a soffiare palla agli uomini di Massimiliano Allegri. Lobotka che commette un fallo, a mio avviso anche molto intelligente, spende, si dice in questi casi, un fallo molto intelligente ai danni di Nicola Moro, evitando che gli avversari potessero ripartire l'azione di contropiede. 5 i minuti di recupero da qui al termine della partita, sta per scadere il tempo regolamentare, per la verità è scaduto da 15 secondi. È il Bologna che attacca con la libera, sulla settore di sinistra c'è Miranda che riceve palla, poi la scaraventa centralmente su Nicola Mori, la quale si ferma, apre dalla parte opposta, Odgaard in area, forse un controllo con un braccio anche abbastanza evidente, se ne accorge infatti il direttore di gara, se ne accorge soprattutto il collaboratore del direttore di gara che opera proprio da quella versante, quindi ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in favore del Napoli. Siamo al 46esimo, sta per esaurirsi il primo minuto di recupero, il Napoli in vantaggio per 1-0 sulla Bologna. La rete che sta decidendo fino a questo momento la sfida, quella di Lobotka al 21esimo della frazione di gioco, il calcio di punizione battuto da Milinkovic-Savic dall'interno della propria area di rigore, il pallone lungo per Lucca che salta, riesce a colpirlo di testa ad agevolare così il controllo di Lang sul settore di sinistra. Lang che corre indietro evitando la pressione degli avversari, servito Lobotka, ancora il numero 70 che prova a ragionare e decide di restituire il pallone allontanato portiere Milinkovic-Savic che gioca con il piede destro e batte lungo cercando sempre Lucca. È partito Favasulli a inseguire questa traiettoria irraggiungibile, Teate in netto vantaggio sul numero 2 del Napoli, lo aggira, serve all'indietro per Pessina rischiando qualcosina, Pessina addirittura in dribbling inserzata ai danni di Lucca che affondava il pressing sulla portiere avversario, Nicola Moro che lancia in profondità, Enem che lascia sfilare il pallone, anzi si trattava di Bangolan, non c'è però proprio il compagno di reparto alle sue spalle, tant'è che i difensori del Napoli possono intervenire, gestire palla, e siamo adesso al secondo minuto di recupero, sta per iniziare il terzo dei cinque concessi al direttore di gara Luca, che se ne può andare adesso contro Holm. Luca entra in area da destra, viene fermato all'ultimo momento da Holm, che gli mette il pallone sul fondo, e quindi in calcio d'angolo, ha da dire qualcosa il numero 2 adesso all'ex attaccante dell'Udinese, ha spiegazioni anche dal direttore di gara, le chiede e le ottiene proprio Holm. Fatto sta che il gioco riprenderà con un tiro dalla bandierina in favore del Napoli, con Lang che va a battere il 5 con Luca, che è stato bravo se non altro a interrompere questo sforzo dei rossoblù per andare a portarsi nei pressi dei 16 metri avversari, concedendo così ai padroni di casa la possibilità di gestire palla sul versante opposto, quindi molto lontano rispetto alla loro porta. Calcio d'angolo che verrà battuto da Lang dal fronte destro offensivo del Napoli. Ovviamente giocano corto gli uomini Massimo Allegri, con Gilmour accanto alla fascia laterale, ancora Lang, passaggio all'indietro per Rachmani, centralmente c'è Marin che allarga dalla parte opposta, lo blocca prima, ancora adesso Spinazzola, lancio in area, il tentativo nuovamente di Luca di fermare il pallone, lo porta sulla corsia esterna sempre da Spinazzola, che evita l'avversario, si trattava di Odgaard, è molto più veloce Spinazzola, se ne va dalla linea di fondo, serve Olivera, parte il traversore in mezzo per Lang, che prova a saltare di testa contro Pessina, che però può alzare le sue lunghe leve, quindi le braccia, e bloccare in presa alta. Si gioca il quarto minuto di recupero, 3 e mezzo sul cronometro, quelli di recupero appunto di minuti da qui al termine della partita saranno 5, quindi un altro giro di lancette in mezzo prima della fine di quella partita, di una sfida molto molto importante che il Napoli sta cercando di condurre in porto, di portare a casa con i 3 punti grazie alla rete segnata dalla bocca del 21. C'è Teate in possesso del pallone, gli ultimi sforzi del Bologna del cerchio centrale del campo con Egem, quindi con Holm all'interno della tre quarti campo avversaria, la verticalizzazione tentata ma non trovata, guadagnata però una rimessa laterale dagli ospiti dal fronte offensivo destro, il loro schieramento con Odgaard che va all'indietro ancora per Egem, sono gli ultimi tentativi della squadra rossoblù con Nicola Moro adesso in ruolo di regista, che avanza, scarica ancora per i compagni, pallone largo con Holm, Holm contro Spinazzola, mette palla sul destro al vertice, tentativo di triangolazione con Nicola Moro, pallone per Odgaard, ancora di testa sul fondo il Bologna, prova il cross, lottano i difensori del Napoli, Spinazzola in particolare che prova a inseguire tutti, Bologna che però si mantiene in fase offensiva, parte una cross da destra, Bologna che non riesce a trovare il pallone in attacco, Napoli che può andare in contropiede con Luca, 3 contro 3, ancora Luca, Luca che viene rimontato dagli avversari, non passa il pallone, commette un calcio, commette anzi un fallo ai danni di Teate, gioco che riprenderà con un calcio di punizione in favore del Napoli, e Massimiliano Allegri che sfoga la sua rabbia contro la sua panchina, non so contro chi, ma l'arbitro che dice che finisce qua la partita, che l'ha vinta il Napoli al termine di 5 minuti di recupero, corre negli spogliatoi Massimiliano Allegri, 1-0 il risultato finale del Napoli sul Bologna, propiziato dalla rete di Lobocca al 21esimo del secondo tempo, una vittoria meritata dobbiamo dire, nonostante lo sforzo finale il Bologna non è riuscito a pareggiare le sorti della sfida. Napoli batte Bologna 1-0, gol di Lobocca al 21esimo del secondo tempo, è tutto da Diego Armando Maradona, grazie per la collaborazione tecnica da Danilo Latri e a Vincenzo Mercadante, da Francesco Repice un buon proseguimento di serata sulle onde di Radio 1 Rai.
3: Domenica Sport.
4: E allora alle 19:56 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Roma. Saxa Rubra, Francesco Albanese al microfono, in regia c'è Umberto Conti, redazione Andrea Boccia, alla parte tecnica Alessandro Campanella, per continuare a trattare i tanti temi di questa domenica sportiva che ha vissuto adesso la sua ultima parentesi con la gara che vi ha appena raccontato Francesco Repice, con il Napoli dunque che interrompe la striscia negativa negativa delle tre sconfitte consecutive, vince 1-0 con il Bologna, il gol di Lobotka, e dà fiato ad una classifica che si stava facendo piuttosto difficile per i colori partenopei. Non altrettanto invece può dirsi per il Bologna. Oggi in panchina non c'era Domenico Tedesco perché squalificato, sostituito dal vice Tarozzi. Un momento difficile dunque che prosegue quello in casa Felsina, in casa rossoblu, ma la serata calcistica non termina qui, come sapete, perché alle 20:45 ci sarà il calcio d'inizio al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus, serata che poi sarà dedicata anche alla pallavolo con gli europei maschili. Da Modena Manuela Collazzo sarà pronta a raccontarci la sfida tra Italia e Slovacchia. Dicevo, non soltanto calcio in questa domenica, andiamo in ordine cronologico, arrivano notizie molto importanti da quel di Budapest per l'atletica leggera Ultimate Championship 2026. C'è un nuovo record italiano a metterlo a segno, è Pernici sugli 800 metri, davvero straordinaria la prestazione dell'atleta italiano che è arrivato quinto ma ha realizzato il nuovo primato italiano sulla distanza degli 800 metri, mettendo così a segno una performance davvero davvero importante in quella di Budapest, in questa nuova kermesse, in questa nuova manifestazione che è stata organizzata dalla World Athletics. Pernici è arrivato quinto nella sua gara, ma è riuscito a mettere a segno davvero un primato del quale si continuerà a parlare per diverso tempo. Sono le 19:58 minuti, vi ricordo che questa poi sarà anche la serata nella quale avrà luogo in quel di New York la finale degli US Open, con certamente un occhio di riguardo che non ci lasceremo mancare, continueremo a seguire anche da questo punto di vista. Vi devo il tempo di Pernici che, vi dicevo, nella sua gara ha chiuso al quinto posto, ma il crono fatto segnare dall'atleta italiano è quello di 1:42:67. Questo dunque è il nuovo record italiano per quanto riguarda la distanza degli 800 metri. Sentite la musica in sottofondo, sta per arrivare dunque il momento del GR1, per noi dunque qualche secondo di pausa e poi torneremo di nuovo qui per seguire tutto il resto e proiettarci in avanti ancora verso la serata sportiva qui su Rai Radio 1.

0: ore 20.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Dall'Irlanda Donald Trump attacca chi vuole rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per il rischio segnalato dai big del settore che sfugga al controllo umano. La corrispondente.
4: A Dunbeg, tra campi di golf, pubblico e famiglia, Trump non rinuncia a scambiare qualche battuta con i giornalisti. Non ha dubbi sull'intelligenza artificiale e sull'allarme lanciato sul suo sviluppo incondizionato. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è alla concorrenza spietata con la Cina. Lo scenario internazionale dei conflitti non lo preoccupa. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a tre con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante e non va bene. E poi sulla scia delle polemiche lanciate con l'idea di riunificazione delle due Irlande dice: è una cosa naturale. Sulla Scozia, paese di origine della madre, il presidente americano però non vuole rispondere. E domani a Cardiff, vertice dei tre leader di Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: La guerra in Ucraina, un drone russo ha colpito un treno alle porte dell'Europa.
5: Prima del treno attaccato da droni russi a 2 chilometri dal confine con la Polonia ed evacuato in tempo perché tutti i passeggeri ne uscissero illesi, era stato fermato un altro convoglio. A bordo di quest'ultimo, dice il Der Spiegel, l'ex premier britannico Boris Johnson, ma anche diplomatici europei. Tra loro, secondo fonti italiane, il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio, in viaggio dall'Ucraina verso la Polonia. Incolumi tutti i passeggeri del treno che c'è stato l'allarme e ripartito. Zelensky definisce deliberato l'attacco al confine con la Polonia. Il terrore russo bussa alle vostre porte, scrive su X il ministro degli esteri ucraino, Sibiha. Nei bombardamenti sull'ovest del paese sono state colpite infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. E la Russia accusa Kiev di cercare l'incidente nella centrale atomica di Enerodar nell'oblast di Zaporizhia e denuncia da ieri sera lanciati 10 raid sull'impianto, ma non esclude colloqui trilaterali anche con gli Stati Uniti già ad ottobre. Rientrato invece l'allarme per l'avvistamento di un presunto drone russo in Lituania. Si trattava di uno stormo di uccelli. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Medio Oriente gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran intensificano gli attacchi per mettere all'angolo Riyadh e ostacolare la via del petrolio saudita attraverso il Mar Rosso.
6: Continuano gli attacchi incrociati tra gli Houthi alleati dell'Iran e l'Arabia Saudita. Gli allarmi sono tornati a risuonare nelle regioni di frontiera del regno dopo che la fazione yemenita aveva rivendicato di aver colpito una base militare saudita. Allo stesso tempo gli Houthi denunciano raid aerei e colpi di artiglieria contro alcune loro posizioni al confine. E altre bombe sono cadute nelle scorse ore sui territori yemeniti conquistati negli ultimi giorni dai ribelli alleati di Teheran, in un'avanzata che li ha messi in posizione di forza per quanto riguarda il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. L'offensiva nei territori controllati dal governo yemenita, alleato dei sauditi, continua, mentre si aggrava l'emergenza umanitaria. Sono saliti a quasi 86.000 gli sfollati.

0: dei mercati, conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura petrolifera che costituiva un'alternativa alle limitazioni del traffico nello stretto di Hormuz. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo, oltre tale termine fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio, una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo italiano, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio fissata per giovedì 17. Tra le misure, buoni benzina una tantum da 100 euro per chi è più in difficoltà. Gelsomina Testa, GR1.
1: Da Papa Leone all'Angelus, un nuovo appello per la pace nel mondo. Il pontefice ha ricordato anche il 25° anniversario degli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Elezioni in Svezia, testa a testa tra il centrodestra del premier Kristersson e i socialdemocrati di Andersson, affluenza record, decisiva l'ultradestra, breve i primi exit poll. Vinceremo le elezioni, non ci sono campi larghi o stretti che tengano, lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani, mentre Fratelli d'Italia rivendica le preferenze nella legge elettorale, una battaglia, dicono, vinta dopo 35 anni. Dall'opposizione però il 5 Stelle Conte attacca la legge e sulle primarie assicura noi fedeli a chi vince, ma sull'Ucraina ripete basta armi, anche se per gli alleati progressisti il sostegno a Kiev continuerà. Intanto a Reggio Emilia la segretaria del PD Elly Schlein chiude la festa dell'unità in diretta all'inviato Lucio Bondì.
3: È il momento di accelerare sul programma comune, l'intervento di Elly Schlein è ancora in corso, poco fa la segretaria si è rivolta agli alleati parlando di un PD perno imprescindibile dell'alternativa di governo, in un'ottica testardamente unitaria che ha detto già pratichiamo in tante regioni governando insieme e governando bene.
4: Siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto, è Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. Prima è meglio è tutto il paese.
3: Prima è meglio è perché il governo ha fallito su tutto, ha continuato Schlein citando il costo dell'energia, gli affitti, i salari in calo, il PIL fermo, la povertà assoluta e milioni di italiani che rinunciano alle cure, da qui le proposte della segretaria PD, tassazione degli extra profitti, sanità, sostegno ai salari e ai giovani perché non partano e le proposte per ridurre il prezzo dell'energia. Poi un auspicio in vista del voto, la nostra coalizione si può e si deve allargare ancora. Da Reggio Emilia con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
1: E riaprirà domani alle 10 in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino, oggi in tanti per l'ultimo saluto alla leader radicale, le loro voci.
5: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
6: È importante esserci perché Emma è stata una donna che ha segnato il futuro delle donne della mia generazione, senz'altro. Ci ha proprio insegnato che il pensiero politico deve essere un pensiero fatto di affetto, umanità e condivisione.
7: Secondo me ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
1: La cronaca, omicidio in provincia di Padova, un 70enne soffoca l'anziana suocera.
8: È stato lo stesso genero della donna a chiamare l'112 dopo averla soffocata. Il 70enne, incensurato e pensionato, ha chiesto l'intervento della pattuglia spiegando di aver aggredito la suocera causandone la morte con un sacchetto di plastica. I carabinieri arrivati sul posto hanno trovato il corpo esanime della 96enne. La donna, con diverse patologie, era accudita dalla figlia e dal genero. Al momento del delitto i due erano da soli nella casa di Saunara in provincia di Padova. A quanto emerge, l'uomo ha dichiarato dichiarato ai militari di aver agito a seguito dei reiterati comportamenti irrazionali della suocera, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultima e da una condizione di profondo disagio emotivo. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Padova. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Patente ritirata a Daniel Maldini dopo un incidente a Milano. Il calciatore del Cagliari è risultato positivo all'etilometro. Si attendono i risultati del test per l'eventuale

0: quale presenza di stupefacenti. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista, smentisce le ricostruzioni di Natalia Potenza, ascoltata ieri in procura a Roma.
1: Mai avuto interessi negli affari di La Vitola, mai un euro. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia in cui ho creduto. Così Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. Il giornalista smentisce anche un passaggio filtrato dalla testimonianza in procura di Natalia Potenza, l'ex compagna del faccendiere. Lui e La Vitola si sarebbero incontrati 5 giorni dopo l'attentato nella casa romana dell'ex editore mandante reo confesso, mettendo da parte i telefoni. Tutto falso, dice Ranucci, che aggiunge: giusto che i magistrati mi riascoltino. Secondo quanto trapelato, Potenza in 10 ore di colloquio con PM antimafia avrebbe affermato di non sapere nulla della bomba, avrebbe invece depositato un faldone di documenti parlando degli affari di La Vitola tramite presunti prestanome, dal noto ristorante nella capitale al settore ittico in Brasile a quello del Carbon Credit in Africa. Da chiarire poi la nomina di una donna brasiliana nell'organigramma di una società dello Zimbabwe, confermata anche dall'ex socio di La Vitola, Cimutengo. Elena Baiocco, GR1.
0: Cinema, Venezia da record, oltre 117.000 biglietti venduti alla mostra del cinema, il 14% in più sul 2025, primato anche sul web con 37 milioni di visualizzazioni sui social e su RaiPlay, si piazza al primo posto tra i contenuti più seguiti. E a proposito di cinema, musiche star, vacanze italiane per Neil Young e Derry Lanna conquistati da Ischia. La coppia ha scelto l'Acquameno per 2 giorni di vacanza insieme ad alcuni amici e il rocker canadese si è anche esibito in un fuoriprogramma, avendo saputo di un compleanno in hotel, ha sorpreso la festeggiata cantando un esclusivo Happy Birthday. E ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Tutti e quattro i Vangeli, anche se in modo diverso, ci raccontano episodi di tempeste sul mare domate da Gesù. Addirittura ci raccontano anche del suo camminare sul mare. Queste immagini profondamente simboliche dicono in qualche maniera il venire da Dio di Gesù, perché la competenza sul mare, che rappresentava il male indominabile, poteva essere solo di Dio. Quindi sedare una tempesta, salvare la barca dall'affondare, camminare sulle acque, faceva immediatamente comprendere che l'esistenza di quest'uomo, le sue parole, il suo modo di vivere venivano da Dio, capaci persino di domare il mare, segno del male indominabile. Questi racconti possono provocarci a riflettere su come sedare le tempeste che vengono causate oggi nel mondo devastato dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici, dall'emissione dei gas serra, dalla devastazione dell'ambiente, della deforestazione, l'estrazione che tutti conosciamo. Si può fermare questa tempesta? Si può domare questo mare che si gonfia in questo modo e devasta tutto? Possiamo prendere in mano, con la consapevolezza della nostra responsabilità e con scelte diverse, la storia del mondo e della natura per poter guarire quello che è malato e calmare quello che infuria? Questa è una domanda che ci provoca oggi e da cui dipende molto del futuro e del domani.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Meteoradio. In serata residue piogge sulle vette settentrionali, specie quelle centrali e orientali. Possibili piovaschi sulla Sicilia, prevalenza di cielo sereno altrove. Domani, lunedì 14 settembre, sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. Cielo sgombro da nubi e fine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo. Valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeroporto. Aeronautica militare.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Domenica Sport.
6: Di nuovo Siamo insieme dunque con Domenica Sport, Francesco Albanese al microfono, cambio della guardia, la parte tecnica c'è ora. Andrea Di Marco, prima di addentrarci sui temi calcistici ma anche dei motori, importanti aggiornamenti continuano ad arrivare da Budapest, Ultimate Championship con Tamberi. Stiamo parlando dunque di salto in alto che ha appena superato quota 2.37, è la stessa misura, lo ricordiamo, dell'oro di Tokyo. La gara è ancora in corso, ma davvero straordinaria la prestazione che sta offrendo in quella di Budapest il nostro Jimbo, nella stessa cornice, sempre a Budapest. Poco fa ve l'avevamo anticipato, è arrivato il record italiano sugli 800 metri di Francesco Pernici, quinto al termine della gara, ma con un ottimo 1.42.60 per l'appunto nuovo primato nazionale. Non riesce invece ad entrare tra le prime quattro Daria Derkash, chiude dunque al sesto posto con 13.82. Qui stiamo parlando del triplo femminile. Giornata importante, come detto, questa per i motori. Torneremo poi sui temi calcistici che hanno visto la vittoria di due squadre del sud. Il Lecce ha superato il Monza 3-2 in casa, vittoria anche del Napoli sul Bologna 1-0. Poi ci proietteremo verso Sassuolo Juventus e verso gli europei maschili di volley con Italia-Slovacchia. Dicevo, giornata importante per i motori. In Formula 1, in quel di Madrid, ancora una vittoria per Kimi Antonelli, che vede sempre più da vicino il mondiale. Adesso sono tanti punti di vantaggio che il pilota della Mercedes ha sul secondo in classifica nella mondiale piloti, 292 i punti per Kimi Antonelli, 211 per Russell, 191 per il terzo, vale a dire per Hamilton. Oggi il podio è stato il seguente: Antonelli, Verstappen e Norris, quarto Leclerc, non è invece arrivato al traguardo l'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton. Ma è stata una giornata importante, dicevamo, anche nella MotoGP, con il Gran Premio di San Marino vinto da Marc Marquez, che è anche il nuovo leader della classifica piloti, seppure in coabitazione con Jorge Martin. Ma Marquez ha vinto più Gran Premio, dunque è lui da considerarsi primo. È arrivato al traguardo davanti al fratello Alex Marquez, sempre su Ducati. Al terzo posto si è piazzato a Costa, fuori gli italiani Bezzecchi e Bagnaia. Abbiamo diversi contributi da proporvi grazie al nostro inviato Luca Cesaretti. Partiamo da Jorge Martin, raggiunto, come detto, ma anche superato in vetta al mondiale da Marquez. Sentiamo Martin.
7: Jorge, cosa è successo? Come mai sei scivolato così indietro? Appena ci ho provato, il braccio destro ha iniziato a cedere. È un problema che non ho avuto per tutto l'anno, una cosa che non mi aspettavo. Ci ho combattuto per tutto il fine settimana, ma pensavo che saremmo riusciti a risolverlo entro oggi, ma non è stato così. Non riuscivo a frenare, la moto era completamente fuori controllo, quindi ho solo aspettato che i giri passassero e ho cercato di finire la gara. Credo di aver perso una grande occasione per vincere o quantomeno lottare. Ora, ovviamente, dobbiamo concentrarci sull'Austria, è la cosa più importante. Poi, insieme alla squadra, decidere se dovrò operarmi o meno. Sarà fondamentale per il resto dell'anno, quindi ora dobbiamo capire cosa fare per questo braccio.
6: Passo indietro sull'atletica leggera, c'è un aggiornamento ancora che arriva da Budapest. Il rivale di Tamberi, Harrison, ha provato la misura 2.39, non l'ha superata, e allora la gara è stata vinta proprio da Tamberi, che è riuscito a superare invece quota 2.37, ricordo, la stessa misura con la quale vinse l'oro a Tokyo. Continuiamo a trattare della moto GP. Dicevamo, non sono arrivati al traguardo né Bezzecchi né Bagnaia. Ascoltiamo Bezzecchi allora.
8: Cos'è successo lì in curva 12? Forse la gomma non è ancora caldissima?
9: Ma in realtà no, la gomma era pronta, ma fondamentalmente ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare tra la 12 e la 13 e non sono riuscito a chiudere perfettamente la linea, e quando ho provato comunque a tirare dentro la moto mi si è chiuso davanti, purtroppo.
8: C'è qualcosa di positivo che ti porti via da questa gara?
9: Beh, ci sono tante cose positive, ovviamente la velocità, questa è una cosa buona, una buonissima qualifica, una buonissima sprint e una partenza migliorata rispetto a ieri, e quindi direi, ovviamente, sai, adesso chiaramente fa male, è innegabile, però purtroppo le cose adesso stanno così e non bisogna focalizzarsi troppo sui negativi, ma più sulle cose positive. Abbiamo l'Austria fortunatamente a breve, cerchiamo di lavorare,
8: di non mollare l'osso.
9: Assolutamente, mai. Dopo 7 gare non si mettono le mani da nessuna parte, ma neanche dopo 14. Cioè, la cosa è quella. Alla fine ancora mancano tante gare. Non ho mai pensato dopo le prime 7 gare di avere già la mano da qualche parte, e sono sicuro che neanche Mark ci sta pensando adesso. È ovvio che Mark è un pilota di esperienza, un pilota molto veloce, quindi sicuramente non è un avversario facile, neanche Martin, perché comunque Martin, ricordiamoci che ha pari punti. Però se fosse stato facile lo facevano tutti, e se non volevamo questi tipi di pressioni io andavo a lavorare in officina da mio babbo. Invece sto provando a fare il pilota, e quindi ci sta, bisogna lottare con queste cose qua.
6: Questo era dunque Marco Bezzecchi. Ascoltiamo anche Pecco Bagnaia, anche lui oggi eliminato.
8: Pecco, mi verrebbe da dire che è la conclusione perfetta di questo weekend da dimenticare.
10: A me chi mi ha vinto, quindi va bene.
8: E hai fatto il record di Gran Premi in MotoGP con Ducati.
10: Sì, di partenza sì. Niente, è stato un weekend difficile, l'ennesimo, e niente, ero partito meglio di ieri, ero in top 10, e appena Franco è entrato per fare il long lap ho cercato di seguire Digia davanti, che per il resto del weekend aveva un buon passo, e purtroppo appena ho provato a portare un po' più di velocità alla curva 2 l'ho perso davanti. E quindi oggi c'è un motivo per la mia caduta, ed è stato aver portato più velocità, però è un peccato, perché secondo me si poteva fare comunque un po' di più, e diciamo la top 10 oggi sarebbe stato un grandissimo risultato.
8: Come si va avanti adesso con la testa all'Austria?
10: Come sempre, siamo qui per andare forte in moto, e il fatto che continui a cascare, perché ci sto provando fino alla fine e continuerò a farlo fino alla fine.
6: Era Pecco Bagnaia. Allora chiudiamo questa carrellata di voci, sempre al microfono dell'inviato Luca Cesaretti, con la Ducati di Fabio Di Giannantonio, arrivata oggi settima sul traguardo del Gran Premio di San Marino. Di Giannantonio.
8: Fabio, si è deciso come spesso e volentieri quasi tutto in partenza. Una volta che sei rimasto bloccato nel gruppone, poi risalire era complicato.
11: Sì, è vero, un vero peccato, perché questa volta sono partito molto forte e la prima curva ero totalmente di fianco al De Geer, quindi potevo attaccare come ieri per la terza posizione, ma poi lui o ha staccato tardi, non lo so, comunque sia mi ha spinto un po' fuori la prima curva cercando di difendersi, però per me è stato veramente una grande mazzata, diciamo così, perché ho perso velocità, mi hanno passato poi alla fine, essendo così largo non avevo spazio andare, mi hanno passato in 4-5, già lì si è complicata. Poi ho detto vabbè, con calma ho un buon passo, quindi posso risalire, ma dal secondo terzo giro la leva del freno non ha voluto sapere, è diventata sempre più lontana e dura, e non riuscivo proprio a fermare la moto, quindi ho cercato soltanto di arrivare alla fine. Ho provato a passare Luca e Frankie, ma sinceramente se loro non avessero fatto errori non riuscivo, perché ero proprio seduto sulla moto e aspettando di finire la gara, non riuscivo minimamente a frenare.
8: Adesso arriva l'Austria, che è una pista dove storicamente Ducati va forte.
11: Sì, ma noi dai, al di là di questo stiamo mostrando una buona e spesso buonissima velocità in tutte le piste. È veramente un peccato di questo weekend, perché secondo me avevamo fatto tutto giusto. Ieri abbiamo sfiorato la prima fila, abbiamo sfiorato il podio, e oggi secondo me potevamo fare veramente una bella gara. Quindi stiamo arrivando con un mood un filo negativo, perché ci sono un po' incastrate cose negative, però noi secondo me dobbiamo avere un bel morale. Siamo quarti in campionato, stiamo facendo un bel lavoro, e anche l'Austria spero sia una gara dove può darci un po' di soddisfazione.
6: Era Fabio Di Giannantonio dopo il Gran Premio di San Marino. Torniamo alle questioni calcistiche. Si è da poco conclusa Napoli-Bologna, ve l'abbiamo raccontata qui su Rai Radio 1, con la vittoria del Napoli 1-0, decisivo il gol nel secondo tempo dello slovacco Lobotka. Negli spogliatoi Francesco Repice ha intervistato il centrale difensivo del Napoli Amir Rahmani, ascoltiamolo.
12: È stata una partita molto difficile, una guerra vera, perché anche loro venivano da qualche risultato negativo come noi. È stata una partita difficile, con forse potevamo noi meglio gestire qualche occasione e fare qualche gol prima o anche il secondo, però siamo contenti della vittoria e dobbiamo continuare così.
13: 13 tiri in porta, 3 subiti, questo significa anche che insomma avete tenuto il pallone lontano dalla vostra area di rigore e avete giocato tanto nella metà campo avversaria, e avete avuto 3 opportunità nel primo tempo, un altro paio nella ripresa. Forse si tratta, come hai detto tu, di concretizzare un po' di più queste opportunità.
12: Sì, normale, quando c'è pressione alta che si fa bene è molto più facile per la squadra stare su e fare pressione per bene, per noi difensori dietro ancora più facile, perché sappiamo riferimenti, sappiamo più o meno dove andrà, dove va la palla quando c'è pressione forte. Come ho detto prima, dobbiamo continuare così perché la strada è lunghissima, sono tantissime partite, poi dopo la sosta saranno partite ravvicinate e un inferno sarà.
13: Sarà un inferno, però voi state preparando bene all'inferno, del resto non è che arrivate da una situazione particolarmente paradisiaca e adesso questa vittoria un po' vi aiuta, no?
12: Sì, no, è normale che ci aiuta perché arrivavamo da tre sconfitte che bruciavano, perché avevamo qualcosa in mano anche nelle queste tre partite, però questo così è il calcio, non è che puoi vincere sempre, come non puoi vincere anche, e a perdere anche sempre.
13: Ultima cosa, un veterano dello spogliatoio in queste situazioni, Rahmani, può aiutare l'allenatore soprattutto?
12: Siamo una squadra completa, come mister, con staff, come noi squadra tutti insieme, e il lavoro è quello che fa la differenza come ogni anno. Quindi dobbiamo continuare a lavorare, ascoltare il mister con il suo staff e migliorare.
6: Era la voce di Emir Rahmani, centrale difensivo del Napoli, tornato oggi alla vittoria. Rahmani, che tra l'altro in settimana ha anche annunciato perlomeno il suo addio momentaneo, perlomeno alla nazionale del Kosovo, vedremo poi se le questioni rientreranno. 3 punti che portano il Napoli al 9° posto in classifica, quota 6, direttamente a ridosso del terzetto di squadre che sono invece collocate a 7 punti, vale a dire Como, Juventus e Frosinone. Con la sconfitta il Bologna invece non si schioda da quota 1 punto in classifica, insieme al Bologna c'è il Parma che però deve ancora giocare e domani farà visita al Como. A 1 punto c'è anche il Monza che ha perso a Lecce, 1 punto per il Genoa, ieri pareggio interno contro il Frosinone, a 0 c'è il Venezia. Dicevamo, tra le squadre a 7 punti figura la Juventus, che tra poco affronterà in trasferta il Sassuolo. Allora cominciamo a respirare l'aria di Reggio Emilia grazie al nostro inviato Giuseppe Bisantis. Buonasera, pronto per raccontare Sassuolo-Juventus.
14: Buonasera a te Francesco Albanese, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh, l'atmosfera dice che, come c'era da aspettarsi, il Sassuolo, pur di fatto giocando in casa, giocherà in trasferta, perché insomma 3/4 dello stadio occupato da sostenitori bianconeri venuti dall'Emilia Romagna ma anche dalle altre regioni del nord. Una cosa però salta all'occhio, che nella curva alla sinistra, quella riservata ai tifosi ospiti, di solito ci sono gli organizzati, quindi con striscioni, bandiere, ecco, loro non ci sono, e sto cercando di capire se si tratta di un qualcosa protesta oppure se è proprio un dato di fatto, magari i tifosi organizzati non hanno fatto questa trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo, perché la curva non è gremita, però sono tutti tifosi della Juventus, ma non si vede neanche una bandierina, neanche uno striscione. Staremo a vedere, comunque manca 1/4 d'ora al fischio d'inizio e quindi manca davvero poco, quindi chi c'è e gli ultimi arrivati andranno a prendere posto nei settori del Mapei Stadium contro un Sassuolo che finora ha 4 punti in classifica, una sconfitta alla prima forse immeritata in casa dell'Atalanta, poi qui l'unica partita giocata al Mapei contro l'altra torinese, il Torino, vittoria per 2-1, poi pareggio con il Bologna dopo essere andato 2 volte in vantaggio. La squadra di Aquilani ha 4 punti, però sta dimostrando un gioco interessante, tra l'altro confronto tra allievo e maestro, perché Aquilani è stato giocatore di Luciano Spalletti alla Roma, i due avevano un ottimo rapporto anche fuori dalla campo nonostante la differenza di età di 25 anni, e quindi insomma una sfida nella sfida. Abbiamo le formazioni ufficiali e quindi andiamo proprio dal Sassuolo di Alberto Aquilani, che schiererà un 4-3-3 con Muric in porta, 5 Grano, Izes, Leisen e Doig in difesa, Torsved, Matic e Lipani al centrocampo, Berardi che quindi parte dal primo minuto, Sebastiano Esposito e Lorienté davanti. La replica della Juventus, tantissimi gli assenti, infortunati, l'ex Locatelli, che proprio nella partita di una settimana fa allo Stadium contro il Milan ha avuto un problema al ginocchio, menisco, deve essere operato, rientrerà addirittura con il nuovo anno. E comunque una 4-2-3-1 per Luciano Spalletti con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik in difesa, con Miners e Douglas Luiz a centrocampo, Comte e Sau, Nico Gonzalez, Salah Ibegovic sulla 3/4, l'unica punta è Colomoni, quindi ancora una volta Voltemade parte uscisse dalla panchina, ma probabile il suo ingresso in campo. Dirigerà l'incontro Gianluca Sacchi, arbitro della sezione di Macerata, Imperiale di Genova e Minutti di Maniago e guardaline, Zufferli di Udine.
15: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
16: Sono le 4 e 2 minuti.
14: Arrivando più a logiche temporali, ossia quelle di metà settembre, ancora estate, ma fine estate, la temperatura adesso sui 26 gradi, quindi buona per giocare a calcio, non c'è il caldo opprimente che ha caratterizzato le altre giornate, anche nelle partite in notturna. Campo che comunque viene bagnato, fra esattamente 14 minuti, anzi 13 minuti, sarà il fischio d'inizio di Sassuolo Juventus. Per ora è tutto, a te Albanese.
6: Grazie dunque a Giuseppe Bisantis. Citava il rapporto anche tra calciatore e allenatore che lega Aquilani a Spalletti, oggi invece si sfidano direttamente dalla panchina. Allora ascoltiamo le loro parole. Partiamo dal tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, così presenta la sfida alla Juventus.
17: Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, sappiamo che anche noi siamo una squadra forte, che stiamo lavorando in una direzione, stiamo crescendo, stiamo portando avanti un percorso. C'è un test probante perché affrontiamo una squadra di livello assoluto. Dobbiamo cercare di continuare a credere in quello che facciamo, a prescindere dall'avversario che abbiamo davanti, sapendo che però questo avversario ti può mettere in difficoltà, ci saranno momenti diversi della partita, però mi aspetto proprio una crescita da questo punto di vista, di provare a fare le nostre cose a prescindere da contro chi giochiamo.
6: Da Alberto Aquilani passiamo a Luciano Spalletti, ecco le sue parole.
18: Noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci, dobbiamo alzare ancora il nostro livello, e se si incomincia a pensare che siamo limitati da un episodio, da quello che è successo, anzi ora di infortunati io non ne parlo più. Non parlo più di infortunati. Ne parlate voi, ci state attenti voi. Io devo andare via da queste situazioni, non mi ci devo soffermare, perché deve essere l'intenzione della squadra, l'intenzione della Juventus, d'andare oltre qualsiasi cosa che gli succede. Si prova in quelli che siamo, in quanti rimarremo, ad andare a fare quello che merita un luogo, un club, una storia, una disciplina che debbono avere i calciatori che hanno la possibilità di giocare a questi livelli.
6: Insomma, dice Luciano Spalletti, di infortunati non voglio più parlare. Invece ricordiamo, Giuseppe Bisantis ha ribadito anche in settimana, Spalletti, che resta e sale sul carro di Colomani, lo conferma anche la formazione che ci hai prima presentato. Secondo te a che punto è l'inserimento del francese nel contesto juventino?
14: Ma è un carro un po' traballante anche nelle parole di Spalletti, perché ricorderete il debutto a Frosinone, insomma uno Spalletti che forse a caldo nel dopopartita andò abbastanza duro sulla francese, poi in settimana moderò un po' i termini, però poi alla fine parlano le scelte di campo, e quando tu hai preso un attaccante come Voltemade, che è giovane, che è sicuramente potenzialmente un titolare fisso, però parti con Colomoni, vuol dire che vuoi dare fiducia a questo giocatore. Tra l'altro i tre dietro sono quelli forse che stanno rendendo meglio in questo scorcio iniziale di campionato, con Seisao sulla destra, Nico Gonzalez, altra storia particolare, sembrava con le valigie in mano, poi entra la seconda giornata con la Parma, segna un gol strepitoso, fornisce un assist a Kommeiners, a proposito anche lui in campo dal primo minuto, Morstua Vitamea, si è fatto male Locatelli, gioca Kommeiners, anche lui sembrava fuori dal progetto, e poi la conferma per il giovane bosniaco Alajbegović, che dimostra di avere grandissime doti tecniche, anche se forse è ancora un po' timido, ma è questione di età. E quindi le scelte di Spalletti dicono che c'è fiducia. Poi fa bene Spalletti, a tecnico esperto, a dire inutile parlare degli infortunati, diventa solamente un alibi, poi alla fine non possono giocare, non giocano, quindi il campionato, una stagione è fatta di questo, è fatta di infortuni, è fatta di squalifiche, e quindi quelli che andranno in campo sono i titolari. Sono d'accordo con la posizione di Spalletti, anche perché sennò diventa un alibi troppo facile.
6: Grazie dunque a Giuseppe Bisantis. Tra poco per la radiocronaca di Sassuolo Juventus, intanto è ufficiale, Tamberi ha vinto a Budapest l'Ultimate Championship con la misura di 2.37, Tamberi ha anche provato a saltare senza successo 2.41, ma davvero una prestazione più che maiuscola quella messa in pista, in pedana da parte di Tamberi, migliore prestazione stagionale dell'anno. Allora, Manuela Collazzo, parliamo di volley europei maschili. Da Modena sta per cominciare tra poco, tra non molto, Italia-Slovacchia. Introduci pure tu i temi di questa importante sfida. Buonasera.
19: Buonasera Francesco, ben trovati da Modena. La passione di Modena per la pallavolo, anche stasera il Parapanini sarà gremito. Gli appassionati stanno prendendo posto. Fra 28 minuti comincerà Italia-Slovacchia, è il terzo impegno nella fase a girone per la nazionale, il secondo a Modena dopo l'esordio a Napoli contro la Svezia. Ieri un altro 3-0, quello contro la Grecia. La Grecia che però per i primi due parziali ha impensierito gli azzurri, li ha costretti al punto a punto. Azzurri che hanno vinto i primi due set col minimo scarto, imponendosi poi in maniera netta, evidente nel terzo, quando la differenza tra le due squadre è emersa. Bene, la sfida con la Slovacchia non dovrebbe essere molto diversa rispetto a quella che ci si aspettava contro la Grecia, anche se la Grecia agonisticamente ha un po' sorpreso l'Italia ieri. La Slovacchia nel ranking mondiale è sotto alla Grecia, al posto numero 44, non dovrebbe creare troppe problematiche agli azzurri, però è una squadra che unisce esperienza e gioventù e che comunque, per esempio, all'esordio, pur essendo sconfitta dalla Slovenia 3-0, ha costretto la nazionale allenata dall'italiano Fabio Soli a un lungo primo set 31-29 per la Slovenia. Quindi è una squadra che fatta giocare con una organizzazione comunque discreta potrebbe creare negli scambi lunghi qualche problema. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali, da capire se De Giorgi, il nostro CT, si affiderà al 6+1 che abbiamo visto nelle prime due uscite. Ieri Bottolo aveva cominciato titolare, poi lo schiacciatore della Lube Civitanova non al meglio, un po' falloso soprattutto negli attacchi, è stato sostituito da un positivo Luca Porro. Capiremo a breve quali saranno le scelte di De Giorgi, naturalmente ve le comunicheremo nel prossimo collegamento. Per ora è tutto dal Palapanini, a te la linea.
6: A tra poco dunque con Manuela Collazzo. Di nuovo il calcio, di nuovo Napoli-Bologna, i temi sviscerati dell'inviato Francesco Repice con il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, che così commenta la vittoria degli azzurri per 1-0 sul Bologna.
20: Massimiliano Allegri, la partita della responsabilità. Io credo che tu sia stato esaudito, perché la squadra è stata molto responsabile, ha giocato una partita vera, ha rischiato poco e creato tanto. Certo, magari un gollettino in più.
21: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere. Abbiamo concesso poco e niente, a parte quando siamo addormentati sulla punizione dove abbiamo subito gol, fortunatamente era fuori gioco. Però direi che sono contento dei ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa. Ora bisogna preparare bene la partita di Firenze, perché è una partita bella, tosta, contro una squadra tecnicamente molto forte, e poi dobbiamo recuperare un bel po' di giocatori perché abbiamo 9 partite in 27 giorni.
20: Mi impressiona il fatto che si riesca, per questioni contingenti, cioè è fuori Anghissà, è fuori McTominay, Vergara può fare la mezzala e l'esterno a destra, Gilmour e Lobotka possono giocare insieme, che poi alla fine non stanno malissimo in campo tutti e due.
21: No, hanno caratteristiche tecniche molto importanti nel palleggio che ci dà respiro, e come stasera ha fatto con Lobotka, e sull'attacco corto sono bravi. È normale che gli inserimenti lunghi non ce la fanno a fare, perché sono 1,75, è impensabile che faccio inserimenti 40-50 metri.
20: Perché non tutti sono McTominay, anche sa, è ovviamente una parolina su Vergara che ha faticato tanto, poco costruttivo magari, però tanta fatica, tanta messa lì, cattivo, in pressing, a cercare di recuperare palloni.
21: Ma sia lui che Politano hanno fatto 45 minuti che servivano alla squadra, poi sono entrati altri due con energia fresca, e quindi credo che il merito della vittoria sia diviso tra tutti.
20: Comincia una nuova stagione, si dice sempre così, io penso che le stagioni siano sempre le stesse poi alla fine.
21: Ma no, non è che inizia la nuova stagione. Intanto abbiamo vinto una partita in casa, ora bisogna arrivare alla sosta. Io credo che alla seconda sosta sarei curioso di vedere la squadra, di essere la squadra.
6: Era Massimiliano Allegri, sentiamo l'altra campana, quella bolognese. In panchina oggi c'era il vice di Tedesco, Andrea Tarozzi, ascoltiamolo.
20: Tarozzi aveva l'ingrato compito di sostituire un allenatore squalificato come Tedesco in questa partita difficile. Bologna ordinato in difesa, forse lì davanti non siete stati quello che volevate essere.
0: Sicuramente sì, abbiamo fatto troppo poco, abbiamo fatto fatica a creare rispetto anche alle ultime partite. È vero, siamo stati ordinati, sapevamo che questo Napoli avrebbe veramente messo in campo tutto per vincere questa partita, l'ha detto anche di Allegri nella conferenza prepartita. E quindi sì, ordinati, però abbiamo fatto troppo poco per riuscire a pareggiarla.
20: È stata una battaglia, perché è anche una partita molto fisica e molto intensa. Qualcuno magari storce il naso, però queste partite qua sono complicate da giocare.
0: Assolutamente, in Serie A sono tutte partite molto difficili. Molto difficili, è stata una partita molto fisica. Il Napoli ha messo più qualità di noi, noi ne abbiamo messa troppo poca, però alla fine non siamo neanche fortunatissimi, perché abbiamo fatto un gol in fuorigioco di pochissimo e nelle precedenti abbiamo preso dei pali, quindi è un momento purtroppo che ci gira un po' così, un po' di delusione, però abbiamo grande fiducia in questa squadra e sappiamo che abbiamo i mezzi per venire fuori da questo momento sicuramente.
20: L'ultima cosa, ripartire dalla fase finale di questa partita dove, costretti a raggiungere il risultato, ci avete messo qualcosina in più.
0: Sì, ci abbiamo provato, perché comunque ormai mancava poco e il Napoli vinceva 1-0, abbiamo provato, abbiamo sfiorato anche il gol con Bangula, però come ho detto prima, forse un po' troppo poco.
6: Così Andrea Tarozzi, vice allenatore del Bologna dopo la sconfitta di Napoli. Ma noi andiamo subito sul commento, la radiocronaca di Sassuolo Juventus con Giuseppe Bisantis. Giuseppe, poi quando arriverà anche il momento di Italia Slovacchia della pallavolo ti chiederemo nuovamente la linea. Intanto a te per la radiocronaca di Sassuolo Juve.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
23: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
24: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
25: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
26: Infatti.
25: E perché nella foto sei su un palco?
26: È una storia lunga.
25: Quanto lunga?
26: Fino alle 5 del mattino.
25: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
27: Il posticipo del campionato di Serie A.
28: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica è di Andrea Neri. Sta per iniziare la gara numero 7 della quarta giornata di andata del campionato di Serie A. E di fronte il Sassuolo di Alberto Aquilani, 4 punti, e la Juventus di Luciano Spalletti, che di punti ne ha 7. La Juventus, se dovesse vincere, raggiungerebbe la Lazio al comando della classifica, almeno per una notte, in attesa delle partite di domani che vedranno impegnate Inter e Roma, punteggio pieno, ma anche il Como. In uno stadio che per tre quarti forse più è bianconero, anche se non ci sono i tifosi organizzati della Juventus, che scontano un divieto di trasferta fino al 3 novembre, 10 partite per i fatti dell'ultimo derby con il Torino, quindi il settore è praticamente gremito, ma non ci sono curve, striscioni, anzi nella curva alla nostra sinistra parecchi tifosi ma molti anche spazi vuoti, invece è gremita la gradinata di fronte a noi, sappiamo, Juventus, tifosi in ogni parte d'Italia e soprattutto anche qui in Emilia Romagna. Il saluto tra Aquilani e Spalletti: Aquilani è stato giocatore di Spalletti alla Roma, i due hanno un ottimo rapporto nonostante i 25 anni di differenza, mentre adesso le squadre sono pronte per dare il calcio d'avvio, verrà dato dalla Sassuolo. Giocherà in divisa tradizionale la maglia a strisce verticali nero-verde, calzoncini, calzettoni neri, schierato da sinistra a destra. Alberto Aquilani parte con un 4-3-3, Muric il portiere, 5 Grano, Izes, Leisen e Doig in difesa, Torsved, Matic e Lipani a centrocampo, Berardi, Sebastiano Esposito e Loriente davanti. La Juventus invece si affida alla seconda maglia, la maglia rosa con calzoncini e calzettoni bianchi, comunque storica gara che inizia in questo momento, perché inizialmente la Juventus aveva la
14: la maglia rosa. Poi la leggenda dice di un errore in tintoria, divenne bianconero, e insomma il bianconero è sinonimo di Juventus. Luciano Spalletti con tanti assenti, l'ultimo Locatelli che rientrerà addirittura con il nuovo anno, sarebbe stato un ex vicario, il portiere Calulo, Bremer, Lucumi e Zelic in difesa, con Manners, Douglas Luiz a centrocampo, con Seisao, Nico Gonzalez, Alai Begovic sulla tre quarti, Colomboni ancora titolare dal primo minuto. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro che è Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, Imperiale di Genova e Minutti di Maniago e Guardialine, Zufferli di Udine il quarto ufficiale, Garzini di Genova e Piccinini di Forlì al VAR. C'è subito Berardi che entra in aria, carica e si guadagna angolo, ma tutto inutile perché al termine dell'azione, così come da disposizione, si alza la bandierina di Imperiale e il guardialine che opera sotto la tribuna da dove vi parliamo e vede una posizione irregolare del capitano del Sassuolo, Domenico Mimmo Berardi. Punizione dunque per la Juventus, 3 punti di differenza. Sassuolo, una partita finora giocata in casa, vinta contro l'altra torinese, il Torino, poi sconfitta la prima in casa dell'Atalanta e poi pareggio nel derby con il Bologna. Reduce da un pareggio anche la Juventus con il Milan, tra l'altro acciuffati in estremis dalla colpo di testa di Gatti, in precedenza vittoria a Frosinone e vittoria allo Stadium con il Parma. Adesso è la Juventus, scarica a sinistra per Zelic che entra in area di rigore, il tocco all'indietro per Alai Begovic, lo scarico, la conclusione da parte di Nico Gonzalez e il pallone che termina alto sopra la traversa. E beh, gli applausi che sentite con l'assistenza tecnica di Andrea Neri confermano la netta predominanza di sostenitori della Juventus, partita che comunque è iniziata in modo molto promettente. Siamo neanche a 2 minuti, c'è stata un'incursione del Sassuolo di Berardi fermata però dalla bandierina della guardialina e poi questa conclusione di Nico Gonzalez con il pallone che è terminato alto di poco oltre la traversa. La serata è gradevole, la temperatura si sta avvicinando alla situazione stagionale, ossia ai livelli di metà settembre, fine estate, però insomma avvicinandosi all'autunno. Siamo a circa 26 gradi, destinata un può scendere, non diciamo ideale, ma sicuramente meglio rispetto alle prime giornate di campionato quando anche a quest'ora si superavano i 30 gradi. Adesso la Juventus che parte con il capitano Bremer che va dal compagno di reparto Lucumi, il tocco, si abbassa per ricevere il pallone Nico Gonzalez, quindi poco fa pericoloso il pallone che arriva all'indietro, poi c'è ancora la giocata di Douglas Luiz ancora per Bremer, si abbassa Douglas Luiz, adesso prova ad andare in pressing su di lui Torsved, il pallone che però viene recuperato dalla Juventus, ancora con Lucumi, ancora con Douglas Luiz va tutto a destra da Calulu, il controllo di Calulu, eccolo con Seisao che tocca il piopolo nella sua partita, lo fa con un retropassaggio per Bremer lateralmente ancora per Lucumi, elegantissimo Luciano Spalletti davanti alla sua panchina, molto più sportivo Alberto Aquilani con t-shirt blu su pantaloni blu e scarpe sportive e bianche. Ancora il controllo da parte di Douglas Luiz che va allo scambio con Bremer all'altezza della linea centrale del campo, Bremer all'indietro per il portiere della Juventus, vicario, completo giallo per lui. Ancora Douglas Luiz che gestisce il pallone, il tocco sulla sinistra per Lucumi ancora per Alai Begovic, confermato quindi nonostante la prestazione un po' a sprazzi contro il Milan, il talento giovanissimo bosniaco, prolungato possesso palla della Juventus ma non si esce dalla fascia centrale del campo. Ancora Juventus con Douglas Luiz che ormai è entrato nella cabina di regia della Juventus, anche lui sembrava un giocatore fuori dal progetto. Recupera il Sassuolo, lancio per Berardi, non aggancia il capitano del Sassuolo, un pallone che lo avrebbe potuto proiettare verso la porta di Vicario e la Juventus riesce a rimediare proprio con un retropassaggio per il portiere Vicario che effettua il rilancio per Alai Begovic, il controllo non è dei migliori, sbaglia però anche il Sassuolo con 5 grano, poi c'è un fallo compiuto da Izes e quindi c'è un calcio di punizione in favore della Juventus all'altezza della linea centrale del campo, mentre il Sassuolo va con Matic a ostacolare la ripartenza del gioco della Juventus che invece avviene con Douglas Luiz. C'è Con Miners che riceve palla, l'olandese poi dà all'indietro ancora per Lucumi che va a servire ancora Nico Gonzalez, poi per Con Miners per Zelic ancora per Con Miners, all'indietro per Lucumi tiene il pallone sempre all'altezza del campo, prova adesso un pressing il Sassuolo con il sul tocco per Lukumi. Lukumi che va ancora all'altezza di la centrale del campo, ma si ferma perché non trova giocatori liberi e va lateralmente da Bremer. Bremer proverà a innescare con Seisao, così è, eccolo con Seisao che va a metterla al centro per Nico Gonzalez, costretto a retrocedere. Nico Gonzalez ancora protegge il pallone prima di servire a Ibegovic, che sfila davanti alla panchina di Alberto Aquilani. Si accentra ancora a Ibegovic, il tocco per Kommeiners, Kommeiners per Zelic, Zelic che rientra, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Lukumi, ancora Bremer. Direi che in questa fase il possesso della Juventus è al 100%, però non si avanza dalla fascia centrale del campo perché il Sassuolo non concede spazio. Ancora Kommeiners, continua il possesso palla della formazione bianconera questa sera in maglia rosa, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi. Ancora il tocco per Lukumi, Lukumi per Bremer, Bremer per Conceição, Conceição contrastato da Doig, ancora Conceição prova ad accentrarsi, tocco all'indietro per Calolo, Calolo prova il lancio per Conceição, Doig lo intercetta e ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore della Juventus, che registriamo dopo 6 minuti con il parziale fermo sullo 0-0 tra Sassuolo e Juventus qui al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lancio per Conceição, ha messo la punta del piede Doig e ha messo il pallone in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. Eccola la battuta, il pallone che arriva adesso viene posizionato, poi viene battuto corto ancora per Conceição che sbaglia completamente il controllo. Se ne può andare proprio il Sassuolo con Doig a grandi falcate, poi il passaggio è corto, attenzione, errore, Sassuolo che ne approfitta, entra in area di rigore, la chiusura di Bremer, l'uscita da parte del portiere, tutto regolare. Ancora una volta Berardi era stato bravo a seguire l'azione, ad approfittare di una manovra sbagliata della tre quarti della Juventus, stava per presentarsi solo davanti al portiere Vicario, poi c'è stato il pressing su di lui di Bremer che non ha consentito a Berardi di calciare, poi coraggioso Vicario a buttarsi con il colpo sul pallone, a farsi travolgere tanto da Bremer quanto da Berardi, però a catturare il pallone, poi Sacchi ha fatto ampi gesti che era tutto regolare e che quindi non c'era fallo. Juventus che riparte, bello schema di questi primi 7 minuti è questo, possesso palla sterile della Juventus, veloci ripartenze del Sassuolo, anche se però la Juve ci ha provato con un tiro dal limite di Nico Gonzalez terminato di poco alto. Qui però sbaglia la Juventus, regalato un fallo laterale alla Sassuolo battuto da Doig, il tocco all'indietro per Izes, Izes che va lateralmente ancora per Leisen, Leisen per il portiere Matt e Muric, kosovaro, il tocco poi all'indietro completo rosso per Muric, il colpo di testa da parte di Bremer che carambola ancora sul giocatore Sebastiano Esposito, arrivato dopo una trattativa complessa dopo che aveva lasciato il ritiro del Cagliari praticamente negli ultimi giorni di mercato, oggi schierato al centro dell'attacco anche se lui non è proprio un finalizzatore come il fratello Pio Esposito dell'Inter, però ha giocatori molto veloci come Berardi e dall'altra parte a sinistra l'Oriente che possono creare spazi. Ma è la Juventus in possesso palla con Zelic, il turco, la sventagliata per il tentativo di Conceição, Doig legge la situazione, colpisce di testa ma recupera palla ancora la Juventus sulla tre quarti campo, il tocco per Conceição, Conceição che va all'indietro ancora per la giocata di Douglas Luiz che parte praticamente dalla linea dei difensori prima di appoggiare per Lukumi, Lukumi di prima intenzione, Colomoni, primo pallone toccato da Colomoni e perso, recupera Torsved per il Sassuolo, il tocco all'indietro ancora per Izes, Izes, la giocata di Matic, il controllo di Nemanja Matic che poi va a mettere il tocco ancora per Lipani, la giocata del Sassuolo, il pallone che esce, per l'arbitro si tratta di rimessa con le mani in favore
6: di Santis.
14: Vai,
6: ti interrompo dallo studio, così come promesso torniamo da Manuela Collazzo per il volley. Italia-Slovacchia, Modena per le formazioni. Collazzo, a te la linea.
19: Mancano 10 minuti all'inizio della sfida, si provano i servizi, le formazioni, naturalmente vediamo conto di quella dell'Italia. Ci sono due novità rispetto alle precedenti uscite, almeno per quanto riguarda il step 1 di partenza, perché il libero non è Balaso bensì Laurenzano e c'è un cambio al centro, riposo per Galassi, gioca Mati che è il più giovane del gruppo. Dunque l'Italia schiera Giannelli in regia, Romanò è l'opposto posto, gli schiacciatori sono Lavia e Bottolo, i centrali sono Sanguinetti e Mati e libero e appunto Laurenzano. Manca poco, però la partita comincerà alle 21:05, dunque una decina di minuti circa. Ci risentiremo dopo, a te Francesco.
6: A dopo allora con Manella Collazzo per il Volley. Subito di nuovo Sassuolo Juventus, Giuseppe Bisantis.
28: E in attesa dell'intervento da studio per introdurre nel nostro racconto anche l'europeo di pallavolo uomini da Modena, come abbiamo sentito Italia-Slovacchia, quindi insomma non distante qui da Reggio Emilia, qualche decina di chilometro, ancora il rilancio, il pallone colpito da Lucumi, ovviamente non è cambiato il parziale che è sempre di 0-0 tra Sassuolo e Juventus. Sebastiano Esposito mette giù il pallone, il lancio per 5 Grano, scatta via il giocatore rientrato alla base dopo un'esperienza all'Inter Under 23, si fida molto di lui, Aquilani tra l'altro ha sempre lanciato i giovani, e quindi 5 Grano oggi parte titolare, giocatore classe 2004, prova l'incursione, il pallone che termina in fallo di fondo con la Juventus che è già ripartita, l'apertura laterale ancora per Lucumi, c'è Zelic sulla destra ma sono tutti marcati, Lucumi si ferma e va ancora da Bremer, è davvero uno schema ripetitivo che stiamo vedendo finora in questa partita che dopo 11 minuti vede Sassuolo Juventus sullo 0-0 con qualche fiammata nella ripartenza del Sassuolo e una conclusione da fuori di Nico Gonzalez per la Juventus, palla alta non di molto sopra la traversa, ancora il controllo da parte di Bremer di prima intenzione, Nico Gonzalez, il tocco poi all'indietro per Lucumi per Alaibegovic per Comminers all'indietro, si muovono i due allenatori che vanno a cercare appunto di scuotere le squadre finora abbastanza bloccate, il rilancio ancora Doig che ha insomma la non facile gatta da pelare di seguire Francisco Conceição che recupera il pallone, lo mette giù da terra, però il Sassuolo fischia Sacchi, c'è un calcio di punizione in favore della Juventus, a terra è finito Nico Gonzalez, quindi calcio di punizione in favore della Juventus all'altezza della tre quarti campo, viene allontanato il pallone dal punto di battuta, tra l'altro tarda un po' ad arrivarne un altro, proprio Francisco Conceição che si trasforma in raccattapalle, ne va a recuperare uno e quindi si può ripartire con questo calcio di punizione. Vediamo che c'è la Juventus con Teunco Miners che va alla battuta di questo calcio di punizione, lo fa toccando all'indietro per Bremer ancora lateralmente a sinistra per Lucumi ancora per Bremer, il controllo di Bremer, il tocco sulla destra, il retropassaggio di Comminers ancora per Vicario che è poco fuori la propria area di rigore, con i piedi va a smistare per Lucumi ancora di prima intenzione per Zelic, prestato da Berardi, Zelic all'indietro ancora per il portiere Vicario a destra per Calulu ancora il controllo centrale per il tentativo da parte della Juventus con Francisco Conceição che si guadagna a faro laterale, ma siamo all'interno della metà campo della Juventus, rimessa con le mani dunque in favore della squadra ospite che va a battere con il conteggio di Sacchi che era appena iniziato su Calulu, il tocco per Bremer ancora all'indietro per il portiere Vicario che al limite dell'area piccola esce, palla al piede, nessuno va a contrastarlo, quindi Vicario può tranquillamente portare il pallone dove vuole prima di effettuare un passaggio abbastanza rischioso per Nico Gonzalez che poi va a toccarlo per Comminers che è prestato da Torsved, preferisce andare ancora una volta dal portiere, il tocco a sinistra per Lucumi che si sgancia, Lucumi, Colomuani, buono il tocco per Nico Gonzalez, buona anche la lettura in diagonale di Doig che con un retropassaggio chiama in causa il portiere Muric che effettua un rilancio, Lorientè il primo pallone toccato dalla francese, Lorientè prestato dal connazionale Calulu, alla meglio Lorientè, il tocco all'indietro per Doig prova ad accelerare sulla fascia sinistra e riesce a lasciare sul posto un avversario, ma attenzione Sacchi ferma il gioco perché correndo Doig probabilmente ha colpito al volto il giocatore della Juventus, proteste da parte dei tifosi del Sassuolo che come sentite evidentemente non sono pochi neanche loro, e anche di Alberto Aquilani che adesso sta parlando con il quarto ufficiale Luca Zufferli, arbitro della sezione di Udine, per dire che insomma questo fallo probabilmente non c'era, però il giocatore della Juventus rimane a terra, quindi c'è stato questo contatto, Doig nella corsa era stato molto bravo Doig a lasciare sul posto il suo diretto avversario, poi evidentemente correndo ha colpito al volto Francisco Conceição che si è rialzato, punizione Juve e proteste da parte del Sassuolo, la punizione battuta, catturata però dal Sassuolo, qui Matic
14: invece rischia di perdere il pallone, è costretto a darlo all'indietro dove c'è poi Leysen, centrale belga arrivato in estate dall'Union Saint-Gilloise. Ancora il pallone che viene rilanciato, il tocco poi per Torsved di esterno, l'intervento da parte di Bremer, ancora a centrocampo Nico Gonzalez, lo spunto da parte della Juventus, il tocco a sinistra per Alaibegovic, due uomini su di lui, Alaibegovic passa in mezzo, dribbling, la mette al centro, Doig la lascia passare per evitare appunto carambole pericolose. Conceição la tiene in campo, quindi l'azione per la Juventus prosegue con Conceição dall'altra parte che prova a svariare sulla sinistra, il tocco all'indietro, arriva dalle retrovie Lucumi, non è proprio uno stoccatore, quindi non tira, il colpo di testa di Cinquegrano che mette il pallone in faro laterale, si prende gli applausi anche da parte di Alberto Aquilani e del suo vice fedelissimo Cristian Agnelli, che adesso sbuca anche lui dalla panchina. Adesso il pallone all'indietro per la giocata di Douglas Luiz, ancora per Bremer per Douglas Luiz, mette a campo della Sassuolo, Douglas Luiz, l'apertura per Lucumi a sinistra, ancora per Alaibegovic, comunque in partita il giocatore bosniaco, è stata bella la sua azione, poi ha messo al centro, avrebbe forse potuto tirare seppur in posizione decentrata, però insomma il pallone è messo al centro, nessuno che è intervenuto, insiste però adesso la Juventus, ancora con Conceição, il tocca indietro per Bremer ancora lateralmente per la giocata di Douglas Luiz, il tocco ancora all'indietro per Lucumi che va sempre da Douglas Luiz, cerchio di centrocampo, il tocco poi per Bremer ancora che stoppa, mette il pallone a destra, ancora per Conceição che prova ad accentrarsi, ancora per Bremer lateralmente per Douglas Luiz per Lucumi che avanza, poi si ferma, ancora il tocco all'indietro per Douglas Luiz, aspetta il Sassuolo, ancora Juventus con Cobb Miners, palla per Alaibegovic per Celik, chiedono una posizione irregolare in partenza di Celik, però l'azione prosegue, Celik ancora per Alaibegovic per Celik, il giocatore ex Roma, calcione adesso da parte di Itzes ai danni di Alaibegovic che finisce addirittura a bordo campo, l'arbitro lascia proseguire, tra l'altro eventualmente i soccorsi possono arrivare perché il giocatore bosniaco è a terra a bordo campo, lamenta un calcione, ma ecco che arriva dalla panchina, tra l'altro sotto la tribuna dove parliamo, quindi lì è avvenuto il fatto, medico e massaggiatore della Juventus per soccorrere il numero 17 della Juventus e insiste, quindi prosegue la manovra e la partita, il tocco è per Bremer gira su se stesso, il pallone che arriva poi ancora in profondità, l'1-2, l'uscita da parte di Itzes, il giocatore reo di aver dato un calcione a palla lontana al giocatore della Juventus Alaibegovic, pallone che esce, non ci arriva all'Orientè, mentre vediamo che il team manager della Juventus Fabris invita il giocatore della Juve che può rientrare perché non è che è entrato in campo, lo staff medico della Juventus, sappiamo la nuova disposizione che in caso di infortunio devi uscire e per un minuto non puoi rientrare fino al nuovo segno dell'arbitro, però in questo caso il gioco non si è interrotto perché le cure Alaibegovic l'ha ricevuto già a bordo campo, quindi il gioco non si è interrotto e non c'era motivo ovviamente di far restare fuori dal campo il giocatore della Juventus che si è ristabilito, lancio per Conceição, l'uscita di Muric che va ad anticipare e blocca il pallone. Siamo arrivati alla 18esimo minuto alla Mapei Stadium ed è sempre 0-0 il parziale tra Sassuolo e Juventus, con un possesso palla dominante della Juventus ma poche occasioni da gol, pochi interventi dei portieri, anzi più insidioso il Sassuolo con le ripartenze di Berardi, un paio, una fermata dal fuorigioco, una da un'uscita bassa del portiere juventino Vicario, la rimessa con le mani adesso in favore del Sassuolo, se ne incarica Doig, il tocco all'indietro ancora per Leysen che va all'indietro sempre dal portiere, il pallone che arriva ancora dalle parti di Muric ancora per Leysen preferisce effettuare il lancio lungo per l'Orientello, precede Calulu, il controllo della Juventus con Douglas Luiz, poi la giocata da parte di Nico Gonzalez che l'alza per Francisco Conceição che effettua una cross, ci sarà l'angolo numero 2 in favore della Juventus, sempre dalla bandierina di destra porta la nostra sinistra verso dove attacca la Juventus in questo primo tempo, ancora una volta angolo procurato da Conceição, mentre vediamo che da come sono schierati è molto particolare per un angolo, perché vediamo ben 4 giocatori della Juventus dietro e 4 del Sassuolo davanti, e quindi come a studiare una ripartenza, di solito siamo abituati

0: riteneva non appropriata, e quindi Lucumi ammonito, primo ammonito della partita. Lo registriamo quando sta per scoccare il 20° minuto della partita. Ovviamente non ci sono squalificati, non risultano neanche diffidati, e dunque abbiamo l'ammonito della partita, che il difensore centrale Lucumi, arrivato nel mercato estivo dalla Bologna. Rimane comunque a terra Sebastiano Esposito, qui non credo che si possa trattare di simulazione, e quindi c'è il intervento da parte dell'arbitro che va a verificare le condizioni di Esposito. Siamo arrivati al 20° minuto, non si sblocca il parziale, noi approfittiamo di questa pausa per mandare il primo messaggio pubblicitario.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Riprendiamo da Reggio Emilia il 21° minuto. Sassuolo 0, Juventus 0. Seguiamo solo questa azione del Sassuolo con Cinquegrano, che manca il cross di Lorientè. E allora dovremmo esserci con l'inizio della partita di pallavolo tra Italia e Slovacchia, ma passiamo prima dallo studio. Domenica Sport, Francesco Albanese.
2: È così, allora, prima di andare da Manuela Colazzo a Modena per Italia-Slovacchia, aggiornamento dal tennis. È in corso di svolgimento la finale maschile degli US Open, Zverev contro l'americano Shelton. Zverev, il tedesco, ha vinto il primo set per 6-3, conduce nel secondo sempre Zverev per 1-0. Manuela Collazzo, Modena, Italia-Slovacchia, europei di volley maschili.
3: È quasi tutto pronto per l'inizio della sfida, seguiti gli inni nazionali, il Pallapanini è gremito, naturalmente tutto o quasi a favore dell'Italia. C'è un piccolo gruppetto anche sparso di tifosi slovacchi, quello che sentite è l'entusiasmo dei tifosi di Modena per la chiamata degli azzurri. Tocca per primo al capitano, il palleggiatore Simone Giannelli, poi Bottolo, lo schiacciatore, che ieri però è stato sostituito nel primo set da Luca Porro, l'altro schiacciatore Daniele Lavia, poi Yuri Romanò, l'opposto, dunque compone la diagonale principale con Giannelli. Dicevamo, i centrali sono Sanguinetti e la novità Mati, centrale di Modena, gioca a Modena, che parte dunque dall'inizio, è libero. L'altra novità è Laurenzano, dunque riposo per Galassi, centrale anche lui, centrale di Piacenza, e Balate, libero della Lube Civitanova. Dunque sono le grandi novità di stasera, Mati e Laurenzano, queste le scelte di De Giorgi. Gli azzurri sono schierati in cerchio in mezzo al campo, tra pochissimi minuti comincerà Italia-Slovacchia e dunque crediamo di poter cominciare l'imbalzo di linea, e andiamo allora da Giuseppe Di Santis per Sassuolo-Juventus.
0: Perfetto, rimbalzo di linea sulla via Emilia, calcio e pallavolo. Qui siamo arrivati al 23° minuto, la situazione non è cambiata, è sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus, con il Sassuolo che adesso esce bene, palla al piede, Lipani lascia Sebastiano Esposito, che si è ristabilito dopo quell'intervento che abbiamo annunciato prima del messaggio pubblicitario su Lucumi, che poi si è preso anche il primo cartellino giallo della partita. Vediamo che c'è ancora il Sassuolo, anzi la Juventus, che tiene palla con Bremer, il tocco per Douglas Luiz per Kalulu, lancio di Kalulu, la chiusura da parte di Leisen, poi non riesce però Lorientè a controllare questo pallone che termina in fallo laterale. La rimessa con le mani è per Kalulu che va a battere, sollecitato dall'arbitro, il tocco all'indietro ancora per Bremer per Lucumi, fresco di cartellino giallo. Lucumi nel cerchio di centrocampo, lo scarico a sinistra per Conminers ancora per Lucumi, siamo nella metà campo della Juventus. Lucumi, Conminers ancora per Lucumi sulla destra, il controllo da parte di Bremer, sbagliato il rilancio, può uscire Leisen per il Sassuolo, sbaglia tutto però Torsved, che sta giocando in un ruolo particolare, sarebbe nel 4-3-3 uno dei tre di centrocampo, però si inserisce centralmente sfruttando la sua potenza fisica. Zelik, il tocco poi all'indietro ancora per Conminers lateralmente per Douglas Luiz. Colomoni stoppa il pallone molto lontano dalla porta, lo perde Lorientè, tocco all'indietro Leisen, il controllo da parte del Sassuolo con Sebastiano Esposito, il rilancio, la velocità di Lorientè che arriva sul pallone prima di Bremer però rinviene su di lui, gli prende non solo il pallone ma lo tiene in campo, alimenta ancora la manovra per la Juventus con

0: Kalulu con Seisao. Kalulu riesce a far tenere in campo il pallone, ma non a farlo filtrare. Termina in fallo laterale per la rimessa con le mani battuta dalla Juventus. Retropassaggio per il portiere Vicario. Scocca il 25esimo al Mapei Stadium, 0-0 tra Sassuolo e Juventus. Allora sentiamo da Manuela Collazzo se è iniziata Italia-Slovacchia di pallavolo. Modena
1: è cominciata, l'Italia conduce 2-1. Buona ricezione di Laurenzano e Giannelli ha chiamato in causa Romano che ha chiuso un colpo potente lungo linea per l'opposto azzurro. Dunque l'Italia conduce sulla Slovacchia 2-1 a inizio primo set. La via è stato suo, il primo punto della sfida a favore dell'Italia, che adesso prova a contenere l'attacco slovacco di Rendla, nello specifico non riuscendoci. Dunque due pari tra Italia e Slovacchia a inizio sfida. Siamo naturalmente nel primo set, terza uscita degli azzurri nella fase a gironi. Sassuolo Juventus.
0: Qui ci avviciniamo al 26esimo minuto, sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus. Gara adesso più equilibrata dopo la fase con prolungato ma inutile possesso palla della Juventus e il Sassuolo, che adesso prova ancora con Torsved, il solito muro di Lokomi che va di testa ad anticipare il giocatore norvegese. Può ripartire però con Miners che la mette bassa. Ottimo l'intercetto da parte di Itzes, poi Berardi va a terra, non c'è niente per l'arbitro. Subentra Matic che protegge il pallone, il tocco poi per Sebastiano Esposito, apertura a sinistra per l'Orientè che però non si mette in movimento, si ferma. Il tocco poi per Lipani, ancora per l'Orientè per il controllo da parte del Sassuolo con Matic ancora all'indietro per Sebastiano Esposito, ancora la giocata a centrocampo con Berardi che adesso va a fraseggiare con l'esperto centrocampista serbo Matic. Ancora il pallone controllato dal Sassuolo, lo scatto da parte di Doig che vede a sinistra e lo serve l'Orientè punta l'area di rigore, alza la testa, un esterno assolutamente sbagliato l'Orientè, ma sbaglia anche il rilancio della Juventus. Lo recupera Berardi, prova l'1-2, limite dell'area, entra in area, l'uscita del portiere che poi però si scontra con Bremer, Vicario, ma riesce nello stesso tempo a colpire con il piede ed allontanare il pallone. Ancora un'azione del Sassuolo sullo strettissimo con Berardi al centro della manovra che poteva creare problemi alla retroguardia juventina, che centralmente con la palla a terra soffre un po' il controllo da parte di Bremer, mentre vediamo che già sono in 5 i giocatori della Juventus che stanno effettuando riscaldamento dalla panchina, ma non mi sembra che alle viste ci siano dei cambi. Il tocco è ancora a destra per la giocata di Lokomi. Miners ancora per Lokomi, il tocco per Miners ancora per Alaibegovic, che dopo il colpo ricevuto da Izes è rimasto per un po' ai margini del gioco. Ancora il tocco per Douglas Luiz, l'apertura poi per Conceição sulla destra e Kalulu che lo ha servito. Conceição, l'1-2, si allunga forse il pallone il portoghese, poi scivola, non c'è niente anche in questo caso. L'Orientè può ripartire, Matic che ha le sue lunghe leve, poi forse subisce fallo al centrocampo, anche questo per l'arbitro irregolare. Il lancio viene intercettato da Bremer e può quindi ripartire la Juventus sempre a centrocampo. Noi siamo al 28esimo minuto, primo tempo, Sassuolo 0 Juventus 0, torniamo a Modena, palla a volo.
1: A Modena c'è già stato un time out, lo ha chiamato il CT della Slovacchia Masny. L'Italia avanti 5-2, sta sfruttando bene il turno al servizio di Mati, centrale che gioca proprio a Modena. Adesso non forza, prova a piazzarla, attacca la Slovacchia con uno dei suoi schiacciatori, Rendla. C'è un altro errore da parte dei nostri avversari, dunque molto fallosa la Slovacchia in questo avvio di sfida. L'Italia ne approfitta per portarsi sul 6-2, anche se c'è un challenge e quindi il gioco è fermo. La situazione 6 Italia 2 Slovacchia, ci potrebbe essere stato un tocco del nostro muro, ma noi torniamo a Sassuolo Juventus perché qui non si gioca. A te Giuseppe Di Santis.
0: E qui abbiamo superato il 29esimo minuto, 0-0 tra Sassuolo e Juventus. C'è ancora un intervento dell'arbitro per un fallo ai danni di Alaibegovic, già battuto dalla Juventus. Siamo però sempre all'altezza della linea centrale del campo con Bremer che va a impostare a destra per Kalulu per Kolomuani, che deve andare a prendersi il pallone molto lontano dall'area di rigore. In pratica i due centrali Itzes e Leisen fanno una marcatura stretta sull'attaccante ex Paris Saint-Germain. Il tocco ancora per Alaibegovic, Obradovic, l'apertura lì dietro per Lukumi, Lukumi ancora per il portiere Vicario che la mette giù, Vicario, Douglas Luiz sbaglia il passaggio che sembrava elementare e regala un fallo laterale al Sassuolo, tra l'altro in fase di attacco, e quindi va alla battuta il Sassuolo, meglio non si trova il giocatore incaricato della battuta, arriva a 5 Grano senza troppa fretta, mentre vediamo che Spalletti allarga le braccia ma all'indirizzo ovviamente dei suoi giocatori li vede un po' scollati per quello che riguarda i reparti. Ancora il controllo da parte di Matic, trattenuto per la maglietta che si è visto nella nostra postazione allargarsi. Adesso i tifosi, che sentite sono quelli della Juventus, chiedono il ritorno al successo dei bianconeri dopo le prime due vittorie, Frosinone in trasferta e Parma in casa. È arrivato il pari acciuffato al 92esimo allo Stadium contro il Milan con il colpo di testa di Federico Gatti che figura in panchina. Poi in un momento di pausa del gioco vi comunicheremo anche la composizione delle panchine, che vedono 14 giocatori per il Sassuolo, 11 per la Juventus, che ha una lunga assenza di giocatori infortunati, una lunga lista di giocatori infortunati. Ancora il tentativo di Torsvet che non dialoga con Esposito, il pallone recuperato da Douglas Luiz per Kopp Meiners ancora a sinistra per Alaibegovic, sempre per Kopp Meiners mette a campo del Sassuolo, tocco all'indietro, prova a sganciarsi Lukumi lateralmente per Bremer, cerchio di centrocampo, il pallone per Douglas Luiz, poi per Colomoni, ancora per Nico Gonzalez, prova a svariare la Juventus, il taglio di Nico Gonzalez, l'uscita di 5 Grano, poi perde palla con Kopp Meiners, la recupera invece ancora Alaibegovic che va a terra, l'arbitro lascia ancora proseguire il cross di Kopp Meiners, attraversa lo specchio della porta, la mette in corner Doig, ci sarà il terzo angolo per la Juventus, ma è un intervento abbastanza lungo e dunque 31 e mezzo, Sassuolo 0 Juventus 0. Torniamo a Modena, palla a volo.
1: Controlla la nostra nazionale che mura l'attacco tentato dall'opposto della Slovacchia, Matejčík. L'Italia si porta sull'8-3 nel primo set. Simone Giannelli al servizio, il nostro capitano non forza, prova a piazzarla, c'è la ricezione buona della Slovacchia e poi l'attacco in diagonale del capitano Inat. Dunque quarto punto dei nostri avversari, sono 8 i punti dell'Italia, un'Italia concentrata, attenta, approfitta anche delle inesattezze, delle imprecisioni, dei falli della Slovacchia. 8 Italia, 4 Slovacchia nel primo set, ancora Sassuolo Juventus.
0: E noi abbiamo superato il 32esimo minuto, non si sblocca la parziale di 0-0, l'angolo per la Juventus non ha avuto effetti, ancora una volta abbiamo visto, nonostante il tiro dalla bandierina, 4 giocatori della Juventus retrocedere nella propria metà campo a marcare, 4 del Sassuolo pronti a ripartire, evidentemente mosse da scacchi quasi. Attenzione, spazio per la Juventus, ma il tiro di Kopp Meiners è troppo debole, un piattone che finisce tra le braccia di Muric, ma la distanza era simile a quella di un rigore, era a mezzaluna antistante l'area di rigore, il portiere era leggermente avanti. Kopp Meiners questa volta non aveva lo schermo dei difensori del Sassuolo, avrebbe potuto calciare di collo e magari angolarlo, ha fatto partire un appiatto, Muric non si è neanche dovuto spostare, ha bloccato il pallone e ha rilanciato la manovra per il Sassuolo, mentre insiste ancora la Juventus con Alaibegovic va via sulla sinistra, il tocco ancora per Nico Gonzalez che si va a guadagnare, fa laterale ma si alza anche la bandierina perché in effetti lo aveva segnalato Muric, il portiere del Sassuolo, ma anche a noi della nostra postazione era parso che sul primo passaggio Nico Gonzalez fosse in posizione irregolare, e quindi c'è un calcio di punizione per il Sassuolo che comunque sta attraversando un momento un po' difficile perché la Juventus avanza di metri in campo, il Sassuolo poco fa stava per concedere una conclusione, anzi l'ha concessa facile a Kopp Meiners che però ha calciato centralmente di piatto consentendo la presa. Muric qui sbaglia 5 Grano che non pressato forse non si era accorto che il campo era finito e quindi regala un fallo laterale alla Juve che però non ne approfitta, ancora un intervento di Bremer ai danni di Esposito, e beh quelli del Sassuolo dicono se prima è ammonito Lukumi è lo stesso fallo, ammonisce anche Bremer, ma credo che Sacchi questa volta non sia dell'idea, sta richiamando Bremer che tra l'altro all'abbraccio c'ha la fascia di capitano e quindi può discutere con l'arbitro, ancora una volta Esposito che magari non concluderà molto per verso la porta, però fa movimento e procura problemi alla difesa avversaria, diciamo una munizione e mezzo, perché quella di Lucumi poteva starci anche questa di Bremer. E allora punizione per il Sassuolo, ma noi quando siamo a 34 minuti e mezzo ribadiamo la parziale, Sassuolo 0 Juventus 0, e torniamo da Manuela Collazzo a Modena per la Pallavolo.
1: Controlla l'Italia nel primo set, difesa lunga di Laurenzano, poi murato il tentativo d'attacco della Slovacchia che prova al centro, sempre attento Laurenzano, la via in contrattacco, scambio lungo, l'Italia conduce 11-6 nel primo set. Adesso free ball per la nostra nazionale, Laurenzano in palleggio per Giannelli che chiama l'attacco da seconda linea di Romano, mani fuori, chiude il nostro posto e conquista il 12° punto per l'Italia, 12 Italia, 6 Slovacchia, siamo nel primo set. E dunque l'Italia ha cominciato bene, sembra controllare in maniera piuttosto agevole Sassuolo Juventus.
0: Qui invece abbiamo superato il 35° da qualche secondo, è sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus, e il Sassuolo che tiene palla, il lancio lungo per lo scatto da parte di Doig che entra in area di rigore dalla sinistra, il tiro esterno della rete, e qui si dispera Berardi perché era posizionato alla centro, avrebbe voluto il pallone, Doig però non lo guarda, quasi quasi a non sentire il rimprovero del suo capitano, però è arrivato dalla sinistra, è entrato in area, ha calciato sull'esterno della rete, protetto tra l'altro quel palo dal portiere, ma insomma quelli del Sassuolo avrebbero voluto un passaggio alla centro. Comunque questa azione del Sassuolo ha un po' interrotto un periodo di predominio juventino che insiste con Conceição, che entra nel rigore, Conceição, l'uscita di Muric, Doig che va a rimediare quindi evidentemente al presunto errore precedente, andando non solo a intercettare il passaggio di Conceição con Muric fuori dai pali, ma anche a tenere in campo il pallone e a evitare il calcio d'angolo. Siamo dall'altra parte con Lorientè che adesso spinge sulla sinistra, Lorientè si fa vedere, riceve Lipani, Lorientè il tocco all'indietro, arriva dalle retrovie pronto a calciare e calcia, pallone che termina alto, fuori sul tiro di Esposito, abbiamo detto non tira molto in porta, questo è il primo tiro che fa dai 25 metri, si è tuffato ma non ha toccato il pallone vicario, non ce n'era bisogno perché il pallone era al di fuori dello specchio della porta, c'è dunque adesso il rilancio da parte del portiere del Juventus, Vicario, il tocco ancora per Bremer, Bremer per Vicario, Vicario che poi va a servire di prima intenzione per Douglas Luiz, ancora una volta un passaggio di Douglas Luiz non direi proprio calibrato e costringe Vicario a un controllo non facile per tenere in campo il pallone, poi lo mette centrale ancora per Nico Gonzalez che si mette in movimento dalla propria metà campo, squadre adesso abbastanza allungate, Nico Gonzalez, buona la manovra dell'argentino che arriva al limite del rigore, poi però fa tutto bene tranne il tocco per Conceição con il pallone che termina sulla fondo. Superato il 37°, comincia qualche brusio misto ad applausi da parte dei tantissimi tifosi della Juventus presenti qui a Reggio Emilia, la situazione è sempre quella di partenza, Sassuolo 0 Juventus 0, possiamo tornare alla Pallavolo, primo set tra Italia e Slovacchia.
1: Italia conduce 14-8, il muro azzurro sul tentativo d'attacco della Slovacchia, il secondo muro questa volta intercetta il colpo da seconda linea di Inat, il tocco decisivo è di Mati, davvero bravo il centrale di Modena, porta l'Italia a quota 15, l'Italia dunque per ora non ha alcuna difficoltà, funziona tutto nella nostra metà campo, 15 Italia, 8 Slovacchia, ancora la via al servizio per la nostra nazionale, siamo nel primo set, torniamo a Sassuolo Juventus.
0: Dove abbiamo superato il 38° minuto, ha provato l'incursione alla Ibegovic, questa volta è stato chiuso dalla retroguardia del Sassuolo che ha favorito l'uscita bassa di Muric, ancora il Sassuolo con Izes, il rilancio Berardi, per ora la posizione irregolare con il colpo di testa, ma no, infatti era irregolare, anzi no, è rimessa laterale in favore del Sassuolo e infatti quelli della Juventus stanno dicendo alla guardialine sotto la nostra postazione imperiale, ho detto ma come, e a questo punto l'azione è finita, sbandiere lo fuorigioco e punizione nostra e non rimessa laterale per il Sassuolo, può darsi anche che Berardi non fosse in fuorigioco, a me sinceramente era parso almeno 7-8 metri avanti rispetto al difensore della Juventus, quindi rimessa laterale per il Sassuolo Matic, si ferma il centrocampista serbo, il tocco all'indietro ancora per Izes che va da Leisen che controlla il pallone e poi va ancora da Izes lateralmente a destra per Matic con il sinistro per Torsved ancora il pallone per Berardi. Matic tiene bene palla il Sassuolo, il possesso palla, il tocco di palla è una delle caratteristiche delle squadre di Alberto Aquilani, anche se in questo caso è la Juventus che ha un maggiore possesso palla, però il Sassuolo quando ne è in possesso è davvero difficile toglierla. Ancora il tocco a sinistra per l'Orienté, molto defilato l'Orienté, prova a entrare in aria, il tiro deviato e ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in a favore del Sassuolo, 3 ne ha battuti la Juventus. Ci avviciniamo al 40° minuto, ovviamente vi racconteremo in diretta questo tiro dalla bandierina prima di tornare da Manuela Collazzo alla Palapanini di Modena per il racconto di Italia-Slovacchia, terza gara dell'Italia nel europeo maschile di pallavolo. Bandierina di sinistra porta alla nostra destra, preoccupato Spalletti che va a chiamare un movimento difensivo su questo calcio d'angolo che viene battuto dallo stesso Lorienté sul primo palo, allontana la difesa della Juve, carica Doig, il sinistro basso deviato, il pallone che termina in fallo laterale, tocco di due difensori della Juventus, ma è stato molto bravo Doig a coordinarsi, a tenere basso il pallone che con una selva di uomini davanti a Vicario sicuramente se avesse centrato lo specchio della porta avrebbe costretto Vicario o a un difficile intervento oppure a guardare un pallone insidioso avvicinarsi alla sua porta. Ancora rimessa con le mani di Cinquegrano, rimane dunque in fase d'attacco il Sassuolo. Cinquegrano è un getto potente in lontana, la conclusione fischia Sacchi, fallo su Bremer, punizione Juventus, quasi 41 i minuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo 0, Juventus 0. Torniamo a Modena, pallavolo.
1: C'è time out, lo ha chiamato il nostro CT De Giorgi perché la Slovacchia sta sfruttando molto bene il servizio, già due ace, il primo di Gulak su Bottolo per il 15-11, poi era arrivato il nuovo allungo azzurro e adesso il secondo di Rendla su la via, dunque cercate i nostri schiacciatori al servizio, 16 Italia, 13 Slovacchia, ma per evitare un pericoloso ritorno dei nostri avversari il nostro CT da Giorgio ha chiamato time out, dunque gioco fermo, 16 Italia, 13 Slovacchia nel primo set, torniamo a Sassuolo Juventus.
0: Dove invece sono 41 minuti più 30 secondi, 0-0 in una gara adesso equilibrata tra Sassuolo e Juventus, anzi più insidioso il Sassuolo, anche se interventi determinanti dei portieri non ce ne sono stati. Ancora il tocco all'indietro per Izes per Lipani che va a servire all'indietro ancora per il portiere Muric lateralmente in movimento, Leisen per Esposito per l'Orienté ancora per Lipani per l'Orienté, il cambio di gioco per Cinquegrano che non ci arriva di testa ma alle sue spalle c'è Berardi poi va a metterlo basso per Esposito, sbaglia il primo controllo Esposito, la recupera Berardi che si coordina per il tiro al volo, il gesto tecnico è d'applausi e infatti gli applausi li sentite, la conclusione però è centrale, è telefonata, nessun problema per Vicario ma non era certo facile addomesticare un pallone simile controllato male da Sebastiano Esposito e magari provare a calciare di potenza e angolato. Ancora la Juventus che quindi prova a risalire mentre Spalletti non appare affatto contento verso i suoi giocatori, li richiama continuamente. Ancora il tocco della Juventus per Bremer che è all'altezza della centrale del campo, si ferma, va lateralmente, cambia idea, va da Conceição, sembrava volesse andare da Lucumi, invece va da Conceição, pallone di ritorno ancora per Bremer che in questo caso fa il regista partendo dalla difesa, il lancio lungo, il colpo di testa, sbaglia Leisen, l'altro colpo di testa e cerca poi di rimediare, anzi non era Leisen, chiedo scusa, ma era Izes che colpisce due volte di testa sbagliando il primo, poi cerca di rimediare nel secondo ma di fatto regala angolo alla Juventus e quindi sono 4 gli angoli per la Juventus contro 1 battuto dal Sassuolo. Quando siamo sullo 0-0 al 43° minuto non ci sono state grosse interruzioni, potrebbe anche non esserci stato recupero visto che le temperature adesso sono più adatte al periodo, non c'è stato neanche anche la pausa rinfrescante. Ancora battuto l'angolo corto per Conceição che prova a intervenire, il tocco all'indietro per Alaibegovic. Ancora la giocata della Juventus con Conceição, marcatissimo da Doig, il tentativo della Juventus, la chiusura addirittura di coscia da parte di Matic, prova Esposito a risalire ma è un po' macchinoso a mettersi in movimento, perde palla nel contrasto con Douglas Luiz che va a servire all'indietro per il portiere vicario che esce fino alla tre quarti per servire il pallone a Lukumi, ancora lateralmente per Bremer, cerchio di centrocampo, Bremer alza la testa, Bremer che poi va ancora una volta a smistare il pallone in avanti per il controllo di Nico Gonzalez per Kalulu, ancora per Nico Gonzalez che si decentra sulla destra, il tocco per Conceição che entra in area di rigore, la mette bassa, rischio, autorete da parte del Sassuolo con una piede di Leisen che va a mettere la pallone in corner ma con il portiere Muric che era fuori dai pali, quindi ci sarà l'angolo numero 5, però curiosità, il primo che viene battuto dalla bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, tutti gli altri quattro sono stati battuti a destra, anche se è un po' lungo questo collegamento, direi di seguire questo calcio d'angolo anche perché così arriveremo al 45esimo e vedremo se ci sarà recupero, credo di sì perché vediamo Zufferli, il quarto ufficiale, uscire con la lavagna luminosa, quindi credo un minuto, non di più. Battuto l'angolo, Zelic, il fraseggio, il pallone che arriva a Conceição, la conclusione in due tempi, ci arriva Muric. Siamo noi da Collazzo e i nostri appassionati di pallavolo hanno due secondi di pazienza, vi diciamo che il primo tempo giocherà ancora per un minuto, anche se sulla lavagna luminosa di Zufferli succede un po' di tutto, esce un 11, un 99 e alla fine l'1 si giocherà per 60 secondi, 0-0 tra Sassuolo, Juventus, Modena, pallavolo.
1: L'attacco al centro di Mati e arriva il punto numero 20 per l'Italia nel primo set, 16 quelli della Slovacchia, turno a servizio di Romano, il nostro opposto, prima un bel colpo per lui ma veramente smarcato alla grande dal nostro palleggiatore Giannelli, bravo Lorenzano a difendere l'attacco slovacco e poi il contrattacco di Mati, e questo è davvero un grande scambio da parte dell'Italia. Italia 21, Slovacchia 16 nel primo set, Sassuolo Juventus.
0: E allora arriveremo fino al termine, anche perché mancano 15 secondi alla fine del minuto di recupero, poi aggiornamento flash da Manuel da Collazzo da Modena per Italia-Slovacchia, forse ci auguriamo arriveremo alla fine del set e poi la linea a Roma per la messa in onda del GR1 breve delle trasmissioni di servizio su una presa alta di Vicario. Arriva il doppio fischio di Sacchi, finisce il primo tempo a Reggio Emilia, Sassuolo 0, Juventus 0, linea a Manuel da Collazzo, l'aggiornamento e poi linea agli studi di Roma, a te Manuela.
1: Grazie Giuseppe, la situazione nel primo set, Italia 21, Slovacchia 17. Possiamo tornare a Roma, Saxa Rubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in primo piano con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia, raid sulla linea ferroviaria a pochi chilometri dalla frontiera.
5: Droni russi hanno attaccato un treno a soli 2 chilometri dal confine con la Polonia. Le autorità ucraine avevano lanciato l'allarme in tempo e tutti i passeggeri sono rimasti illesi. Prima era stato fermato un altro convoglio. A bordo, dice il Der Spiegel, l'ex premier britannico Boris Johnson, ma anche diplomatici europei. Tra loro, secondo fonti italiane, il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio. Incolumi tutti i passeggeri del treno che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky definisce deliberato l'attacco al confine con la Polonia. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Secca la replica di Mosca. Nei bombardamenti sull'ovest del paese sono state colpite infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa. E la Russia accusa Kiev di cercare l'incidente nella centrale nucleare di Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhia. Da ieri sera denuncia almeno 10 raid sull'impianto. Ma non esclude colloqui trilaterali anche con gli Stati Uniti. Uniti già a ottobre. Rientrato invece l'allarme per l'avvistamento di un presunto drone russo in Lituania, il caccia, che si è alzato in volo, ha constatato che si trattava di uno stormo di uccelli. Marco Barbonaglia, GR1.
4: Zelensky, fermi gli attacchi alle raffinerie russe, lo chiede Donald Trump, secondo cui i raid ucraini stanno provocando una carenza di carburante spingendo i prezzi. Il presidente americano interviene anche sull'intelligenza artificiale e attacca chi vuole rallentarne lo sviluppo, nonostante l'allarme dei colossi del settore sui rischi di una crescita fuori controllo. E c'è una notizia dell'ultima ora: è stata rinviata la riunione prevista per domani in Oman tra i rappresentanti dell'Iran e di diversi stati del Golfo e dell'Iraq per discutere di sicurezza e della navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri dell'Oman, che aggiunge: rimaniamo impegnati a promuovere un dialogo che favorisca la stabilità e una cooperazione duratura nella nostra regione. Elezioni in Svezia, primi exit poll, il centro-sinistra di Magdalena Andersson è in testa con il 51,3%, socialdemocratici, primo partito al 28,4% e a sorpresa arretra l'ultradestra di Akesson al 17,2%, superata dai conservatori moderati del premier uscente Kristersson. I risultati definitivi nella notte. Adesso in Italia con la cronaca: erano sposati da appena 3 mesi due giovani coinvolti nello scontro tra un barchino e un taxi acqueo nella laguna di Venezia. Per lui 25 anni è iniziato l'accertamento della morte cerebrale. La moglie 26 anni è ancora dispersa.
6: Sean Micheli, 26 anni, e Gabriella Quirino Ferreira, 25, sposati da appena 3 mesi, colpiti da un taxi mentre pescavano a bordo della loro imbarcazione nel canale di Tessera, Venezia. Era l'alba di sabato, il taxi che forse andava troppo veloce, il buio delle prime ore del mattino, all'improvviso l'impatto devastante. Immediati soccorsi chiamati dal tassista. Sean Micheli è stato trasportato dal personale del SUEM 118 all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Continuano intanto le ricerche di sua moglie, sospese solo in condizioni di scarsa visibilità. Per ora sono stati trovati i documenti della donna che confermano la sua presenza a bordo, inizialmente in dubbio, all'opera nel tentativo di individuarla i sommozzatori e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri con un mezzo speciale per scandagliare i fondali bassi. Gli uomini dell'arma stanno conducendo le indagini coordinati dalla procura di Venezia. Si attendono gli esiti dei test tossicologici sul tassista, ma ci sono da chiarire anche la velocità a cui viaggiava il mezzo e le condizioni di visibilità al momento dello scontro. L'ipotesi è quella dell'apertura di un fascicolo per lesioni gravissime, reato che potrebbe tramutarsi in omicidio nautico. Dario Giordo per il GR1.
4: E sempre in Veneto, tragedia familiare in provincia di Padova. La vittima è una donna di 97 anni uccisa dal genero. Linea Giorgia Buran.
7: Sì, buonasera, siamo a Villatora di Saonara, dove poche ore fa si è verificato questo omicidio di una donna di 96 anni che sarebbe stata uccisa dal genero, un pensionato incensurato di 70 anni, e proprio l'uomo avrebbe chiamato il 112 dicendo di aver aggredito la suocera, di averla uccisa soffocandola con un sacchetto sul capo. L'uomo quindi è stato trattenuto al telefono mentre lo raggiungevano i carabinieri di Legnaro. La donna quindi è stata trovata priva di vita in camera da letto e, secondo le prime dichiarazioni dell'uomo, avrebbe agito perché esasperato dal comportamento della donna, che da tempo aveva problemi di salute e quindi aveva dei comportamenti irrazionali. Ora l'uomo si trova in carcere, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri coordinati dalla procura di Padova a verificare quello che sia accaduto veramente.
4: Ancora cronaca: patente ritirata Daniel Maldini dopo un incidente all'alba a Milano. Il calciatore del Cagliari era alla guida della sua Porsche con 3 amici a bordo quando si è scontrato con un'altra auto. Non avrebbe rispettato una precedenza. Alcune delle persone coinvolte sono rimaste lievemente ferite. Maldini è risultato positivo all'etilometro con un valore di 0,9, quasi il doppio del limite massimo consentito. Si attendono ora gli esiti dei test sulle sostanze stupefacenti. E chiudiamo con il meteo. Inizio di settimana con il sole su gran parte d'Italia. Da domani l'anticiclone delle Azzorre porterà tempo stabile da nord a sud e temperature nella media o poco sopra, con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Ma durerà poco: da mercoledì una perturbazione dal nord Europa riporterà piogge e instabilità inizialmente sulle regioni settentrionali. E dopo il meteo la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Sassuolo-Juventus.
2: Viaggiare informati.
8: Ben trovati 21.38, gli aggiornamenti su traffico viabilità, andiamo in A4, ci sono code alla barriera di Milano Est proprio verso Milano e poi in A12 un incidente allo svincolo di Chiavari, siamo in uscita, riguarda entrambe le direzioni. Incidente anche in A1, si sono formate code tra Parma e allacciamento A15 verso Milano, un incidente anche in A7, ci sono code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ci spostiamo in A14, code a tratti e traffico tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, qui tempi di percorrenza 1 ora e 20 minuti, un incidente viene segnalato in A11, troviamo delle code tra allacciamento A12 e lo svincolo Lucca verso Firenze. Per chiudere sul tratto urbano della A24 troviamo delle code, la viabilità esterna non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
10: Mi vuoi sposare?
11: Nonna, sono sazia.
10: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Siete nuovamente collegati, amici e ascoltatori, con il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis. La parte tecnica è garantita da Andrea Neri. Siamo nell'intervallo della gara numero 7 della quarta giornata di andata del campionato di Serie A. Squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Sassuolo 0, Juventus 0. In contemporanea a Modena si sta disputando la terza partita dell'Italia agli europei di pallavolo, Italia-Slovacchia. A Modena per noi c'è Emanuela Collazzi.
1: È cominciato il secondo set, l'Italia avanti 2-1 sulla Slovacchia, l'Italia che ha vinto il primo parziale 25-17, chiuso grazie a un attacco di Mati, il più prolifico dei nostri nel primo set con 7 punti. La situazione adesso 2-2 a inizio secondo parziale, ma l'Italia è avanti 1-0 sulla Slovacchia. Studio.
14: Bene, allora riprendiamo la linea dallo studio, torneremo subito da Manuela Collazzo per seguire Italia-Slovacchia, giusto per ricordare quello che sta accadendo a New York, finale degli US Open di tennis maschile, Zverev contro Shelton. Zverev ha vinto il primo set 6-3, conduce nel secondo per 4-3. Ricordo poi che questo turno di campionato, vale a dire il quarto, terminerà domani con altre 3 partite in programma. Alle 18.30 Como-Parma e Torino-Roma, alle 20.45 si giocherà Inter-Udinese, naturalmente gare che potrete seguire sempre qui in diretta su Rai Radio 1. Allora torniamo agli europei di volley maschili con Manuela Collazzo da Modena per Italia-Slovacchia.
1: Italia 3, Slovacchia 2 nel secondo set. C'è uno dei migliori per quanto riguarda l'Italia nel primo parziale al servizio, ossia Mati. Lunga la ricezione della Slovacchia, prova a approfittarne l'Italia con Bottolo, arriva il colpo vincente di Bottolo grazie a un mani fuori, tanti mani fuori da parte dei nostri schiacciatori, anche perché il muro alto della Slovacchia è poco invadente, fanno vedere molto le mani a muro i nostri avversari, ma piano di rimbalzo e muro poco invadente, piano di rimbalzo non perfetto, diventano un'arma poi per la nostra nazionale. Mati sbaglia il servizio, manda in rete regalando il terzo punto alla Slovacchia, Italia quota 4, Italia che ha attaccato con altissime percentuali nel primo set, molto fluido il cambio palla degli azzurri, cambio palla diretto anche perché buona è stata la ricezione, Italia che ha anche approfittato di 8 errori degli avversari, 3 muri punto, dicevamo il migliore per quanto riguarda i punti realizzati, risulta porta proprio Mati, 7 punti per il centrale che gioca a Modena. La ricezione di Laurenzano dopo il servizio potente della Slovacchia, e poi ancora a mani fuori cercato da Bottolo. L'Italia guadagna il quinto punto di questo secondo set, 3 sono i punti della Slovacchia. L'Italia comunque ben messa in campo, naturalmente la differenza tra i campioni del mondo nonché vice campioni continentali e la Slovacchia è piuttosto evidente, ma quello che voleva il CT De Giorgi era mantenere alta la concentrazione e anche cercare poi pian piano nel corso del torneo il giusto ritmo. Si insacca adesso il pallone attaccato da Gulak, l'opposto che sta giocando per Matejčík. Era partito Matejčík titolare, ma adesso sta giocando Gulak, e la Slovacchia riesce a conquistare il quarto punto, anche perché Sanguinetti non è arrivato in tempo a muro, in ritardo il nostro centrale, dunque è stato facilitato il gioco della Slovacchia. 4 Slovacchia, 5 Italia nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Studio.
14: Panoramica di quello che è il calcio internazionale, vi abbiamo detto del calcio di casa nostra, questi risultati di oggi: Lecce che batte Monza 3-2, il Napoli ha battuto il Bologna 1-0, si sta giocando Sassuolo-Juventus, tra poco inizierà il secondo tempo. Vediamo cosa accade in Francia, perché la vittoria del Lille per 2-0 sul Troyes colloca la squadra allenata da Davide Ancelotti in testa alla classifica della Ligue 1, seppure in coabitazione a quota 10 punti con il Monaco e con il Rennes. Un po' attardato in classifica fino a questo momento il Paris Saint-Germain, che sta giocando in questi minuti, ora siamo nell'intervallo, Brest-Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica, conduce per 1-0. La rete quella di Ferran Torres. Due le partite della Bundesliga che si sono disputate oggi: Lipsia batte Amburgo 5-0 e poi vittoria del Bayern Monaco in trasferta sul campo del Elversberg per 2-1. In Inghilterra a valanga il Brighton sul campo del Coventry 5-0, vittoria del Manchester City nel derby contro il Manchester United fuori casa 1-0, decide Haaland. Ancora la pallavolo con Manuela Collazzo.
1: 7 in equilibrio, il secondo, 6 pari, l'Italia ha vinto il primo, 25-17, il servizio della Slovacchia con Bilic non forza, buona la ricezione di Laurenzano, Giannelli chiama la pipe di Bottolo che non passa, ha chiuso troppo il colpo Bottolo, fondamentale questo che gli riesce la pipe, spesso cercata da Giannelli, però in questa circostanza Bottolo ha sbagliato, dunque ha regalato il sorpasso alla Slovacchia. 7 Slovacchia, 6 Italia nel secondo set, ancora il turno a servizio di Bilic per quanto riguarda i nostri avversari, su Laurenzano che verticalizza, poi Giannelli chiama l'attacco di Romanò, chiude in diagonale il nostro opposto e dunque conquista subito la parità la nostra nazionale. 7-7 nel secondo set, Italia avanti 1-0, questo è il conto dei parziali. Ancora a te Francesco Albanese.
14: Sì, per girare subito la linea a Giuseppe Bisantis per il secondo tempo di Sassuolo-Juventus, da questo momento via dunque al rimbalzo di linea tra calcio e volley.
0: Perfetto, grazie. Proprio nel momento in cui riprende il secondo tempo di Sassuolo-Juventus, ovviamente 0-0, la novità riguarda una sostituzione alla Juventus, perché Spalletti ha lasciato negli spogliatoi Lukumi, che era ammonito, quindi non credo che sia una decisione tecnica o tattica, perché al suo posto entra un altro centrale, ossia Kelly, che finora in questo campionato si è visto pochissimo. Lo stesso Spalletti ieri in conferenza stampa ha detto: con tutte le partite che abbiamo, a proposito, la Juventus in settimana, giovedì butterà in questa edizione dell'Europa League ospitando gli olandesi del NEC di Nimega, e quindi ci sarà spazio per tutti. Adesso c'è spazio per Kelly, che va a fare il centrale al fianco di Bremer. Tra l'altro era pronto anche nel Sassuolo con la maglia numero 9 Bowie, che sembrava dovesse entrare al posto di Esposito, ma credo che poi Aquilani. Intanto conclusione della Juve deviata da un difensore per Muric, non facile la parata, che quindi dopo la deviazione devia in corner. Subito il primo angolo del secondo tempo, 6-1 il conto dei corner. Juventus che adesso attacca verso destra, vi racconteremo l'angolo poi Ricorderemo velocemente le formazioni, confermiamo che nel Sassuolo non ci sono state sostituzioni, nonostante avessimo visto già nell'intervallo e poi a bordo campo Bowie con la maglia numero 9. Forse Aquilani ha detto aspettiamo ancora, o forse Esposito, che non è ancora al meglio, ha rassicurato il suo allenatore sulla possibilità di essere in campo in una partita così importante. Muric esce, travolge il compagno Torsvet, recupera la Juventus, ancora Torsvet, la svirgola qua, Nico Gonzalez può ripartire. Tra l'altro nel primo tempo l'unica conclusione allo specchio della Juventus è stata, o meglio, verso la porta, perché non proprio nello specchio, di Nico Gonzalez, ha toccato la parte alta della traversa, quindi la Juventus può aver appannaggio un Allegri. Adesso ci prova la Sassuolo, che inizio di secondo tempo con Berardi ed è Vicario che si disimpegna in corner. Insomma, non c'è tempo per raccontare le formazioni con la novità di Kelly al posto di Lukumi. Abbiamo già visto una conclusione da fuori della Juventus deviata prima da un difensore, poi dalla portiere Muric in angolo. Adesso un tiro di Berardi deviato in tuffo da Vicario, angolo per il Sassuolo, bandierina di sinistra, porta alla nostra sinistra per la formazione nero-verde, mentre vediamo che il quarto ufficiale Luca Zufferli va a lasciare la sua postazione, probabilmente per verificare il riscaldamento di alcuni giocatori del Sassuolo, forse troppo vicini al perimetro di gioco. Battuto l'angolo, allontana, recupera palla ancora il Sassuolo con Lipani che prova la conclusione, può ripartire la Juve, ma c'è Doig, ottima finora la sua prestazione, il controllo di Berardi, gli sradica il pallone e può ripartire Calulu, poi Colomboni, trattenuta di Lipani ed è inevitabile il cartellino giallo all'indirizzo del giocatore del Sassuolo. E insomma è 0-0 tra Juventus e Sassuolo, ma già un secondo tempo con due occasioni. Al prossimo collegamento il riepilogo delle formazioni, perché siamo lunghi e dobbiamo andare da Manuela Collazzo per il racconto di Italia-Slovacchia europei di pallavolo.
1: La Slovacchia avanti di due nel secondo set, anche se adesso accorcia le distanze la nostra nazionale con una nuova pipe di Bottolo, attacco da seconda linea, il secondo attacco consecutivo di Bottolo da seconda linea non tiene la difesa della Slovacchia, dunque l'Italia si porta a quota 9, sono 10 punti della Slovacchia, con la Slovacchia avanti 9-7. Ha subito fermato il gioco il nostro CT De Giorgi chiamando il primo time out del secondo set. La via al servizio, l'Italia prova a sfruttare il servizio potente di La Via, c'è poi Laurenzano in difesa sull'attacco tentato dalla Slovacchia. Romano in contrattacco, prova a cercare le mani del muro avversario, non le trova, parte un colpo che arriva lontanissimo dal campo della Slovacchia, dunque errore di Romano e undicesimo punto dei nostri avversari, 11 Slovacchia, 9 Italia, siamo nel secondo set e l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. Sassuolo Juventus.
0: È il quarto minuto con il Sassuolo che perde un pallone, ne stava approfittando Colomoni, ma il primo tocco del francese assolutamente sbagliato, recupera palla il Sassuolo che adesso con Doig si lancia in un doppio dribbling assolutamente improbabile, ne ha fatti perdere il pallone, recupera Calulu, ritmo altissimo in questi primi minuti del secondo tempo, e la Juventus adesso con il nuovo entrato Kelly che prova la battuta a sinistra dove si propone Celik, ancora Juventus che adesso prova a svariare, anzi Alaibegovic, chiedo scusa, Celik adesso che prova 1-2 con Alaibegovic, va a terra, l'arbitro lascia proseguire, si erano fermati con il Sassuolo convinti che ci fosse fallo, poi Torsvet, qui il fallo c'è, velocemente le formazioni, il Sassuolo che non ha cambiato, è in campo con la divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nero-verde, calzoncini, calzettoni neri, da destra a sinistra in questo secondo tempo per Alberto Aquilani che è in campo con una 4-3-3, Muric in porta, 5 Grano, Izes, Leisen e Doigen in difesa, Torsvet, Matic, Lipani a centrocampo, Berardi, Sebastiano Esposito e Lorient davanti, maglia rosa, calzoncini e calzettoni bianchi per la Juventus di Luciano Spalletti, 4-2-3-1, Vicario la portiere, Calulu, Bremer, Kelly, subentrata inizio ripresa, Lukumi e Celik in difesa, con Miners e Douglas Luiz a centrocampo, Conceição, Nico Gonzalez, Alaibegovic sulla tre quarti, l'unica punta è Colomoni, giallo, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro che è Juanluca Sacchi di Macerata, Imperiale di Genova e Miniotti di Maniago, i guardialine, Zufferli di Udine, il quarto uomo, Gersini di Genova, Piccinini di Forlì al VAR, assolutamente assolutamente inoperosi, mentre i cartellini sono stati nel primo tempo Lucumi, e probabilmente per questo motivo Spalletti lo ha lasciato negli spogliatoi per far entrare al suo posto Kelly. E poco fa, come avete sentito in collegamento diretta, il primo ammonito nel Sassuolo è Lipani per una evidente trattenuta su Douglas Luiz che stava ripartendo. Adesso c'è un calcio di punizione, predominanza di tifosi juventini, non quelli organizzati, ricordiamo il divieto di trasferte per 10 turni dopo appunto il derby con gli incidenti nell'ultimo derby della Mole disputato alla fine della stagione scorsa, e quindi fino al 3 novembre i tifosi organizzati della Juventus non potranno esserci. Fermare poi i tifosi della Juventus è come voler svuotare l'oceano con un secchiello, perché ci sono dappertutto, infatti occupano per oltre tre quarti la capienza del Mapei Stadium, anzi il settore meno occupato è proprio la curva ospiti, proprio perché non ci sono gli ultra, mentre la gradinata è assolutamente gremita con tantissimi tifosi della Juve, anche se adesso c'è il Sassuolo con Esposito in area di rigore, tifosi del Sassuolo che occupano il loro settore alla destra della nostra postazione. Il cross di Lorient Evolo da Angelo Di Vicario, che allontana con i pugni un pallone inseguito da Berardi, ma glielo va a sradicare Colomboni, buon lavoro del francese qui, Colomboni poi viene anticipato, palla che termina in fallo laterale, e quindi c'è la rimessa, temperatura che è scesa sui 22 gradi, direi adesso pressoché ideale per giocare a calcio, tant'è che l'arbitro nel primo tempo non ha chiamato la pausa rinfrescante, pur essendo ancora da calendario nel periodo estivo. Troppo alto per Cisco Conceição questo passaggio, rimessa con le mani per il Sassuolo, minuti 7 nella ripresa, Sassuolo 0, Juventus 0, ancora Modena, palla a volo.
1: Ancora una pipe della nostra nazionale, Giannelli sta variando molto il gioco, adesso l'attacco da seconda linea è di Lavia, 13 pari però, è punto a punto in questo secondo set, perché la Slovacchia ha giocato bene approfittando anche di qualche errore a inizio set nella nostra metà campo, c'è Bottolo al servizio, arriva l'errore dai 9 metri dello schiacciatore azzurro che regala alla Slovacchia il 14° punto, 13 punti dell'Italia. Anche ieri contro la Grecia molti errori al servizio da parte degli azzurri, al servizio adesso per la nazionale slovacca c'è Bilic, set dunque equilibrato, il secondo 14 Slovacchia 13 Italia, 1-0 il conto dei parziali a favore dei nostri. Sassuolo Juventus.
0: Abbiamo appena superato l'ottavo minuto nel corso della ripresa, è sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus, con il Sassuolo che risponde a quell'inizio deciso di ripresa della Juventus con una ripartenza anche in superiorità numerica, si è rifugiata in corner la Juve, terzo calcio d'angolo della partita per il Sassuolo, secondo del secondo tempo, 6 battuti della Juventus, bandierina di destra, porta alla nostra sinistra, mentre pronto nel Sassuolo con la maglia numero 50 Bacolà, che non era al meglio, infatti per questo motivo noi ha dato tutta la partita a Aquilani, entrerà in campo Bacolà, c'è adesso il recupero del Sassuolo dopo l'angolo che ha visto il colpo di testa di Kelly ad allontanare Berardi, area di rigore, Berardi la rimette al centro, ci arriva Bremer con il corpo, poi però svirgola un po' il rilancio che è più alto che profondo, il colpo di testa di Torsfeldt va a inseguire il pallone 5 grano, il pallone che viene recuperato da 5 grano che ha di fronte a sé un giocatore della Juve, Colomboni, lo elude con un passaggio all'indietro per Leisen ancora a sinistra per Doig che va a mettere il pallone per l'Oriente cerca l'1-2 in area di rigore, ma Esposito litiga un po' con il pallone, poi cerca ancora l'Oriente, però insomma qui Esposito diciamo che non fa due cose molto belle, sia il controllo sia il passaggio assolutamente sbagliati. Siamo dall'altra parte con la Juve che prova a ripartire, tallonata però con la chiusura del Sassuolo, poi sbaglia la Juventus e c'è il cambio nel Sassuolo, Bacolà con la maglia numero 50 va a prendere il posto di Lipani, e anche lui si vede che Aquilani è allievo di Spalletti, così come Spalletti ha lasciato negli spogliatoi l'ammonito Lucumi, poco fa è stato ammonito Lipani e viene sostituito adesso da Darryl Bacolà con la maglia numero 50. Siamo al decimo minuto, un cambio per parte, una finestra per il Sassuolo, nessuna per la Juve, perché Kelly per Lucumi è entrato nell'intervallo. 10 minuti 0-0 tra Sassuolo e Juventus, torniamo a Modena, palla a volo.
1: Italia in vantaggio grazie all'Ace di Romano, 16-15 nel secondo set sulla Slovacchia che ha fermato il gioco, time out da parte del CT della Slovacchia, Masny ex palleggiatore giocatore, ha giocato anche in nazionale e proprio da giocatore ha affrontato l'Italia agli europei del 2003, quell'edizione vinta dagli azzurri. Si torna in campo dopo il time out chiesto proprio da Marni. L'Italia ha operato il sorpasso sfruttando il turno a servizio per il momento di Romanò. 16 Italia, 15 Slovacchia nel secondo set, azzurri avanti 1-0 nel conto dei parziali. Sassuolo Juventus.
0: Qui ci avviciniamo all'11° minuto, è sempre 0-0, ma c'è un giocatore del Sassuolo a terra, toccato duro involontariamente da Douglas Luiz, che va a spiegarsi con l'arbitro Sacchi. Vediamo come è andato a posizionarsi Bacolà del Sassuolo, è proprio il giocatore che è a terra e quindi evidentemente questo è stato il benvenuto da parte dei giocatori della Juventus. Si è comunque rialzato seppur claudicante Bacolà, e Muric che va alla battuta, una parata non facile quella di Muric a inizio ripresa, perché su un tiro di Alai Begovic c'era stata una doppia deviazione, prima appunto di un difensore e poi appunto del portiere stesso che ha messo il pallone in corner. E Muric adesso con il suo completo rosso che va a effettuare il rilancio, il calcio di punizione. Vediamo che va alla battuta il portiere kosovaro, il pallone che arriva ancora dalle parti di Kommeiners, che nel primo tempo ha avuto una buona occasione con la porta aperta per calciare, però ha fatto partire un piatto centrale telefonato con il portiere Muric, che non si è dovuto neanche spostare per andare a bloccare questo pallone. Insiste ancora la formazione del Sassuolo, retropassaggio però per il portiere Muric, che con i piedi va a servire Torsfed, che svirgola il pallone che viene catturato da Bremer nel cerchio di centrocampo. Bremer, il tocco corto di Nico Gonzalez, ancora per Kalulu. Kalulu va a chiamare in causa il portiere Vicario, anche lui autore di una parata non facile sul tiro di Berardi. A inizio ripresa, completo giallo per lui. Panchina nel Sassuolo, ci sono i portieri Niarco e Turati, poi Guion Bawi, Saleta Carr, Azic, Schiele, Rupp, Van der Bremt, Dominguez, Odemtal, Obrador, Sulemana e Pierini. È entrato Bacolà nella Juventus di meno, 11 giocatori, uno è entrato Kelly, quindi sono 10. Grabara e Pinsoglio i portieri, Gatti, Zegrova, Rugani, Voltemade, Sar, Ovusu, Pagnucco e Obavudu i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti. Ma attenzione a proposito di cambi, vediamo che è proprio il momento di Voltemade, non sarà l'unico a entrare in campo il gigante tedesco di quasi due metri, perché ci sarà anche con la maglia numero 11 Zegrova, e quindi un giocatore molto tecnico Zegrova, un uomo d'area di rigore Voltemade a cercare di scardinare la retroguardia del Sassuolo. Ma attenzione Juventus però in area di rigore, la conclusione di Nico Gonzalez deviata, sarà calcio d'angolo numero 7 in favore della Juventus, 3 ne ha battuti della Sassuolo, così come da regola Spalletti dice al team manager Matteo Fabris di ritardare il cambio. Raramente si vede un cambio prima di un calcio d'angolo, e quindi si era la battuta di questo calcio d'angolo. Ancora una volta questa cosa strana di 4 difensori della Juventus che prendono in consegna questa volta 3 del Sassuolo, non 4 come abbiamo visto per tutti gli angoli battuti nel primo tempo della Juventus. Bandiera di destra porta alla nostra destra verso dove attacca la Juventus in questo secondo tempo, quindi sotto la curva dove ci sono i tifosi organizzati del Sassuolo. Battuto corto, il colpo di tacco, il pallone in aria, forse una deviazione, l'arbitro dice che si tratta di rimessa dall'affondo, sì, è così, protestano quelli della Juventus. L'arbitro ha dato un'occhiata alla sua assistente imperiale di Genova, che alla fine indeciso pure lui, però ha dato la rimessa dal fondo. I cambi della Juventus, esce con Seisau e al suo posto entra Zegrova, direi cambio ruolo per ruolo, e quindi via con Seisau, dentro Zegrova, e poi entra Voltemade e va a prendere il posto di Nico Gonzalez. Questi i cambi della Juventus, che sale a 3 sostituzioni, 14 nella ripresa. Sassuolo 0, Juventus 0. Torniamo a Modena, Manuela Collazzo, Italia-Slovacchia, pallavolo.
1: Secondo set ancora in equilibrio, 19 pari tra Italia e Slovacchia. L'Italia che ha vinto il primo, qualche affanno nella ricezione azzurra, poi Bottolo staccato da rete non può attaccare con potenza, scambio lungo, Laurenzano in palleggio per Romanò, e lui sì attacca con potenza in diagonale e mette a terra il pallone. 20 Italia, 19 Slovacchia nel secondo set, ma un'Italia che sta sbagliando un po' troppo al servizio, anche per questo non riesce ad allungare, a mettere il piede davanti, perché sono troppi gli errori dei 9 metri. Proviamo a seguire il servizio di Bottola, poi torneremo da Giuseppe Bisantis per Sassuolo Juventus. 20 Italia, 19 Slovacchia. Bottolo manda in rete, sbaglia ancora dai 9 metri l'Italia. Italia e dunque regalo concesso alla Slovacchia. 20 pari nel secondo set, Italia avanti 1-0, Sassuolo Juventus.
0: E l'ora esatta di gioco, quarto d'ora della ripresa, contiamo anche il minuto di recupero nel corso del primo tempo, 61 minuti, tiro della Juve, Sassuolo che allontana, palla che non esce, insiste la Juventus, il controcross, il colpo di testa di Matic a liberare, adesso un po' in difficoltà il Sassuolo, Zegrova si è posizionato a destra, quindi la posizione di Conceição, Nick Voltemade ovviamente al centro dell'area di rigore, leggermente spostato a destra, rimane Kolomuani, mentre vediamo Alai Begovic che rimane sulla sinistra, a questo punto prettamente offensivo da parte della formazione guidata da Luciano Spalletti, si resta sullo 0-0, Sassuolo che è fermo al cambio di Bacolà al posto di Lipani, ancora Zegrova, non si intende con l'altro nuovo entrato Voltemade, ma non esce il Sassuolo, ancora Zegrova, tunnel su Doig, rimpallo che lo favorisce, se ne va via, sbaglia il passaggio, l'intercetto di Torsfeldt, giocatore tatticamente molto intelligente, si prende fallo, cominciano ad accendersi gli animi perché Douglas Luiz è convinto di non aver fatto fallo, l'arbitro va a richiamarlo, il Sassuolo tra l'altro era ripartito con un pallone calciato verso il lontanissimo portiere Vicario, ma tutto da rifare perché l'arbitro stava ancora discutendo con i giocatori e quindi non aveva dato il via alla ripresa del gioco, che avviene quindi in questo momento con il calcio di punizione in favore del Sassuolo. Matic, che pure è un giocatore molto alto di quasi 1,90 m, sembra piccolo al cospetto di Nick Voltemade, ancora il pallone di Bacolà, il tocco all'indietro per Doig, Doig ancora per Leisen, Leisen all'indietro per il portiere Muric, Muric che esce e poi va a calciare di prima intenzione per Torsved, buona la posizione di Torsved, mi piace molto questo ruolo tra le linee del norvegese, il tocco per Bacolà, Bacolà ancora per Torsved, Torsved per Doig, Doig che prova a entrare sulla sinistra, l'Oriente è sempre troppo defilato, Kalulu che lo anticipa, Voltemade che non controlla bene, Bacolà invece sì, prova la serpentina, va a terra, Voltemade commette fallo, calcio di punizione in favore del Sassuolo con le proteste da parte dei tifosi della Juventus per questo intervento di Voltemade ai danni di Doig e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Sassuolo, gioco spezzettato, ci avviamo al 18° della ripresa, Sassuolo 0, Juventus 0, torniamo a Modena, palla a volo.
1: E a Modena avanti la Slovacchia 22-21, qualche imprecisione da parte della nostra nazionale nel secondo set, l'Italia che continua a sbagliare i servizi, ha fatto un po' arrabbiare anche il suo CT De Giorgi, Giannelli chiama l'attacco al centro di Mati, davvero bravo il nostro capitano, una ricezione non perfetta di Lavia, Giannelli sulle ginocchia praticamente ha servito al centro Mati, non ha capito niente a muro la Slovacchia e Mati ha attaccato senza muro. 22 Italia, 22 Slovacchia, Romano al servizio, vediamo se forza questa volta la piazza, non forza però permette alla Slovacchia di attaccare al centro con Anusek e di portarsi sul 23-22, un pericolosissimo punto a punto in questo momento del secondo

0: sarebbero stati guai per la Juventus, perché davvero non era contrastato Berardi. Adesso Torsfeld conquista un pallone a centrocampo, l'apertura proprio per Berardi sulla destra, Berardi fronteggiato da Celik, si accentra Berardi, ripiega la difesa juventina, il tocco proprio per Matic, Matic che va a servire tutto a destra dove c'è Cinquegrano, il cross di Cinquegrano, l'intercetto ancora da parte della Juventus che libera il pallone con Kalulu, ancora l'inserimento da parte del Sassuolo che fraseggia sulla tre quarti campo con due giocatori che si scambiano il pallone in due metri, si trattava di Berardi e di Matic. Attenzione, Esposito solo, la girata, rete! Il Sassuolo è in vantaggio con Esposito al 19° minuto, tutto regolare, immobile la difesa della Juventus, Esposito che arriva su un pallone, alza la testa, gira con il destro e centra l'angolo. Sassuolo 1, Juventus 0, si è sbloccata la partita del Maffei Stadium e il 20° minuto, per noi è il momento della pubblicità.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Riprendiamo la linea dalla Maffei Stadium. Dunque il Sassuolo ha sbloccato la partita con Sebastiano Esposito, sembrava inizio ripresa che Aquilani volesse sostituirlo, anche perché non al meglio con Nabawi, poi è rimasto in campo e finora davvero la scelta del tecnico romano viene premiata, perché la girata di Esposito che adesso esulta verso i tifosi alla destra, il gol è avvenuto alla sinistra dove ci sono i tifosi della Juventus che, ripeto, sono in tutti i settori dello stadio, la girata di Esposito che ha messo il pallone nell'angolo dove Vicario non poteva intervenire. Gol del Sassuolo, Sassuolo in avvantaggio sulla Juventus per 1-0. Siamo adesso al 21° minuto e la linea torna alla pallavolo. Modena,
2: dove l'Italia ha sprecato una palla a set, è stata brava la Slovacchia a chiudere con un mani fuori di Rendla, parziale il secondo che prosegue ai vantaggi 24-24, la manezza al servizio per la nazionale slovacca. Laurenzano, la sua ricezione non perfetta, poi ci pensa Bottola a chiudere in diagonale, a conquistare per la nostra nazionale il 25° punto, dunque la seconda possibilità di chiudere il secondo set. Non perfetta la difesa della Slovacchia, soprattutto del suo capitano Inat, non posizionato in maniera idonea per difendere l'attacco in diagonale di Bottolo. Buon per noi, 25 Italia, 24 Slovacchia, il servizio di Mati che non forza, la mette dentro, prova a giocarsela l'Italia con il muro difesa, non ce n'è bisogno perché arriva l'errore dalla posto 2 del giocatore della Slovacchia, dunque arriva il 26° punto per la nostra nazionale, che significa secondo set conquistato, l'errore di Gulak che ha attaccato sull'asticella, dunque 26 Italia, 24 Slovacchia. Però attenzione perché c'è un challenge richiesto dalla panchina degli slovacchi, dunque attendiamo qualche istante per capire se il punto e dunque il secondo set dell'Italia sia confermato a favore degli azzurri. 26 Italia, 24 Slovacchia, questo ha detto la fine del parziale con l'attacco di Gulak fuori, ma c'è una richiesta di challenge da parte della panchina avversaria. L'Italia che aveva conquistato la prima palla set con Mati, la Slovacchia però è stata brava a giocarsela con muro difesa e contrattacco e a chiudere con un mani fuori. Rendla aveva annullato la prima palla set agli azzurri e nella seconda palla set è arrivato invece l'errore della Slovacchia. Si va però per le lunghe, non si riesce a capire cosa sia effettivamente successo nello scambio. Allora noi torniamo da Giuseppe Di Santis e ve lo diremo nel prossimo collegamento. Sassuolo Juventus.
0: 23 minuti e mezzo nel corso della ripresa, dunque come avete sentito in diretta nel precedente collegamento, il Sassuolo è in vantaggio col gol al 19° di Sebastiano Esposito, reazione della Juve, poco fa Douglas Luiz ha calciato al limite l'area di rigore, ancora riattivo il portiere Muric che ha deviato in corner per l'angolo numero 8 in favore della Juventus contro i 3 battuti dal Sassuolo, ma il punteggio sorride al Sassuolo grazie a questo ragazzo Sebastiano Esposito che adesso tocca il pallone, lo smista per l'Orientese. sulla sinistra, Lorientè che si accentra, protegge il pallone da Bremer, poi arriva in raddoppio e glielo prende.

0: prende Zegrova, va a terra, Esposito commette fallo, calcio di punizione, mentre Aquilani si gira verso la panchina per accelerare un cambio. Finora ne è effettuato solo uno, saranno tre addirittura, 25 17 19, quindi Dominguez, Azic, tra l'altro un ex e 9, scusa, Bowie, e quindi scusate Bowie, e quindi il 25 per il 94 Esposito, che evidentemente ha dato tutto, e quindi Dominguez entra per Esposito. Poi sono pronti anche Bowie e Azic, mentre l'arbitro invita Sebastiano Esposito ad accelerare l'uscita. Saranno tre cambi, il primo appunto Esposito, poi esce Berardi e lascia il posto a Dominguez, e quindi questo è il secondo cambio, stremato anche Berardi, e quindi questa è la sostituzione numero 3, perché in precedenza c'era stata quella di Bacolà per Lipani, e poi entra Azic e va a prendere il posto del numero 42 Torsvert. Diciamo un po' di confusione anche da parte dello speaker, però alla fine i cambi sono questi, con l'ingresso in campo di Azic, Bowie e Bacolà per Esposito, Torsvert e Berardi. C'è un cambio anche nella Juventus, perché entra con la maglia numero 29 Sarr, il giocatore arrivato dalla Tottenham senegalese, e va a prendere il posto di Con Miners, che ancora una volta non raggiunge la sufficienza, soprattutto nel primo tempo, quell'occasione con la porta spalancata di calciare un tiro piatto assolutamente in tutti i sensi, sia per come ha colpito il pallone con il piatto, sia perché il tiro non era assolutamente angolato e non ha impensierito il portiere del Sassuolo, Muric. Si è ripreso a giocare dopo questo triplo cambio nel Sassuolo, porta a 4 i cambi del Sassuolo, così come 4 sono i cambi della Juventus, entrambi con due finestre impegnate, quindi ancora una possibilità di far entrare un giocatore a testa per Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, e per Luciano Spalletti, tecnico della Juventus. Siamo al 26esimo minuto, vi ho accennato dunque ai cambi, però eravamo rimasti in sospeso su un challenge a Modena. Torniamo quindi da Manuela Collazzo per sapere com'è finita la consultazione.
1: Non è finita bene per l'Italia. Intanto vi diciamo che il set prosegue 25 pari, intanto ha sbagliato l'attacco la via e dunque è arrivata la palla 7 per la Slovacchia. La seguiamo e poi vi racconteremo cos'è successo. C'è Gulak al servizio, colui che era stato protagonista proprio dell'azione che aveva portato secondo gli arbitri al 26-24 dell'Italia, ma la panchina slovacca aveva chiesto challenge, perché poi effettivamente le immagini hanno dimostrato che è stato il muro azzurro a mandare il pallone sull'asticella. Dunque l'ultimo tocco è stato dell'Italia, per cui in quell'occasione il challenge ha dato ragione alla Slovacchia, che ha annullato così la seconda palla set all'Italia e si è arrivati sul 25 pari. Poi si è tornati in campo, è arrivato uno scambio lungo la via dopo una fase non precisissima della nostra nazionale in difesa, ha provato a chiudere il colpo cercando anche le mani alte del muro slovacco, ma non le ha trovate, quindi errore di Lavia in attacco e 26esimo punto della Slovacchia, che dopo aver annullato due palle set adesso ha la possibilità di chiudere il parziale sul 26-25 slovacco. De Giorgi ha chiamato time out, si torna in campo dunque per provare a capire se la Slovacchia, dopo aver annullato due palle set all'Italia, riuscirà a strappare anche il parziale agli azzurri, azzurri che avevano dominato il primo set 25-17 e che adesso provano a conquistare il punto. Sul servizio dobbiamo dire particolarmente incisivo di Gulak su una rotazione che crea qualche problema alla nostra nazionale. Gulak al servizio per la Slovacchia su Laurenzano che verticalizza, Giannelli chiama l'attacco di Romanò che è murato, in qualche modo gli azzurri provano a mandar di là il pallone, free ball per la nazionale slovacca che con Rendla chiude, stringe molto il colpo Rendla, diagonale vincente dello schiacciatore slovacco, e la Slovacchia chiude il secondo set 27-25, l'Italia dunque perde il primo set in questi europei, se lo aggiudica ai vantaggi la Slovacchia 27-25. A Modena è uno pari tra le due squadre. Ancora Giuseppe Bisantis, Sassuolo Juventus.
0: Siamo quasi al 29esimo minuto. Poco fa il pallone è entrato in rete per la seconda volta alle spalle del portiere Juve Vicario, però tutto annullato per un netto fuorigioco, ma grande ingenuità da parte di uno dei nuovi entrati, ossia Bawi, che è scappato verso il portiere, era assolutamente solo, gli si è affiancato Cinquegrano, che però è stato servito quando era in palese posizione di fuorigioco. Bawi avrebbe potuto avanzare e provare a calciare oppure aspettare l'inserimento di Cinquegrano dietro la palla, invece l'ha servito, Cinquegrano ha segnato, però la posizione era nettamente irregolare, quindi giusto l'annullamento del gol, ma ingenuo Bawi che aveva l'opportunità sicuramente di sfruttare meglio l'occasione. Juventus che adesso concede spazi, anche se adesso mette un pallone in aria all'uscita di Muric che la fa sua e lancia forse troppo velocemente il giocatore del Sassuolo, che prova a tenere in campo il pallone, si va a guadagnare il massimo, si trattava di Dominguez, un fallo laterale e quindi c'è una rimessa con le mani. E allora adesso Bawi, arrivato in estate dal Verona, una delle poche note positive l'anno scorso della stagione del Verona culminata con la retrocessione in B dei gialloblu, rimane largo a sinistra Lorienté al posto di Berardi, sulla destra adesso c'è Dominguez e quindi è un Sassuolo che mantiene l'assetto del 4-3-3 e soprattutto mantiene il vantaggio 1-0. Azic, ex giocatore della Juventus, montenegrino, tocca il pallone, il tocco all'indietro ancora per Izes che va da Leisen ancora per Doig per Lorienté, il pallone per Doig con il sinistro, se ne va, lo sbilancia Douglas Luiz, attenzione, cartellino giallo per Douglas Luiz che riteneva addirittura di non aver fatto neanche fallo, ma è stata una spallata che ha mandato addirittura fuori dal campo il giocatore del Sassuolo e quindi annotiamo anche questa ammonizione, Douglas Luiz che è il secondo per la Juventus dopo Lukumi, un ammonito anche nel Sassuolo Lipani, ma ci sarà una punizione interessante da seguire per il Sassuolo quando siamo arrivati al 31esimo, la seguiremo, poi torneremo da Manuela Collazzo per il racconto di Italia-Slovacchia di pallavolo che come abbiamo sentito è tornata in parità. Qui invece il Sassuolo che conduce per una rete a zero e poco fa aveva anche segnato il gol del 2-0, ma assolutamente in posizione irregolare, ma ripeto l'errore di Bawi che avrebbe potuto calciare, invece ha servito Cinquegrano in fuorigioco, Cinquegrano poi aveva messo il pallone alle spalle di Vicario, battuta non benissimo questa punizione dal Sassuolo, conquista palla la Juventus che riparte con Kalulu. Siamo al 31esimo minuto, situazione Sassuolo 1 Juventus 0 e la linea può tornare a Modena.
1: Rivediamo la situazione tra Italia e Slovacchia, è 1-1, l'Italia ha vinto il primo set 25-17, non ha giocato benissimo nel secondo, lo ha perso ai vantaggi 27-25 per la Slovacchia che ha approfittato dei 12 errori azzurri, 8 solo al servizio e una fase muro difesa non perfetta da parte della nostra nazionale, si è distinta da questo punto di vista la Slovacchia. Siamo in attesa che cominci il terzo set, 1-1 la situazione al Palapanini, ancora Sassuolo Juventus.
0: La Juventus sta cercando di recuperare ma concede tantissimo alle ripartenze della formazione nero-verde che poco fa poteva andare addirittura in 3-1, ma non si sono capiti i giocatori del Sassuolo. Riparte però la formazione di casa con Aziz, giocatore messo in campo da Aquilani per tenere ordine nel centrocampo della formazione nero-verde. Ancora il lancio per Bawi che scatta però con un attimo di ritardo, attaccante scozzese, in netto vantaggio c'è Bremer, va allo scambio con Vicario e quindi può ripartire Bremer per la Juventus. Siamo nella metà campo, certo nel Sassuolo sono usciti Esposito, lo abbiamo detto, autore del gol ma ancora non al 100%, Berardi idem, sempre pericoloso ma ancora non al 100%, poi stupisce un po' Torsvert che è stato uno dei migliori in campo, però ovviamente non possiamo sapere le condizioni del giocatore, semmai nel post partita Alberto Aquilani ai nostri microfoni ci darà la spiegazione di questo cambio oppure solo la necessità di inserire forze fresche. Ma adesso la Juventus con Zegrova che scarica per Douglas Luiz centralmente per Sar, l'ultimo entrato in campo, attenzione, spazio per la Juventus, controlla male il tentativo poi di Celik che poi però ottiene il massimo, sia un calcio d'angolo, perché la retroguardia del Sassuolo, che aveva recuperato palla, infatti gesto abbastanza di stizza da parte di Alberto Aquilani, che aveva visto l'opportunità per i suoi di ripartire nel contropiede, però il difensore Izes del Sassuolo è stato un po' lento nel mettersi in movimento e Zedic è andato a riprendersi la pallone, a prendersi l'angolo numero 9, bandierina di sinistra, porta la nostra destra, battuto il pallone in aria, non esce il colpo di testa, l'allontanamento da parte di Izes, prova a risalire Bacolà, vanno a vuoto un po' tutti, Douglas Luiz poco fa ammonito, riesce a proteggere il pallone, deve andare Dominguez a pressare il giocatore della Juventus, lo spunto però da parte di Alaibegovic, il tocco di tacco di Voltemade per nessuno, ma riesce a recuperare il pallone la Juventus con Douglas Luiz, se lo allunga ancora Voltemade, il tocco per Bremer, schemi adesso letteralmente saltati con Zegrova che entra in aria, carica il tiro rimpallato da un ottimo intervento di Doig, uno dei migliori in campo, davvero ha annullato con Seisao e non è poco, e adesso se la sta vedendo con un altro avversario assolutamente non facile come Zegrova, che mette il pallone in aria, Voltemade prova il tiro che viene deviato, non è calcio d'angolo, il pallone è sullo fondo, la rimessa è in favore della Sassuolo, attenzione l'ultimo cambio nel Sassuolo con la maglia numero 15, il croato Zaleta Kar che entra in campo, nazionale croato, maglia numero 15, è un difensore Zaleta Kar e va a prendere il posto di Izes che poco fa ha fatto vedere di essere forse in affanno, una po' in difficoltà, difensore per un difensore, mancano 10 minuti al 90esimo e poi sarà recupero, Sassuolo 1, Juventus 0, torniamo a Modena, pallavolo.
1: È cominciato il terzo set con l'errore al servizio di Inat, il capitano della Slovacchia, dunque l'Italia ne approfitta per portarsi sull'1-0, 1-1 è il conto dei parziali, un secondo set terminato ai vantaggi e già contro la Slovenia, pur perdendo la Slovacchia era riuscita a strappare un set, sempre non era riuscita a strappare un set ma aveva comunque portato la Slovenia ai vantaggi, addirittura 31-29 in quel parziale, il primo all'esordio per quanto riguarda la nazionale slovacca, che adesso subisce il punto di Romano, 2 Italia 0 Slovacchia nel terzo set, 1-1 però è il conto dei parziali al Palapanini, Sassuolo Juventus.
0: Noi siamo quasi al 36esimo nel corso della ripresa, Sassuolo 1 Juventus 0, c'è Bowie del Sassuolo che entra a rigore, la mette all'indietro, tocco per Dominguez ma qui sbaglia secondo me Azic che aveva l'opportunità per tirare e invece ha voluto aprire per Dominguez che probabilmente non se lo aspettava neanche lui, diceva tirerà Azic, tra l'altro è anche un buon tiratore, ricorda qualcosa l'Inter, decise quel Juventus Inter 4-3 all'inizio dello scorso campionato con un tiro da fuori, responsabilità di Sommer, ma un ragazzo che almeno ci ha provato, il cross a vuoto Muric, attenzione Zegrova, Zegrova porta vuota, il tiro rete, il pareggio della Juventus con Zegrova e questa volta Muric è la retroguardia del Sassuolo, non sono apparsi impeccabili sul cross, tutto sommato leggibile dalla sinistra, l'uscita di Muric che poi resta a terra, probabilmente è anche inciampato, probabilmente è una storta, il pallone è stato solamente toccato, si è fiondato Zegrova che comunque lo abbiamo visto entrare molto bene in una partita al posto di Sisco, Corsesao ha tenuto il pallone, ha eluso l'intervento di un difensore, esattamente il nuovo entrato Zaleta Kar ha calciato con la porta ormai sguarnita e ha trovato il gol del pareggio in un momento di difficoltà per la Juventus perché il Sassuolo aveva avuto occasioni in contropiede e aveva dilapidata una andando a cadere in fuorigioco con un 2-0 praticamente e prima di questa azione Azic aveva mancato una conclusione andando a servire Dominguez e facendo ripartire la Juventus e proprio da quell'azione è nato il gol del pareggio di Zegrova, 1-1 e adesso si svegliano anche i tifosi della Juventus, ci attendiamo un finale intensissimo, 37 e mezzo, Sassuolo 1, Juventus 1, ha pareggiato Zegrova, andiamo a Modena, pallavolo.
1: Inizio del terzo set, l'Italia avanti 3-2, 1-1 il conto dei parziali, questa è la situazione fra Italia e Slovacchia, scambio lungo, si chiude a favore della nostra nazionale per un fallo commesso dai nostri avversari, 4 Italia, 2 Slovacchia, siamo all'inizio del terzo set, sta giocando adesso Galassi al centro al posto di Sanguinetti, questo è il cambio voluto da De Giorgi, la situazione dunque 4 Italia, 2 Slovacchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo Juventus.
0: Qui invece siamo al 38esimo minuto, la situazione adesso è di parità tra Sassuolo e Juventus 1-1 e ci crede la Juventus che prova a spingere, entra di rigore, cerca il filtrante, un rimpallo, il pallone al centro, la conclusione, questa volta Muric si riscatta deviando il pallone in angolo per la decima volta, decimo tiro dalla bandierina per la Juventus contro i tre battuti dalla Sassuolo, conclusione di Alajbegovic, para con il corpo Muric, Muric che poi in occasione del gol si è anche fatto male, però ha rassicurato tutti, può giocare, ha fatto questa parata, adesso tutti quelli della Juventus ci credono per questo calcio d'angolo dalla destra, porta alla nostra destra, Voltemade di testa, schiaccia ma la mette fuori e ancora una volta l'uscita di Muric era stata tutt'altro che sicura, era rimasto a metà strada, colpo di testa di Voltemade e pallone che è terminato fuori e quindi Juventus all'assalto per cercare di ribaltare la situazione, tra l'altro Spalletti ha ancora a disposizione una sostituzione, vediamo il team manager Matteo Fabris pronto vicino alla quarta ufficiale Luca Zufferli, o meglio lui è pronto ma non è pronto il cambio e quindi l'arbitro fa riprendere il gioco, rimandata la quinta e ultima sostituzione alla Juventus, la decima e ultima sostituzione della partita, ancora il Sassuolo con Dominguez adesso sulla destra, Dominguez prova a superare il suo avversario, effettua un cross troppo alto per Bowie, allontana Kalulu ma recupera dalla retrovia Matic che arriva al limite dell'area di rigore, Matic lo scarico, cerca Dominguez, non lo trova, arriva Cinquegrano, Matic non lo serve, ancora Matic in area di rigore, poi c'è Cinquegrano lì vicino, servito finalmente, il tocco all'indietro, il pallone ancora per il Sassuolo che prova a proteggere con Azic, questo pallone ci riesce, il tocco poi all'indietro, ancora per Zaletacara che va lateralmente, il giocatore della Juventus che entrerà in campo è Obaldouyou, un giocatore della Juventus Next Gen, l'Under 23, ancora il Sassuolo che tiene il pallone, il lancio lungo troppo alto per Dominguez che già di suo non è particolarmente alto, chiedono il gioco pericoloso quelli del Sassuolo, non c'è e quindi c'è la rimessa con le mani, anzi c'è il pallone gestito dalla Juventus, il tocco per Douglas Luiz all'altezza di la centrale del campo, il pallone per Zegrova, l'autore del gol del pari, è entrato bene in partita, giocatore che ha bisogno di fiducia, che innesca per la conclusione tentata da Alajbegovic che incoccia nella schiena di un difensore del Sassuolo, Cacciagrano, può ripartire la Juventus adesso quasi in forcing, Douglas Luiz, il pallone filtrante per il tentativo di Kalulu, gli va a prendere palla Doig, può ripartire Bacolà per il Sassuolo che poi lascia il pallone lì, forse commette fallo Bacolà, se lo va a riprendere, il tocco per Zaletacar, il lancio per Dominguez, Dominguez arriva sul pallone, prova a gestire palla, va a terra, per l'arbitro non c'è niente, riparte la Juventus 4 al 90esimo, Sassuolo 1 Juventus 1, Modena palla a volo.
1: Saremo brevissimi, Giuseppe, dato che qui siamo solo all'inizio del terzo set, adesso buon momento della nostra nazionale sia a muro con Mati ma anche al servizio nella circostanza con la via che ha messo a segno un ace, 9 Italia 4 Slovacchia, la Slovacchia chiama time out, è il terzo set 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo Juventus
0: 41 e mezzo nel corso della ripresa e 1-1 tra Sassuolo e Juventus, la Juventus stasera pure fuori, eccolo il cambio, esce con la maglia numero 17 Alajbegovic, comunque positiva direi la sua prestazione, ed entra con la 45 il numero 45 classe 2006 Obaudu, Justin Obaudu, giocatore della Juventus Next Gen, ma ci sono problemi per Muric, problemi nati dopo quell'uscita avventata in occasione del gol del pari di Zegrova, poi ce n'è stata anche un'altra, problemi a una caviglia, vedremo se il Sassuolo a questo punto esauriti i cambi, se Muric rientrerà in campo, tutto tempo che verrà recuperato perché ovviamente senza portiere non si può giocare, vediamo Matic che è il più esperto del Sassuolo che va a dire alla portiere stringi i denti, mancano 3 minuti, anche una pari con la Juventus, non è certo un risultato da buttare, certo il ruolo del portiere è determinante, se il portiere non è alla meglio i rischi per la squadra sono parecchi, una parata ma anche un'uscita sbagliata che aveva favorito un colpo di testa di Voltemade appostato sul secondo palo, pallone terminato al lato, è ripartito il Sassuolo con l'Orienté che va in dribbling ma a ritroso, l'Orienté per Bacolà, Bacolà si propone Doig, dice calma Aquilani, dice non andiamo scriteriatamente in avanti, non rischiamo la beffa di prendere gol in casa nostra dalla Juventus in contropiede, ancora Matic tiene palla infatti il Sassuolo, il controllo di Leisen, poi Matic, il pallone che viene servito per Azic, Azic e Bacolà, molta qualità a centrocampo del Sassuolo, Bacolà vince un contrasto, entra in aria, la conclusione, rete! rete! Il Sassuolo si riporta in vantaggio con Bowie, che segna quindi il gol che riporta il Sassuolo a 2 minuti dalla 90esimo avanti. Azione palla a terra, Bacolà che approfitta di un'uscita sbagliata di Bremer, tocco per Bowie e quindi Bowie si fa perdonare di quell'errore quando ha servito un pallone in fuori gioco a Cacciagrano invece di calciare, ha calciato di sinistro di prima intenzione riportando in avvantaggio il Sassuolo. Bowie, Sassuolo 2 Juventus 1, sembrava quasi che il Sassuolo dicesse calmi, va bene anche la pari. Il Sassuolo si è riportato avanti più di un minuto alla 90esimo, poi sarà un recupero che a questo punto potrebbe essere anche corposo visti gli infortuni al portiere Muric. Sassuolo 2 Juventus 1, tutto da rifare per la Juventus e la linea torna a Modena, pallavolo.
1: 10 Italia, 5 Slovacchia, diventano 11 punti dell'Italia perché arriva il secondo ace nel parziale, lo firma Mati e dunque 11 Italia, 5 Slovacchia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo Juventus.
0: E allora siamo entrati nell'ultimo minuto, fra un po' conosceremo l'entità del recupero visto che siamo a 40 secondi al 90esimo, molti non ci credono e lasciano la tribuna proprio mentre si alza una gradevolissima brezza da nord e quindi molti tifosi magari per non rimanere imbottigliati nel traffico non ci credono più e vanno via, ma in Sassuolo ci crede, va via con Azic, il tocco all'indietro per Doig, Sassuolo 2 Juventus 1, Bowie ha segnato il gol del 2-1, ma errore di Bremer in uscita, bravo Bacolà a crederci, arrivare su questo pallone, a servire Bowie che di prima intenzione ha calciato cogliendo in controtempo Vicario, 90esimo, 4 di recupero, quindi insomma normali direi, non da tantissimi, sì in effetti ci sono stati cambi, qualche infortunio a Muric, 4 forse si poteva arrivare anche a 5 si arriva però col minuto di recupero del primo tempo, Sassuolo 2 Juventus 1, Juventus in avanti, Voltemade anticipato, recupera palla ancora il Sassuolo, la chiusura di Kelly per la Juventus, il difensore inglese protegge da Dominguez, il tocco ancora a sinistra proprio per Obadu, il controllo all'indietro, la Juventus in avanti con Sarr, arrivato a fine mercato dal Tottenham, Zegrova aveva segnato il gol del momentaneo pari, ci riprova Zegrova, la conclusione, gol! Zegrova! Doppietta Zegrova! E al 90esimo minuto si è di nuovo in parità, Sassuolo 2 Juventus 2, che partita, ma certo il Sassuolo all'89esimo è l'espressione di Alberto Aquilani, è tutto un programma, come a dire vabbè e allora regaliamo i punti, ma Zegrova è entrato benissimo in partita, ha calciato col sinistro, non impeccabile Muric, tra l'altro connazionale di Zegrova, kosovaro, non sta bene Muric e si vede, il tiro era sul suo palo, lo ha toccato il portiere del Sassuolo ma non lo ha frenato e siamo 2-2 al 91esimo, si giocherà fino al 94esimo, ancora tutto aperto, 2-2 linea Modena, pallavolo.
1: A Modena Italia in controllo e quel che non era riuscito nel secondo set sta riuscendo nel terzo, 3 ace degli azzurri, l'ultimo di Giannelli, dunque l'ace di Lavia, l'ace di Mati, l'ace di Giannelli, Italia incisiva dai 9 metri, 14 Italia, 6 Slovacchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo Juventus.
0: E allora andiamo con questa partita che ha ancora qualcosa da dire, 2-2 tra Sassuolo e Juventus, con il Sassuolo che all'88esimo si era portato nuovamente in avvantaggio, grande festa, attenzione break della Juve, Voltemade è partito, la chiusura, Doig chiedono il fallo, non solo c'è il fallo ma c'è anche il giallo e si dispera il giocatore del Sassuolo Leisen, che è andato a prendersi il cartellino giallo, secondo ammonito sul Sassuolo, era convinto Leisen, il difensore belga del Sassuolo, di aver toccato il pallone, secondo l'arbitro invece si trattava di calcio di punizione, quindi non solo ma di ammonizione per Leisen e quindi c'è l'opportunità per la Juventus di creare un'occasione quando manca 1 minuto e mezzo alla termine, 2-2 tra Sassuolo e Juventus, incredibile finale, il Sassuolo che si era portato in vantaggio all'88esimo, grande gioia, e poi ha concesso il gol a Zegrova. Bravo a crederci, ma attenzione, Juventus prova lo sfondamento, perso palla, attenzione al Sassuolo, può ripartire Bacolà, il pallone che arriva ad Azic, occasione Sassuolo, Azic entra in area di rigore, Azic prova a sfondare, tiene troppo palla e si disperano dalla panchina del Sassuolo, avrebbe potuto servire due compagni, ma non è finita, c'è Zegrova che rilancia per la Juventus, il controllo di Kelly addirittura in proiezione offensiva, 40 al termine, Juventus pericolosa in area di rigore, Colomuani va in aria, va a terra, per l'arbitro non c'è niente, può ripartire la Sassuolo, attenzione, posizione regolare di Lorientè, 3 contro 2, il Sassuolo può affondare, il lancio dall'altra parte, Azic sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, Azic il tiro, gol! Ha segnato il Sassuolo al 93esimo minuto con il gol dell'ex Azic, che già specialista nei gol nel finale, abbiamo citato quella Juventus Inter 4-3, ma questa è una partita che bisognava venire a vedere nei minuti finali, perché all'88esimo il Sassuolo è andato avanti, la Juventus ha trovato il pari e poi assolutamente sguarnita la Juventus, ma in certi casi meglio portarsi a casa il punto, ha perso un pallone in avanti, è ripartito il Sassuolo, un 3 contro 2, intelligentissimo Lorientè a mettere il pallone ad Azic ed è finita, il Sassuolo ha battuto la Juventus per 3-2 con un recupero davvero strepitoso di questa partita, ma con la Juventus abbraccio adesso Tranquillani e Spalletti, che ha di che rammaricarsi perché hai ottenuto una pari al 91esimo minuto e quindi portati a casa il punto, non sarà facile fare punti in casa del Sassuolo, ma su un pallone perso in avanti si sono trovati 3 del Sassuolo, 2 della Juve, quasi Azic da ex non voleva andare a segnare e invece si è trovato in area di rigore, ha alzato la testa, ha tirato a girare, ha segnato il gol che ha portato il Sassuolo sul 3-2 in questa straordinaria partita che nel primo tempo vedeva un giusto 0-0 e poi nel secondo tempo, specie nella finale, ha visto succedere davvero di tutto. Il Sassuolo si era portato in vantaggio nel secondo tempo con il gol messo a segno da Esposito al 19esimo minuto. Sassuolo che ha avuto anche l'occasione per raddoppiare, ma poi Zegrova è entrato in campo al posto di Francisco Conceição al 13esimo minuto, ha segnato il gol del pareggio. A quel punto tutto riaperto, il Sassuolo quasi si accontentava della pari, ma Bowie al 41esimo, anzi al 43esimo, 2 al 90esimo, ha segnato il gol del 1 che sembrava aver chiuso la partita, e invece ancora Zegrova, 91esimo, primo dei 4 minuti di recupero, segna complicità della portiere Muric, che dopo aver sbagliato l'uscita nel primo gol era probabilmente inacciampato in una buca, quindi aveva un problema fisico, ma è dovuto restare in campo perché i cambi erano finiti. Gol di Zegrova, sembrava finita, ma no, le squadre ci hanno provato, la Juventus si ha lasciato sguarnita e sul contropiede all'ultimo secondo dei 94 di recupero l'ex Azic ha segnato il gol che consente alla Sassuolo con questi 3 punti di volare a quota 7, di raggiungere proprio la Juventus oltre alla Como che giocherà domani e il Frosinone che ieri ha pareggiato con il Genoa. Ancora un passo falso per la Juventus, direi un grave passo falso della Juventus, che ha l'opportunità di rilanciarsi giovedì in Europa League ospitando il NEC di Nimega, squadra olandese, ma in campionato le cose non vanno bene. Escono a testa bassa i giocatori della Juventus che qui a Reggio Emilia erano sostenuti dalla maggioranza del pubblico, corsa verso la curva del Sassuolo di Alberto Aquilani che ha vinto una grandissima partita. L'assistenza tecnica è stata di Andrea Neri, il radiocronaca di Giuseppe Bisantis che ribadisce il risultato finale. Sassuolo 3, Juventus 2, vi auguro un buon proseguimento di serata, è in corso la pallavolo Italia-Slovacchia. Buonasera.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
1: 22:39 dopo il finale palpitante di Sassuolo-Juventus che si è conclusa con la vittoria del Sassuolo sulla Juventus per 3-2 nei minuti finali. Andiamo subito da Manuela Collazza a Modena per Italia-Slovacchia, europei di volley.
2: Terzo set, Italia in totale controllo, subisce sì l'attacco della Slovacchia che si porta a quota 10, ma la nostra nazionale ha 20 nel terzo parziale, un ritorno importante degli azzurri dopo aver perso il secondo set ai vantaggi, cambi nella nostra metà campo, gli schiacciatori sono cambiati, dentro Porro per la via e poi sul 18-8 azzurro ovazione del Palapanini per Micheletto che è entrato al posto di Bottolo, dunque ancora una passerella, possiamo chiamarla così, per Micheletto che reduce da un infortunio piuttosto grave, mentre adesso attacca al centro Mati e ottiene per l'Italia il 21esimo punto, 10 punti della Slovacchia, dicevamo di Micheletto che non giocava da gennaio dopo un lunghissimo e fastidiosissimo infortunio alla schiena e adesso si fa anche il giro in prima linea lo schiacciatore dell'Itas Trentino. Seguiamo il servizio di Porro, schiacciatore di Modena, potente, qualche difficoltà per la ricezione della Slovacchia che prova ad attaccare con Vlach, ma è murato e crediamo che il muro punto sia proprio di Micheletto, dunque arriva il primo punto in questi europei anche per colui che era stato il miglior giocatore dei mondiali vinti lo scorso anno dall'Italia. 22 Italia, 10 Slovacchia nel terzo set, continua il turno a servizio di Luca Porro, 1-1 è il conto dei parziali, segue a bordo campo adesso anche abbastanza compiaciuto De Giorgi, i suoi ragazzi dopo gli affanni del secondo set, buona la difesa azzurra con Laurentano e poi tocco del muro slovacco sull'attacco al centro di Mati e dunque 23esimo punto dell'Italia, ancora attento in difesa Laurentano, Giannelli ha scelto l'attacco al centro di Mati, è stata ottima finora la sfida del giovane centrale, anche lui di Modena, 23 Italia, 10 Slovacchia nel terzo set, continua dunque il turno a servizio dell'altro giocatore di Modena, Luca Porro, il secondo di tre fratelli, tutti e tre pallavolisti, la ricezione slovacca, poi l'attacco, ma la nostra difesa, arriva anche l'attacco di Micheletto che conquista con un mani fuori il 24esimo punto per la nostra nazionale, sono ben 14 le palle sette a disposizione degli azzurri, arriva dunque il secondo punto nel set di Micheletto, prima un muro, adesso un mani fuori e dunque 24 Italia, 10 Slovacchia, turno a servizio di Luca Porro che prosegue, prima occasione a disposizione dell'Italia per riportarsi avanti, potente il servizio di Porro, verticalizza il libero della Slovacchia, poi prova ad attaccare Jakubik, ma Mati ci mette la mano e conquista il 25esimo punto, muro di Mati, 25 Italia, 10 Slovacchia, così nel terzo set 1-1 il conto dei parziali tra Italia e 2-1 dell'Italia sulla Slovacchia, l'Italia che dunque si riporta avanti al Palapanini dopo aver dominato il terzo set 25-10. Studio.
1: E allora, poi torneremo da te certamente Emanuela Collazzo per seguire insieme il quarto set di Italia-Slovacchia. Vi ricordo i nostri numeri SMS e WhatsApp al 335-699-2949. La possibilità per voi anche di usufruire del numero verde all'800 050 001. Abbiamo già collegati i nostri opinionisti, li saluto. Oggi è una puntata un po' speciale di Domenica Sport, divisa a metà tra calcio e volley, ma comunque buonasera a Giovanni Galli, buonasera a Filippo Grassia.
3: Buonasera, buonasera a voi.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Insomma, Giovanni, parto da te, siamo davvero nell'immediata vicinanza della fine di Sassuolo-Juventus che nei minuti finali si è accesa come forse non avremmo creduto e è finita molto male per la Juventus, si stanno già scatenando i tifosi della Juventus al nostro numero WhatsApp che ripeto 335-699-2949.
4: Sì, Sì, diciamo che la Juventus nel momento in cui ha raggiunto il primo pareggio ha visto l'opportunità di poterla vincere. È andata sotto, ha avuto ancora la forza di rientrare e poi dopo forse ha l'errore che è stato fatto è che l'entusiasmo, no, la voglia di volerla vincere per forza ha lasciato aperto il campo ad un Sassuolo, devo dirti, molto ben disposto in campo. Complimenti ad Aquilani perché ha giocato una partita a viso aperto, ha fatto dei cambi a metà del secondo tempo e ha giocato con quasi quattro attaccanti, no? Uno dice gioco contro la Juventus, sono in vantaggio, cerco di difendermi, e lui ha cercato di difendersi mettendo gli attaccanti. Questo sia è un bellissimo messaggio al nostro calcio. Complimenti ad Aquilani. E Juventus un po' sfortunata in alcune circostanze, ma decisamente ancora con il cartello di lavoro in corso.
1: Filippo Grassia, l'ha persa la Juventus o l'ha vinta il Sassuolo?
3: Ma direi che il verdetto è legittimo e ci sono i meriti del Sassuolo e anche i demeriti della Juventus. La squadra di casa ha cercato il successo, tant'è vero che nell'ultimo quarto d'ora non solo ha segnato due gol oltre a quello di Esposito, ma ha minacciato la porta della Juventus in almeno tre occasioni. D'altra parte c'è stata una squadra, quella di Spalletti, che peggio di così non poteva schierarsi sulle ripartenze degli avversari. È una batosta imprevista alla vigilia, ma il copione della partita testimonia la giustezza del verdetto che impedisce ai bianconeri di raggiungere la vetta, almeno in attesa dei posticipi di oggi, e permette invece agli emiliani di vivere una serata esaltante. E direi che le assenze di Locatelli, Thuram, Ildiz, Boga, McKennie e Cambiaso rappresentano sì un alibi, ma solo parziale.
1: Filippo, hai evidenziato elementi per quanto riguarda la moviola su Sassuolo Juventus?
3: Allora, al quarto d'ora Doig e Conceição vanno a duello lungo la linea laterale. Lo juventino cerca di fermare con il braccio l'avversario, che lo tocca al viso per tenere la distanza. L'arbitro Sacchi gestisce senza cartellini l'episodio fra le proteste di entrambe le parti. Poi giusto il giallo a Lucumì, entrata pericolosa in scivolata su Esposito, manca invece quello a Bremer per una trattenuta sempre ad Esposito. Al 65esimo il Sassuolo passa in vantaggio, Matic serve nello spazio Esposito che supera Vicario, lo tiene in gioco Calulu. Al 73esimo, e qui siamo ancora sul punteggio di 1-0 per la squadra di Aquilani, il Sassuolo segna ancora. Adzic scatta il leggero fuorigioco e serve 5 grano, ancora più in fuorigioco del compagno che mette dentro, rete cancellata. E comunque Adzic, se non fosse partito in fuorigioco, avrebbe commesso, come ha detto il nostro inviato, una sciocchezza servendo il compagno che era nettamente in posizione regolare. Poi sono arrivati i gol dall'82esimo al 93esimo in 11 minuti, 4 reti, di cui almeno uno sul pasticcio del portiere del Sassuolo, che fra l'altro si è leggermente infortunato.
1: Giovanni Galli, veramente un flash, poi torniamo alla pallavolo di questa giornata, che naturalmente deve ancora vivere il suo epilogo domani con gare molto importanti, quella della Roma, dell'Inter, non dimentichiamoci del Como, assolutamente unica italiana a vincere in Champions League. Però dei risultati che sono maturati fino ad oggi di questo turno, qual è quello che ti ha più sorpreso? Vado a caso, insomma, la vittoria del Napoli, i tre gol di Mastantuono, quindi la vittoria della Fiorentina, il Cagliari che vince a Bergamo, la tua?
4: Penso che sia la vittoria del Cagliari a Bergamo, una conferma che Pisacane ha iniziato un percorso due anni fa con la primavera, vincendo la Coppa Italia. L'anno scorso si è confermato con la prima squadra e questa vittoria, insomma, è già 9 punti il Cagliari, voglio dire, 3 vittorie, per cui credo che a questo punto non si possa più parlare neanche di sorprese. Ma anche la Lazio, devo dirti, anche la Lazio a me è piaciuta molto, soprattutto il primo tempo, ha fatto un primo tempo importante, per cui queste due squadre metterei in questo momento sul podio di quello che abbiamo visto oggi, e cioè Lazio e Cagliari. Poi i tre gol di Mastrantuono della Fiorentina, ma voglio dire, la Fiorentina quello che ci doveva sorprendere era quello che aveva fatto fino a oggi, non quello che ha fatto venerdì sera.
1: Intanto i vostri messaggi al 335-699-2949, non sotterriamo la Juventus, grandi meriti al Sassuolo, ci scrive Paolo, altri invece che sono decisamente più duri nei confronti della squadra bianconera, ne continueremo a parlare. Ora però Manuela Collazzo, Italia-Slovacchia, europei di volley a Modena.
2: È cominciato il quarto set, la situazione, l'Italia avanti 3-2, tre pari, perché arriva il colpo vincente della nazionale di Masni con un mani fuori, e dunque Rendla conquista il terzo punto per la Slovacchia, tre pari nel quarto parziale, l'Italia avanti 2-1, dominato il terzo set 25-10, migliore l'Italia in ogni fondamentale nel terzo parziale, anche e soprattutto a servizio con tre ace, pochissimi errori. Adesso una buona ricezione di Laurenzano su un servizio potente della Slovacchia, subisce poi il muro porro, una palla piuttosto scontata questa attaccata dall'Italia, non altissima dobbiamo dire, servita da Giannelli a porro, è arrivato il muro attento da parte della Slovacchia e la Slovacchia opera il sorpasso, ma siamo solo all'inizio del quarto set, 4-3 della Slovacchia sull'Italia, l'Italia che però comanda nel conto dei parziali 2-1.
1: Allora, ritorniamo tra questo ping pong tra calcio e volley, naturalmente. Riparto con Filippo Grassia. A questo punto eravamo insieme la scorsa settimana quando Spalletti disse a questi microfoni: io salgo e non scenderò dal carro di Colomani. E certo, oggi la prova del francese ancora una volta non è che abbia, diciamo così, rubato l'occhio.
3: Ma intanto bisogna dire che sono stati migliori i giocatori che sono entrati nella ripresa, e mi riferisco innanzitutto a Zegrova, autore di una doppietta, ma anche a Voltemade, che comunque ha reso piuttosto la fase offensiva, e a Sar. Però ne scaturisce un'immagine che mi piacerebbe poi anche conoscere il vostro pensiero, cioè che questa Juventus secondo me faticherà sempre a giocare solo con due centrocampisti. E poi c'è da ricordare, a mio parere, il fatto che la difesa si è dimostrata estremamente vulnerabile, soprattutto sul suo fianco destro.
1: Giovanni Galli, su queste considerazioni?
4: Sì, è vulnerabile perché ha regalato campo e soprattutto spazio nei contropiedi. È una Juventus che comunque aveva preso soltanto un gol fino ad oggi. Io credo che probabilmente il fatto di aver fatto un buon primo tempo, dove hanno avuto anche delle opportunità per passare in vantaggio, andando sotto nel risultato, ha cercato appunto di in maniera forse non propriamente corretta, nel senso che la partita è lunga e il risultato puoi sempre recuperarlo, ma l'1-1 di Zegrova, l'ingresso di questi giocatori, probabilmente ha illuso la squadra, no, che potesse essere in discesa dal pareggio in poi. Invece, ripeto, secondo me Aquilani ha fatto queste sostituzioni mettendo dentro altri attaccanti, e questi attaccanti, Bove ha fatto il gol del 2-1, Azic ha fatto il gol del 3-2, e credo che siano diventati importanti, no, per quanto riguarda il risultato. E la Juventus troppo si è fatta, secondo me, ingolosire troppo dalla possibilità di risultato pieno, ha lasciato troppo campo alle ripartenze.
1: Manuela Collazzo, Italia-Slovacchia, pallavolo.
2: L'Italia difende e poi contrattacca da seconda linea con Porro, 7 Italia, 5 Slovacchia nel quarto parziale, un avvio punto a punto. Adesso però l'Italia prova a sfruttare il turno a servizio di Luca Porro, che nel frattempo è tornato in campo, è rimasto in campo al posto di Lavia, mentre è tornato in campo al posto di Micheletto Bottole, dunque solo un'apparizione per lo schiacciatore dell'Italia Trentino nel terzo set, peraltro in un momento del parziale ampiamente a favore della nostra nazionale. Luca Porro, il suo servizio potente, in qualche modo se la cava la ricezione della Slovacchia, e poi arriva il mani fuori di Inat, il capitano slovacco, che conquista il sesto punto per i nostri avversari. Era alto il muro azzurro, però non perfettamente posizionato, almeno per quanto riguarda proprio la posizione delle mani, e dunque il sesto punto della Slovacchia, 7 punti dell'Italia nel quarto quarto set, un po' di imprecisione tra Giannelli e Mati, arriva però in qualche modo un tocco con la mano mancina di Mati per l'ottavo punto azzurro. 8 Italia, 6 Slovacchia, siamo nel quarto set, l'Italia è avanti 2-1 nel conto dei parziali. Studio
1: Filippo Grassi, riparto da te anche grazie alla preziosa segnalazione in redazione di Andrea Boccia. Decide questo Sassuolo Juventus un gol nel recupero di Azic, che l'anno scorso, ed era sempre il 13 settembre, sempre nel recupero, decise quello Juventus-Inter. Poi insomma, non è vero, ma ci credo, come vogliamo commentarlo?
3: Ma innanzitutto che si tratta di un giocatore di talento che dopo aver sbagliato una percussione poi ha segnato un gol alla Del Piero, una vera e propria perla. Poi lui non ha esultato, però si dimostra uno dei ragazzi che possono sicuramente mettersi in luce in questo campionato insieme a Nico Pazza, Mastantuono e ad altri. Certo, la Juventus con Ildiz con Gonzales certamente da quella parte non aveva troppo spazio per Azic, però si tratta di un giocatore sul quale si può sicuramente puntare nel futuro.
1: Giovanni Galli, quando tu giocavi avevi una data preferita o magari qualcosa che volevi evitare anche per scaramanzia, qualche giorno particolare?
4: No, sinceramente no, perché avendo disputato in Serie A 500 partite e i giorni ne abbiamo quasi, penso tutto l'anno di aver giocato, ecco, tutti i giorni dell'anno, per cui no, però questa ricorrenza, il ragazzo soprattutto, perché come diceva giustamente Filippo, ha fatto un gol alla Del Piero, ma secondo me Del Piero praticamente faceva il movimento della gamba, lui ha calciato quasi da fermo, veramente io non mi aspettavo, ecco, nel vederla ho voluto rivederla dopo un paio di volte perché non ero riuscito a capire lì per lì come avesse potuto calciare, invece è stato veramente palla ferma, non in movimento, e lui è riuscito a calciare sul palo lontano quasi all'incrocio dei piedi.
3: E questo sì, se posso aggiungere riscattando l'errore precedente.
4: Sì, bravo.
1: Era stato piuttosto grave. Giovanni Galli, Filippo Grassia, vi ritrovo subito dopo il giornale radio delle 23, vi lascio per un momento in attesa, un minuto e mezzo per Manuela Collazzo e poi andiamo al giornale radio Italia Slovacchia di Volley.
2: Gioco fermo al Palapanini, ha chiesto time out il CT della Slovacchia, Masny, l'Italia in controllo, 11-7, buon momento azzurro, sta mettendo sotto pressione la ricezione avversaria e è incisiva la nostra nazionale anche in attacco. L'ultimo colpo chiuso molto bene, Bottolo, in extra rotazione per l'undicesimo punto azzurro, sono 7 punti della Slovacchia, dicevamo, 2-1 il conto dei parziali a favore del la nostra nazionale che aveva vinto il primo dominandolo 25-17, ma aveva subito nel secondo anche un po' concedendo troppi errori soprattutto al servizio e ha ceduto ai vantaggi 27-25 per la Slovacchia. È stato importante anche dal punto di vista psicologico l'ottimo ritorno nel terzo set in cui l'Italia ha dominato in ogni fondamentale lasciando gli avversari a 10 punti e adesso buon momento, dicevamo, con il turno a servizio del capitano Simone Giannelli, 11 Italia, 7 Slovacchia, si torna in campo dopo il time out chiesto dalla Slovacchia. Giannelli ancora potente dai 9 metri, difficoltà per la ricezione dei nostri avversari che però poi vanno a giocare con le mani del muro azzurro, con Inat, crediamo, in ogni modo riescono a chiudere, a conquistare l'ottavo punto. C'era stata una brutta ricezione da parte della nazionale slovacca, poi è arrivato Inat e ha giocato con le mani del muro di Romanò conquistando l'ottavo punto, 8 Slovacchia, 11 Italia, siamo nel quarto set, l'Italia pronta in ricezione sul servizio proprio del capitano della Slovacchia, buona la ricezione di Bottolo, attacca da seconda linea Luca Porro e adesso il capitano Giannelli sta ritrovando anche le pipe, gli attacchi da seconda linea degli schiacciatori, 12 Italia, 8 Slovacchia in questo quarto risultato parziale, Bottolo al servizio, sta variando molto il gioco Giannelli, dando pochi punti di riferimento al muro avversario. 12 Italia, 8 Slovacchia nel quarto parziale, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei set. Studio.
1: E allora anche per te, Emanuela Colazzo, l'appuntamento è rimandato soltanto di qualche minuto, vale a dire dopo la messa in onda del GR1. Restate qui in ascolto perché abbiamo ancora tanti argomenti di cui parlare. 335-699-2949 è il numero del nostro, è il nostro numero per i vostri messaggi SMS o WhatsApp.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi i set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi russi contro il paese invaso e i raid arrivano a pochi chilometri dal confine polacco. Colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante su un altro treno temporaneamente fermato viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca. La corrispondente.
3: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile dice favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Donald Trump contro il freno all'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido e parla di forze negative. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ora la cronaca: è morto Sean Michielli, il pescatore di 25 anni coinvolto nell'incidente nella laguna di Venezia. Ancora dispersa la moglie Gabriela Querino, 26 anni, erano sposati da appena 3 mesi. Il loro barchino si era scontrato con un taxi acqueo al largo di Tessera. Le ricerche della giovane riprenderanno domani. La procura indaga per omicidio nautico. Tentato femminicidio a Lanzo Torinese. Un uomo di 87 anni è stato fermato per avere aggredito la moglie di 83 anni ricoverata in gravi condizioni. Il servizio di Andrea Vignali.
4: Domenica mattina, Lanzo Torinese. Una coppia di anziani, marito e moglie, litiga violentemente in casa, vicino al centro. La donna, 83 anni, cade e batte la testa. Viene trasportata in elicottero alle Molinette, dove è ancora in pericolo di vita. Un evento che nessuno nel palazzo riesce ancora a spiegarsi.
5: Mi ha chiamato il vicino, mi ha detto che il signore sotto aveva messo le mani addosso alla moglie e la moglie era grave. Io allora mi sono affacciato, ho visto i carabinieri e poi ho visto la signora mentre andavo via, intubata.
4: Oltre al colpo in testa, la signora è arrivata in ospedale con fratture al volto. L'uomo, 87 anni, si sarebbe costituito volontariamente dai carabinieri. Dalle investigazioni risulta che la donna sarebbe caduta dopo la spinta del marito. La coppia probabilmente viveva separata in casa e i litigi pare fossero frequenti.
2: A Roma, la camera ardente di Emma Bonino, in tanti oggi per l'ultimo saluto alla leader radicale.
6: E ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
7: La commozione e il grande desiderio di dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa lo scorso venerdì all'età di 78 anni. Erano in centinaia le persone davanti alla camera ardente della storica leader del Partito Radicale, allestita nella sala della protomoteca del Campidoglio.
8: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare delle grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
9: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato.
10: Ha reso migliore la vita delle donne in questo paese. Io sono qui, penso a mia figlia, alla mia nipotina, a tutte le donne nel mondo.
7: Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero e una bandiera dell'Unione Europea. Accanto familiari, amici ed esponenti politici. E domani mattina l'apertura della camera ardente dalle 10 alle 19. Poi in piazza del Campidoglio la veglia guerriglia civile in onore della Bonino, alla vigilia dei funerali di Stato in forma laica che si terranno martedì. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: In chiusura la musica, la reunion dei Blu Vertigo non finisce con l'estate. Dopo 9 anni lontani dal palco, la band di Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale ha chiuso a Milano l'Essere Umani Tour. E adesso c'è un nuovo album in vista, ci siamo riscoperti, è stato un atto di fiducia reciproco, racconta Magnini, e di materiali assicura ce n'è già parecchio. Al Carro Ponte per l'ultima data sono arrivati anche Alice, Francesco Sarcina ed Enzo Iacchetti. Ci fermiamo qui, la linea torna domenica Sport.

0: Rattling Sound, podcast original, storie tutte da ascoltare.
1: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile.
2: Radio Italiana 531.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Lubini Piccianini.
5: Tralalelo tralala.
6: Trippi troppo troppo trippa.
4: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
5: 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì dalle 7 alle 9
3: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Programma Il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.
1: Napoli in farmacia.
2: Genere ragazzi, genere!

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
3: con noi di Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
5: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
6: Cosa c'è da...

vai fuori tempo e te ne danno altro, ti do il resto. E adesso muovi questo.

anche se può sembrarti un po' banale, un piccolissimo particolare. E adesso muovi quella cazzo di mano e rimetti a posto il nostro destino.

se ne fotte se dall'altra parte. La luce nuova, nuova anche la gente, torna immediatamente da un posto come il mondo. Ti puoi aspettare tanto, basta spostare le tende.

0: quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: fino alla fine. Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 14 settembre. McGill Road, McGill. Main North Road, Mawson Lakes. Osmond Terrace, Norwood. Peacock Road, Adelaide. And South Terrace, Adelaide.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

E mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
0: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
9: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club, 281 The Parade, Beulah Park.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. Possono votare i connazionali residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Per votare, assicurati di avere aggiornato il tuo indirizzo tramite Fastit. Entro il 4 novembre devi iscriverti nell'elenco dei elettori inviando la richiesta al tuo consolato di riferimento per posta ordinaria, email e PEC, allegando copie di un documento di identità o presentandoti di persona al consolato. Scopri di più sul sito del consolato www.consadelaide.esteri.it. Mi hanno detto aspetta
8: che arrivi il mattino. Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì a tutti, benvenuti alla Radio Italiana 531. Siamo ancora in Veneto, cari ascoltatori, ma c'è sta tanto da parlare dal Veneto. Non, per fare credito alla regione non si può fare in 2 settimane, 3.
1: No.
0: Comunque noi facciamo quello che possiamo, però
1: esatto.
0: Prima da iniziare voglio dare il buongiorno agli ospiti, a Rita, a tutti che mi fanno compagnia e che rendono insomma questo programma molto più piacevole. Buongiorno Rita,
1: buongiorno,
0: buongiorno
1: Elena.
0: Piero e buongiorno Ida.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti cari ascoltatori e grazie del vostro ascolto in anticipo. Dunque, come ho già detto, siamo al Veneto. Ok, siamo al Veneto, una regione. Stiamo parlando di regioni e in Italia, come lo sappiamo tutti, abbiamo 20 regioni, ma ogni regione ha le sue culture, le sue tradizioni e la lingua, ovviamente. Dunque, che cosa sono le cose che ci unisce tutti insieme e che condividiamo? Andiamo un po' a vedere le cose che in tutta l'Italia, malgrado in che regione siamo, le esercitiamo tutti i giorni. Allora, dunque, l'Italia è un mosaico, cari ascoltatori, incredibile di culture, dialetti, tradizioni locali e tuttavia esistono le culture sociali quotidiane, così radicati da unire il paese sia dal nord fino al sud. E quali sono? Andiamo un po' a vedere. Allora, le cose principali che sono identiche o vissuti nello stesso modo in tutta l'Italia è il rituale quotidiano, va bene? La prima cosa, cari ascoltatori, Rita, voi tutti, indovinate che cos'è?
1: Il caffè.
0: Il caffè. Al bar. Il caffè al bar.
3: Da noi in Veneto si usa tantissimo, sì, andare a far colazione al bar. Yeah.
0: Allora, qui dice in tutta l'Italia questa qui è un rituale, che no? Il caffè al bar, no? E poi l'orario dalla colazione al bar. Il cappuccino, il cornetto, anche
3: esatto,
0: questo dal sud al nord non cambia. Magari cambia il dolcetto un po', no?
3: Certo.
0: Ma il dolce e il cappuccino che non cambia, no? No. Allora, poi un'altra cosa che veramente mi ha fatto, mi sono messa a ridere da sola, no? La scarpetta.
3: Ah, la scarpetta.
0: Non cambia.
3: È uguale per tutti, la scarpetta.
0: È uguale per tutti, con quel pezzo di pane buono a fare il sugo, pulire il sugo dal piatto, a metterlo in bocca.
3: Che buono.
0: No. Dunque, questo qui ci unisce, Piero, hai visto che meraviglia, no? Poi le codici non verbali sono il linguaggio dei gesti, body language, no?
3: Sì.
0: Anche questo non cambia, no?
3: Beh, cambiano in generale, diciamo.
0: Non cambia, no? E poi un'altra frase che si usa dal nord al sud, anche se non accade, e beh, ci vediamo in piazza.
3: È vero.
0: Vediamo in piazza, no? Poi le festività e le sacralità del calendario, anche questo non cambia.
3: Certo.
0: No? E poi il pranzo dalla domenica è sacrosanto ancora, va bene, in tutta l'Italia. Il Ferragosto in tutta l'Italia e il 25 aprile.
3: Esatto, soprattutto anche a Venezia.
0: E poi passioni nazionali, cari ascoltatori, il calcio e la nazionale e il Festival di Sanremo.
3: Già, è vero.
0: Anche quello. Dunque, questo qui, noi tutti ci teniamo la mano uno con l'altro e andiamo sotto i tre colori, la bandiera, va bene? Anche se abbiamo qualche differenza, sia di lingua o di tradizioni o di cultura. Ma alla fine del giorno siamo tutti italiani.
3: Bravo,
0: esatto. Bravo. Va bene, ecco qua. Ho voluto condividere con voi, mamma, è simpatico. Ok, stiamo parlando della Venezia. Non abbiamo parlato da Murano, no? Murano che oramai è conosciuta, diciamo, nel mondo intero, no? Murano, andiamo a vedere un pezzetto di storia di Murano, no? Allora, Murano, devo trovare la pagina.
3: Murano e Torcello sono tre isole che formano Venezia.
0: Sì, allora Murano ed è una splendida isola, la chiamano splendida isola. Nella laguna di Venezia, celebre in tutto il mondo, conosciuta in tutto il mondo, no? Per la sua millenaria tradizione della lavorazione artigianale e del vetro soffiato. Ok. Spesso descritta come una Venezia in miniatura. È formata da piccole isolette collegate da ponti e canali. E delle sue caratteristiche, come abbiamo parlato prima di andare in onda, le case colorate che hanno, no? Che si riflettono sull'acqua e fanno questo insieme di colori meravigliosi. Dicono che bellissime.
3: Molto bella.
0: Tu l'hai visto, Ida?
3: Sì, sì.
0: Lo puoi descrivere come
3: è? È bellissimo. Ti sembra di essere dentro una sfera di cristallo.
0: Ah.
3: È molto bello perché ci sono colori veramente accesi. C'è il rosso, il blu, il verde, ma proprio accesi, no? Quei colori pallidi.
0: Sì, sì.
3: Molto,
0: sì,
3: molto
0: sì,
3: bello.
0: Sì.
3: E c'è un ponte.
0: Ecco.
3: Che tu... ti puoi fare le foto avendo passando l'acqua sotto, riflette, i colori riflettono sulla
0: deve essere bellissimo a vederlo.
1: Sì, l'avete chiamato un'isola, vuol dire che si arriva sul ponte o sulla
3: devi camminare puoi camminare perché le stradine di Venezia si chiamano calle perché sono piccole, sono strette.
0: Sì.
3: Tu ci puoi andare, ma devi anche prendere il traghetto per andare a Murano, Torcello.
1: Pensavo.
3: Non è che ci puoi andare a piedi.
1: Ecco, questo volevo sapere.
0: Sì. Comunque è bellissima. Poi, cari ascoltatori, dobbiamo pure, insomma, parlare leggermente, diciamo, brevemente, dalla storia di Murano, no? Dunque, la storia di Murano è molto legata alla celebre tradizione dell'arte vetraria e al decreto del 1291 dalla Repubblica di Venezia che imposa il trasferimento di tutte le fornaci sull'isola nel 1991. Il doge, the duke del tempo, il capo, no? Il doge è un titolo importante che, insomma, quello che dice lui è sacrosanto, no? Esatto. Bisogna obbedire. Si chiamava Piero Gradenigo.
3: Vedi, Piero ha il nome di un doge.
0: Ecco, sì, sì. Il trasferimento di tutte le vetrerie di Venezia a Murano per ragioni politiche interne. Ok. No, non andiamo in quel lato, sennò...
3: No, facciamo...
0: Dunque, il vetro soffiato di Murano contribuisce in modo significativo all'economia locale di Venezia e del Veneto, tutta la regione, attraverso, diciamo, il turismo, l'artigianato, l'esportazione e il compatto manifatto ririero. E che cosa significa? Significa che oggi, come oggi, con la modernità, loro preparano questi vetri, li coloriscono, no? E le esportano ai paesi e lì li soffiano sotto sempre, diciamo, la licenza di Venezia,
3: certo,
0: no? E li vendono. Perché questo? Perché da Murano l'esporto incominciava a non bastare a distribuire alle richieste mondiali. Dunque hanno trovato questo sistema per accelerare, diciamo, le richieste dei mercati stranieri.
3: Wow.
0: Sì. Allora, con questo una bella parte va ovviamente alla regione del Veneto, però una parte rimane alle tasse del posto in cui viene manifatturato, anche là, no? Però Ecco qua. Insomma, questi qui sono dei macchinari che aiutano il vetro a essere semilavorato attraverso l'utilizzo del lavoro umano, che insomma aiuta a accelerare, come ho detto, le richieste. Bello, bello, bello. Uh-huh. Va bene, cari ascoltatori, questo è Murano, che dobbiamo essere veramente fieri di questo posto, certo, perché è unico nel mondo, certo, unico, unico, con una storia grande. E poi non è calata la richiesta di quel vetro, rimane ancora distinto e rimane ancora elegante,
3: certo,
0: e rimane ancora unico, è italiano.
3: Certo, e io voglio anche aggiungere che noi veneti, soprattutto del posto, fin da piccoli i bambini delle scuole, la gita scolastica.
1: Ah,
3: allora, meta Venezia, fanno Piazza San Marco, perché naturalmente cioè, è famosa Venezia per quello, però vanno a vedere Murano, perché proprio fanno vedere la lavorazione del vetro.
1: Bello. Si capisce,
3: si capisce
1: una cosa
3: come
1: molto
3: viene fatto. Un cavallo, un elefante, i lampadari, no, veramente,
0: certo, perché
3: costano un sacco di soldi anche.
0: Magari quello attira, diciamo,
3: bambini,
0: l'attenzione di,
3: certo,
0: qualcuno, così la tradizione continua.
3: Esatto, esatto, volevo arrivare a quello.
0: Sì,
3: sì. Capisci? Loro,
0: sì,
3: cioè, per me, per noi più grandi, è Venezia. Però quella è la prima meta che i bambini vanno in gita,
0: sì,
3: la,
0: sì,
3: prima lontana gita, diciamo.
2: Mai saputo.
3: Sì, sì. Bello. Allora fanno Murano, vanno a vedere come viene fatta la lavorazione del vetro, perché c'è proprio uno apposta che fa vedere ai bambini come viene lavorato,
0: sì,
3: il vetro.
0: Sì, sì, sì.
3: Si spostano a Burano, che vanno a vedere le case colorate, i pizzi che vengono fatti a mano, e Torcello, che è un'altra isola, che è l'isola madre di Venezia,
0: sì,
3: è la prima isola di Venezia, viene chiamata l'isola madre di Venezia, e dove si può andare a vedere la basilica, fammi vedere che non mi ricordo, no, c'è il campanile di San Martino, che è storto, tipo la torre di Pisa, e cosa c'è? Torcello, il trono di Attila.
0: Ah, anche, hai visto? Bello, bello, bello, bello, bello.
1: Okay.
0: Dunque, diciamo in generale, siamo arrivati a un stacco, cari ascoltatori, finisco le mie parole. Ogni regione è bellissima e distinta, mm-hmm, no? E ci sta tanto da parlare, ma dobbiamo veramente essere fieri del nostro paese, no? E
3: esatto,
0: di quello che offre.
3: Esatto.
0: E, camminiamo tutti con la testa alta.
3: Siamo italiani.
0: Siamo italiani.
2: Bravo.
0: A tra poco.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Zio, hai sentito la notizia?
8: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
8: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
8: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
8: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 col programma settimanale Storia e Misteri e con i nostri ospiti e con Rita, e qui noi ci stiamo divertendo un sacco.
1: Certo, stiamo parlando, chiacchierando e ridendo.
0: Siamo appena stati, diciamo, a Murano. Dunque il viaggio nostro sta andando molto bene. Bentornati cari ascoltatori. Va bene, oggi il tema principale del programma è, diciamo, la gastronomia, che insomma, come tutti gli altri posti, anche la gastronomia veneta ha la sua storia, ha le sue specialità e ha le sue bontà, diciamo, no?
1: Certo.
0: E qui c'ho gli ospiti che sono del posto e chi altro a chiedere gli ospiti del posto che ci parleranno un po' della gastronomia veneta.
1: Piero. Le più importanti, diciamo, vero?
2: Vai
1: Piero.
2: Prima che comincio, voglio acknowledge Anna Mekis e Gianna Galina, che mi hanno aiutato tanto, in provincia di Treviso, questi due belli signori, che mi hanno aiutato a
1: fare le ricerche.
2: Le ricerche.
0: Bene, bene. Grazie.
1: Grazie Gianna e grazie, come si chiama?
2: Anna Mekis,
0: grazie, Gianna, grazie.
2: Grazie. Comincio. Molti sono piatti tipici del Veneto, fatti dalla laguna, la campagna, la montagna e storia. Vene è l'elenco un poiché, non so cosa vuol dire.
1: Poiché.
2: Baccalà alla vicentina, stocco fisso, cotto lentamente con latte, olio e parmigiano, servito con polenta. Un piatto povero diventato un capolavoro.
1: Vero.
2: Il prossimo è un grande classico, fegato alla veneziana.
0: Sì, conosciuto.
2: Una ricetta che esiste da secoli. E c'è un libro qua da...
1: Ricordiamo che Gianna ha dato un libro anche a Piero.
2: A tavola con i dogi.
1: Con i dogi, esatto.
0: Ah, i dogi erano i hierarchies of the time.
1: Esatto.
2: Brava.
0: Yes.
2: Dopo c'è poi risi e bis.
0: Comfort food
2: veneto eccellenza.
1: Yeah.
2: Non dimenticano del minestrone con fagioli.
0: Ah, buona!
2: Un piatto caldo, rustico, tipico della cucina contadina veneta.
1: Esatto, è vero.
2: Soppressa morbida e fragrante che si mangia a qualunque ora con pane fresco e anche con polenta.
0: Buona!
2: E credo con un bicchiere di vino.
1: Bravissimo.
0: E quello ci vuole.
1: Il merlot.
2: È il dolce più famoso d'Italia, infatti preparato a gusto in tutto il mondo, è il tiramisù. Nato proprio nel Veneto, mascarpone,
0: savoiardi.
2: Caffè e cacao.
0: Sì, il cioccolato.
2: Semplice, cremoso, perfetto, impossibile dire no.
0: Impossibile di rifiutarlo, no. mai. Grazie Piero, grazie.
3: Aggiungere un po' di liquore però, no?
0: Interessante.
1: Crema marsala aggiungiamo.
0: Quello è a piacere, chi lo fa, per esempio chi ha i figli piccoli, il liquore non lo
1: mette. Sì, magari non lo mettono.
2: Ma gli importa un po' il liquore.
0: Sì.
2: Grazie.
0: Va bene.
1: Questi sono i piatti magari, quelli principali che ricordano il Veneto. Però almeno io mi ricordo quando ero piccola abbiamo dei piatti che magari non vengono tanti nominati, che sono i bruscandoli, che sono degli asparagi selvatici che si può fare la frittata o risotto e con i fiori di acacia.
0: I fiori di acacia
1: che in dialetto veneto noi chiamiamo gadia.
0: Sì.
1: Facciamo le frittelle
0: come le fiori dalla zucchina.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Beh, frittelle
0: questo
1: con
0: non
1: i fiori
0: lo sapevo,
1: di
0: non l'avevo sentito
1: sì,
0: dire.
1: Sì, con i fiori di gadia. Io avevo mia zia che li faceva,
0: allora,
1: noi andavamo ghiotti.
0: Ida, scusa, allora questi fiori sono stagionali secondo
1: la
0: stagione?
1: Esatto, in primavera.
0: Sì.
1: Sono quei fiorellini bianchi a grappolo. Non so se ti vengono
0: e
1: in mente.
0: E che sapore hanno, Ida?
1: Hanno un sapore di vanilla, di fiore proprio.
0: Sì. Allora farà un profumo.
1: Esatto. Tu quando le mangi proprio... mangi, senti proprio questo profumo.
0: Bello! Wow. I didn't know.
3: No.
0: No. Hai visto?
1: Esatto.
0: Le specialità.
1: Guarda, io se vuoi ti do una ricetta veloce.
0: Sì, sì, dammela.
1: Cosa dici?
0: Sì.
1: Allora, gli ingredienti sono 15-20 grappoli di fiori di acacia freschi che vengono raccolti direttamente dall'albero, perché sennò divengono morbidi.
0: Ida, adesso mi sta venendo qualcosa in mente. Scusa se ti interrompo. Allora, noi qui abbiamo gli alberi di acacia. Quelli fiori sarebbero adatti a questo o no?
1: Penso di sì.
0: Oh.
1: Penso di sì, però io non li ho mai visti.
0: Acacia?
1: No, i fiori.
0: Ah, i fiori.
1: Io non li ho mai visti qui.
0: Fuori non fanno i fiori.
1: O vivono in un posto che non
0: devo
1: non
0: ricercare.
1: Sono.
0: Ricerco.
1: Acacia. Esatto.
0: Ok, acacia, perché ce l'abbiamo l'acacia qua.
3: Ma tu dici acacia trees?
0: Yes.
1: Yeah. Yeah.
3: Non sono mi sembrava che sono nativi in Australia.
1: No, okay. Là da noi in Veneto ce ne sono tantissimi.
0: È stato portato.
3: Ho imparato
0: sì,
3: una cosa.
0: Sì,
2: mi ha fatto vedere, è stato portato. Dove mio papà, Ciano del Montello, c'era una caccia.
1: Yeah.
2: E i fiori.
1: I fiori bianchi sono fatti a grappolo.
0: Ah. Yeah.
1: Bianchi.
2: Bianchi.
1: Esatto.
0: Eccoli. Eccoli.
1: Quelli. Sì, sì.
0: Allora, attenti, googlando. Andiamo a prenderli, facciamo le frittelle.
1: Facciamo le frittelle, ma ripeto, forse dove vivo io non ci sono. E non ci ho neanche mai fatto caso, è che adesso guardando le ricette mi è venuto in mente. Ho la ricetta. Allora, 15-20 grappoli di fiori di acacia freschi, perché bisogna raccoglierli dall'albero. 120 grammi di farina 00, 150 ml di acqua gassata fredda,
0: gassata,
1: o birra bionda, perché ci vuole qualcosa di gassato
0: per fare the batter.
1: Esatto. Uovo, un cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale, olio di arachidi per friggere, zucchero semolato per decorare.
3: Semplice, molto semplice.
0: Ma allora, Ida, questo c'ha un sapore dolciastro?
1: Sì, sì.
0: Si può presentare come un contorno piatti principali o dopo il pranzo? O
1: lo mangi tipo dolce dopo il pranzo.
0: Ho capito,
1: Non è un piatto.
0: Sì, perché c'ha il profumo di vanilla.
3: Sì,
0: esatto.
3: Adesso capisco meglio, perché pensavo sono come le frittelle, diciamo, delle
1: zucchine
3: qualcosa del genere. Ma sono un dolce.
1: Esatto.
0: Questo è veramente originale, grazie.
1: E come fare le frittelle?
0: Le frittelle
1: di zucca. La stessa identica cosa, solo che le frittelle di zucca sono più salate.
0: Sì.
1: Invece queste sono proprio dolci.
0: Sì, sì. Non sapevo che i fiori di acacia potevano.
1: Sì.
0: Cioè. Presentare questo piatto buono.
1: Vedi, Elena, una volta si adattavano a fare tutti questi piatti con cose che noi neanche pensiamo.
0: Con la natura,
1: che...
0: la campagna. Esatto. Sì, sì, mica si andava al negozio a comprare
1: e come i bruscamoli.
0: No, sì. Bello. Va bene. Allora, siamo arrivati a un altro stacco. Cari ascoltatori, mi raccomando, continuate a stare con noi, a tra pochissimo.
4: Radio Italiana 531.
5: Speed camera locations per lunedì 14 settembre. McGill Road, McGill. Main North Road, Mawson Lakes. Osmond Terrace, Norwood. Peacock Road, Adelaide. And South Terrace, Adelaide.
6: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
7: Italiana 531.